0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiani Online questa sera avremo con noi Pasquale Di Nunzio da Sesto San Giovanni, provincia di Milano. Il tema che Pasquale tratterà, la visione di Dio sul trono. Sta continuando Pasquale uno studio sul libro dell'Apocalisse. Un buon ascolto a tutti voi.
2: Cari fratelli, care sorelle, cari amici, vi saluto con affetto nel Signore. Un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos. Come diceva Enzo, la visione di Dio sul trono è il titolo del messaggio di oggi. Per i credenti l'evento più meraviglioso sarà vedere Dio nella gloria. Per quanto possono essere speciali certe esperienze della vita, nulla sarà paragonabile a quello che vedremo nel cielo, quando contempleremo Dio Padre e il suo Figlio Gesù Cristo nella gloria. Vedremo Dio faccia a faccia e resteremo sempre con Lui. Che meraviglia, fratelli! L'Apostolo Giovanni ebbe una visione straordinaria, la visione di Dio Padre e di Gesù Cristo che ci viene descritta nei capitoli 4 e 5 dell'Apocalisse. Se volete potete aprire con me la Bibbia in questi capitoli. Attraverso le lettere indirizzate alle sette chiese dell'Asia Minore, il Signore ha mostrato quello che avrebbe caratterizzato la Chiesa dalla sua nascita nel giorno della Pentecoste fino al rapimento. Ma la storia umana non termina con il rapimento. Dal capitolo 4 dell'Apocalisse il Signore ci mostra ciò che succederà nel mondo fino alla fine dei tempi. Vediamo al capitolo 4 dell'Apocalisse una porta aperta. Giovanni vede nel cielo una porta aperta. Leggiamo al versetto 1 del capitolo 4 queste parole. Dopo queste cose guardai e vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù ed io ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Cioè, dopo le cose narrate nei primi tre capitoli, ora l'Apostolo si accinge a parlare delle cose che devono avvenire, ma prima ci narra la sublime visione del trono di Dio e dell'agnello. Poi Giovanni ascolta la voce gloriosa di Cristo. Cristo parla con una voce autorevole e dice delle cose straordinarie. Sali quassù. Cristo lo invita a salire vicino a sé. Giovanni fu rapito in cielo dallo Spirito. Infatti leggiamo al versetto 2 queste parole: subito fui rapito dallo Spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Nel rapimento di Giovanni possiamo vedere raffigurato il rapimento della Chiesa. Presto anche i credenti udranno la voce di Cristo: sali quassù in cielo. Fratelli, Cristo sta per tornare, allora vedremo non più per fede, ma nella realtà le cose che devono avvenire. Vediamo poi il trono di Dio. Giovanni vede in cielo un trono, il trono di Dio. Si tratta di un trono di autorità. Qua giù, miei cari, assistiamo a disordine, anarchia, ribellione, guerre, terrorismo, corruzione. Nel cielo invece vi è il trono di Dio, simbolo di governo, di ordine, di autorità e di giustizia. Si tratta di un trono sicuro e forte. Chi siede sul trono? Dio. Dio siede sul trono. E il trono, abbiamo visto, non è vuoto, su di esso vi è uno seduto. Dio Padre siede sul trono, il Signore, il Dio onnipotente che era, che è e che viene. Cari fratelli, cari amici, Dio solo è l'onnipotente, il sovrano. E io voglio ricordare stasera che non vi è niente di troppo difficile per Lui. Possiamo confidare in Lui pienamente. E poi notiamo in questo brano di Apocalisse 4 che Dio è pronto a giudicare e a porre fine alla ribellione dell'uomo. Si tratta di un trono di giudizio e di gloria. Poi abbiamo la descrizione di Dio, meravigliosa. L'Apostolo descrive il fulgore, lo splendore di Dio ricorrendo ad immagini. Nella visione del trono di Dio brillano le sue perfezioni: amore, purezza, santità, gloria, giustizia, misericordia, grazia. Leggiamo al versetto 3 queste parole: colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspero e di sardonico, e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Scusate. Poi vediamo 24 anziani. Al versetto 4 troviamo queste parole: attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. Questi 24 anziani rappresentano il popolo di Dio dell'antico patto, i 12 patriarchi rappresentanti di Israele, e del nuovo patto, i 12 apostoli rappresentanti della Chiesa, che sono uniti insieme nell'adorazione, cittadini della stessa città celeste. Le bianche vesti che indossano indicano che sono stati lavati, imbiancati, giustificati mediante il sangue dell'agnello. Le bianche vesti indicano anche il vestimento sacerdotale. I credenti sono un sacerdozio santo. Le corone d'oro che hanno sul capo sono le corone di vittoria che hanno ricevuto come ricompensa al tribunale di Cristo e che sono gettate davanti al trono come segno di gratitudine e di riconoscenza verso il Signore. I credenti riconoscono che non sono nulla, non hanno nulla di che gloriarsi. Le corone di gloria e di vittoria le hanno ricevute da Dio e a Lui devono la gloria e l'onore. Le corone e i troni, inoltre, su cui siedono gli anziani indicano la dignità regale dei redenti, dei credenti. Gesù ci ha fatto un regno dei sacerdoti. Fratelli, sorelle, in attesa di essere nella realtà, entriamo già ora per la fede in cielo. Sediamo già sui troni con Cristo e come sacerdoti offriamo a Dio la lode e l'adorazione. Vediamo inoltre quattro creature viventi, come leggiamo al versetto 6. Esse possono rappresentare i serafini e i cherubini che sono al servizio di Dio. Davanti al trono, inoltre, leggiamo, c'era come un mare di vetro simile al cristallo, e in mezzo al trono e intorno al trono quattro creature viventi piene di occhi davanti e di dietro. Esse, dicevo, rappresentano i serafini e i cherubini che sono al servizio di Dio. L'inno cantato da loro è simile a quello cantato dai serafini, di cui parla il profeta Isaia al capitolo 6. Poi vediamo che Dio è adorato. È adorato dai serafini e dai cherubini. Leggiamo infatti al versetto 8 queste parole: e non cessavano mai giorno e notte di ripetere: santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente che era, che è e che viene. I serafini e i cherubini rendono onore, gloria e grazie a Dio. Ma Dio è adorato anche dai redenti, Infatti al versetto 10 troviamo queste parole: e i 24 anziani si prostrarono davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli, e gettano le loro corone davanti al trono dicendo. Essi simboleggiano tutta la schiera dei redenti che adorano Dio. Ma i redenti non solo lodano, ma cantano: degno sei, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create ed esistono. Dio è degno di essere adorato, perché lui è il creatore di tutte le cose, il sovrano. Tutte le cose sono state create da lui, in vista di lui. Egli è degno di essere adorato perché in Cristo ci ha redento e ha fatto di noi dei re e dei sacerdoti. Cari fratelli, care sorelle, in attesa di farlo un giorno nella realtà in cielo, anticipiamo già ora qua giù sulla terra quello che faremo nella perfezione per tutta l'eternità. Dopo la visione di Dio sul trono, Giovanni vede Cristo in mezzo al trono, oggetto della lode e dell'adorazione. Si tratta di una visione meravigliosa. Abbiamo la visione di Cristo in mezzo al trono. Prima di tutto vediamo il libro con i 7 sigilli. Giovanni vede nella mano destra di Dio un libro sigillato. Leggiamo queste parole al versetto 1 del capitolo 5 dell'Apocalisse. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. Avete notato che il libro è nelle mani di Dio. Dio Padre, seduto sul trono, tiene nella mano destra un rotolo di pergamena sigillato con 7 sigilli. Questo rotolo contiene il piano eterno di Dio concernente l'avvenire della Chiesa e del mondo. E poi Giovanni ascolta il grido di un angelo. Al versetto 2 leggiamo questo: e vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? E poi dice: e nessuno si trovava nell'universo intero capace di aprirlo, né in cielo fra gli angeli né sulla terra. Non si trovava nessuno dei santi del vecchio patto, Abramo, Isacco, Giacobbe, Enoch, Davide, Mosè, nessuno dei profeti, nessuno degli angeli, Gabriele, Michele, nessuno dei serafini e dei cherubini era in grado di eseguire i giudizi divini. Insomma, nessuno ha i requisiti necessari per rivelare ed eseguire i giudizi divini. Solo Gesù Cristo può giudicare, poiché Egli è Dio e nello stesso tempo è uomo. E poi Lui è in grado, è degno, perché ha vinto. Vediamo che l'agnello è degno di aprire il libro al versetto 5. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Chiediamoci ora: chi è Gesù Cristo? Lui è unico, non c'è nessuno pari a Lui. Egli è Dio fatto uomo. In questo brano Gesù ci viene presentato come il leone della tribù di Giuda. Leggiamo al versetto 5 proprio queste parole. Questo appellativo deriva dalla benedizione data da Giacobbe morente al figlio Giuda, che noi leggiamo in Genesi 49. Il leone simboleggia la regalità. Gesù, dice il brano che è stato proiettato, è il discendente di Davide per quanto riguarda la sua umanità. Gesù è anche come Dio la radice, l'origine della stirpe di Davide. Gesù, miei cari, è il vincitore. Egli ha vinto alla croce il grande nemico di Dio degli uomini, Satana, ha trionfato sul peccato, ha vinto la morte con la sua resurrezione ed è stato esaltato alla destra di Dio, coronato di gloria ed onore. Egli, proprio per la sua perfezione divina e per la sua umanità perfetta, è in grado di aprire il libro. Un giorno un ragazzo stava contemplando su una vetrina la tela della crocifissione ed era proprio preso da questa ammirazione. Intanto si avvicinò a lui un uomo, un credente, un pastore evangelico che guardava anche lui questa tela. E allora disse al ragazzo: ma chi è? Che cosa rappresenta questa tela? E il ragazzo, quasi incredulo davanti a questa domanda, disse: è il Signore, è il Salvatore, è stato crocifisso per noi, è morto per noi. E dopo un po' questo pastore evangelico si allontanò, lo lasciò, salutò e si allontanò. Questo ragazzo gli corse dietro e disse: è risorto, è risorto. Allora quest'uomo disse al ragazzo: caro ragazzo, lui ritornerà e prenderà me e te e ci porterà con sé nella gloria. Gesù Cristo, miei cari, è morto per noi, è risuscitato dai morti, vincitore, è vivente oggi e un giorno ritornerà per rapire la sua Chiesa e poi per giudicare e regnare. Egli è colui che seguirà i giudizi divini. Egli ha l'autorità per aprire il libro e i suoi sette suggelli, cioè per eseguire i disegni della giustizia di Dio, perché ha vinto. Dio, proprio perché ha vinto alla croce, proprio perché si è umiliato fino alla morte della croce, lo ha sommamente esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel suo nome si pieghi ogni ginocchio. Al versetto 6 di Apocalisse 5 abbiamo la visione di Cristo. Gesù è l'agnello di Dio. Poi vidi in mezzo al trono le quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi come immolato, e aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Gesù, Giovanni, si aspettava di vedere un leone, ma appare un agnello. Cristo, miei cari, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per noi. Egli, ripeto, è degno di eseguire i giudizi, perché ha dato la sua vita per gli uomini peccatori. E avete notato, egli è in piedi, non è rimasto nella tomba, ma è vivente, vincitore sulla morte, e in mezzo al trono, al centro del trono, al centro di tutti i riscattati. L'agnello immolato per noi. Cristo, miei cari, è stato immolato per noi alla croce ed ora è vivente nella gloria e conserva nel suo corpo i segni delle sue ferite alle mani, ai piedi e al costato. Gesù è l'agnello che ha l'autorità di governare. Infatti vediamo che appena Cristo prende il rotolo, avviene in cielo una grande esplosione di gioia e di trionfo che si esprime in tre dossologie. Vediamo Cristo che è oggetto dell'adorazione. Abbiamo qui in questo brano tre cori in cielo. Abbiamo prima di tutto il coro delle quattro creature viventi e dei 24 anziani. Essi prendono l'iniziativa prendo l'iniziativa a coloro che sono più vicini al trono, cioè le quattro creature viventi, serafini, cherubini e 24 anziani, ossia i credenti di ogni età, i quali si prostrano davanti all'agnello in adorazione. Gli angeli, gli anziani, perdono, avevano ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Le coppe simboleggiano le preghiere e gli ringraziamenti che i redenti innalzano a Dio. Come sacerdoti offrono profumi di lode e di adorazione. Vedete, miei cari, nel cielo la musica, il canto e la lode avranno un posto predominante. E cantavano un nuovo cantico. I redenti in cielo non solo adorano, ma cantano. Cantano un cantico nuovo, è il cantico della redenzione, della grazia, del nuovo patto. È diverso da quello cantato da Mosè e da Israele. È nuovo, perché non vi è più la legge, ma la grazia, non più condanna, ma salvezza e redenzione. È un cantico nuovo per il sacrificio di Cristo, che ha un valore eterno. È nuovo per i benefici e i privilegi che sono scaturiti da esso. È nuovo per i benefici della redenzione esteso a tutti gli uomini che credono in Cristo. E qual è il contenuto del canto? È il sacrificio di Cristo compiuto sulla croce una volta e per sempre. Leggiamo infatti al versetto 9 queste parole: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato ed hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. È il cantico della redenzione, che descrive il valore del sacrificio di Cristo e i benefici che ne derivano ai credenti. Il sangue di Cristo è il prezzo del riscatto che Gesù ha pagato per liberarci dalla schiavitù di Satana e dal peccato. E quali sono i risultati? Straordinari. Una salvezza universale per tutti gli uomini che credono. Si tratta di una salvezza per tutti gli uomini che aprono i loro cuori a Cristo. Vedete, miei cari, la salvezza operata da Gesù non è destinata soltanto a un popolo, ma all'umanità intera, a gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Un altro risultato è un regno e dei sacerdoti. Dio ci ha fatti un regno e dei sacerdoti. Infatti, leggiamo il versetto 10, ne ha fatti per il nostro Dio un regno dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Tutti i credenti sono fatti da Cristo un regno, in quanto partecipano alla sua gloria regale, e dei sacerdoti, perché consacrati a servizio di Dio, in grado di offrire dei sacrifici spirituali. Oggi, purtroppo, il Signore Gesù viene respinto e contestato dagli uomini, ma verrà il giorno in cui ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui e verrà allora adorato per sempre. E tu, caro amico, hai sperimentato questa grande salvezza? Fai parte di questo regno di Dio? Chi è Gesù Cristo per te? Hai tu una relazione personale con Dio mediante la fede? Sei pronto per incontrarlo e per lodarlo in cielo per l'eternità? Lo stai servendo? Vivi per lui? Se non hai sperimentato tutto questo, voglio invitarti ora ad affidare completamente la tua vita a Cristo e di riceverlo come Signore e Salvatore. Egli è stato ucciso su una croce per i tuoi peccati, ha vinto ed è risorto dai morti, ed è vivente oggi, ed è pronto a salvarti e a cambiare, trasformare la tua vita. Cari fratelli e sorelle, impariamo sin da ora a prostrarci davanti a Dio e ad adorarlo. Si siano i nostri culti terreni una preparazione al culto celeste, siano i nostri canti come l'eco fedele del nuovo canto che canteremo nel cielo. Prostriamoci ora e adoriamo per lo Spirito Santo, Dio Padre e Dio Figlio, l'agnello che è stato immolato per noi. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo avuto con noi Pasquale Di Nunzio da Sesto San Giovanni, provincia di Milano. Il tema trattato da Pasquale, la visione di Dio sul trono, uno studio sul libro dell'Apocalisse. E noi ringraziamo ancora una volta tutti voi per il gentile ascolto prestato. Appuntamento a domani con Cristiano Online.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Grazie cari amici che siete di nuovo in ascolto delle nostre meditazioni. Questo è un fatto che ci rallegra e ci onora. Intanto vogliate ricevere e gradire il saluto di Patrizia e il mio. Il brano alla nostra attenzione dal Vangelo di Giovanni capitolo 12 è ancora quello compreso fra i versetti 4 a 8 e chiedo a Patrizia gentilmente di leggerli.

Ma Giuda Iscariota, uno dei discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro, e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura. Poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre».

0: Nell'Antico Testamento, nel libro del Deuteronomio capitolo 15, troviamo scritto che i bisognosi non mancheranno mai nel paese. E questa affermazione si sposa con la seconda risposta data da Gesù alla rimostranza espressa da Giuda Iscariota: i poveri li avete sempre con voi. Se oltrepassiamo i confini della semplice risposta del momento, indirizzata ad una persona che voleva apparire caritatevole in una occasione inopportuna, possiamo trovare in questa frase una critica ai vari metodi di governo delle nazioni del mondo. Alcuni hanno interpretato l'espressione del Signore Gesù come una delibera di Dio che vuole la miseria e che pertanto si oppone agli sforzi davvero considerevoli e senza dubbio meritevoli dell'uomo, che combatte con diversi tipi di lotta sociale per il benessere di tutti e per un mondo migliore, almeno economicamente migliore. In questa ottica si concepisce la povertà come una dimensione religiosa meritoria, più spirituale, meno incline al male, ma inutile dirlo, tutto questo non ha riscontro nelle scritture sante e sono pensieri che derivano dalla fantasia umana. Dio non demonizza la ricchezza, il benessere, ma critica l'amore per il denaro, l'avarizia e l'uso malvagio che si può fare dei beni materiali. Possiamo obiettare che il Signore non ha inteso deliberare la miseria e neppure consacrarla a simbolo di spiritualità. Ha solamente con la sua frase constatato che la miseria esisteva al suo tempo e che anch'essa è espressione del peccato e avrebbe continuato ad esistere in ogni tempo. Con questo ha voluto precisare che l'uomo, malgrado le diverse forme di governo adottate, democrazia o dittatura, capitalismo o proletariato, non sarebbe riuscito a superare le classi sociali e ad abbattere il bisogno, la povertà, la miseria. Infatti, anche oggi, e siamo già nel terzo millennio, nell'epoca all'insegna del progresso, a tante nazioni che vivono nel benessere e nell'agiatezza, si contrappone la fame nel mondo e la triste realtà di tantissime persone che muoiono per mancanza del necessario. La Chiesa delle origini, a suo tempo, motivata dall'amore di Dio, si mosse per risolvere al suo interno questo problema e questa ingiustizia, promuovendo un equilibrio economico fra i suoi membri. Dio ci chiama ad essere generosi. Chiama me e chiama voi ad aprire la mano al fratello povero e bisognoso. Ci chiama a bandire l'egoismo e l'avarizia e manifestare la nostra riconoscenza a Dio per quanto ci elargisce, divenendo strumenti, proprio noi, strumenti della sua provvidenza per il bene di altri.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Che cosa si prova quando si è depressi? Sappiamo bene che la gente reagisce alla depressione in modi diversi. Non tutti, insomma, manifestano i medesimi sintomi o tutti i sintomi. E la depressione, infatti, varia anche in intensità. Più è acuta, più sintomi ci saranno. C'è chi comincia a spendere soldi a tutto andare, chi si mette a mangiare a più non posso, chi si avventura in maniera quasi ossessiva in attività sessuali promiscue e via dicendo. Tutto questo evidenzia uno stato di agitazione emotiva interiore. Però a volte alcuni arrivano anche ad arrabbiarsi quando si sentono dire che sono depressi, come se la parola depressione si porti dietro delle connotazioni di fallimento, di inadeguatezza. E allora si tende a negare di essere depressi, si dice di essere magari stanchi, di non sentirsi molto bene, di aver perso l'appetito, ma depressi no, La nostra cultura non ha, insomma, incoraggiato le persone a trovare un accordo con i propri sentimenti, né a esprimerli a se stessi o ad altri. Lo spettacolo deve continuare, the show must go on, si dice, no? Un attacco cardiaco, disturbi digestivi, è qualcosa di ammissibile, ma non disturbi emotivi. Ed è proprio perché non sanno come affrontare il dolore emotivo che alcuni di noi sono gradualmente sopraffatti dalla depressione. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: E siamo pronti per il nostro dialogo con Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi, buon
2: ciao,
1: venerdì
2: Daniela,
1: 25 marzo. Siamo in primavera.
2: Sì.
1: Possiamo dirlo, possiamo annunciare questo arrivo della primavera. Allora, Luigi, abbiamo parlato nelle scorse puntate di reincarnazione, di quali potevano essere, insomma, quali contraddizioni si trovano nella reincarnazione. Oggi parleremo di altri guasti, di altre contraddizioni, problematiche che vengono fuori dalla teoria della reincarnazione. Ad esempio, nel settore della medicina e della prevenzione, questa teoria ha causato dei danni. Vuoi parlarci un po' di quali guasti ha provocato?
2: Sì, diciamo che riprendo ciò che abbiamo detto alla fine del scorso intervento, cioè che esiste una legge chiamata il Karman che dovrebbe in qualche modo punire inesorabilmente ogni trasgressione e quindi permettere una reincarnazione per espiare le colpe, no? Poi ci sono diverse variazioni sul tema, ma insomma la fondamentale idea è questa. Quindi, per esempio, per questa legge non si può aiutare magari chi sta soffrendo o chi sta morendo. Perché? Perché se si aiutasse una persona che soffre o che sta morendo, si interromperebbe il corso proprio di questa legge del karma, quindi si farebbe più danno che bene secondo questa filosofia. La persona che soffre starebbe espiando dei peccati commessi in una vita precedente, quindi aiutarla a vincere la sua sofferenza, la sua malattia, significherebbe prolungargli il ciclo delle rinascite. Quindi c'è una certa logica, diciamo anche buonista, no? Che però insomma rende prigionieri, e questo spiega anche perché nei paesi dove il credo reincarnazionista è materia di fede, nonostante tutti i progressi della medicina, ci siano ancora uomini, donne e bambini che sono affetti da grave malattie, dove invece altrove sono state debellate. E degli studi recenti hanno dimostrato che le scoperte della genetica in India hanno minato proprio seriamente le convinzioni reincarnazioniste sui difetti di nascita. Ecco, per esempio, da quando le madri hanno imparato ad applicare più elementari principi dell'igiene, certe malattie infettive sono state praticamente debellate, no? Si pensava, diciamo, che questi difetti della nascita fossero appunto delle colpe da espiare, insomma, per la famosa legge del karma. Allora, la cura prenatale, per esempio, quando è stata applicata, ha diminuito l'incidenza l'incidenza di parti malformi, e così anche questa legge così spietata del karma, la legge karmica e la superstizione che ne è derivata, che vedeva appunto un difetto della nascita, una punizione di sobbarcarsi tutta la vita, è stata frantumata, però ripeto, non dappertutto. Ecco, questa legge ha causato miserie e continua a causarle, quindi insegna che la vita è soltanto sofferenza da espiare e sopportare, e non è che soltanto i credenti nella legge del karma cadono in questo tranello, ci sono molti cristiani che insomma sono vittime di questa idea così strana, ma anche la stessa Madre Teresa di Calcutta, insomma, almeno se l'aforisma è originale, quando si avvicinò a un malato che stava veramente male, si lamentava, e lei disse: fratello, insomma, sopporta questo male perché la mano di Dio è su di te, insomma, no? Ti sta aiutando, ti sta provando. Allora il malato le rispose: ma sorella, potrebbe dire a Dio di guardare da un'altra parte, per favore, insomma. Cioè, ecco, anche tra i cristiani c'è quest'idea che bisogna a tutti i costi soffrire perché spiamo certi peccati. Ora, è vero che la sofferenza nel cristianesimo può essere anche in qualche modo di aiuto alla crescita, ma non è Dio che manda sofferenze per espiare, è Dio che ha espiato i nostri peccati, e quando c'è il male, proprio con il dolore conseguente, con la serenità e la fiducia di un Dio che non ci abbandona e che non è l'autore del male, noi possiamo anche aiutare, insomma, in qualche modo venirne fuori, no?
1: Potremmo, quindi, Luigi, riprendere il testo dell'apostolo Paolo, che credo si trovi in Romani 8, quello che dice: tutte le cose cooperano al bene di quelli chiamano Dio,
2: certo,
1: cioè
2: certo,
1: che le cose negative che Dio, che Dio permette, cioè Dio,
2: quando il male c'è,
1: il Signore, diciamo, ci aiuta ad fare in modo che quel male, da quel male ne possiamo trarre del bene.
2: Anche perché Cristo stesso nell'Antico Testamento è stato dipinto come uomo di dolori, familiare col patire. Ora, non è che Gesù Cristo dovesse scontare qualche peccato per le sue sofferenze. Quando tu prendi posizione per Dio, per la verità, in un mondo che è il peccato, inevitabilmente se te ne vengono addosso tutti i colori, anche soltanto da quelli di casa tua, come dice Gesù, no? Quando vedono che tu hai una tua addirittura morale, insomma,
1: ti contrastano.
2: Sì, prego.
1: No, dico, ti contrastano, no? Quando ci sono, come Gesù era contrastato dai suoi.
2: Insomma, quindi le sofferenze ci sono anche per il cristiano. Ci sono cristiani che muoiono di tumore, di infarto, di ictus, e non per questo sono dei depravati, insomma, assolutamente.
1: Oppure dove ci sono le persecuzioni e quindi i cristiani muoiono.
2: Persecuzioni, quindi certo, certo. Purtroppo è un mondo in cui il dolore e la sofferenza ci sono, ma non siamo costretti da una legge a sopportarli. Il dolore e la sofferenza possono essere vinti nell'amore di Dio. Se il Signore non intende liberarci da questa sofferenza, non è perché Lui sottostà a una sua legge, come appunto quella del karma, ma è perché probabilmente nella sofferenza c'è, come diceva Ellen White in una sua bellissima pagina, una terapia, diciamo, d'urto. Il Dio ha visto in te un diamante ricoperto di scorie. Allora, se la fornace ardente è intorno a te, non dire per quale motivo, ma ringrazia Dio, perché probabilmente con quella fornace ardente, il cui calore è controllato dalla mano di Dio, in quella fornace ardente tu perdi solamente le scorie, non la vita. E le scorie, una volta che sono andate via, lasciano in risalto, diciamo, la bellezza del diamante. Se c'è una sofferenza, probabilmente questa ti aiuterà a far venire fuori il diamante. Tutta un'altra cosa dalla legge del karma, che ti induce alla rassegnazione. Invece in questo caso c'è una sofferenza attiva che spesso si conclude anche con la vittoria sulla sofferenza. Non è detto che uno debba soffrire per forza tutta la vita.
1: Certo, poi ci sono anche della Bibbia, noi troviamo storie di uomini che hanno sofferto molto e altri invece che, pur credendo in Dio, non hanno sofferto. È quello che succede nella vita, ciò che accade. E quindi l'importante è che qualsiasi cosa accada, noi possiamo passarla con Gesù, cioè siamo mano nella mano con Lui. Ora ci ascoltiamo un bellissimo brano in inglese, Without You.

0: torniamo subito a parlare con Luigi Caratelli. Quindi abbiamo visto come la reincarnazione porta alcune teorie, alcune prese di posizione che cozzano con la prevenzione, con la medicina, per cui alcune cose poi sono andate a decadere, no? Di questa, per quanto riguarda la teoria della reincarnazione, che sicuramente avrà tanti rivoli fra coloro che ci credono. Ma andiamo a quello che invece succede oggi nelle denominazioni cristiane, perché non è qualcosa che riguarda solo le religioni orientali, ma anche nel cristianesimo ci sono delle influenze della reincarnazione che sono entrate.
1: Sì, certo, concludevo il discorso precedente dicendo che la legge del karma praticamente rende totalmente insensibile alla sofferenza degli altri, perché non incoraggia ad alleviarle, questo tra virgolette in buona fede, mentre nel cristianesimo, proprio perché tu hai sperimentato la sofferenza, ti proponi come aiuto per chi sta soffrendo, cioè se diventi quasi un maestro per quanti stanno soffrendo, esattamente il contrario della spietata legge del karma. Però ecco, diciamo che a livello filosofico la teoria della reincarnazione è entrata anche nel cristianesimo. Infatti i credenti nella reincarnazione cristiani, perché ci sono, ci dicono che nello stesso Vangelo ci sono gli agganci per poter pensare alla reincarnazione, no? Quando si parla nel Vangelo di Giovanni Battista, che
0: è venuto nello spirito di Elia,
1: che doveva venire, no? Quindi la tesi reincarnazionista è che Giovanni Battista è la reincarnazione, diciamo, di Elia. E invece vediamo nel Vangelo che si parla della trasfigurazione di Gesù, sale sul monte, si porta alcuni discepoli e lì, in questo momento, diciamo, in cui il cielo incontra la terra, appaiono proprio Elia e Mosè. Quindi non poteva essere reincarnato Elia perché era ancora in cielo, e quindi per conseguenza diciamo che Giovanni Battista non era la reincarnazione di Elia, ma come dice l'Evangelo di Giovanni, si dice che egli, Giovanni, andrà avanti a lui, cioè a Gesù, con lo spirito e la potenza di Elia. Cioè Giovanni Battista era l'Elia indicato anche di Gesù, non perché sia stato la reincarnazione, infatti abbiamo visto che appare insieme a Gesù e a Mosè sul monte della trasfigurazione, ma perché a Giovanni Battista era stata affidata una missione simile a quella affidata a suo tempo al profeta Elia. Quindi la potenza con la quale Giovanni Battista predicava era la potenza di Elia a suo tempo, che sfidò il malvagio re Acab, no? E poi diciamo, d'altronde Giovanni stesso elimina ogni dubbio in proposito quando alla richiesta dei sacerdoti che gli dicevano tu chi sei, no? E gli risponde io non sono il Cristo, e allora gli domandarono allora sei Elia, ed egli rispose no, non sono Elia. Quindi Giovanni Battista venne decapitato, poi successivamente morì, però Elia apparve insieme a Mosè, ripeto, sul monte della trasfigurazione. Quindi non appare Giovanni Battista nella figura di Elia, insomma, ecco. E quindi un'altra prova a sostegno è quello dell'esperienza del cieco nato, no? Leggiamo quello che dice il Vangelo, che Gesù passando vide un cieco fin dalla nascita e i discepoli lo interrogarono. Anche qui c'è una ignoranza dottrinale da parte dei discepoli, perché con la tradizione che vigeva in quel tempo viene fuori questa domanda: maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Quindi praticamente una specie di trasmissione del peccato, no? Anche magari di stampo reincarnazionista. E Gesù lì spassa via ogni pretesa di reincarnazionismo cristiano e dice no, né lui peccò né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Quindi la tesi reincarnazionista dice: quando ha potuto peccare il cieco se in una vita precedente, no? Visto che il male lo accompagna fin dalla sua nascita. No, Gesù fa capire che innanzitutto la domanda non è posta da Gesù ma dai discepoli, quindi dall'ignoranza dei discepoli. Sono loro che dimostrano di avere una mentalità distorta, no? E inclinata al pregiudizio. Invece Gesù fa capire che no, la sofferenza c'è, spesso ce la portiamo fin dalla nascita, ma non è insomma una cosa per cui dobbiamo,
0: non è una colpa precisa di qualcuno, cioè non per i genitori,
1: esatto,
0: che hanno peccato,
1: infatti,
0: o il figlio,
1: dice, no, non è così, ma è per la gloria di Dio. Adesso vi faccio vedere che io,
0: questo è una grande
1: guarisco, insomma,
0: una bella notizia, no? Nel senso che comunque anche quando ognuno paga per le proprie conseguenze, non per quelle degli altri, e poi che,
1: esatto,
0: appunto il Signore va molto oltre ed è molto misericordioso, quindi questo è importante. Allora grazie con queste parole che ci hai detto e alla prossima.
1: E una buona giornata a tutti.
2: Buongiorno a tutti, cari amici, a tutti coloro che amano le mandorle. Oggi parliamo di amicizia. Ne parliamo assieme a Vito Mancuso, che è uno squisito conversatore di tantissimi argomenti. Per ultimo anche questo legato all'amicizia. Non posso dire che siamo amici, però ho letto moltissime cose di Mancuso e ne condivido la stragrande maggioranza. Allora, con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, ci faremo compagnia per un'ora, e i numeri per poter partecipare alla nostra sagra: 800 098 650 al numero verde, oppure 348 222 72 94. Iniziamo dunque questo nostro percorso fatto in sei tappe con una domanda che sembra un sasso nello stagno che crea tutti i cerchi possibili e immaginabili. Esiste qualcosa di più importante del conoscere se stessi? No, non credo esista. Vito Mancuso, nel suo illuminante pezzo sull'amicizia, ci ricorda che siamo maestri nello scaricare le colpe dei nostri malumori sugli altri, sul governo, sul coniuge, sul vicino di casa molesto. Ma Montaigne, affilato come un bisturi, taglia corto. Nessuno sta male per molto tempo se non per colpa sua. Attenzione, non è cinismo, è un appello alla responsabilità, se vogliamo. I mali arrivano, certo, ma il modo in cui ci feriscono dipende da quanto abitiamo la nostra casa interiore. Però c'è un paradosso. La nostra mente è un labirinto dove ci perdiamo da soli. Come possiamo conoscerci senza ingannarci? La verità è che siamo ciechi davanti ai nostri difetti e aquile su quelli altrui, bravissimi a scorgerli anche da 100.000 metri. Ecco perché non basta la solitudine per diventare saggi, serve un altro sguardo, serve uno specchio realista, non deformante, non un vetro qualunque dunque. E serve cosa? Un amico. Come il sole nei granai, di sole ne abbiamo avuto parecchio, anche se ieri sera è venuta fortissimo la pioggia da noi, almeno in questa landa sperduta dell'Italia dell'est, quasi dell'est, appunto. Però non è un po' utopico pensare che gli amici sono degli specchi? Questo è il tema, l'amicizia. Gli amici oggi sono solo contatti sulla rubrica social, persone a cui chiediamo favori, stop. Aristotele, che di legami se ne intendeva, divideva le amicizie in tre parti distinte: amicizie per piacere, per utile e per virtù. Oggi il mondo sembra girare solo attorno ai primi due, piacere e utile. Cioè, siamo diventati, così sembra, secondo Mancuso, esperti nel collezionare utilità. Il collega giusto, il contatto influente, così poi posso saltare la fila. Ci vuole sempre un amico in ospedale, così saltiamo la fila anche lì. È l'amicizia che scade, però, come un prodotto da discount. Ma Vito Mancuso ci suggerisce una rotta diversa. Cita il suo rapporto con Andrea Malaguti, ad esempio, nata come collaborazione professionale, diventata nel tempo condivisione di valori. Ecco, la spiritualità che passa dall'amicizia, passare dall'uso dell'altro al riconoscimento dell'altro. Amare qualcuno non perché serve a qualcosa, ma perché risuona nel nostro cuore. Come diceva qualcuno, l'amico è colui che entra quando il resto del mondo se ne esce. È una rivoluzione silenziosa, se vogliamo, in un mondo che grida sempre: cosa ci guadagno? Cosa vuoi che guadagni? Hai un amico, hai uno specchio che ti dice davvero come sei. Leggo un messaggio che mi è arrivato alla redazione. Mi sento spesso incompreso. Come può un amico aiutarmi a capire chi sono, se a volte non capisco nemmeno me stesso? È proprio questo il punto. Scomodiamo ancora Aristotele, vai. Ci insegna che l'amico è un alter ego, un altro io. Non è uno specchio passivo che ti dice solo quello che vuoi sentire, è uno specchio vivo. Tu non puoi vedere la tua faccia senza un riflesso, è vero o non è vero? Allo stesso modo non puoi vedere le tue ombre senza qualcuno che ti sia caro e che, guardandoti con benevolenza, ti restituisca la tua verità. L'amico è colui che possiede quel dono raro, il dono dell'empatia. È la capacità di scendere nel buco dell'altro senza nessun spavento, senza nessuna cima da legarsi per tornare indietro, come ha fatto Arianna con il suo filo. Non ha paura di incontrarsi faccia a faccia con il Minotauro. Il Minotauro sei tu poi alla fine. Se ti senti incompreso, forse, caro amico che ci scrivi, mi sento spesso incompreso, come può un amico aiutarmi a capire chi sono se a volte non capisco nemmeno me stesso? Se ti senti incompreso, forse è perché cerchi approvazione? Sì, forse perché cerchi approvazione e non magari la verità. Un amico vero non è chi ti accarezza sempre il pelo per il verso giusto, ma chi ti spettina e ti permette di vedere che tu, per paura o cecità, o tutte e due insieme, continui a nascondere a te stesso, questo è. Fiorella Mannoia ci ricorda, e non è un imperfetto eroi, non è un plurale imperfetto, è proprio a che fare con queste persone molto particolari che la Mannoia assoggetta a persone comuni. Beato il popolo che non ha bisogno di eroi, diceva Bertolt Brecht, e come dargli torto. Tornando a noi, amici cari, sull'amicizia, tornando a Montaigne, che abbiamo già citato in questo articolo di Vito Mancuso, dice: nessuno sta male per molto tempo se non per colpa sua. Beh, tornando a Montaigne, se il vicino continua a fare rumore, la filosofia mi aiuta davvero a restare calmo? No, questa è la prova del 9, hai ragione. Non siamo infatti vocati a diventare monaci zen, perché siamo persone reali con problemi, bollette, stress, traffico, sudore, zanzare, tigre. Ma la differenza tra la vittima e l'uomo libero sta forse tutta lì, nella reazione. Se il vicino urla, il problema è il rumore, no? Ma se quel rumore diventa un'ossessione che ti rovina la vita, il problema sei tu che lo lasci entrare. Lo diceva ancora il grande filosofo: la vera forza non è eliminare i mali. A volte non puoi eliminare i mali, non è proprio possibile, ma costruire una cittadella interiore che sia imprendibile, impermeabile. L'amicizia serve anche a questo, a riportarti alla realtà quando la tua mente inizia a costruire castelli di rabbia. L'amico è l'ancora che ti dice: ehi, respira, è solo rumore, non è mica la fine del mondo, Amici cari, continuiamo a farci compagnia riflettendo sui temi legati all'amicizia. Non lo facciamo perché siamo particolarmente illuminati, ma perché abbiamo avuto l'opportunità di incontrare Vito Mancuso, che ne ha parlato recentemente sulla Stampa. Aristotele dice che esistiamo per la nostra attività. Significa che siamo solo ciò che facciamo? Assolutamente no. Non è così. Mancuso richiama l'idea che l'opera umana sia compiuta se conforme alla saggezza. Quindi non siamo solo il nostro lavoro, il nostro compito, il nostro ufficio in centro o in periferia. il nostro titolo di studio o il nostro titolo di non studio, la nostra professione di fede magari. Siamo la qualità del nostro agire. Sì, è lì che si manifesta chi siamo, nel nostro agire. Cioè, se passi la vita a fare cose che non ti rispecchiano, sarai sempre un estraneo a te stesso. E l'amicizia, quella basata sui valori, non sull'opportunità, sul servizio, quella basata sui valori funge da filtro, ti spinge a essere la versione migliore di ciò che fai. Un amico non ti giudica per quanto guadagni, ma per come occupi il tuo tempo sulla terra. È una forma di letteratura, se vogliamo, di letteratura vivente. La tua vita è una storia che scrivi ogni giorno e l'amico è il lettore più critico e amorevole che tu possa desiderare. Se avessi un amico, ci starebbe bene qua What a Friend We Have in Jesus, ma non è nella lista. Siamo arrivati più o meno in porto, amici cari, che ve ne importa di essere arrivati al porto? È che fra un po' ci dobbiamo salutare. Abbiamo parlato di amicizia, fondamentalmente, di specchi, del gioco degli specchi, di rumore, di virtù e di quanto sia difficile ma meravigliosi guardarsi dentro. E questo è possibile grazie allo specchio dell'amico che non ti blandisce, che non ti dice balle, ma ti dice la verità. Conoscere se stessi non è un esercizio di narcisismo puro, è un atto di coraggio piuttosto necessario per non soccombere ai mali della vita. E abbiamo scoperto che non è un viaggio solitario, è un'avventura che per forza richiede compagnia. Avere quindi un equipaggio all'interno della nostra nave fondato da persone che ci vogliono bene, da amici. L'amicizia dunque è il ponte tra la nostra solitudine e la pienezza dell'essere, dell'esistere. Domani, quando tornerete ai vostri rumori, o anche stasera, o anche questo pomeriggio, o ai vostri compiti, ricordatevi, non siete soli in questo labirinto. È necessario cercarlo, quello specchio, cercare quel alter ego, quell'altro io che ci aiuti a vedere la nostra vera faccia, perché alla fine l'unica eredità che conta è quanto siamo stati capaci di onorare la nostra umanità attraverso quella degli altri. Conoscere se stessi è un lavoro da titani, però farlo da soli è da persone illuse. L'amico non è chi ti dà ragione, ma lo specchio che ti impedisce di raccontarti bugie. La virtù sta nella relazione, non nel soliloquio. Ok?

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Rebecca Ciociola, leggiamo oggi dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 7. Dio vi tratta come figli. Una delle cose più belle che scopriamo nel leggere la Bibbia è che Dio non ci ha semplicemente creati e poi abbandonati a noi stessi. Fin dal principio ha desiderato avere relazione con noi, sue creature, affinché queste creature particolari, sulle quali ha scelto di imprimere la sua immagine, potessero conoscerlo in modo intimo e personale. Non solo, non ha rinunciato a questo desiderio di fronte al nostro rifiuto, al nostro voltargli le spalle, ed è intervenuto nella storia non solo per salvarci, per toglierci da qualcosa di negativo, ma per darci qualcosa, inserendoci in una nuova realtà in cui cambia anche il nostro status, una famiglia nella quale diventiamo figli e dove Dio diventa nostro padre. Una famiglia che è compagna, sostegno e maestra in un percorso di crescita in cui da figli bambini diventiamo figli adulti, con tutto ciò che questo comporta. Quando questa realtà diventa nostra, Dio, come ci ricorda il verso di oggi, ci tratta come figli ed è nostro padre.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla lettera di Giacomo, capitolo 2, versetto 19, e dice: tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Uomini importanti e la Bibbia. A volte si ode affermare che soltanto gli sciocchi credono in Dio e nella Bibbia, mentre gli uomini importanti e intelligenti non accettano nulla di tutto ciò. Ma vi sono alcune testimonianze che dimostrano il contrario. Ad esempio, il presidente americano Abramo Lincoln imparò fin da giovane a leggere la Bibbia. Spesso alla Casa Bianca lo si trovava con una vecchia Bibbia di famiglia fra le mani e diceva: «È più il bel dono che Dio abbia dato all'uomo. Io leggo la Bibbia con impegno». Il re Giorgio V, parlando della Bibbia, diceva: «Spero vivamente che i miei sudditi non smettano mai di tenere in gran conto l'eredità della Bibbia, che da un punto di vista civile rappresenta il primo tesoro nazionale e spiritualmente è la cosa più preziosa di cui il mondo possa disporre». William Shakespeare scrisse nelle sue volontà: «Rimetto la mia anima nelle mani di Dio mio Creatore, sperando e credendo fermamente di essere reso partecipe della vita eterna per i meriti di Gesù Cristo mio Salvatore». Si potrebbero aggiungere altri nomi di personaggi importanti che hanno creduto in Dio e nella Bibbia. Fra coloro che stanno ascoltando questa mattina, forse non ci saranno uomini famosi come quelli appena nominati, ma per tutti è indispensabile accettare Dio e la Bibbia. Solo chi rifiuta di credere è veramente stolto, come asserito nella parola di Dio. Infatti è scritto nel Salmo 14 al versetto 1: «Lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio». Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici, ben ritrovati. È il 9 luglio e dal Vangelo di Luca leggeremo nel capitolo 18 il verso 1 che dice così: poi propose loro una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi. Dobbiamo subito mettere in chiaro che lo scopo essenziale della preghiera non è quello di ottenere qualcosa dal Signore, bensì quello di trascorrere del tempo con Lui, in cui attraverso la lode, l'adorazione, perché no, anche il silenzio, possiamo stabilire una relazione di intimità che ci consente poi di veicolare le nostre richieste in modo del tutto naturale. I discepoli erano molto curiosi circa la preghiera, tant'è vero che gli avevano chiesto di insegnare loro come fare, lo leggiamo in Luca 11 al verso 1. Ma di fatto Gesù aveva già mostrato come si doveva pregare. Si era appartato in un luogo, la Bibbia non dice quale luogo, e probabilmente il suo atteggiamento mentre pregava li aveva convinti che fino a quel momento loro avevano pregato, sì, ma in modo sbagliato. Gesù insegna loro il Padre Nostro, mettendo in risalto una sorta di sequenza che mette sempre Dio al primo posto, per poi passare alla richiesta. Ma la parabola da cui è tratto il verso di oggi aggiunge la necessità di insistere nella preghiera. Perché? Perché insistere, essere assidui, significa innanzitutto avere una relazione intima con Dio. Alcune persone stanno al telefono con una mamma, una sorella, un fidanzato, un'amica e parlano di tutto per ore. Perché mai non possiamo farlo con Dio? Il secondo motivo per cui dobbiamo insistere nella preghiera è che così dimostriamo di credere e di avere fede. Il terzo motivo è che la preghiera ci apparta e ci tiene lontano dai dubbi, dalle distrazioni del mondo e allontana il nostro nemico.
2: Il titolo della meditazione di oggi è Pregare senza stancarsi. Come ci dice il verso citato, pregare senza stancarsi significa che qualsiasi cosa succeda, non dobbiamo mai smettere di amare, di sperare e di credere. Quando ci stanchiamo di subire un torto, un'offesa o un danno da una persona e accusandola chiediamo giustizia, le nostre mani non sono più libere, ma occupate, perché una sarà impegnata per puntare il dito accusatore verso colui che ci ha arrecato il danno e l'altra per trascinarlo da un giudice iniquo e ottenere giustizia. In questa condizione, con le mani che non sono più libere, non potremo più pregare come ci viene richiesto, non potremo usarle per adorare o intercedere. Le nostre mani devono essere non solo pure, ma anche ripulite dall'ira e dalla contesa. Le nostre mani devono essere libere e rivolte verso l'alto. La parabola raccontata in Luca 18 ci parla di una vedova che ottenne favore da un giudice iniquo perché perseverò. La donna non smise di chiedere fino a quando non ottenne ciò di cui aveva bisogno. Perciò, caro amico e cara amica, oggi voglio dirti che se stai chiedendo a Dio delle risposte alla tua preghiera, controlla che le tue mani siano libere e rivolte verso l'alto. Non stancarti, ma persevera.
3: Hanno chiesto a un grande uomo di Dio quanto tempo durante il giorno spende in preghiera. E lui ha risposto così: non prego mai più di 10 minuti, ma non sto mai più di 10 minuti senza pregare. In pratica vuole dire sempre. Proprio come il verso di Gesù, non stancatevi mai di pregare. Ma pregare non deve essere una maratona, neanche una gara di resistenza. Soprattutto non è un ripetere ad oltranza e a cantilena le stesse parole. La preghiera non raggiunge il suo scopo perché è lunga, ma se è perseverante. L'uomo di Dio al quale è stata posta la domanda, con la sua risposta ha sottolineato l'importanza di una condizione indispensabile nella preghiera, la relazione. La relazione è conoscere, frequentare, trascorrere del tempo con una persona, quanto più se questa persona è Gesù. Lo stesso Gesù che ha detto: io sono la vite e voi i tralci attaccati alla vite. Essere tralci significa quindi dipendere da Lui. Grazie a questa condizione di grande privilegio possiamo interagire con Lui, condividere, confidarci, ricercare momenti di intima comunione con il Re dei Re. Questo fa crescere anche la nostra fede, altro elemento indispensabile per la preghiera. La Bibbia dice infatti che il giusto vivrà per la sua fede. La fede dunque invia la nostra preghiera come una raccomandata con ricevuta di ritorno, suggellata da un timbro di autenticità e garanzia. Un timbro di colore rosso, rosso sangue. Niente e nessuno può impedire che la preghiera fatta con fede non giunga al trono di Dio e non ritorni a noi senza risposta. Cari amici, ci lasciamo con questa certezza, vi aspettiamo domani, Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 23 minuti.
1: Siamo già pronti e collegati col pastore ventista Paolo Benini. Benvenuto Paolo.
2: Buongiorno, buon'estate.
1: Eh sì, c'è una bellissima temperatura che per alcuni è troppa, per altri invece può essere accettabile. Paolo, stiamo analizzando la divinità di Gesù e anche quello che Gesù ci svela rispetto al Padre. Quindi la volta scorsa abbiamo letto dei testi che ci fanno capire come Gesù è l'Io Sono, come Gesù in quelli che erano le sue espressioni manifestava di essere uno con il Padre. Le abbiamo fatto già in altre occasioni perché questo è un tema che ci tocca tanto. Oggi cerchiamo di vedere attraverso testi biblici contenuti un po' tra l'Antico e il Nuovo Testamento che ci dicono, ci rivelano qualcosa in più di Gesù. Tu mi suggerivi dei capitoli, proprio il capitolo 1 di Ezechiele, il capitolo 1 dell'Apocalisse, il capitolo 10 di Daniele. Qui ci sono presenti delle teofanie, cioè dei modi in cui Dio si rivela, che sono a volte molto singolari e molto immaginative.
2: Sì, adesso hai usato una parolona, teofania, va bene.
1: Che sono le manifestazioni della gloria di Dio, come Dio si manifesta, come Dio si rappresenta.
2: Dal Nuovo Testamento, dalla bocca di Gesù, dalle parole di Gesù, comprendiamo che, per esempio, Gesù dice: prima che Abramo fosse io sono, e dicendo di aver visto Abramo, di aver parlato con Abramo. E altri testi del Nuovo Testamento ci dicono che Gesù era con i patriarchi, ha fatto capolino nella storia del popolo di Israele più di una volta, con Mosè, con Abramo, con Giosuè, con altri. Ora, oggi vogliamo vedere qualcosa che ci dice in maniera originale qualcosa su Gesù prima e dopo la sua incarnazione, morte e resurrezione. Cominciamo con un testo del profeta Ezechiele,
1: sì,
2: al capitolo 1. È un testo assai curioso
1: e complesso,
2: che ci presenta un'apparizione che non è soltanto qui che Ezechiele la vede in altre occasioni anche. Allora andiamo a vedere su queste apparizioni, su queste manifestazioni che i profeti hanno visto. Tanti hanno costruito castelli, ma castelli non di sabbia di Creta, castelli di sabbia che basta un soffio di vento che cadono.
1: Mm-hmm.
2: Per esempio, leggiamo al capitolo 1 di Ezechiele,
1: sì,
2: leggiamo i versetti 9, 10 e 11, poi saltiamo ad altri per completare il quadro.
1: Allora, le loro ali si univano l'una all'altra, camminando non si voltavano, ognuno camminava dritto davanti a sé. Quanto all'aspetto delle loro facce, essi avevano tutti una faccia d'uomo, tutti quattro una faccia di leone a destra, tutte e quattro una faccia di bue a sinistra e tutte e quattro una faccia d'aquila. Le loro facce e le loro ali erano separate nella parte superiore, ognuno aveva due ali che si univano a quelle dell'altro e due che coprivano loro il corpo. Beh, qua è una visione insomma complessa, si parla di ali, di facce, quattro aspetti.
2: Esatto. Ora, poi più avanti ci descrive anche l'abbigliamento di questa persona, di questo essere, chiamiamolo essere più che persona. Allora, leggiamo adesso un altro testo, leggiamo i versetti 22, 23 e 24.
1: Sopra le teste degli esseri viventi, che sono quelli che avevamo descritto prima, c'era come una volta di un bagliore, come di cristallo, di ammirevole splendore, e si stendeva su in alto, sopra le loro teste. Sotto la volta le loro ali erano diritte, l'una verso l'altra. Ciascuno ne aveva due che coprivano il corpo.
2: Leggi anche il 24.
1: Quando camminavano io sentivo il rumore delle loro ali come il rumore delle grandi acque, come la voce dell'Onnipotente, un rumore di gran tumulto, come il rumore di un accampamento. Quando si fermavano abbassavano le loro ali.
2: Allora, qui continua una descrizione assai curiosa. Adesso andiamo a leggere qualcosa che ci dice chi era questo essere. Aspetta un attimo che...
1: Tu parli qui di un essere, però qua si parla di, diciamo, di più facce, di più persone, di più esseri. Non parliamo di persone, si parla di più esseri con tante facce, quattro facce, una diversa dall'altra, che camminavano tutti nella stessa direzione, che avevano queste ali. Quindi è difficile poter immaginare un essere con queste caratteristiche.
2: Allora, leggi il versetto 28.
1: Qual è l'aspetto dell'arco che nella nuvola, in un giorno di pioggia, tale era l'aspetto di quello splendore che lo circondava? Era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. A quella vista, ecco, cadde sulla mia faccia.
2: E qui ci troviamo di fronte a un'affermazione molto indicativa. Sono andato a vedere il testo ebraico di questo versetto. Era una manifestazione di Yahweh. Quindi questa figura che Ezechiele vede così, così curiosa, così unica, così...
1: Quindi è una manifestazione della gloria di Dio, partendo da quando lui descrive, da Ezechiele descrive questa visione di questi quattro esseri viventi, perché parla di questi quattro esseri viventi che hanno, sì, un aspetto tutto particolare, fino ad arrivare al, diciamo, a quella affermazione che questa è l'immagine della gloria del Signore. Quindi quegli esseri viventi rappresentavano la gloria o rappresentavano dei cherubini o qualcosa di simile?
2: No, rappresentavano il Signore, della gloria del Signore, non di altro. Quindi il Signore, Yahweh, perché nella lingua ebraica c'è Yahweh, dove qui c'è Signore, è parso bene a lui a manifestarsi a un profeta col quale a volte scherza anche Ezechiele, in una maniera sinistra, e Ezechiele non ha paura, però continua la lettura fino a dove sei arrivato. La gloria del Signore. Vai fino alla fine del versetto.
1: A quella vista caddi sulla mia faccia e udì la voce di uno che parlava.
2: Ecco. Ezechiele ha avuto una visione di Yahweh. Questa visione di Yahweh lo turba al punto tale che cade, sviene. Non abbiamo idea di quale sia, se si butta in prostrazione, in adorazione, o cade perché gli vengono meno le forze. In Daniele vediamo che gli vengono meno le forze. Adesso andiamo in Daniele 10. Ezechiele ha questa visione. Non abbiamo letto tutto il capitolo. Io ho fatto un esercizio una volta che invito a fare a voi. Ho fatto la fotocopia del capitolo 1 di Ezechiele, la fotocopia del capitolo 10 di Daniele, la fotocopia del capitolo 1 dell'Apocalisse.
1: Ah, quindi li hai messi insieme per creare, per
2: capire. Li ho messi in parallelo, mm-hmm, e ho colorato, ho preso degli evidenziatori di vari colori
1: per vedere le parti
2: comuni. Le cose
1: comune
2: identiche le ho identificate, le ho sottolineate nelle tre versioni.
1: Ci ascoltiamo.
2: E sono molte le cose in comune.
1: Ci ascoltiamo un brano, Gloria, poi torniamo a parlare. Riprendiamo il nostro dialogo con il pastore ventista Paolo Benini. Oggi, ecco, dobbiamo trasformare la nostra mente in un teatro, cioè nel senso dobbiamo immaginare quello che leggiamo, perché sono delle immagini che non sono comuni per noi. Allora andiamo in Daniele 10, quindi ho messo Ezechiele 1, la manifestazione della gloria di Dio come... viene riportata agli occhi di Ezechiele questa manifestazione. Ora andiamo in Daniele 10. Cosa leggiamo? Da dove?
2: Leggiamo un bel brano a partire dal versetto 4.
1: Quindi andiamo
2: avanti fino alla...
1: quindi capitolo 10, dal verso 4
2: al 12.
1: Ok. Il 24esimo giorno del primo mese, mentre mi trovavo sulla sponda del gran fiume, che è il Tigri, alzai gli occhi, guardai, ed ecco un uomo vestito di lino che aveva ai fianchi una cintura d'oro di Ufaz. Il suo corpo era come crisolito, la sua faccia splendeva come la folgore, i suoi occhi erano come fuoco fiammeggiante, le sue braccia e i suoi piedi erano come il bronzo splendente, il suono della sua voce era come il rumore di una moltitudine. Soltanto io, Daniele, vidi la visione. Gli uomini che erano con me Non la videro, ma un gran terrore piombò su di loro e fuggirono a nascondersi. Io rimasi sola a contemplare quella grande visione. In me non rimase più forza. Il mio viso cambiò colore fino a rimanere sfigurato e le forze mi abbandonarono. Poi udì il suono delle sue parole, ma appena le udì caddi assopito con la faccia a terra. Ed ecco, una mano mi toccò e mi fece stare sulle mie ginocchia e sulle palme delle mani. Poi mi disse: Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo e alzati nel luogo dove stai, perché ora io sono mandato da te. Quando egli mi disse questo, io mi alzai in piedi tutto tremante. Al verso 12 devo arrivare?
2: Sì, vai avanti.
1: Egli mi disse: non temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire, di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite e io sono venuto a motivo delle tue parole. Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso il re di Persia. Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire.
2: Daniele ha una visione che, di fronte alla quale ha la stessa reazione che ha avuto Ezechiele: cade sulla sua faccia,
1: perde forza.
2: Perde le forze. Ecco, la stessa visione la leggiamo con una differenza sostanziale che ci porterà a una conclusione in Apocalisse 1. Li leggiamo tutti e tre, così i nostri ascoltatori si fanno un'idea.
1: Diciamo un'idea. L'idea è buona, è quella di stamparsi queste tre pagine e metterle, no, tutte in parallelo. Quindi Apocalisse, il capitolo 1, i versi.
2: Leggiamo. Un attimo.
1: Quindi qua è Giovanni.
2: Dal versetto 11.
1: Quindi qua è Giovanni che ha una visione. Allora, dal versetto 11 dice: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sarde, a Filadelfia, a Laodicea. Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come la lana, come lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco e i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva sette stelle, dalla sua bocca usciva una spada e due taglie affilate. Il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli pose la sua mano destra su di me, dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades.
2: Allora, qui è chiaro, Daniele e Ezechiele hanno visto la stessa identica persona, anche perché è scritto un figlio d'uomo, un uomo. Hanno visto lo stesso essere. A Daniele non è detto chi è. A Giovanni è bastato dire: ero morto e sono tornato in vita, per capire chi è. D'altra parte, il versetto col quale abbiamo cominciato dice: io sono l'Alfa e l'Omega, almeno la versione che io ho, e per cui si presenta. Tanto nell'Antico quanto nel Nuovo Testamento, ai profeti lo stesso personaggio si presenta, di fronte al quale cadono, perdono le forze, ma ecco che a Giovanni si presenta in maniera più diretta e comprensibile per il profeta e dice una parola bellissima: non temere. A Daniele aveva detto uomo molto amato, qui non è detto questo, ma è detto: non temere, sono con te. Ecco, Gesù Cristo è qui colui che si presenta a Daniele, e per il fatto che si tratta di una figura simile, identica, possiamo dire che Gesù Cristo, nella figura di questa figura, che è la figura del sommo sacerdote ma esaltato in gloria, hanno visto Daniele e Giovanni. Ezechiele ci dice che era Yahweh. Per cui la conclusione è che Gesù Cristo, come siamo arrivati alla stessa conclusione con lo studio della parola Signore, che è la traduzione in greco dell'Antico Testamento della parola Yahweh, che Ezechiele, Daniele e Giovanni hanno visto Gesù, hanno visto Yahweh.
1: Quindi dietro il velo di questa gloria c'è Gesù.
2: C'è Gesù. Ora, Gesù si è presentato sempre nei momenti cruciali della storia della salvezza. A Ezechiele viene presentato in un frangente di deportazione, mentre è in deportazione. Ed è un atto di Dio per punire, redimere, redarguire, purificare il suo popolo. A Daniele viene presentato in una prospettiva di tempo della fine. A Giovanni si presenta all'introduzione del libro dell'Apocalisse e alla fine del libro si ripresenta con lo stesso nome, l'Alfa e l'Omega. Però a Giovanni si presenta camminando in mezzo alle sette chiese e tenendo le sette stelle in mano. Mm-hmm. La Chiesa è nelle mani di Gesù, il popolo dei fedeli è al sicuro perché Gesù regge la storia, la governa e lui si presenta come il Dio invincibile, il Dio Yahweh, colui che ha creato. Teniamo presente che nella Bibbia, nell'Antico Testamento, quando il Signore si presenta a Mosè, il Signore dice: io sono Yahweh, il tuo Dio. E poi presenta il quarto comandamento dove dice: poiché io, Yahweh, in sette giorni ho creato i cieli, la terra, il mare e le cose che sono in essa.
1: Dobbiamo chiudere qui, Paolo. Quindi abbiamo dato, penso, una bella visione, tre visioni in una, e invitiamo chi ci segue a leggere questi brani in parallelo, per proprio dopo aver ascoltato il nostro dialogo, per andare ad approfondire che questa visione ci presenta la gloria di Dio e che è per noi resa comprensibile nella figura di Gesù Cristo. Quindi alla prossima.
2: Alla prossima, arrivederci, saluti.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Buon mercoledì, ben ritrovati. Sei la prima volta che sei con noi. Piacere di conoscerti, io sono Maria. Abbiamo parlato ieri di fedeltà e oggi parleremo di come comportarci quando c'è qualcosa di falso, ma ce lo spiega col libro più letto, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua il vostro Enzo che vi saluta. Possiamo continuare con le nostre considerazioni sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo. Abbiamo ieri iniziato con il terzo capitolo, del quale rileggiamo il versetto 1. Ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Abbiamo detto che gli ultimi giorni significano gli ultimi giorni della Chiesa, quelli che precedono direttamente il rapimento della Chiesa. Segue ora una descrizione di questo periodo. Leggiamo quindi i versetti dal 2 al 5 di 2 Timoteo, capitolo 3. Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, religiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. Ci sono 19 parole o espressioni per descrivere gli ultimi giorni. Ci sono analogie tra questo elenco e i vizi dei pagani menzionati in Romani capitolo 1. Gli uomini saranno egoisti, ossia amanti di se stessi, amanti del denaro. E questo atteggiamento è molto evidente nella nostra cultura oggi. L'egocentrismo e i beni materiali, se sono l'oggetto principale del desiderio degli uomini, distruggono i valori morali e come conseguenza abbiamo i vizi elencati. Nel versetto 4 leggiamo anche «amanti del piacere anziché di Dio» e si può trovare questo atteggiamento in ogni condizione sociale, in ogni ambiente. La vecchia natura ama avere un sacco di soldi da spendere per compiacere se stessa. Ricorda quello che Paolo ha detto in 1 Timoteo 6 al versetto 10. «L'amore del denaro è radice di ogni specie di mali». Il denaro in sé non è qualcosa di cattivo. I problemi stanno nel nostro atteggiamento verso il denaro. L'amore del denaro si rivela non solo nel modo in cui si acquisisce la ricchezza, ma anche nell'uso che se ne fa. Vanagloriosi. E questa parola contiene in essa un'idea di sbuffoneria. Talvolta si può riconoscere un uomo orgoglioso solo osservando il modo in cui cammina. Cammina come un pavone, fa lo sbruffone appunto. Superbi. Significa orgogliosi ed esprime l'idea di altezzosità, arroganza. Bestemmiatori. È meglio tradurlo con ingiuriosi. Ribelli ai genitori. E questa realtà è sicuramente evidente in migliaia di ragazzi, ragazze, adolescenti che sono in completa ribellione nei confronti dei propri genitori. Ingrati. E molte persone ricevono gentilezze da altri senza pensare neppure di ringraziarli e accettano ogni cosa che viene da Dio senza neppure ringraziarlo. Irreligiosi. Significa profani, non pii. Sono persone che nel loro modo di parlare, di vivere, manifestano di essere contro Dio. Ribelli ai genitori, ingrati e religiosi. Sono la negazione di tre virtù cristiane che sono la sottomissione, la gratitudine e la pietà. E questo capovolgimento di valori è evidente anche in 5 dei 6 vizi visti nel versetto 3. Ad eccezione di calunniatori, vediamo insensibili, mancanza di sensibilità, mancanza di lealtà, intemperanza, che è mancanza di moderazione. Anche questo è un elemento che caratterizza una grande parte della nostra società contemporanea. Spietati, abbiamo letto, potremmo dire selvaggi, incivili, nel senso che il mondo sembra una giungla in cui nessun essere ha pietà per l'altro, ma cerca solo di sopravvivere, senza amore per il bene. Si può anche tradurre con persone che addirittura odiano il bene. E in giro possiamo vederlo chiaramente. Traditori, cioè falsi, sconsiderati, che significa imprudenti, temerari, orgogliosi, persone accecate dall'orgoglio e presuntuose, amanti del piacere anziché di Dio. E questo aspetto caratterizza davvero l'umanità dei nostri giorni. Non c'è mai stato un tempo simile nel quale così tanti soldi sono stati spesi per procurare piacere. E abbiamo visto come possiamo collegarlo con egoisti e amanti del denaro, frasi che ci sono servite per capire l'intero brano. Queste persone compiono i rituali della religione, ma sono prive di vita, realtà. Hanno l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Rifiutano l'effettivo potere della parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.

0: anche da costoro, allontanati. Significa che i credenti devono evitare questo tipo di persone. Timoteo doveva evidentemente avere il discernimento per evitare che certe persone entrassero nella comunità. La frase «allontanati, anche da costoro» fa pensare che Paolo faccia riferimento al versetto 23 del capitolo precedente, quando raccomandava a Timoteo di evitare le dispute senza senso, che non generavano niente di buono. Questo collegamento sembra più chiaro leggendo il versetto 6, che inizia con le parole «nel numero di costoro». Leggiamo il passo che va dal 6 al 9 di Seconda Timoteo, capitolo 3. «Poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E come Iannè e Iambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come fu quella di quegli uomini». Le persone di cui si parla avevano individuato un certo numero di individui, di donnette, è un modo di definire persone prive di forza morale, individui, dicevamo, facilmente influenzabili, con modi striscianti e persuasivi, e ne avevano fatta loro preda. Queste persone erano sempre disposte a sentire consigli, come se volessero imparare, mentre la loro mente volubile è diventata incapace di afferrare la verità. Cercano più il sensazionale che l'informazione seria, e così sono preda di questi falsi dottori, falsi come Iannè e Iambrè, i maghi chiamati da Faraone quando Mosè iniziò a fare miracoli e le piaghe infestarono l'Egitto. Puoi leggere di loro nel 7° capitolo di Esodo. Non avremmo mai conosciuto il nome di questi due maghi se Paolo non ce li avesse dati. Non vengono infatti nominati nella Bibbia, ma circolavano degli scritti del cristianesimo antico e Timoteo ne era senza dubbio a conoscenza, per cui poteva trarre le conclusioni da questa allusione. Come quei maghi, anche i falsi dottori erano destinati a fallire. Il racconto in Esodo a cui Paolo fa riferimento rivela che Satana ha potenza, un potere soprannaturale e anche che è un grande imitatore. Imita le cose che Dio fa. Iannè e Iambrè erano capaci di realizzare miracoli per la potenza di Satana. Mosè li fece per la potenza di Dio. Questo è il motivo, io credo, per cui si riferisce a loro in questo passo. Noi abbiamo bisogno di capire che Satana può imitare la potenza di Dio. Giovanni ci mette in guardia in merito a questo, in 1 Giovanni 4, versetto 1, quando scrive: «Carissimi, non crediate ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo». E Satana può imitare la potenza di Dio. Temo che nei nostri giorni, in molti luoghi, una manifestazione di potenza sia scambiata erroneamente come proveniente da Dio, quando in realtà questa proviene da Satana. Questi falsi dottori erano uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede. E Paolo sta dicendo che gli uomini sulla scena contemporanea, come Iannè e Iambrè, a loro tempo, hanno menti corrotte o depravate, non hanno dato buona prova quanto alla fede. E questo significa che essi hanno abbandonato la fede, l'hanno rigettata completamente, oppure che, quando sono messi alla prova a proposito della fede, non hanno speranza di essere accettati. Il loro apparente successo, però, è limitato, non andrà molto oltre, perché ciò che sono apparirà con chiara evidenza. Timoteo può star certo che alla fine l'impostore verrà smascherato.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nei versetti dal 20 al 17 troviamo altre esortazioni rivolte a Timoteo. Vediamo la prima, che è legata a un ricordo storico. Versetti dal 10 al 12 di Seconda Timoteo, capitolo 3. «Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accade ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportate, e il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati». Prima di tutto, vediamo il netto contrasto tra i falsi dottori e Timoteo. Paolo dice: «Tu invece hai visto da vicino me e tutto ciò che ti ho mostrato. dall'insegnamento alla sofferenza, passando per la condotta, la fede, l'amore, le persecuzioni. Timoteo aveva avuto il privilegio di ascoltare l'esposizione di Paolo su vari argomenti, ma la dottrina è legata alla vita di ogni giorno. Così le virtù nominate qui mettono in risalto il carattere pratico dell'influenza che la predicazione deve avere. Questa vita diversa si era manifestata, ad esempio, sopportando con pazienza la sofferenza. Timoteo conosceva bene la sofferenza di Paolo, sofferenze sopportate durante i suoi viaggi. Antiochia di Pisidia, Iconio e Listra erano tutti posti situati in Galazia, dove Paolo era andato durante il suo primo, secondo, terzo viaggio missionario. E quando Paolo era a Listra, venne lapidato, dato per morto. Paolo disse che Dio intervenne a suo favore. Il Signore mi ha liberato da tutte. Timoteo conosceva questi avvenimenti perché lui e la sua famiglia provenivano da quella zona. Non c'è da meravigliarsi, dice Paolo, perché costerà qualcosa essere cristiano. Tutti quelli che vogliono seguire Cristo avranno delle sofferenze. Il vero cristianesimo e i veri cristiani stanno diventando molto impopolari. Molti si lamentano perché non esiste una vera libertà di stampa, forse, ma certamente la vera cristianità non ha i favori della stampa. Quando è stata l'ultima volta che hai letto un articolo a favore di posizioni bibliche? I media soffocano notizie che presentano il vero cristianesimo. Spesso posizioni o messaggi biblici sono distorti, mal interpretati.

0: Infine Paolo consola Timoteo, ricordando una volta di più che questi impostori, siano maghi come falsi dottori, sviando gli altri, andranno anch'essi fuori strada. Il versetto 13 di Seconda Timoteo, capitolo 3, infatti dice: «Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati». Questa è l'immagine degli ultimi giorni prima del rapimento della Chiesa. Ora, cosa può fare un figlio di Dio in tempi come questi? Ecco proposto un antidoto per l'apostasia, versetti 14 e 15, nei quali leggiamo ancora: Tu invece, persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Il solo antidoto contro un mondo apostata è la parola di Dio. L'unica risorsa per un figlio di Dio è la parola di Dio. Paolo dice a Timoteo di perseverare nelle cose che ha imparato. Timoteo aveva studiato le sacre scritture, perché sua nonna e sua madre erano donne giudee e avevano voluto che Timoteo crescesse istruito nella parola di Dio, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza. Di quale tipo di salvezza sta parlando Paolo in questo versetto? Dopotutto, Timoteo era già salvato. Bene. Il fatto è che la salvezza avviene in tre tempi. C'è il tempo passato, io sono stato salvato dal peccato, il tempo presente, io sono salvato dal peccato giorno dopo giorno, e il tempo futuro, io sarò salvato dal peccato. Ora spiego meglio. Noi siamo stati salvati nel passato. Cristo è morto per espiare il giudizio del peccato che era nostro. Quando crediamo in Lui, noi passiamo dalla morte alla vita e noi non siamo più sotto condanna. Come dice infatti Romani 8 al versetto 1, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Però noi riceviamo salvezza anche oggi. Egli porta a compimento la sua salvezza in noi e noi non avremo mai il compimento perfetto della salvezza in questa vita. Ma se guardiamo al futuro, noi sappiamo che verrà un giorno, perché ora non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Così è scritto in 1 Giovanni 3, al versetto 2. E Paolo sta dicendo in questi versetti che le scritture non solo ci danno il modo di essere salvati, che è passare dalla morte alla vita, ottenere vita eterna e diventare figli di Dio, ma ci salva anche quotidianamente in questo mondo malvagio, ci mette in grado di crescere spiritualmente e ci dà la liberazione anche qui, sulla terra. La mia tesi è che il costante studio della parola di Dio è il solo aiuto che ognuno di noi ha. La Bibbia è in grado di darci la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. E io penso che ci rende anche saggi nel sapere come vivere qui sulla terra. Concludiamo con un versetto chiave per chi si interessa e legge la parola di Dio, il 16, ma anche di seguito leggeremo il 17 di Seconda Timoteo, capitolo 3. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quando Paolo dice ogni scrittura, egli intende ogni parte di esse, dalla Genesi all'Apocalisse. A questo punto alcuni diranno: ma non sai che l'Apocalisse non era stata ancora scritta quando Paolo scrisse a Timoteo? Sì, lo so, ma la cosa importante da sapere è che Apocalisse divenne parte della scrittura, così da essere anch'essa inclusa nella parola ogni. La parola ispirata significa respirata da Dio. Gli autori della Bibbia non furono soltanto delle penne che il Signore prese e con cui scrisse. La cosa meravigliosa è che Dio usò la personalità di questi uomini, espresse concetti attraverso il loro modo di scrivere e fece entrare nella loro testa esattamente quello che Lui voleva dire. Attraverso questi uomini Dio ci ha dato la sua parola, non ha niente più da aggiungere. E se oggi Dio parlasse dal cielo, non aggiungerebbe nulla di ciò che ci ha già detto e non direbbe niente di diverso. E con queste riflessioni attorno all'importanza della parola di Dio, alle scritture ispirate, mi fermo qua. Vi dicevo, vi saluto, intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede. Se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Stai combattendo una battaglia che da tempo è già stata vinta? Hiro Onoda era un militare giapponese che nel dicembre del 1944 fu inserito nel 61esimo reggimento della fanteria. La sua destinazione furono le Filippine, un territorio americano occupato in quel momento dal Giappone. Nel 1945 le truppe americane riconquistarono la zona, ma Onoda continuò la guerra, rifiutando l'idea che questa fosse terminata. Nel 1959 in Giappone Onoda fu dichiarato ufficialmente morto. Quando anni dopo uno studente lo ritrovò, Onoda ancora rifiutava di accettare l'idea che il conflitto fosse terminato. Attendeva di ricevere l'ordine di deporre le armi solo dal suo superiore. Nel 1974 l'ex comandante di Onoda tornò sull'isola di Lubang per informare il militare della sconfitta del Giappone e per ordinargli di deporre le armi. Il sottufficiale Onoda lasciò la guerra dopo 29 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto potrebbe sembrarci incredibile, eppure anche noi a volte combattiamo una battaglia che è già stata vinta. Anche se confidiamo nel Signore con tutto il cuore per quanto riguarda la nostra salvezza, è possibile che non ci fidiamo di Lui per tutte le altre aree della nostra vita, soprattutto se sono aree per noi molto sensibili. Nel profondo della nostra anima potremmo avere difficoltà a credere quando la scrittura dice: «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù». Nei nostri cuori stiamo ancora combattendo la battaglia. Ma io ti incoraggio oggi a prendere Dio in parola. Lui non è un uomo da poter mentire. «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Sulla croce, Gesù è morto per spezzare ogni giogo della tua vita. Che tu possa essere incoraggiato oggi, perché non c'è nessuno meglio di Dio. Lui provvederà anche per te. Aggrappati stretto alla sua parola, alle sue promesse. Mentre cerchi in fede il suo regno, Dio provvederà a tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo sarà vero, ma non ci credo. Sì, di solito si dice così e c'è il capostipite di quelli che dicono sarà vero ma non ci credo, che oggi sarà un po' l'oggetto della nostra riflessione che traiamo proseguendo il nostro itinerario nel Vangelo di Giovanni, proprio al capitolo 20 di questo Vangelo, i versetti dal 24 al 31.

sì, Tommaso, il dubbioso per antonomasia, è quello che vuole accertarsi di tutto, che vuole essere sicuro che le cose stiano veramente così. Tanto che alcuni anni fa, non so se la scelta commerciale fu felice o meno, insomma una marca di materiali per la casa chiamò Tommaso una scopa e il claim, lo slogan pubblicitario era Tommaso la scopa ficcanaso. Non so, i Tommaso, quelli chiamavano così, che si chiamano in questo modo, non credo siano tutti felici, anche perché poi ci furono altri non molto contenti come i Tommaso con un'altra scopa chiamata con un nome proprio maschile. Insomma, vabbè, non divaghiamo su questo, ma fermiamoci a Tommaso. Dovremmo trarre un bilancio, forse, da quello che lui può rappresentare, con i suoi dubbi, con il fatto che vuole accertarsi di tutto. Insomma, la storia andò così, come ci racconta Giovanni nel suo Vangelo. Gesù era venuto alcuni giorni prima, all'improvviso era apparso all'interno di una casa, della stanza di una casa, la cui porta di accesso con l'esterno era proprio sbarrata nel vero senso della parola. Era chiusa non soltanto a chiave, ma proprio con le sbarre messe dietro, messe dal di dentro, in modo che nessuno potesse sfondarla, che nessuno potesse penetrare all'interno della casa, proprio perché gli apostoli avevano paura. Avevano sì sentito che Gesù era risorto, ma erano le donne che lo avevano detto, insomma, anche per giunta pure Maria Maddalena. Insomma, c'è proprio da riflettere su questo. Quindi già loro erano dubbiosi in ogni caso e si ritrovavano lì perché avevano paura, si erano rinchiusi dentro per non fare la stessa fine di Gesù, che era stato inchiodato alla croce proprio dai capi del popolo, dai capi dei sacerdoti, che avevano armato, tra virgolette, il braccio del governatore romano. E quindi Gesù appare in mezzo a questo gruppo e finalmente, ecco, tutti credono, vedono le sue mani, le mani che Gesù mostra, e vedono il costato, il fianco, le costole che Gesù mostra con la ferita della lancia e del soldato romano che lo aveva trafitto, per dargli quello che si poteva chiamare il colpo di grazia, tra virgolette, ma Gesù era già morto. E quindi tutti credono vedendo Gesù risorto all'interno di quella stanza, peraltro entrato senza neppure aprire la porta, insomma, con il suo corpo così tangibile, toccabile, insomma. E Tommaso non era lì in quel momento, non era presente. E quando gli altri dicono a Tommaso, era soprannominato Didimo, cioè gemello, quando dicono a Tommaso il gemello, abbiamo visto il Signore, Tommaso dice: guardate, se io non vedo nelle sue mani le ferite dei chiodi e non ci metto dentro il mio dito a toccarle, e se non tocco con la mano il suo fianco ferito, io non ci crederò. E allora, 8 giorni dopo quel momento di confronto tra Tommaso e gli altri, i discepoli tutti si trovarono di nuovo insieme in quella stanza, in quella casa, e questa volta però c'era anche Tommaso. Le porte anche in questo caso erano sbarrate e ancora la paura serpeggiava, non erano bastate dapprima le voci della resurrezione di Gesù, poi il vedere per buona parte di loro Gesù risorto, la paura rimaneva. Chissà che magari, anche se Gesù è risorto, poi non vengano lo stesso a farci del male? Ecco, questa è la domanda che magari tacitamente appariva nel loro cervello. E quella volta, ripeto, c'era anche Tommaso. 8 giorni dopo quella discussione, le porte ancora sbarrate, lo ripetiamo, e proprio come era già successo la volta
volta prima Gesù appare. Appare dentro la stanza, ma non è un ectoplasma, non è un fantasma, non è un asma di qualunque tipo, come dicevo la volta scorsa, è Gesù, proprio lui, in carne ed ossa. E Gesù appare in piedi, in mezzo a loro. E anche questa volta, come la volta prima, li saluta dicendo pace a voi. E poi non parla con tutti come aveva fatto precedentemente, ma parla con Tommaso, si rivolge a lui, lo guarda e gli parla e gli dice: beh, allora Tommaso, metti pure il dito nelle mie mani, metti la tua mano nel mio fianco e non essere più incredulo, non essere più senza fede, ma credi. E questa storia, questa situazione si sviluppa di lì a pochi momenti in qualcosa di molto più bello, di molto più profondo, di ancora più vero, più intimo. E lo vedremo fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio. Stavamo parlando nel precedente segmento di Tommaso, di Gesù che appare, secondo quanto narra Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 20, versetti da 24 a 30, Gesù appare per la seconda volta, peraltro, in questa stanza sbarrata dall'interno, proprio con le sbarre messe dietro per la paura che i capi del popolo mandassero qualcuno per arrestarli, per far fare loro a questo gruppo di apostoli, così un po' sminuzzato, e far fare la stessa fine che aveva fatto Gesù. E nonostante un piccolo gruppo di loro la volta prima avesse già avuto l'occasione, un'occasione pazzesca, importantissima, di vedere Gesù risorto che entra lì senza, passando attraverso il muro, attraverso la porta, insomma senza che ci fosse la possibilità di entrare, nonostante questo ancora continuavano ad avere paura. E Tommaso in quella prima volta non era presente e aveva espresso i suoi forti dubbi, diciamo così: io voglio mettere le mie dita, le mie mani sul suo corpo, toccarlo, toccare le sue ferite, vedere così se veramente è lui. Io non ci credo, non ci posso credere. In questa seconda apparizione in quella stanza Gesù interpella direttamente lui, Tommaso, questa volta c'è, è presente, e lo interpella non con parole dure, non sotto forma di rimprovero, ma lo interpella dopo aver salutato con un pace a voi, anche questa volta lo interpella in maniera dolce, con un sorriso. Io lo immagino così, Gesù in questo frangente, in questa situazione, ed esorta Tommaso: sì, Tommaso, vuoi mettere il dito nelle mie mani, la tua mano nel mio fianco? Fallo, fallo pure, però non essere più incredulo, ma credi. Almeno utilizza questa occasione per credere, per rafforzare la tua fede. Ed è qui che accade quello che dicevo poc'anzi, qualcosa di intimo, di profondo, di vero. Tommaso si commuove, balbetta, cade ai piedi di Gesù in ginocchio, abbraccia le sue gambe e dice: mio Signore e mio Dio. Ed è una scena profonda, una scena intima. Mi richiama alla memoria quella di Maria, almeno molti commentatori dicono si trattasse di lei, nella casa del fariseo che aveva invitato Gesù ad una cena con tanti notabili, e Maria Maddalena si era intrufolata e da dietro, strisciando quasi a terra, aveva abbracciato i piedi di Gesù, li aveva riempiti di lacrime e poi aveva versato un intero contenitore di alabastro al cui interno c'era un profumo, una essenza molto costosa, e l'aveva versato sui piedi di Gesù per profumarli, e l'aveva lavati. Gesù stesso lo dice come sua constatazione personale, l'aveva lavati con le sue lacrime. E quando i ben pensanti, tra virgolette, nella loro mente hanno
Queste considerazioni, ma che donna, ma quale maestro, ma se lui fosse veramente tale, se lui fosse veramente mandato da Dio, saprebbe chi è questa donna. E poi c'era stato anche Giuda, ma questi soldi, tantissimi soldi spesi per comprare questa essenza profumata, si sarebbero potuti dare ai poveri, pensava Giuda in quel momento. Beh, tante constatazioni, tanti pensieri. E poi Gesù si era fatto sentire con la sua risposta. E qui c'è Tommaso che viene toccato profondamente nel suo cuore, ha un comportamento certo non così delicato, non così dolce come quello che aveva avuto Maria, per quello che può un uomo, diciamo così. Tommaso ha un comportamento veramente bello, veramente particolare. Mio Signore e mio Dio, poi balbetta alla fine. E questa certamente è una frase meravigliosa, sono delle parole veramente toccanti, è una confessione chiara, cioè Tommaso riconosce in Gesù non solo il Dio incarnato, non solo il Messia, non solo il Dio fatto uomo, non solo il figlio dell'uomo, ma riconosce in Gesù colui che ha portato a compimento tutte le profezie, che ha portato a compimento il piano di Dio. Gesù stesso l'aveva detto sulla croce, pochi momenti prima di morire: tutto è compiuto, tutto è portato a compimento, alla conclusione. Ma Tommaso, ecco, in questo frangente, riconosce in Gesù il suo Dio, il nostro Dio. E Gesù pronuncia delle parole rivolgendosi a Tommaso e gli dice: beh, Tommaso, tu credi perché mi hai visto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno nel futuro. E questi beati siete voi, care amiche, cari amici, siamo noi tutti. Oggi è proprio a noi che Gesù pensava. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Beh, sapete, nella Bibbia, nell'intera Bibbia, Primo e Secondo Testamento, ci sono tante frasi con il riferimento del beati, le beatitudini poi pronunciate da Gesù nel suo discorso sulla montagna: beati i poveri in spirito, beati i perseguitati ingiustamente, tante beatitudini insieme a queste ci sono nelle Sacre Scritture, ma questa credo che sia proprio l'ultima beatitudine nelle parole di Gesù, cioè beati coloro che crederanno senza vedere, senza toccare con mano, senza fare l'esperienza, caro Tommaso, che tu hai fatto per 3 anni insieme a me, seguendomi. E questa esperienza che stai facendo adesso, questa esperienza particolare, Tommaso, che a nessuno è data, solo tu la stai potendo compiere. Tu credi perché mi hai visto, ma beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Beh, i miracoli fatti da Gesù, i segni, sono tantissimi, anzi addirittura Giovanni, concludendo il suo Vangelo, dice che Gesù fece tanti miracoli che non sono stati descritti nel suo libro, nel suo Vangelo, ma questi, dice lui, sono fatti, descritti perché crediate che Gesù è il Messia, che Gesù è il Figlio di Dio, e credendo in Lui, avendo fede in Lui, abbiate la vita nel suo nome. E questo credo che sia un invito rivolto a noi. Noi non abbiamo assistito a questo grande, grandissimo miracolo della resurrezione di Gesù, non abbiamo potuto neanche, come Tommaso, mettere le dita nelle ferite delle mani di Gesù, toccare il suo fianco squarciato, e non abbiamo neanche visto gli occhi di Gesù, l'intensità, la profondità, la bellezza, la sicurezza del suo sguardo. No, tutto questo no. Non abbiamo neanche ascoltato il suono delle sue parole. Però Gesù ci definisce beati, beate e beati,
coloro che, pur non avendo vissuto 3 anni vicino a me, coloro che, pur non avendo toccato le mie ferite, non avendo appunto fatto un'esperienza diretta con me, beati, tutti loro e tutte loro, nel momento in cui crederanno senza vedermi. Beh, care amiche e cari amici, quelle beate, quei beati, siamo noi. E se in questo momento non abbiamo fede, se in questo momento non abbiamo una fede forte, chiediamola a Gesù, perché la Bibbia, sapete come lo definisce? Colui che crea la fede e la rende perfetta. Beh, se non ce l'abbiamo, chiediamola a Lui allora. La otterremo certamente.

16 anni fuori casa, con le buste della spesa ed in testa una canzone che mi fa sognare. Quella voglia di cambiare e di crescere veloce, di arrivare fino al punto in cui sarei stato migliore. 16 anni sono pochi, se non sai dove guardare, se non sai la differenza tra un amico e qualcuno che ti vuole ferire, se non conosci la grandezza della

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno, ore 6 e 30.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Rebecca Ciociola, leggiamo oggi dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 7. Dio vi tratta come figli. Una delle cose più belle che scopriamo nel leggere la Bibbia è che Dio non ci ha semplicemente creati e poi abbandonati a noi stessi. Fin dal principio ha desiderato avere relazione con noi, sue creature, affinché queste creature particolari, sulle quali ha scelto di imprimere la sua immagine, potessero conoscerlo in modo intimo e personale. Non solo, non ha rinunciato a questo desiderio di fronte al nostro rifiuto, al nostro voltargli le spalle, ed è intervenuto nella storia non solo per salvarci, per toglierci da qualcosa di negativo, ma per darci qualcosa, inserendoci in una nuova realtà in cui cambia anche il nostro status, una famiglia nella quale diventiamo figli e dove Dio diventa nostro padre. Una famiglia che è compagna, sostegno e maestra in un percorso di crescita in cui da figli bambini diventiamo figli adulti, con tutto ciò che questo comporta. Quando questa realtà diventa nostra, Dio, come ci ricorda il verso di oggi, ci tratta come figli ed è nostro padre.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla lettera di Giacomo, capitolo 2, versetto 19, e dice: tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Uomini importanti e la Bibbia. A volte si ode affermare che soltanto gli sciocchi credono in Dio e nella Bibbia, mentre gli uomini importanti e intelligenti non accettano nulla di tutto ciò. Ma vi sono alcune testimonianze che dimostrano il contrario. Ad esempio, il presidente americano Abramo Lincoln imparò fin da giovane a leggere la Bibbia. Spesso alla Casa Bianca lo si trovava con una vecchia Bibbia di famiglia fra le mani e diceva: «È più il bel dono che Dio abbia dato all'uomo. Io leggo la Bibbia con impegno». Il re Giorgio V, parlando della Bibbia, diceva: «Spero vivamente che i miei sudditi non smettano mai di tenere in gran conto l'eredità della Bibbia, che da un punto di vista civile rappresenta il primo tesoro nazionale e spiritualmente è la cosa più preziosa di cui il mondo possa disporre». William Shakespeare scrisse nelle sue volontà: «Rimetto la mia anima nelle mani di Dio mio Creatore, sperando e credendo fermamente di essere reso partecipe della vita eterna per i meriti di Gesù Cristo mio Salvatore». Si potrebbero aggiungere altri nomi di personaggi importanti che hanno creduto in Dio e nella Bibbia. Fra coloro che stanno ascoltando questa mattina, forse non ci saranno uomini famosi come quelli appena nominati, ma per tutti è indispensabile accettare Dio e la Bibbia. Solo chi rifiuta di credere è veramente stolto, come asserito nella parola di Dio. Infatti è scritto nel Salmo 14 al versetto 1: «Lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio». Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici, ben ritrovati. È il 9 luglio e dal Vangelo di Luca leggeremo nel capitolo 18 il verso 1 che dice così. Poi propose loro una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi. Dobbiamo subito mettere in chiaro che lo scopo essenziale della preghiera non è quello di ottenere qualcosa dal Signore, bensì quello di trascorrere del tempo con Lui, in cui attraverso la lode, l'adorazione, perché no, anche il silenzio, possiamo stabilire una relazione di intimità che ci consente poi di veicolare le nostre richieste in modo del tutto naturale. I discepoli erano molto curiosi circa la preghiera, tant'è vero che gli avevano chiesto di insegnare loro come fare, lo leggiamo in Luca 11 al verso 1. Ma di fatto Gesù aveva già mostrato come si doveva pregare. Si era appartato in un luogo, la Bibbia non dice quale luogo, e probabilmente il suo atteggiamento mentre pregava li aveva convinti che fino a quel momento loro avevano pregato, sì, ma in modo sbagliato. Gesù insegna loro il Padre Nostro, mettendo in risalto una sorta di sequenza che mette sempre Dio al primo posto, per poi passare alla richiesta. Ma la parabola da cui è tratto il verso di oggi aggiunge la necessità di insistere nella preghiera. Perché? Perché insistere, essere assidui, significa innanzitutto avere una relazione intima con Dio. Alcune persone stanno al telefono con una mamma, una sorella, un fidanzato, un'amica e parlano di tutto per ore. Perché mai non possiamo farlo con Dio? Il secondo motivo per cui dobbiamo insistere nella preghiera è che così dimostriamo di credere e di avere fede. Il terzo motivo è che la preghiera ci apparta e ci tiene lontano dai dubbi, dalle distrazioni del mondo e allontana il nostro nemico.
2: Il titolo della meditazione di oggi è Pregare senza stancarsi. Come ci dice il verso citato, pregare senza stancarsi significa che qualsiasi cosa succeda, non dobbiamo mai smettere di amare, di sperare e di credere. Quando ci stanchiamo di subire un torto, un'offesa o un danno da una persona e accusandola chiediamo giustizia, le nostre mani non sono più libere, ma occupate, perché una sarà impegnata per puntare il dito accusatore verso colui che ci ha arrecato il danno e l'altra per trascinarlo da un giudice iniquo e ottenere giustizia. In questa condizione, con le mani che non sono più libere, non potremo più pregare come ci viene richiesto, non potremo usarle per adorare o intercedere. Le nostre mani devono essere non solo pure, ma anche ripulite dall'ira e dalla contesa. Le nostre mani devono essere libere e rivolte verso l'alto. La parabola raccontata in Luca 18 ci parla di una vedova che ottenne favore da un giudice iniquo perché perseverò. La donna non smise di chiedere fino a quando non ottenne ciò di cui aveva bisogno. Perciò, caro amico e cara amica, oggi voglio dirti che se stai chiedendo a Dio delle risposte alla tua preghiera, controlla che le tue mani siano libere e rivolte verso l'alto. Non stancarti, ma persevera.
3: Hanno chiesto a un grande uomo di Dio quanto tempo durante il giorno spende in preghiera. E lui ha risposto così: non prego mai più di 10 minuti, ma non sto mai più di 10 minuti senza pregare. In pratica vuole dire sempre. Proprio come il verso di Gesù, non stancatevi mai di pregare. Ma pregare non deve essere una maratona, neanche una gara di resistenza. Soprattutto non è un ripetere ad oltranza e a cantilena le stesse parole. La preghiera non raggiunge il suo scopo perché è lunga, ma se è perseverante. L'uomo di Dio al quale è stata posta la domanda, con la sua risposta ha sottolineato l'importanza di una condizione indispensabile nella preghiera, la relazione. La relazione è conoscere, frequentare, trascorrere del tempo con una persona, quanto più se questa persona è Gesù. Lo stesso Gesù che ha detto «Io sono la vite e voi i tralci attaccati alla vite». Essere tralci significa quindi dipendere da Lui. Grazie a questa condizione di grande privilegio possiamo interagire con Lui, condividere, confidarci, ricercare momenti di intima comunione con il Re dei Re. Questo fa crescere anche la nostra fede, altro elemento indispensabile per la preghiera. La Bibbia dice infatti che il giusto vivrà per la sua fede. La fede dunque invia la nostra preghiera come una raccomandata con ricevuta di ritorno, suggellata da un timbro di autenticità e garanzia. Un timbro di colore rosso, rosso sangue. Niente e nessuno può impedire che la preghiera fatta con fede non giunga al trono di Dio e non ritorni a noi senza risposta. Cari amici, ci lasciamo con questa certezza. Vi aspettiamo domani. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Un caro saluto a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci per trascorrere ancora insieme questo tempo, 10 minuti circa, con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Come conciliare l'ira di Dio con il perdono. Leggiamo dalla Bibbia, esattamente nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3, il verso 19. Ed è il Signore Gesù che parla e dice: il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Partiamo subito con una domanda. È Dio il colpevole di tutti i mali che affliggono l'umanità? Nella parola di Dio, la Bibbia, vi è l'unica chiave di interpretazione, quindi la risposta a questa domanda. La Bibbia, sapete, essendo parola di Dio, penetra nel significato della vita e mostra all'uomo come risolvere i suoi problemi esistenziali, i problemi etici, morali e spirituali. E soprattutto indica la soluzione al vero problema dell'uomo, il peccato. Alcuni credono che la Bibbia sia un libro storico, altri un libro morale, altri ancora un libro sorpassato e noioso. Io voglio dirvi, cari amici, che questo libro, la Bibbia, contiene il piano meraviglioso di Dio per la salvezza dell'uomo. Il tema centrale di questo libro è meraviglioso, il tema è Gesù Cristo. Egli appare fin dal primo verso della Genesi, viene rivelato attraverso le pagine dell'Antico Testamento come il Messia che doveva venire e poi viene presentato nei Vangeli come il Salvatore che è venuto a cercare e salvare i peccatori. E poi nelle epistole del Nuovo Testamento come il Figlio di Dio coronato di gloria alla destra del Padre. E infine nel libro dell'Apocalisse come colui che torna per regnare e giudicare i popoli. Ritorniamo alla domanda iniziale. È Dio il colpevole di tutti i mali che ci sono nel mondo? Cioè le guerre, gli omicidi, la pedofilia, gli stupri, i femminicidi, povertà e così via. Ma è possibile colui che ha fatto la terra, che ha dato all'uomo la vita, l'intelligenza, la capacità di scegliere e di volere, lo ha creato a sua immagine e somiglianza, dandogli dominio su tutto il creato, potrebbe Dio desiderare il male o rimanere indifferenti di fronte ai drammi dell'umanità? Certamente no, amici. Dio non può essere accusato se non dalla follia e dalla stoltezza degli uomini. È
è l'uomo che, potendo scegliere tra il bene e il male, ha scelto il male, scatenando la sua ira. La parola di Dio, amici, è chiara nel verso di oggi. L'uomo ha scelto il peccato, cioè la ribellione contro Dio. Per fare cosa? Beh, per seguire le menzogne di Satana. Lo ha fatto il nostro progenitore Adamo, ma lo hanno fatto tutti quelli che si sono succeduti, quindi anche noi. Allora voi domanderete: ma è giusto che noi scontiamo gli errori dei nostri progenitori? Se loro hanno sbagliato, perché dobbiamo pagare noi le conseguenze? Il problema, sapete qual è? Che noi non siamo stati capaci di fare meglio. E nel corso della storia lo abbiamo dimostrato. Infatti, ancora oggi vediamo come l'uomo vive la sua vita. Malvagità, ingiustizia, idolatria, impurità, disonore verso i propri corpi, adorazione e servizio alla creatura e non al creatore, passioni infame, donne con donne, uomini con uomini, quindi atti infami e così via. E allora, siccome l'uomo non ascolta quello che Dio dice per il suo bene, Dio li ha abbandonati, dice il verso 28 del capitolo 1 della lettera ai Romani. Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa. Di chi è la colpa allora? Di Dio? Ripeto il mio no. No, perché poi al capitolo 5 della stessa lettera ai Romani, al verso 8, dice: Dio, invece, mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi Dio mostrerà la sua ira se l'uomo non si ravvede, ponendo la sua fede nel Signore Gesù Cristo. Ma Dio mostrerà il suo perdono e la sua salvezza verso coloro che vanno a Lui chiedendo perdono e affidandosi all'amore incondizionato del Signore Gesù. Bene amici, la meditazione termina qui. Grazie per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Oggi continuiamo con il Vangelo di Luca. Siamo al terzo capitolo però. Leggiamo dal versetto 1 al versetto 20. Durante il quindicesimo anno di regno dell'imperatore Tiberio Cesare, un messaggio di Dio giunse a Giovanni, figlio di Zaccaria, mentre viveva nel deserto. In quel periodo Pilato era governatore della Giudea, Erode era tetrarca di Galilea, suo fratello Filippo della Iturea e della Traconitide e Lisania di Abilene, sotto i sommi sacerdoti giudei Anna e Caifa. Giovanni si spostava da un posto all'altro lungo le sponde del fiume Giordano e predicava che tutti dovevano essere battezzati per dimostrare che si erano convertiti a Dio e allontanati dal peccato, e che potevano così essere perdonati. Si realizzava così ciò che aveva scritto il profeta Isaia: Giovanni era una voce che grida nel deserto. Preparate la strada al Signore, allargate il sentiero davanti a Lui. Spianate le montagne, colmate le valli, raddrizzate le curve, rendete lisce le strade scabrose. E allora tutta l'umanità vedrà il Signore mandato da Dio. Molta gente andava da Giovanni per farsi battezzare ed egli diceva loro: figli di serpenti, voi che cercate di scampare dall'inferno senza convertirvi sinceramente a Dio, ecco perché volete essere battezzati. Prima date prova coi fatti che siete davvero pentiti e non pensate di essere al sicuro perché discendete da Abramo, non basta. Vi assicuro che Dio può creare figli d'Abramo anche da queste pietre del deserto. La scure del suo giudizio è già alzata sopra di voi, pronta per tagliare le vostre radici e abbattervi. Ogni albero che non dà buoni frutti sarà abbattuto e buttato nel fuoco. Qualcuno fra la folla gli chiedeva: che vuoi che facciamo? Giovanni rispondeva: se avete due vestiti, datene uno ai poveri, se avete del cibo in più, datelo agli affamati. Perfino gli esattori delle tasse, noti per la loro corruzione, venivano già Giovanni per farsi battezzare e chiedevano: come possiamo provarti che abbiamo cambiato vita? Con la vostra onestà, rispondeva Giovanni, non riscuotete tasse superiori a quanto esiga il governo romano. E noi? Chiedevano alcuni soldati. Che dici di noi? Giovanni rispondeva: non estorcete denaro con minacce e violenza, non accusate nessuno con false denunce, siate soddisfatti della vostra paga. Intanto tutti aspettavano che il Messia arrivasse presto ed erano ansiosi di sapere se fosse Giovanni. Era questo l'interrogativo del momento e se ne discuteva ovunque, ma Giovanni disse a tutti: io battezzo soltanto con acqua, ma presto arriverà qualcuno che è tanto più forte di me, al quale non sono nemmeno degno di allacciare i sandali. Egli vi battezzerà col fuoco e con lo Spirito Santo. Separerà la pula dal grano, brucerà la pula col fuoco eterno e raccoglierà il grano nei suoi granai. Giovanni si servì di molti avvertimenti del genere mentre annunciava la buona notizia alla gente. Ma dopo che Giovanni ebbe pubblicamente criticato Erode, governatore della Galilea, per aver sposato Erodiade, moglie di suo fratello, e per molti altri mali commessi, Erode lo rinchiuse in prigione, aggiungendo così un altro peccato alle sue innumerevoli colpe. Come ho già detto in precedenza, Luca è molto metodico nell'elencare i dettagli per darci un buon quadro di riferimento, cioè chi, dove, quando, eccetera. Il Battista era eccentrico, era pieno dello spirito e devoto alla volontà di Dio. Era anche molto diretto nel proclamare la verità, a volte anche in modo scontroso. Eppure le persone erano attratte a lui, venivano ad ascoltarlo e cercavano di essere battezzate. E questo termine della parola greca, battizo, significa letteralmente immersione, come quando un tessuto viene immerso in un colore e lo assume. Coloro che prendevano decisioni spirituali importanti spesso venivano battezzati pubblicamente per mostrare a tutti il loro impegno. Il messaggio di Giovanni sul pentimento era molto diretto, usando parole che portavano al convincimento coloro che potevano essere venuti aspettandosi che il semplice atto fisico del battesimo li avrebbe in qualche modo messi a posto con Dio. E si confrontava anche con i capi religiosi e i loro seguaci sulla futilità di rivendicare la loro discendenza come via alla salvezza, qualcosa che anche Gesù sottolineerà in futuro. Giovanni affermava chiaramente che senza un pentimento sincero sarebbero stati solo sotto l'ira di Dio. Hai notato anche che a causa della sua franchezza la folla cercava soluzioni. Persone di diverse estrazioni sociali facevano la domanda: cosa dobbiamo fare dunque? Ti rispondono così i non credenti ai quali dai testimonianza. Il cristianesimo è una relazione, non una religione. Inizia con l'atteggiamento di umiltà e sottomissione a Dio, dimostrato proprio dal pentimento. Il principale scopo del ministero di Giovanni Battista è preparare le persone a comprendere il ruolo del Messia. Ricordare loro la realtà del peccato, la necessità di un giusto rapporto con Dio. È fondamentale per quel messaggio. La metafora poi agricola si riferisce al processo di separare il grano utilizzabile dalla crusca e dai gambi che non sono commestibili. Il primo passo è la trebbiatura per staccare il grano dagli steli. Il passo successivo è la ventilazione utilizzando una forca per lanciare il grano trebbiato in aria. E ciò permetteva al vento di far volare via la paglia leggera da bruciare, mentre il buon grano cadeva di nuovo nel mucchio e veniva utilizzato. E così Dio farà, separando l'umanità che sarà nella sua presenza o destinata alla dannazione eterna. Riflessione. Potresti essere stato battezzato da bambino, ma non hai mai avuto l'opportunità di pentirti. Se non l'hai ancora fatto, fallo prima che sia troppo tardi. Padre, è bello vedere come anche gli esattori delle tasse, che erano mal visti da tutti quanti, chiedevano a Giovanni: come possiamo provarti che la nostra vita è cambiata? Io prego che quello sia il desiderio di ognuno di noi, no? Ognuno di noi che ha fatto questa decisione di seguirti, di dire: sto testimoniando con una vita diversa, o mi comporto allo stesso modo, non è cambiato nulla. Apri i nostri occhi per poterlo valutare. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Albino Montisci, cantautore di origine sarda, è un pioniere della musica cristiana contemporanea italiana. Dopo aver imparato a suonare la chitarra da autodidatta, si è perfezionato nello studio dello stesso strumento al Conservatorio di Torino. A seguire ha debuttato con ensemble di musica da camera e successivamente ha iniziato a comporre e a esibirsi come musicista e cantautore. Maggiori informazioni biografiche sull'artista sono reperibili sul suo sito internet albinomontisci.com. Nel brano che vi presento oggi al disco Highlight, dal titolo Le tue meraviglie, il cantante condivide la sua lode al Signore con un cuore pieno di gioia e riconoscenza, testimone com'è della bellezza del creato, chiamato a vita dalla polvere al solo comando del suo creatore. Montisci canta: Ti adorerò, Signore, ti loderò con tutto il cuore, farò di te la mia gioia. Dall'album Uomo sulla Terra, Le tue meraviglie, Albino Montisci.
1: Disco Highlight.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
1: Dal libro di Giosuè, capitolo 24, versetto 19. Voi non potrete servire all'Eterno.

0: Hai ancora fiducia? Anche una fiducia minima in qualche cosa che non sia Dio? C'è ancora in te un residuo di fiducia in qualche virtù naturale, in qualche assetto delle circostanze? Confidi in te stesso per qualche aspetto particolare del nuovo disegno che Dio ti ha mostrato? Ecco in che cosa consiste la prova per cui devi passare. Hai ragione di dire: non sono capace di vivere una vita santa, ma puoi affidarti a Dio perché Egli compie in te la sua opera di santificazione. La Scrittura dice: voi non potrete servire all'Eterno, ma potrete mettervi a disposizione della potenza dell'Iddio Onnipotente perché essa operi in voi. Sei abbastanza in armonia con Dio tanto da rimanere in fiduciosa attesa che Egli manifesti in te la sua vita meravigliosa? Diciamo: no, noi serviremo l'Eterno. Però non deve essere uno slancio emotivo, bensì una decisione ben ponderata. Tu dirai: Dio non può chiamare proprio me per questo, sono troppo indegno, è certo che non si tratta di me. Invece si rivolge proprio a te, e più debole e misero ti senti, meglio è, perché chi ha qualcosa in cui confidare è l'ultimo a poter dire: voglio servire il Signore. Noi diciamo: ah, potessi credere. Il problema è se vogliamo credere. Nessuna meraviglia che Gesù abbia dato tanta importanza al peccato di incredulità. E non fece qui molte opere potenti a causa della loro incredulità, dice la Scrittura. Se credessimo veramente che Dio possa compiere quello che ha detto, come saremmo diversi? Ho il coraggio di permettere a Dio di essere per me tutto quello che ha detto di voler essere?
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra di Albino Montisci. In questi giorni, nella nostra rubrica Disco Highlight, stiamo portando alla ribalta un vecchio disco di Albino Montisci, Uomo sulla Terra, uscito nel 1983. La canzone odierna si intitola Degno Sei, un inno di lode ed esaltazione rivolta al Signore dei Signori, che ha cambiato la vita di Albino così come quella di tanti altri. Mi ha molto colpito una frase semplice e genuina, una dedica che si trova all'interno del libretto copertina del CD. Albino Montisci scrive: «Questi canti raccontano, semplicemente, quello che è successo nella mia vita. Come, da un vicolo senza uscita, mi trovi ora a camminare sulla strada maestra, dietro a Gesù». Ascoltiamolo allora. Degno Sei, Albino Montisci.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Uomo sulla terra, di Albino Montisci.
2: Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Buongiorno gentile amico all'ascolto e buon 9 luglio. Il buongiorno ti proviene dal sottoscritto, da Roberto, che è dall'interno della trasmissione intitolata Buongiorno sulle nostre frequenze vuole rinnovare a te un incontro. Un incontro nel quale, nel giro di pochi minuti, possiamo trattare un tema di attualità, come sempre intervallato da buona musica.

Sonata per pianoforte in La maggiore, tratta dall'opera numero 120, saranno la nostra compagnia, il nostro sottofondo musicale di oggi.

Ti sei mai chiesto quante volte nel corso della nostra giornata rivolgiamo delle domande al nostro interlocutore del momento? Sono tantissime, non è vero? A volte le domande ce le facciamo anche verso noi stessi. Tante volte, almeno per chi è genitori, può verificare che i bambini crescono giustamente per appagare la loro curiosità infantile proponendoci una infinità di domande. Ma ci sono domande e domande che ci coinvolgono più o meno, che ci interessano più o meno. Il domandare, la curiosità, fa parte di quella caratteristica dell'uomo di volere migliorarsi, sia dal punto di vista della vita lavorativa, sia dal punto di vista della propria cultura personale, sia anche per accrescere in un certo senso la nostra posizione nella società. Che cosa saremmo noi se non avessimo la possibilità di domandare, di chiedere? Ovviamente però c'è anche l'altro risvolto della medaglia, ma se nessuno ci potesse dare le risposte, come potremmo noi appagare questo spirito di curiosità personale?

Un giorno un passante accettò l'opuscolo che gli porgevo e ne lesse il titolo ad alta voce: Dio ti ama. Poi, sbuffando, aggiunse: ma io non ho niente da chiedergli. L'amore di Dio non gli interessava. Pensava di non averne bisogno. E Dio non avrebbe dovuto disturbarlo fino a quando lui non gli avesse mandato un segnale. Rimane comunque vero che Dio ama l'uomo. Dio mi ama, Dio ti ama. Se lui avesse aspettato che noi lo chiamassimo, non si sarebbe trattato di amore, ma di pietà o di assistenza a qualcuno che era in pericolo. Peraltro, noi non saremmo mai ricorsi a lui, non è vero?

Abbiamo detto che Dio ci ama senza che gli abbiamo chiesto nulla, perché sa bene che non siamo in grado da soli di risolvere le nostre situazioni. Lui vede che in fondo non siamo felici né soddisfatti né sicuri di noi stessi. Gesù, dice la Scrittura, ci ama senza che noi lo meritiamo, così come siamo, in modo totalmente disinteressato e perché vuole realmente il nostro bene. L'Antico Testamento, che è la prima sezione della Bibbia, attraverso le parole del profeta Geremia, al capitolo 31, al versetto 3 dell'omonimo libro, ci dice, sono queste parole di Dio, «Io ti amo di un amore eterno», facendo riferimento al suo popolo. Ma anche l'Apostolo Paolo, nella seconda sezione della Bibbia, Nuovo Testamento, nel libro indirizzato ai Romani, il capitolo 5, il versetto 8, scriveva «Dio mostra la grandezza del suo amore per noi in questo, che mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi». Dunque, come possiamo sapere che Dio ci ama? Perché lo ha dimostrato. Ha dato il suo Figlio Gesù Cristo sulla croce come colpevole al nostro posto. Ancora Paolo, scrivendo alla chiesa di Efeso, nell'antica Turchia, diceva «Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi». E questo perché noi potessimo conoscerlo adesso, parlargli, ascoltarlo ed essere con lui un giorno in una gioia senza fine. Dio ha dunque dimostrato non solo che ci ama, ma che il suo amore è infinito, ineguagliabile ed eterno. E noi non dobbiamo fare altro che chiedere a Gesù di entrare nelle nostre vite, e lui lo farà.

Raccogliamoci brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, grazie. Tu ci hai dato la bocca per parlare e anche per risolvere quelle che sono le nostre curiosità attraverso delle domande. Ora, tu vuoi anche che però la usiamo per chiedere a te il dono della vita eterna, attraverso un semplice atto di fede per quello che Cristo Gesù ha fatto nella sua vita, quella di morire affinché ognuno di noi potesse essere riconciliato a te dal peccato. Signore, che questo invito possa penetrare nei cuori di coloro che ascoltano la tua parola ancora in quest'oggi, in questo 9 luglio. Te lo chiediamo con tutto noi stessi. Amen.

dunque anche oggi il mio tempo a disposizione si è esaurito. Rinnovo l'appuntamento in tua compagnia per domani alla stessa ora sulle nostre frequenze. Che il Signore ti benedica in questo giorno. Ciao.

Ho una folle idea, chiude gli occhi alla verità. Giura sottovoce di possederla già.

piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 9 luglio 2026, un buon ascolto a tutti voi. Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie Notiziario del 9 luglio 2026, un buon ascolto a tutti voi. Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato

iraniano ha intimato agli Stati Uniti di rispettare gli accordi non sprecate energie. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, ha scritto Bagher Ghalibaf. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che il possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa dipenderà dalla Groenlandia e dall'Iran. Il Tycoon ha specificato che ora l'Europa vuole aiutare l'Iran, ma non ne abbiamo bisogno. D'altro canto, il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara torna a minacciare Teheran. Forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. A riguardo, una fonte della sicurezza iraniana ai media di Stato ha dichiarato che l'Iran chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi. Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, ha ribadito: l'era del bullismo e dell'estorsione è finita, non porta da nessuna parte, non ci pieghiamo. Borse europee in caduta, sale il prezzo del petrolio, il Brent sfiora gli $80 al barile. Si sono verificate nuove esplosioni nel sud del paese, mentre fonti militari statunitensi specificano che i nuovi attacchi sono stati sferrati su ordine del presidente. Al vertice NATO ad Ankara in Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare e come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Presente anche il presidente Zelensky, che ha avuto un colloquio con Trump. Concederemo a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot, ha detto il leader americano. La premier Giorgia Meloni ha affermato: le spese per la difesa restino in Italia. Trump: non mi pento di nulla, punto sull'unità dell'Occidente. A fine giornata la conferenza stampa del Tycoon. I leader NATO hanno il bene nel loro cuore, sono persone intelligenti, gran parte dei soldi NATO sono spesi per gli equipaggiamenti degli Stati Uniti. Veniamo in Italia, finestre chiuse nel raggio di 2 km, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolta in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato ieri mattina, dopo che nella serata di mercoledì un enorme incendio ha avvolto un capannone del Corriere BRT in via Don Giovanni Minzoni alla Bovisa, nella zona nord di Milano. Un bambino di un anno e mezzo, travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna, è morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo, di origine moldava, fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riducesse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso di una donna, la 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito a un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi a seno, un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia e plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati tre membri del personale sanitario della clinica. E una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 di ieri sulla 1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud all'altezza di Ronco Pascolo in provincia di Parma. I soccorsi giunti tempestivamente sul luogo della tragedia non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, troppo gravi le ferite riportate. Le previsioni del tempo di oggi: l'anticiclone subtropicale si rinforza, la giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni, una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord, anche con un cielo localmente coperto sul Friuli e inoltre sugli Appennini del sud ci saranno alcuni temporali, caldo intorno ai 39 gradi centigradi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao, ben ritrovato. Eccoci insieme una nuova puntata del libro più letto. È davvero il libro più letto e noi stiamo sentendo persone che vogliono sapere, c'è curiosità nel volerlo conoscere. Se tu sei tra questi, resta con noi. È molto molto molto importante conoscere la parola di Dio. Ci sono delle motivazioni ben precise e di questo parlerà oggi Enzo. Quindi lasciamo parlare lui per capire quali sono le cose importanti che ci conducono verso Dio.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici in ascolto, ed eccoci qua nel nostro quarto appuntamento di questa settimana. Se ci avete seguito, abbiamo concluso con due versetti importanti, il 16 e il 17 da Seconda Timoteo capitolo 3. Rileggiamoli. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ci sono quattro sfere nelle quali si può vedere l'utilità della parola di Dio. Un aspetto positivo è utile a insegnare. La scrittura è utile quindi per l'insegnamento e questo è il motivo per cui noi l'insegniamo. Un aspetto negativo è utile per riprendere, il che significa condannare ciò che è sbagliato. Studiare la Bibbia dovrebbe portarci a giudicare noi stessi. Infatti questo è il modo in cui tu puoi provare se la parola di Dio sta lavorando nella tua vita o no. Se leggi questo libro come qualsiasi altro libro, allora lo Spirito di Dio non sta operando nella tua vita. Ma se ti condanna, ti giudica, allora puoi sapere che lo Spirito Santo sta lavorando dentro di te. Poi c'è il piano etico. È utile a educare, ossia mettere ogni cosa a posto nella tua vita, a correggere gli errori. È utile a istruire, ossia disciplina pensare e agire in accordo con la volontà di Dio. C'è poi un preciso obiettivo di questa utilità, cioè un perché. L'uomo di Dio deve essere diverso, completo. Non significa che tu ed io siamo perfetti e che abbiamo raggiunto un tipo di perfezione tale che assolutamente ogni cosa che facciamo sia giusta. Piuttosto significa che noi raggiungeremo una maturazione completa. Ci sono numerosi cristiani in fasce in giro, ma noi saremo persone completamente cresciute. Ben preparato è ben preparato. Questo significa che la parola di Dio può metterci in grado di fare ogni opera buona. Non credo che possiamo arrivare alla maturità cristiana con poche facili lezioni. Tutta la scrittura è ispirata da Dio e ogni parte di essa deve essere usata per venire incontro ai tuoi bisogni. Arrivati alla conclusione del capitolo 3, lasciatemi ricordare che Paolo aveva parlato a Timoteo in un modo molto personale. Timoteo era stato istruito nella parola di Dio ed ora doveva predicare la parola di Dio. Paolo in questi brani ha posto l'enfasi sul fatto che nei giorni dell'apostasia la nostra risorsa sarebbe stata la parola di Dio e che questa sarebbe venuta incontro ai nostri bisogni. Questo è esattamente ciò che la parola di Dio sta facendo nella vita di moltitudini di persone che scrivono in risposta allo studio biblico che teniamo qui alla radio. Abbiamo visto che tutte le scritture sono ispirate da Dio, sono respiro di Dio. La Bibbia dice ciò che Dio vuole dire e dice ogni cosa che Dio vuole dire. Per questo motivo incontra i bisogni del cuore umano. E vorrei condividere con voi una lettera che testimonia questa realtà. È stata scritta a Vernon McGee, l'ideatore di questo programma negli Stati Uniti. Ascoltate cosa scrivono. Non intendo farla lunga. Nella mia mente ho scritto pagine e pagine per dirle quanto il suo insegnamento della parola di Dio significhi per me e mio marito. Noi siamo nella stessa barca e stiamo a galla senza un navigatore. Un giorno spero che potrò dirle quanta gioia è stata portata nelle nostre vite nel momento in cui avevamo molti problemi familiari, domande senza risposta, come ora, che siamo nella mezza età, conosciamo più amore, più speranza e entusiasmo per la vita di quanto ne avevamo quando eravamo giovani, come il nostro Padre Celeste ha usato il dolore e lei, attraverso il ministero dei suoi studi, per essere un grande aiuto nel portarci tutto questo. Voglio puntualizzare tre cose che né io né mio marito, allevati da genitori credenti e noi stessi membri attivi della Chiesa per tutta la vita, conoscevamo prima di 2 anni fa, quando iniziamo a sintonizzarci sul suo programma radio. Non so perché non ci siamo arrivati da soli, abbiamo avuto diversi insegnanti che provarono a dircelo e abbiamo sempre letto la Bibbia. Penso che il Signore ci stesse preparando. Ora sono in grado di riconoscere la sua provvidenza. Ma noi non sapevamo nulla in merito alla nostra natura peccatrice o allo Spirito Santo, a eccezione di quanto detto nel Credo Apostolico. Noi sapevamo che lo Spirito venne sopra Maria per far nascere Gesù, e noi credevamo a questo. Ma noi non sapevamo che lo Spirito Santo era dentro di noi, né sapevamo nulla della vita da risorti. Noi stavamo combattendo la battaglia persa in partenza, di essere buoni da soli. Avevamo smesso di provarci proprio quando iniziamo ad ascoltare attraverso la Bibbia. Questo è il titolo del nostro programma negli Stati Uniti proprio. In seguito abbiamo capito che davvero dovevamo smettere di provare a essere buoni con le nostre proprie forze e che Dio ci avrebbe indirizzato nella giusta direzione attraverso la sua grazia manifestata da Gesù Cristo e dal dono dello Spirito Santo. La ragione per cui abbiamo riportato questa lettera, e avrei potuto leggerne qualcuna scritta a noi recentemente, è per mostrare che bisogna provare per credere. Dio dice che la sua parola è utile, e questa coppia ha certamente provato che questo è vero. Quando entra nella tua vita, fa qualcosa che nessun altro libro può fare, perché la Bibbia è veramente la parola di Dio.

0: È con una nota di tristezza che giungiamo al capitolo conclusivo di Seconda Timoteo. In questo capitolo Paolo darà a Timoteo istruzioni per gli ultimi giorni. Poi avremo la testimonianza sul letto di morte di Paolo, che probabilmente sono le ultime parole scritte appunto dall'Apostolo. Vedremo il suo sentimento di solitudine. Paolo era a Roma quando scriveva questa lettera, solo e imprigionato nelle orribili carceri mamertine. Aveva freddo e in questa lettera chiede a Timoteo di portargli il suo mantello. Chi ha visitato quelle prigioni dice che non sopporterebbe di essere imprigionato lì. È un posto solitario, le ore sono lunghe. Paolo chiede a Timoteo di portargli i suoi libri, specialmente le pergamene. Tuttavia, insieme alla tristezza e alla solitudine, possiamo anche percepire un accenno di vittoria quando Paolo affida l'incarico finale a Timoteo, suo figlio nella fede. E quando leggeremo le ultime parole di Paolo, noi staremo leggendo ciò che Dio vuole dirci. Queste sono le ultime parole anche per te e per me. L'incarico di Paolo a Timoteo lo troviamo nei primi 5 versetti di Seconda Lettera a Timoteo, capitolo 4. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Quello affidato a Timoteo è proprio un incarico solenne, un comandamento dato davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo. Infatti Paolo dice: «Ti scongiuro davanti a Dio». È il consiglio di un vecchio soldato al suo giovane, timido collaboratore. E nel vedere avvicinarsi il termine della sua vita, il concetto di giudizio non può sfuggire a Paolo, che in riferimento a Cristo aggiunge che deve giudicare i vivi e i morti, ossia le persone che sono in vita e quelle che sono morte. Per la sua apparizione e il suo regno, abbiamo letto. L'apparizione di Cristo e il suo regno non sono la stessa cosa. La sua apparizione è il rapimento della Chiesa. L'espressione «il suo regno» si riferisce alla rivelazione di Cristo quando ritornerà sulla terra per stabilire il suo regno. Per due volte Cristo giudicherà. Giudicherà i suoi propri seguaci, la Chiesa, quando li porterà via dal mondo. Inoltre giudicherà quelli che si saranno rivolti a Dio durante il periodo della grande tribolazione. E tutti noi che siamo credenti compariremo davanti a Cristo per il giudizio, prima o poi. Le nostre vite saranno provate per vedere se dovremo ricevere una ricompensa o no. Paolo sta dicendo: visto che tu, Timoteo, starai davanti a Lui per ricevere un giudizio sulla tua vita, questo è quello che devi fare. Queste indicazioni rivolte a Timoteo sono appropriate ai nostri giorni, quanto lo erano al tempo in cui furono date a voce o per scritto a Timoteo. Questo è quello che Dio sta dicendo a te e a me proprio ora.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Le 5 esortazioni che seguono non sono infatti rivolte solo a Timoteo. Paolo inizia dicendo: predica la parola, e significa proclamarla, diffonderla, annunciarla. Questa frase è una sorta di grido per rianimare un motto a cui le persone reagiscono. Ai tempi del Regno d'Italia gridavano «Avanti Savoia!». Durante la Seconda Guerra Mondiale gli americani gridavano «Ricorda Pearl Harbor!». E questo è il nostro motto per rianimarci oggi. Predica la parola. Insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. In altre parole, Paolo intende dirci che dovremmo predicare in ogni momento, sempre. Se qualcuno ti svegliasse alle 2 in punto della mattina per cercare aiuto spirituale, tu dovresti essere capace di predicargli la parola di Dio. Nota che egli non dice di predicare qualcosa in merito alla Bibbia. Uno studente della scuola biblica, durante un seminario, veniva spesso fuori con qualche buon commento. Un giorno disse al professore: «A questo seminario si potrebbe essere promossi anche senza aver mai posseduto una Bibbia». Perché disse questo? Lo disse perché durante quel seminario, in effetti, stavano studiando qualcosa in merito alla Bibbia e ben poco della Bibbia stessa. Paolo ci dice di predicare la parola, non solo di dire qualcosa in merito ad essa. E qui c'è un altro punto sottile. Paolo non dice di predicare dalla parola. Non dice di estrarre un versetto dalla Bibbia e poi montare un sermone intorno a quello. Qualcuno ha ben detto che un testo preso fuori dal proprio contesto è solo un pretesto, un pretesto per dire qualcosa. Noi non dobbiamo predicare in merito alla parola di Dio o dalla parola di Dio, ma predicare la parola di Dio stessa. Insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. La parola insisti significa essere diligente, o meglio, persino persistere, senza fermarsi. Noi dobbiamo farlo come dietro costrizione, dovremmo mordere il freno, pronti per predicare la parola di Dio. In ogni occasione favorevole e sfavorevole. Questa frase significa anche in ogni momento del giorno, della notte, in ogni momento dell'anno, in ogni tipo di circostanza. Convinci. La parola di Dio deve essere data con convinzione. Non possiamo convincere con le nostre parole. È lo Spirito Santo che ha questo compito, ma dobbiamo essere convinti noi stessi di quello che predichiamo. Rimprovera. Sia Timoteo che Tito sono esortati a riprendere, sgridare, e nessun ministro cristiano dovrebbe sottrarsi alla sua responsabilità di disciplinare. Purtroppo questo aspetto del dovere di un anziano di chiesa è spesso tralasciato e come conseguenza la condizione morale delle chiese si è abbassata. Sgridare senza istruire, come detto dopo, significa non sradicare l'errore. Esorta. Esorta significa confortare. Ci sono momenti in cui i credenti veramente hanno bisogno di conforto. Con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Questa espressione significa che tutti noi che predichiamo la parola di Dio abbiamo bisogno di esercitare una gran quantità di pazienza. La prima parte indica il metodo, insegnando. La seconda, il modo, con pazienza. La parola usata qui significa anche esortazione, tolleranza. In Colossesi 1, al versetto 11, è detto: fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti.

0: Oltre alla pazienza, è necessario l'altro requisito, cioè l'istruzione, in quanto la correzione deve essere basata sulla dottrina. Ora, l'attenzione si sposta proprio su quella che è definita la sana dottrina. La situazione si fa difficile. Infatti, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Paolo parla qui del futuro, ma queste condizioni sono state presenti in tutta la storia della Chiesa, fin dai tempi di Paolo. Nei secoli si sono susseguiti dottori che hanno insegnato secondo le loro preferenze, motivati da ascoltatori ai quali prudevano le orecchie dalla voglia di udire quello che piaceva loro. Clemente di Alessandria descrive alcuni insegnanti come coloro che grattano e sollecitano in modo non umano le orecchie di coloro che desiderano impazientemente che qualcuno gliele gratti. Seneca dice: alcuni vengono ad ascoltare, non a imparare, proprio come noi andiamo al teatro per divertimento, per compiacere le nostre orecchie attraverso l'oratoria o la voce o le rappresentazioni. Tutto ciò porterà queste persone a non avere più il discernimento necessario per distinguere il bene e il male. Non ascolteranno la verità, ma preferiranno seguire le favole. Ci sono molte persone con le orecchie che prudono. Queste persone amano ascoltare cose strane, originali, inusuali. Vogliono essere intrattenute, ma non vogliono ricevere la parola di Dio. Al versetto 5 dice: ma tu. Ora il pensiero torna a Timoteo, che deve essere vigilante e attento. Lo stesso verbo viene adoperato in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, nei versetti dal 6 all'8, per indicare l'atteggiamento da tenere in attesa del ritorno di Cristo. Leggiamo il passo. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo, siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte, ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Timoteo doveva avere questo atteggiamento sobrio e vigile nel compito che doveva svolgere. Tre sono gli aspetti che Paolo presenta. Sopporta le sofferenze. Al capitolo 2, versetto 9, aveva detto: sopporta le sofferenze anche tu, come un buon soldato di Cristo. La seconda cosa è l'aspetto del suo compito, l'evangelista, il predicatore del Vangelo. Ma non solo. La terza cosa è che deve compiere fedelmente tutti gli obblighi che aveva come ministro. Il lavoro di un evangelista non aveva lo stesso significato di oggi. Al tempo di Paolo, un evangelista era un insegnante itinerante, un missionario. Paolo fu un evangelista in questo senso. Ora sta dicendo a Timoteo: devi svolgere il compito di evangelista, che poi è quello che Timoteo ha fatto quando era con l'apostolo Paolo. Nel dire sopporta le sofferenze, Paolo mette in guardia Timoteo sul fatto che avrebbe dovuto patire sofferenze per la predicazione della parola di Dio. Bene, mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, e per saperne di più intorno a questa epistola che Paolo, l'apostolo, scrisse a Timoteo, suo discepolo, ci risentiamo domani in modo appunto da approfondire questi argomenti. Allora, appuntamento domani, ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Egli è l'oggetto delle tue lodi. Deuteronomio 10:21. Non possiamo vivere senza avere qualcosa di cui vantarci. Lo sportivo si vanta della sua forza. La donna anziana e malata si vanta delle sue molte sofferenze e della sua debolezza. L'uomo ricco si vanta delle sue ricchezze e l'uomo povero fa sapere a tutti coloro che lo incontrano quanto sia in difficoltà. Tutti devono avere qualcosa di cui vantarsi. Per quanto ne so, l'unico proverbio che il nostro tempo ha prodotto è «Chi si vanta ottiene di più dalla vita». La parola del nostro testo è stata detta dal vecchio Mosè. Mi sembra di capire che lo Spirito Santo stia permettendo a questo uomo esperto, anziano e saggio di essere attento alla nostra debolezza. «Bene», dice, «avete la voglia di vantarvi, allora vi dirò di cosa dovreste vantarvi». Il Dio rivelato, il nostro Signore e Salvatore, è degno di essere vantato. Egli è la tua gloria e il tuo Dio. Questo è un ottimo consiglio, perché tutto ciò di cui ci vantiamo altrimenti è così insignificante e fugace e spesso davvero sciocco. C'è qualcosa in cielo o in terra più glorioso, più bello e meraviglioso della maestà, dell'amore e dello splendore di Dio? C'è qualcosa di più grande del fatto che Egli sia venuto da noi e ci abbia cercato, comprato e redento attraverso suo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo? Quindi lodiamolo nel nostro cuore e con la nostra bocca. Sperimenteremo allora come questa lode ci sollevi dalla bassezza e dalla povertà delle cose che spesso ci riempiono e ci agitano inutilmente. Paolo riprese la parola di Mosè quando disse «Chi si vanti nel Signore». Signore, fa che i nostri cuori si allarghino alla tua lode. Amen.

Non potevo certo mancare al nostro appuntamento, cari amici di Un Pensiero al Giorno. Ma prima di qualunque altra parola, buongiorno da Carmelo e che Dio possa benedire questo nuovo giorno nelle nostre vite. Anche oggi, 9 luglio, siamo guidati alla meditazione dal calendario Il Buon Seme, che ci indica il libro di Isaia, e dal capitolo 48 leggiamo il versetto 17, che dice: «Così dice l'Eterno, il tuo Redentore, il Santo di Israele, io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti insegna per il tuo bene, che ti guida per la via che devi seguire».

È noto che l'accesso delle navi nei grandi porti marittimi è regolamentato ed affidato imperativamente ad un pilota locale. Costui raggiunge la nave alla soglia del porto e sostituirà il precedente timoniere fino all'attracco sulla banchina. Questo pilota conosce tutte le particolarità del porto locale. Per questo il capitano della nave ha tutto l'interesse ad affidargli il timone. Egli si evita così le preoccupazioni, i ritardi e perfino, chissà, i rischi di errori o di naufragio. È facile trasporre questa immagine nella nostra vita cristiana. Essa corrisponde all'abbandono della nostra volontà propria per lasciare a Gesù la conduzione della nostra vita. Affidiamo al grande pilota la direzione da imprimere alla nostra barca. Da quel momento è lui che si farà carico di noi e ci condurrà al porto. La sua volontà si sostituirà alla nostra. Il timone cambia mano. D'ora in poi è Cristo che dirige la mia vita e non sono più io. Egli conduce la barca, abbandonata alla sua volontà, per la sua gloria e per il mio bene. Io posso diventare nella sua mano uno strumento docile e utile. Questo strumento egli lo conserva con cura. La mia persona, il mio corpo, la mia anima, la mia vita abbandonata a Gesù si trovano salvati e liberati dalla tirannia, dalle situazioni rischiose e dalle esigenze dell'io. Anche attraversando la malattia, le preoccupazioni, l'eccessivo affaticamento, i problemi di ogni genere in natura, Gesù prenderà cura del suo strumento. Cari all'ascolto, facciamone tesoro. E anche per oggi i miei saluti vi arrivano sulle note della sigla di chiusura. Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 9 luglio 2026, un buon ascolto a tutti voi. Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di avere colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. Un negoziatore iraniano ha intimato agli Stati Uniti di rispettare gli accordi. Non sprecate energie, lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, ha scritto Bagher Ghalibaf. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che il possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa. Il negoziatore iraniano ha intimato agli Stati Uniti di rispettare gli accordi. Non sprecate energie, lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, ha scritto Bagher Ghalibaf. Nel frattempo

Ankara torna a minacciare Teheran. Forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. A riguardo, una fonte della sicurezza iraniana ai media di Stato ha dichiarato che l'Iran chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi. Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, ha ribadito: l'era del bullismo e dell'estorsione è finita, non porta da nessuna parte, non ci pieghiamo. Borse europee in caduta, sale il prezzo del petrolio, il Brent sfiora gli $80 al barile. Si sono verificate nuove esplosioni nel sud del paese, mentre fonti militari statunitensi specificano che i nuovi attacchi sono stati sferrati su ordine del presidente. Al vertice NATO ad Ankara in Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare e come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Presente anche il presidente Zelensky, che ha avuto un colloquio con Trump. Concederemo a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot, ha detto il leader americano. La Premier Giorgia Meloni ha affermato: le spese per la difesa restino in Italia. Trump: non mi pento di nulla, punto sull'unità dell'Occidente. A fine giornata la conferenza stampa del Tycoon. I leader NATO hanno il bene nel loro cuore, sono persone intelligenti, gran parte dei soldi NATO sono spesi per gli equipaggiamenti degli Stati Uniti. Veniamo in Italia, finestre chiuse nel raggio di 2 km, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolta in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato ieri mattina, dopo che nella serata di mercoledì un enorme incendio ha avvolto un capannone del Corriere BRT in via Don Giovanni Minzoni alla Bovisa, nella zona nord di Milano. Un bambino di 1 anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna è morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo, di origine moldava, fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riducesse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso di una donna, la 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito a un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi a seno, un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia e plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati 3 membri del personale sanitario della clinica. E una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 di ieri sulla 1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud all'altezza di Ronco Pascolo in provincia di Parma. I soccorsi giunti tempestivamente sul luogo della tragedia non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, troppo gravi le ferite riportate. Le previsioni del tempo di oggi: l'anticiclone subtropicale si rinforza, la giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni, una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord, anche con un cielo localmente coperto sul Friuli e inoltre sugli Appennini del sud ci saranno alcuni temporali, caldo intorno ai 39 gradi centigradi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi a raccontarvi qualche cosa che è successa a casa nostra. Sono venuti degli amici con un bambino di 2 anni che a me sembrava carino, ragionevolmente obbediente e ben educato. Ma uno dei nostri figli, che in quel momento era in visita a casa e non era ancora sposato, non è stato della stessa opinione. «Quando avrò dei bambini io», osservò, «vedrai come li farò rigare diritti. I genitori di oggi non ci sanno fare». Io l'ho preso come un complimento per i genitori di ieri, che eravamo noi, ma non ho detto nulla. Dopo anni di esperienza ho imparato che educare un bambino non è né semplice né facile, perciò mi sono limitata a pensare: vedremo cosa faranno i genitori di domani, lui e sua moglie. Ma la disciplina è importante e i bambini devono essere educati. A casa nostra non abbiamo mai avuto paura di essere fermi con i nostri figli, anche se erano molto piccoli, e di dare loro una buona sculacciata se era necessario. Avevamo fatto 3 regole precise e abbiamo cercato di osservarle. La prima era che stabilivamo pochissime regole essenziali, alle quali tenevamo e che si dovevano osservare. La seconda regola era che chi trasgrediva doveva essere punito e doveva capire perché. Terza regola, la punizione doveva essere sentita, altrimenti non serviva a niente. Vedo molti genitori che hanno letteralmente paura dei loro figli. Non stabiliscono regole per timore di frustrarli, non li puniscono per non perderli, non li sculacciano perché non gli vogliono fare del male. E poi si trovano con dei ragazzi confusi e ribelli e non si sa davvero chi faccia più compassione, se i genitori o i figli. A volte certi genitori giovani ci chiedono: che libro ci consigliate per educare il nostro bambino? A parte che ora in Italia ci sono dei bei libri e buoni libri sull'educazione dei bambini, noi però, per tenerci sulle generali, diciamo il libro dei Proverbi nella Bibbia. A quel momento il sorriso e l'espressione di aspettazione di solito si spengono sul loro viso. Ma non volete mica dire che dobbiamo usare anche la verga, come diceva Salomone? Noi siamo convinti che coi bambini ci si debba e si possa ragionare. A me viene voglia di dire: ma perché ci avete chiesto un consiglio allora, se sapete già cosa volete fare? Provate a ragionarci e vedrete. Il problema, secondo me, sta in un punto. La gente pensa che l'educazione di un bambino si comincia a fare dopo i 3 anni, quando cioè è effettivamente possibile fargli qualche ragionamento e fare appello alla loro mente, ai loro ricordi. Prima di allora, di solito un bambino è considerato un essere carino, da nutrire, da vezzeggiare, ma non un essere intelligente e capace di imparare. Invece, quando il bambino ha 3 anni, secondo me, e anche secondo mio marito, che è psicologo e pedagogo, molta della sua educazione è già fatta, nel senso che ha già imparato dei principi con cui funzionare. Se non sa quello che può o non può fare e se non viene punito quando disubbidisce, verrà su con l'idea che può farla franca senza rischiare mai nulla. Se non gli si mettono delle regole e non gli si fanno osservare, si formerà il concetto che le leggi non servono e che in ogni modo non vanno prese sul serio. Se non capisce perché è punito, si ribella. Se la punizione non gli fa male, si irrita. E questo lo si deve fare subito, fin dal suo primo giorno di vita, facendogli sentire sia l'amore del braccio che lo culla che la fermezza di chi è più grande di lui e sa quello che gli fa del bene. Quando poi è in grado di capire, si comincia a ragionare. Per questo, prima di applicare la punizione sul sederino, sempre sul sederino, mai da nessun'altra parte, sul sederino dei miei figli, li prendevo in braccio e cercavo di farmi capire, magari dicendo solo per esempio: mamma ha detto no, non toccare i libri di papà. Ora tu hai toccato, mamma fa pum pum. Via via che crescevano, le spiegazioni diventavano più ampie e elaborate. Tanto ampie che una volta uno dei figli mi ha detto, con occhi imploranti: ho capito tutto, mamma, ora puniscimi, così poi mi puoi perdonare e non se ne parla più. E non credo che quando mi ha fatto questa osservazione avesse più di 5 anni.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata

è come un fuoco, come un mare, come le braccia di chi ama. E calore crea in me, come un sorriso, come un fiore, come un tramonto d'oro in cielo.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Nel nostro viaggio fra le 7 chiese dell'Asia, raggiungiamo ora le ultime due fermate, che rappresentano due tipi di chiesa oggi. Una osserva la parola di Dio, l'altra ha dimenticato Gesù. Lettera numero 6. Chiesa di Filadelfia. Rimani fedele. Ancora oggi è possibile visitare la città di Filadelfia in Asia Minore. Oggi si chiama Alashehir ed è in Turchia. Questa bella congregazione rappresenta la chiesa ravvivata perché è ancora affamata della parola di Dio. Storicamente risale al periodo che va dagli inizi del XIX secolo fino al ritorno di Cristo. La chiesa di Filadelfia rappresenta le chiese di tutto il mondo, a prescindere dalle loro denominazioni. Chiese che rimangono ancora fedeli alla parola di Dio. Il Signore vede le nostre opere, il frutto della nostra vita in Cristo. In un periodo di incredulità e di scetticismo, il Signore Gesù loda Filadelfia perché proclama Gesù come Dio e proclama la sua morte sostitutiva per i peccatori. Il Signore Gesù dice che anche i nostri nemici sanno che Egli ama questa chiesa. La chiesa di Filadelfia aspettava pazientemente il ritorno di Gesù. La sua parola finale di incoraggiamento è che saranno da Lui preservati dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero. Questa è la speranza, la consolazione, la promessa di Dio alla chiesa. Gesù poi dà a Giovanni una visione di quella che sarà la nostra nuova identità e anche una visione sull'accesso che avremo nel suo nome nella nostra nuova città, come cittadini del cielo. Ecco, come tali noi attraverseremo liberamente questa terra o qualsiasi altro luogo dell'universo di Dio e Dio ci darà il suo nuovo nome come segno della nostra relazione personale con Lui. Ascolta con tutto il tuo cuore ciò che lo Spirito Santo dice alle chiese. Lettera numero 7. Chiesa di Laodicea. Ardi d'amore per Dio. Laodicea è la nostra ultima tappa. Purtroppo questa chiesa ormai apostata preferisce concentrarsi sulle proprie priorità, avendo abbandonato la parola di Dio e Gesù Cristo, il Signore. Quindi lui la invita a pentirsi, ma non lo farà. Alcuni chiamano Laodicea la città del compromesso. Quando Gesù comunica a Giovanni il suo messaggio, ci dice qualcosa di più su se stesso. Dice: io sono l'Amen, cioè l'ultima parola. Gesù porterà a compimento tutte le promesse di Dio. Gli abitanti di Laodicea avevano rinnegato la divinità di Cristo. E Gesù dice: io sono il testimone fedele e veritiero. Egli solo è l'unico che rivelerà tutto, dirà tutto. E infine dice: io sono il principio della creazione di Dio. Gesù dice alla chiesa di Laodicea: io ti conosco per bene. Non sei di mio gradimento, non sei né freddo né fervente. Questo aveva un significato particolare per gli abitanti di Laodicea. Situata su un'alta valle, i suoi abitanti avevano difficoltà a procurarsi l'acqua. Costruirono un acquedotto per far scendere l'acqua fredda dalle montagne vicine, ma quando l'acqua arrivava fino a valle era ormai tiepida. Provarono anche a portare su l'acqua calda alle fonti, ma anche questa era solo tiepida quando arrivava a loro. Quando il Signore Gesù disse loro: non siete né freddi né ferventi, sapevano esattamente cosa volesse dire. Erano anni che bevevano la nauseante acqua tiepida. Il Signore Gesù disse che questa chiesa non era né fredda né fervente e che l'avrebbe vomitata dalla sua bocca. Una chiesa fredda nega ogni dottrina essenziale della fede. Fervente, invece, ci parla di una reale passione spirituale, come quella dei cristiani di Efeso, per esempio, sebbene anch'essi stessero diventando freddi. Le chiese tiepide cercano invece di stare a metà strada, senza cioè opporsi alla parola di Dio, ma senza nemmeno difenderla. Si tratta quindi della peggior forma di ipocrisia. Gesù dice: dici di amarmi, ma non lo pensi davvero. In quest'ultimo messaggio alla Chiesa, Gesù dice: siate ferventi, ardete di passione per Dio, ravvedetevi, non è troppo tardi. Gesù invita chiunque ad andare a Lui. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta, io entrerò da Lui, cenerò con Lui ed Egli con me. Ma devi aprire la porta per lasciarlo entrare. La prossima volta lasceremo la terra per andare in cielo. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Rebecca Ciociola, leggiamo oggi dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 7. Dio vi tratta come figli. Una delle cose più belle che scopriamo nel leggere la Bibbia è che Dio non ci ha semplicemente creati e poi abbandonati a noi stessi. Fin dal principio ha desiderato avere relazione con noi, sue creature, affinché queste creature particolari, sulle quali ha scelto di imprimere la sua immagine, potessero conoscerlo in modo intimo e personale. Non solo, non ha rinunciato a questo desiderio di fronte al nostro rifiuto, al nostro voltargli le spalle, ed è intervenuto nella storia non solo per salvarci, per toglierci da qualcosa di negativo, ma per darci qualcosa, inserendoci in una nuova realtà in cui cambia anche il nostro status, una famiglia nella quale diventiamo figli e dove Dio diventa nostro padre. Una famiglia che è compagna, sostegno e maestra in un percorso di crescita in cui da figli bambini diventiamo figli adulti, con tutto ciò che questo comporta. Quando questa realtà diventa nostra, Dio, come ci ricorda il verso di oggi, ci tratta come figli ed è nostro padre.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla lettera di Giacomo, capitolo 2, versetto 19, e dice: tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Uomini importanti e la Bibbia. A volte si ode affermare che soltanto gli sciocchi credono in Dio e nella Bibbia, mentre gli uomini importanti e intelligenti non accettano nulla di tutto ciò. Ma vi sono alcune testimonianze che dimostrano il contrario. Ad esempio, il presidente americano Abramo Lincoln imparò fin da giovane a leggere la Bibbia. Spesso alla Casa Bianca lo si trovava con una vecchia Bibbia di famiglia fra le mani e diceva: «È più il bel dono che Dio abbia dato all'uomo. Io leggo la Bibbia con impegno». Il re Giorgio V, parlando della Bibbia, diceva: «Spero vivamente che i miei sudditi non smettano mai di tenere in gran conto l'eredità della Bibbia, che da un punto di vista civile rappresenta il primo tesoro nazionale e spiritualmente è la cosa più preziosa di cui il mondo possa disporre». William Shakespeare scrisse nelle sue volontà: «Rimetto la mia anima nelle mani di Dio mio Creatore, sperando e credendo fermamente di essere reso partecipe della vita eterna per i meriti di Gesù Cristo mio Salvatore». Si potrebbero aggiungere altri nomi di personaggi importanti che hanno creduto in Dio e nella Bibbia. Fra coloro che stanno ascoltando questa mattina, forse non ci saranno uomini famosi come quelli appena nominati, ma per tutti è indispensabile accettare Dio e la Bibbia. Solo chi rifiuta di credere è veramente stolto, come asserito nella parola di Dio. Infatti è scritto nel Salmo 14 al versetto 1: «Lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio». Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici, ben ritrovati. È il 9 luglio e dal Vangelo di Luca leggeremo nel capitolo 18 il verso 1 che dice così: poi propose loro una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi. Dobbiamo subito mettere in chiaro che lo scopo essenziale della preghiera non è quello di ottenere qualcosa dal Signore, bensì quello di trascorrere del tempo con Lui, in cui attraverso la lode, l'adorazione, perché no, anche il silenzio, possiamo stabilire una relazione di intimità che ci consente poi di veicolare le nostre richieste in modo del tutto naturale. I discepoli erano molto curiosi circa la preghiera, tant'è vero che gli avevano chiesto di insegnare loro come fare, lo leggiamo in Luca 11 al verso 1. Ma di fatto Gesù aveva già mostrato come si doveva pregare. Si era appartato in un luogo, la Bibbia non dice quale luogo, e probabilmente il suo atteggiamento mentre pregava li aveva convinti che fino a quel momento loro avevano pregato, sì, ma in modo sbagliato. Gesù insegna loro il Padre Nostro, mettendo in risalto una sorta di sequenza che mette sempre Dio al primo posto, per poi passare alla richiesta. Ma la parabola da cui è tratto il verso di oggi aggiunge la necessità di insistere nella preghiera. Perché? Perché insistere, essere assidui, significa innanzitutto avere una relazione intima con Dio. Alcune persone stanno al telefono con una mamma, una sorella, un fidanzato, un'amica e parlano di tutto per ore. Perché mai non possiamo farlo con Dio? Il secondo motivo per cui dobbiamo insistere nella preghiera è che così dimostriamo di credere e di avere fede. Il terzo motivo è che la preghiera ci apparta e ci tiene lontano dai dubbi, dalle distrazioni del mondo e allontana il nostro nemico.
2: Il titolo della meditazione di oggi è Pregare senza stancarsi. Come ci dice il verso citato, pregare senza stancarsi significa che qualsiasi cosa succeda, non dobbiamo mai smettere di amare, di sperare e di credere. Quando ci stanchiamo di subire un torto, un'offesa o un danno da una persona e accusandola chiediamo giustizia, le nostre mani non sono più libere, ma occupate, perché una sarà impegnata per puntare il dito accusatore verso colui che ci ha arrecato il danno e l'altra per trascinarlo da un giudice iniquo e ottenere giustizia. In questa condizione, con le mani che non sono più libere, non potremo più pregare come ci viene richiesto, non potremo usarle per adorare o intercedere. Le nostre mani devono essere non solo pure, ma anche ripulite dall'ira e dalla contesa. Le nostre mani devono essere libere e rivolte verso l'alto. La parabola raccontata in Luca 18 ci parla di una vedova che ottenne favore da un giudice iniquo perché perseverò. La donna non smise di chiedere fino a quando non ottenne ciò di cui aveva bisogno. Perciò, caro amico e cara amica, oggi voglio dirti che se stai chiedendo a Dio delle risposte alla tua preghiera, controlla che le tue mani siano libere e rivolte verso l'alto. Non stancarti, ma persevera.
3: Hanno chiesto a un grande uomo di Dio quanto tempo durante il giorno spende in preghiera. E lui ha risposto così: non prego mai più di 10 minuti, ma non sto mai più di 10 minuti senza pregare. In pratica vuole dire sempre. Proprio come il verso di Gesù, non stancatevi mai di pregare. Ma pregare non deve essere una maratona, neanche una gara di resistenza. Soprattutto non è un ripetere ad oltranza e a cantilena le stesse parole. La preghiera non raggiunge il suo scopo perché è lunga, ma se è perseverante. L'uomo di Dio al quale è stata posta la domanda, con la sua risposta ha sottolineato l'importanza di una condizione indispensabile nella preghiera, la relazione. La relazione è conoscere, frequentare, trascorrere del tempo con una persona, quanto più se questa persona è Gesù. Lo stesso Gesù che ha detto: io sono la vite e voi i tralci attaccati alla vite. Essere tralci significa quindi dipendere da Lui. Grazie a questa condizione di grande privilegio possiamo interagire con Lui, condividere, confidarci, ricercare momenti di intima comunione con il Re dei Re. Questo fa crescere anche la nostra fede, altro elemento indispensabile per la preghiera. La Bibbia dice infatti che il giusto vivrà per la sua fede. La fede dunque invia la nostra preghiera come una raccomandata corricevuta di ritorno, suggellata da un timbro di autenticità e garanzia. Un timbro di colore rosso, rosso sangue. Niente e nessuno può impedire che la preghiera fatta con fede non giunga al trono di Dio e non ritorni a noi senza risposta. Cari amici, ci lasciamo con questa certezza, vi aspettiamo domani, Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: In questi giorni diverse testate, anche autorevoli, hanno sfiorato il clickbait parlando di una scoperta, il ritrovamento di 42 nuove pagine del Vangelo. In realtà le pagine in questione, che contengono una porzione di lettere dell'Apostolo Paolo, il cosiddetto Codex H, non rappresentano una parte di testo biblico perduto, ma piuttosto un manoscritto, un palinsesto, ossia un supporto riutilizzato nei secoli, dove un testo biblico è accompagnato da note e chiose del VI secolo, un corpus che fa luce su un periodo informativo in cui i testi biblici cominciavano a essere riuniti in una raccolta che si avvicinava sempre più al Nuovo Testamento, così come lo conosciamo oggi, sintetizza Premier News. Quindi sì, è una notizia ghiotta per gli esperti, ma non è la rivelazione clamorosa che qualcuno vorrebbe far credere.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Il brano che chiude il CD Uomo sulla Terra, che in questi giorni va in onda nella nostra rubrica Disco Highlight, porta il titolo Quel giorno vedrai. Un ritmo più lento, scandito da chitarra classica e da strumenti a fiato, estremamente rilassante, conduce l'ascoltatore alla meditazione. Il messaggio della canzone permette di meditare sulla bellezza e sulla gioia del giorno del ritorno del Signore, in cui vedremo la verità e in cui la giustizia trionferà. Il giorno in cui i figli di Dio vedranno nell'immensità e vivranno nell'eternità la sua presenza. Wow, quanto ci arricchisce questa canzone! Quanto ci aiuta a renderci consapevoli della veridicità delle promesse del Signore, in cui dobbiamo imparare a confidare nel continuo per sperimentare il suo riposo. E allora, spazio alla musica. Quel giorno vedrai.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 9 luglio 2026, un buon ascolto a tutti voi. Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di avere colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. Un negoziatore iraniano ha intimato agli Stati Uniti di rispettare gli accordi. Non sprecate energie, lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, ha scritto Bagher Ghalibaf. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che il possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa dipenderà dalla Groenlandia e dall'Iran. Il Tycoon ha specificato che ora l'Europa vuole aiutare l'Iran, ma non ne abbiamo bisogno. D'altro canto, il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara torna a minacciare Teheran. Forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. A riguardo, una fonte della sicurezza iraniana ai media di Stato ha dichiarato che l'Iran chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi. NATO di Ankara torna a minacciare Teheran. Forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. A riguardo, una fonte della sicurezza iraniana ai media di

80 dollari al barile. Si sono verificate nuove esplosioni nel sud del paese, mentre fonti militari statunitensi specificano che i nuovi attacchi sono stati sferrati su ordine del presidente. Al vertice NATO ad Ankara, in Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare e come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Presente anche il presidente Zelensky, che ha avuto un colloquio con Trump. Concederemo a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot, ha detto il leader americano. La Premier Giorgia Meloni ha affermato le spese per la difesa restino in Italia. Trump: non mi pento di nulla, punto sull'unità dell'Occidente. A fine giornata la conferenza stampa del Tycoon, i leader NATO hanno il bene nel loro cuore, sono persone intelligenti, gran parte dei soldi NATO sono spesi per gli equipaggiamenti degli Stati Uniti. Veniamo in Italia, finestre chiuse nel raggio di 2 km, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolta in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato ieri mattina, dopo che nella serata di mercoledì un enorme incendio ha avvolto un capannone del Corriere BRT in via Don Giovanni Minzoni alla Bovisa, nella zona nord di Milano. Un bambino di un anno e mezzo, travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna, è morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo, di origine moldava, fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riducesse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso di una donna, la 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito a un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi a seno, un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati tre membri del personale sanitario della clinica. E una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 di ieri sulla 1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud all'altezza di Rocco Pascolo in provincia di Parma. I soccorsi giunti tempestivamente sul luogo della tragedia non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, troppo gravi le ferite riportate. Le previsioni del tempo di oggi: l'anticiclone subtropicale si rinforza, la giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni, una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord anche con un cielo localmente coperto sul Friuli e inoltre sugli Appennini del sud ci saranno alcuni temporali, caldo intorno ai 39 gradi centigradi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Riccardo.
1: Ed ancora una volta do il benvenuto a tutti quanti voi a questo nuovo appuntamento, questa nuova puntata del programma Verso il Traguardo. 30 minuti a nostra disposizione per stare insieme e ascoltare tanta buona musica ancora, quella che potremo ascoltare nell'arco di questo tempo, musica italiana e straniera. E poi ancora oggi ci terranno compagnia due rubriche, spigolature, notizie e curiosità. La spigolatura di oggi ha questo titolo, anzi

un punto di domanda. E tu cosa scegli di credere? Invece notizie e curiosità. Un'altra domanda: quanti pezzi di legno si usano per fare un violino? Questa è la curiosità di oggi, che andremo a vedere più tardi. È partito il primo brano in scaletta a tenerci compagnia, la voce di Kerry Job. Stay in My Heart è il titolo del primo brano in scaletta di oggi. Buon ascolto a tutti quanti voi da parte mia, Giusy, con Verso il Traguardo.

0: La spigolatura di oggi e tu cosa scegli di credere? La verità è che la società atea in cui viviamo attualmente ed anche il mondo religioso in cui siamo cresciuti, che non ha poche responsabilità verso coloro che credono, ci hanno inculcato un'idea di Dio alquanto anormale ed innaturale. E non deve meravigliare affatto sapere che non ci hanno inculcato il vero Gesù, quello vivente vicino ad ognuno di noi, ma un Gesù Cristo piuttosto mitologico, storico, da libri di scuola, che per alcuni forse è esistito, ma non si sa, che forse è nato da una donna vergine in Giudea 2000 anni fa, che forse è morto in croce a circa 33 anni, ma che è piuttosto incredibile che sia risorto dopo 3 giorni. Ci hanno indotto a non credere poi così tanto in Dio, di non esagerare nel mostrarci bisognosi di quell'entità superiore che è nei cieli, perché lui è così tanto trascendentale, così lontano da noi, così impegnato con situazioni di questo mondo più importanti di noi, da non potersi occupare di ogni singolo abitante di questo pianeta. Lui che ha creato ogni cosa in questo universo, cose visibili che conosciamo e cose invisibili che non vediamo. E cosa ancora più peggiore è stato quando ci hanno indotto a credere in un Dio religioso, magari cattivo, che ci giudica, ci condanna ad ogni nostro minimo errore, e ci hanno detto che per essere dei veri cristiani, a pagare il desiderio di Dio, bisognava seguire magari una religione, e che per essere amati da Lui bisognava fare sacrifici, opere, riti, pratiche religiose, tutto ciò che la Bibbia non ci chiede di fare, perché, come afferma, le nostre buone opere sono dei panni sporchi davanti a Dio, non ci possono salvare né garantire la salvezza, non ne hanno la capacità. Allora, fermandomi e fermandoci un istante, osservando magari questa immagine, vediamo la profondità, l'altezza e la grandezza della realtà in cui io credo, in cui magari tu credi ogni giorno che Dio mi e ci concede di vivere in questa preziosa vita. Un Gesù Cristo vero, reale, vivente, premuroso, compassionevole, amorevole, pronto a farsi trovare da chi lo cerca con tutto il cuore. Un Dio molto vicino a noi, più vicino di quanto noi possiamo immaginare, pensare o credere. Un Dio che non ci condanna per i nostri errori, ma che ci perdona, ci rialza e ci insegna giorno per giorno a migliorare. E credetemi, non parlo di un'esperienza mistica o un momento in cui vedi una luce sfolgorare all'improvviso nel buio o magari della tua camera da letto, o in un istante in cui senti inaspettatamente una voce dal cielo che ti parla. No, niente di tutto ciò. Può anche succedere, perché a Dio nulla è impossibile, ma non è la regola per eccellenza. Io parlo più di un Gesù Cristo così premuroso nei riguardi di ogni suo figlio, ogni sua figlia, che vede i loro bisogni ed è pronto ad intervenire, perché le sue intenzioni per loro non sono di male, ma assolutamente di bene. Ragazzi, Gesù ci ama davvero. Pensiamo solamente a quante volte ci siamo trovati in circostanze impossibili, in cui non sapevamo come fare, in cui eravamo umanamente impotenti nel risolvere la questione in causa. Eppure qualcuno ci ha risolto ogni cosa e ne siamo usciti veramente vittoriosi. Questo amore possiamo sentirlo per fede dentro il nostro cuore. Se noi siamo pronti a rifiutare di credere a tutto ciò che la società e il mondo religioso ci hanno inculcato, magari dalla nostra fanciullezza, e fatto credere nel corso degli anni, e ci predisponiamo a credere col cuore che veramente Lui esiste, che realmente c'è e che ci ama incondizionatamente, che vede le nostre difficoltà, le nostre prove, che ascolta le nostre preghiere, che è vicino ad ognuno di noi e che è pronto ad aiutarci e a darci il meglio, allora sperimenteremo il Dio vero. È una roba da poco? Non credo. E allora concludo questa piccola spigolatura di oggi con una domanda rivolta a te, che sei all'ascolto. Tu cosa scegli di credere?
1: Spigolature, spigolature.

Quanti pezzi di legno si usano per fare un violino? E allora, per costruire un violino, pensate, ci vogliono 70 pezzi di legno diversi. Questo è il dato odierno per la realizzazione di un violino moderno che ha più o meno 500 anni di età e che utilizza generalmente abete o acero per il corpo principale. Il primo violino pare essere stato progettato nel 1500 dall'italiano Andrea Amati. Andiamo a vedere qualche curiosità sui violini. Ad esempio, suonare il violino brucia 170 calorie all'ora. La parola violino deriva dal latino medievale vitula, che significa strumento a corda. Il record del mondo di pedalata in bicicletta all'indietro suonando un violino è di 60,45 km percorsi in 5 ore e 8 secondi. Il violino più costoso del mondo è stato realizzato da Giuseppe Guarnieri nel 1741 ed ha un valore stimato di 18 milioni di dollari. Il violino più piccolo del mondo è lungo 37 mm. Il violino è lo strumento più popolare tra i bambini. I violinisti hanno un numero maggiore di connessione tra i due emisferi del cervello, grazie allo sforzo di coordinamento che è richiesto per suonarlo. In un'orchestra sinfonica ci sono più violini di qualsiasi altro strumento, con una media di 40 per orchestra. Il record di velocità con un violino è stato raggiunto suonando il volo del Calabrone in 1 minuto e 6,56 secondi, con una media di 13 note ogni secondo.

E queste le notizie, le curiosità in questa piccola rubrica che anche in questa puntata ci ha tenuto compagnia. Notizie e curiosità per oggi termina, vi dà però appuntamento alla

tratto dall'album Wow Hits XL. Questo è il titolo del brano che va a concludere la puntata di oggi del programma Verso il Traguardo.

0: E siamo così giunti al termine di questa puntata e voglio ringraziarvi per essere stati con me in questi 30 minuti. Verso il traguardo si conclude, vi dà appuntamento per una nuova puntata per passare un'altra mezz'oretta insieme. Ci sarò sempre io a tenervi compagnia, vi aspetto quindi tutti puntuali e vi lascio con queste parole. Dio ci ha riservato il meglio, egli non può fallire e non lo farà mai. Un affettuoso saluto a tutti quanti voi da parte mia, Giusy, a risentirci alla prossima puntata. A presto, ciao!
1: Hai ascoltato

0: Sono le ore 11 e 37 minuti.
1: Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato. Per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.
2: Tu che da sempre sei qui.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

notiziario del 9 luglio 2026. Un buon ascolto a tutti voi. Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di avere colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. Un negoziatore iraniano ha intimato agli Stati Uniti di rispettare gli accordi «Non sprecate energie, lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane», ha scritto Bagher Ghalibaf. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che il possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa dipenderà dalla Groenlandia e dall'Iran. Il Tycoon ha specificato che ora l'Europa vuole aiutare l'Iran, ma non ne abbiamo bisogno. D'altro canto, il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara torna a minacciare Teheran. Forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. A riguardo, una fonte della sicurezza iraniana ai media di Stato ha dichiarato che l'Iran chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi. Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, ha ribadito: l'era del bullismo e dell'estorsione è finita, non porta da nessuna parte, non ci pieghiamo. Borse europee in caduta, sale il prezzo del petrolio, il Brent sfiora gli $80 al barile. Si sono verificate nuove esplosioni nel sud del paese, mentre fonti militari statunitensi specificano che i nuovi attacchi sono stati sferrati su ordine del presidente. Al vertice NATO ad Ankara in Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier di $80 al barile. Si sono verificate nuove esplosioni nel sud del paese, mentre fonti militari statunitensi specificano che i nuovi attacchi sono stati sferrati su ordine del presidente. Al vertice NATO ad

Zelensky, che ha avuto un colloquio con Trump. Concederemo a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot, ha detto il leader americano. La premier Giorgia Meloni ha affermato che le spese per la difesa restino in Italia. Trump: non mi pento di nulla, punto sull'unità dell'Occidente. A fine giornata la conferenza stampa del Tycoon, i leader NATO hanno il bene nel loro cuore, sono persone intelligenti, gran parte dei soldi NATO sono spesi per gli equipaggiamenti degli Stati Uniti. Veniamo in Italia, finestre chiuse nel raggio di 2 km, stoppa la consumazione di verdura e frutta raccolta in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il comune di Milano ha diramato ieri mattina dopo che nella serata di mercoledì un enorme incendio ha avvolto un capannone del Corriere BRT in via Don Giovanni Minzoni alla Bovisa nella zona nord di Milano. Un bambino di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna è morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riducesse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso di una donna, la 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito a un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi a seno, un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia e plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati tre membri del personale sanitario della clinica. E una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 di ieri sulla 1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud all'altezza di Ronco Pascolo in provincia di Parma. I soccorsi giunti tempestivamente sul luogo della tragedia non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, troppo gravi le ferite riportate. Le previsioni del tempo di oggi: l'anticiclone subtropicale si rinforza, la giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord, anche con un cielo localmente coperto sul Friuli, e inoltre sugli Appennini del sud ci saranno alcuni temporali, caldo intorno ai 39 gradi centigradi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E all'interno dell'ornitorinco Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro.
1: Ed al telefono con noi il dottor Marco Vignetti, ematologo, dirigente medico della divisione di ematologia dell'Università La Sapienza di Roma, coordinatore del centro di sperimentazioni cliniche del gruppo GIMEMA, gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto. Benvenuto dottor Marco Vignetti.
3: Grazie.
2: Grazie a lei di essere con noi.
1: Giovedì 21 giugno,
2: giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, promossa dall'AIL e posta sotto l'altro patronato della Presidenza della Repubblica. Molte vite ricominciano dalla ricerca, 18 ore per far luce sulle malattie del sangue. Nel giorno più lungo dell'anno, infatti, il mondo dell'arte e della cultura sostiene il messaggio di speranza e fiducia nella ricerca scientifica. Diverse iniziative caratterizzeranno la giornata. Dottor Vignetti, ce ne può parlare brevemente?
3: Questa è una giornata dedicata essenzialmente a ricordare come sia importante continuare a sostenere la ricerca nel campo delle malattie ematologiche dell'adulto. L'Associazione Italiana contro le Leucemie raccoglie fondi da moltissimi anni per aiutare i pazienti, ma soprattutto per promuovere la ricerca. La ricerca ha fatto passi da gigante negli ultimi 7-8 anni, ci sono moltissimi nuovi farmaci, moltissime nuove speranze, ma è assolutamente indispensabile continuare perché

0: sono ancora tantissime situazioni nelle quali queste malattie non guariscono. Una delle iniziative più importanti è quella di mettere a disposizione i più grandi ematologi italiani al telefono, che risponderanno alle telefonate dei pazienti tutto il giorno tra le 8 e le 20, dal professor Mandelli al professor Baccarani di Bologna, tutti una serie di ematologi italiani tra i più famosi risponderanno alle telefonate della gente.
1: Tolvignetti, i tumori del sangue sono malattie ancora poco conosciute nella loro complessità, leucemie, linfomi, mieloma, ci può delineare un quadro di queste malattie?
0: Certo, ovviamente non è facilissimo sintetizzarlo, certo. La parola leucemia è più famosa, certo. È una parola che fa molta paura, però è quella malattia dove i più grandi progressi sono stati fatti, direi proprio nel corso degli ultimi 10-15 anni. Anche nell'adulto, perché mentre nel bambino la parola leucemia è associata a una malattia che può essere guarita già da 30 anni, nell'adulto le cose sono state un pochino più difficili, ma negli ultimi 10-15 anni direi che almeno un terzo delle persone che si ammalano di leucemia hanno la possibilità di guarire. Naturalmente questo dipende da tante cose, dipende dall'età, dipende dalla forma, dipende dal tipo di farmaci che sono disponibili. Il linfoma è una malattia invece diciamo un po' più solida, diciamo noi, la leucemia è soltanto le cellule del sangue che impazziscono nel midollo osseo, nel linfoma ci sono questi linfonodi, le cosiddette ghiandole, parlare con un termine più comprensibile, che si ingrossano e si possono ingrossare, però si devono ingrossare molto, se no domani mattina uno stolo di persone con una piccola ghiandolina ingrossata molto vuol dire almeno come una noce, se non addirittura un mandarino, si possono ingrossare e lì c'è anche una malattia maligna. Sotto la parola linfomi oggi abbiamo forse più di 50-60 malattie diverse, ognuna delle quali viene curata in un modo diverso, e proprio questa capacità di mirare la cura e di usare farmaci diversi a seconda del sottotipo di linfoma è quello che sta portando grandi progressi. Anche i linfomi guariscono. Il mieloma è una malattia ancora più complicata, c'è una proteina che viene prodotta nel sangue in eccesso e provoca delle alterazioni anche a livello delle ossa, può essere curata molto bene anche questa, pensate, con farmaci come la talidomide, un farmaco vecchio che era stato rigettato negli anni 60 perché dava la focomelia, ecco, è un farmaco che oggi come oggi ha portato a grandi avanzamenti nella cura del mieloma.
2: Quindi un tempo essere colpiti da queste malattie significava sicura condanna, oggi non è più così, come lei giustamente ci sta dicendo. La ricerca scientifica ha ottenuto risultati concreti, in quali campi, dottore?
0: Ma i più grandi avanzamenti sono stati fatti in questi ultimi anni con i farmaci mirati, i cosiddetti farmaci intelligenti. Questo è un aspetto che va considerato, perché a prescindere dalla possibilità di... Allora, la prima cosa da dire è che le persone che si ammalano di leucemia e di linfoma, la maggior parte di esse vengono curate, affrontano delle cure con l'obiettivo di provare a guarire la loro malattia. Quindi questo è una cosa che ognuno deve sempre avere in mente nel momento in cui si trova a dover fronteggiare per la prima volta una situazione di questo genere. Le cure iniziano con l'obiettivo di provare a guarire dalla malattia. Non tutti guariscono, molti non guariscono. Le malattie in quei casi possono essere tenute sotto controllo anche per molto molto tempo, molti anni. I più grandi progressi sulle terapie mirate che non solo attaccano direttamente le cellule della malattia cercando di risparmiare il tessuto sano, gli organi sani, ma soprattutto sono terapie che si tollerano meglio, si comincia a uscire dalla chemioterapia e basta per fare terapie che sono delle compresse che si mandano giù con un bicchiere d'acqua. Ecco, questo diciamo è un progresso enorme che è esploso negli ultimi 7-8 anni.
1: Certo.
0: La leucemia mieloide cronica è uno di questi esempi, ma anche la leucemia acuta promielocitica che viene curata con un derivato della vitamina A e con l'arsenico. È veramente una rivoluzione. Stiamo trovando nuovi farmaci, stiamo anche trovando nuove indicazioni, un nuovo modo di utilizzare vecchi farmaci.
1: Farmaci già conosciuti, già utilizzati per altri motivi, poi insomma.
0: Una dei farmaci più efficaci che sta venendo fuori per curare una forma acutissima di leucemia acuta, la leucemia acuta promielocitica, è l'arsenico, che è in condizioni di mandare in remissione la malattia da solo. Pensate come tornano, no, i vecchi sali arsenicali che venivano usati, ecco. Sta tornando anche questo. Questo con l'obiettivo di guarire, non di tenere sotto controllo o di tamponare la malattia, ma con l'obiettivo di guarirle. Dette queste parole però di speranza, è chiaro che siamo ancora in piena battaglia. Si comincia a guarire, si comincia a curare, ma c'è bisogno di tantissima ricerca, c'è bisogno, proprio perché ci sono tanti farmaci, c'è bisogno di aumentare ancora di più il numero di ricerche che si fanno su questi farmaci, per imparare a conoscerli, per imparare ad usarli, per capire dove vanno usati meglio. E in questo senso l'Associazione Italiana contro le Leucemie aiuta il GIMEMA finanziando degli uffici che si occupano proprio di organizzare le sperimentazioni promosse dagli sperimentatori, promosse dalle università, dagli ospedali, sperimentazioni dedicate proprio ai malati e promosse dai ricercatori, con il supporto, ma anche senza, a volte, delle industrie farmaceutiche, quindi una ricerca alternativa a quella che viene condotta dall'industria farmaceutica.
2: Quindi GIMEMA, Gruppo Italiano Malattie Ematologiche nell'Adulto. Cos'hanno, la giornata nazionale è proprio dedicata a questo progetto, ma con quale obiettivo lavora il gruppo? Già lei ne accennava.
0: Guardi, questo gruppo è stato costituito negli anni '80. Il gruppo promuove soprattutto la collaborazione, quello che oggi ci piace chiamare, con una parola che va molto di moda ma molto giusta, network. Il network è fondamentale, perché bisogna mettere insieme le esperienze di tutti. Voi capite che per capire qualcosa da 10 casi ci si mette 20 anni, da 1000 casi ci si mette 20 giorni. Quindi gli ematologi si sono riuniti in un gruppo nazionale che collabora con gruppi internazionali e che questo network organizza ricerche. Le ricerche che cosa sono? Sono a un certo punto un'idea di uno sperimentatore che mette insieme una serie di colleghi, affronta un problema e verifica se un certo trattamento è più efficace o meno di un altro, se un certo trattamento è meno tossico o meno di un altro. Fare questo però significa aver dietro una grossissima organizzazione che deve diffondere il protocollo di trattamento tra tutti i centri, in modo che tutti i pazienti vengano trattati nello stesso modo, che deve raccogliere tutti i dati, che deve analizzare dal punto di vista statistico queste informazioni. E questo è quello che fa il GIMEMA. Considerate che decine e decine di sperimentazioni cliniche, questo è il nome tecnico di questo tipo di progetti, si chiamano sperimentazioni cliniche, decine e decine di queste sperimentazioni cliniche sono state condotte e vengono condotte in Italia dal gruppo GIMEMA, che agisce in Italia ma agisce anche in Europa, collaborando con altri gruppi cooperatori che fanno lo stesso tipo di lavoro.
1: Un'attività molto importante, poi fatta nell'interesse di tutti, a partire da quello dei malati, poi dei ricercatori, del loro lavoro sicuramente opportuno e importantissimo.
0: E cercando soprattutto di diffondere i risultati di tutto questo, certo, in modo trasparente, su siti web che possono essere anche raggiungibili dai pazienti. C'è il sito del GIMEMA, oltre a quello dell'AIL naturalmente, www.ailt, c'è il sito del GIMEMA che è www.gimema.org, e sul quale si può anche vedere che cosa, no, queste organizzazioni stanno portando avanti.
2: Ecco, leggevo nel comunicato che mi è giunto dall'AIL dell'obiettivo che si vuole raggiungere, non solo curare al meglio tutti i pazienti aumentando la durata, ma anche la qualità della vita e la percentuale di guarigione.
0: Bravissima.
2: Cosa ci può dire a proposito di questa affermazione?
0: Bravissima. Guardi, noi ematologi abbiamo un peccato, diciamo così, veniale, non so se tanto veniale, che è quello che nel corso di questi anni, forse per cercare di guarire a tutti i costi oppure comunque di curare al massimo un malato, a volte ci dimentichiamo della qualità della vita. Ora non siamo a quelle situazioni drammatiche che si discutono sui giornali o si vedono sui film dell'accanimento terapeutico, però nei nostri malati una cura che ha la probabilità di guarire la malattia è una cura che è molto forte. Questo molto forte si traduce in cosa? Si traduce naturalmente in malessere, in nausea, vomito, caduta, certo, di capelli, periodi di ricovero più o meno lunghi, febbre. Questo è una cosa che noi consideriamo naturalmente un deterioramento della qualità della vita. Allora, quello che stiamo cercando di mettere a punto è di identificare le cure, diciamo, più ritagliate, migliori possibili per il singolo paziente, in modo da tale da ridurre il periodo di ricovero in ospedale, per esempio, al tempo più breve, e quindi questo significa tra l'altro attivare gruppi di assistenza domiciliare. Anche questo fa l'AIL, se un paziente può stare a casa sua e non c'è bisogno che sia ricoverato in ospedale, accorciare il periodo di ricovero in ospedale migliora tantissimo la qualità di vita. E poi naturalmente usare farmaci che abbiano meno effetti collaterali, e questo per esempio, c'è una patologia in particolare, la leucemia mieloide cronica, nella quale c'è un farmaco nuovo che si somministra per bocca che sta quasi sostituendo il trapianto di midollo di cellule staminali. E chiaramente una cosa è prendere 4-6 compresse al giorno con un bicchiere d'acqua, una cosa è ricoverarsi in un reparto per fare un trapianto di midollo.
1: Certo.
0: Quindi in questo senso si sta cominciando a fare anche molta attenzione alla qualità della vita. Questo è un lusso che oggi ci possiamo permettere perché abbiamo in mano terapie efficaci. 20 anni fa la scelta non c'era, o si provava il tutto per tutto oppure... E quindi questo è un grande progresso, a poter anche occuparsi di migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro familiari, che anche loro che stanno intorno a tutto questo giro che dura a volte mesi o dura addirittura a volte anni, anche i familiari vengono completamente stravolti da questa avventura da percorrere, quindi bisogna fare attenzione a non stravolgere troppo tutta la vita, diciamo, sociale del malato e dei suoi parenti.
1: Bene, ricordiamo allora giovedì 21 giugno, giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e mieloma. C'è anche un numero verde 800-226524 a cui si può chiamare per avere che tipo di risposte, dottor Vignetti?
0: Guardi, tutte le risposte che sono connesse con un problema ematologico, diciamo, da qual è un centro dove ci si può, diciamo, rivolgere per un problema di carattere ematologico, ad avere un chiarimento su una malattia, su una cura, su un farmaco, risponderanno veramente i più brillanti ematologi, quelli che hanno costruito l'ematologia italiana, che è una delle ematologie all'avanguardia nel mondo in questi ultimi 20-30 anni. Ripeto, la fra professor Mandelli e a tutti i collaboratori e i suoi colleghi più o meno più o meno giovani. E consideri che il discorso per noi adesso è far capire alla gente che si può combattere contro queste malattie, ma che la battaglia è ancora in corso, ecco, quindi nemmeno, diciamo, dare troppe illusioni, però queste sono malattie che quando si affrontano con l'obiettivo di tentare di guarirle, e questo è uno dei messaggi più forti che noi cerchiamo sempre di dare.
1: Andiamo avanti per la lotta, insomma.
0: Esatto.
2: La ringraziamo, dottor Marco Vignetti, ematologo, dirigente medico della divisione di ematologia dell'Università La Sapienza di Roma e coordinatore del centro di sperimentazione cliniche del gruppo GIMEMA, gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto. Alla prossima!
1: Grazie, tanti auguri.
0: Grazie mille a voi.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Notiziario del 9 luglio 2026, un buon ascolto a tutti voi. Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato... Notiziario del 9 luglio 2026, un buon ascolto a tutti voi. Dopo la giornata di ieri...

minacciato di estendere gli attacchi secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. Il negoziatore iraniano ha intimato agli Stati Uniti di rispettare gli accordi. Non sprecate energie, lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, ha scritto Bagher Ghalibaf. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che il possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa dipenderà dalla Groenlandia e dall'Iran. Il Tycoon ha specificato che ora l'Europa vuole aiutare l'Iran, ma non ne abbiamo bisogno. D'altro canto, il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara torna a minacciare Teheran. Forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. A riguardo, una fonte della sicurezza iraniana ai media di Stato ha dichiarato che l'Iran chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi. Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, ha ribadito: l'era del bullismo e dell'estorsione è finita, non porta da nessuna parte, non ci pieghiamo. Borse europee in caduta, sale il prezzo del petrolio, il Brent sfiora gli $80 al barile. Si sono verificate nuove esplosioni nel sud del paese, mentre fonti militari statunitensi specificano che i nuovi attacchi sono stati sferrati su ordine del presidente. Al vertice NATO ad Ankara in Turchia i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare e come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Presente anche il presidente Zelensky, che ha avuto un colloquio con Trump. Concederemo a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot, ha detto il leader americano. La premier Giorgia Meloni ha affermato: le spese per la difesa restino in Italia. Trump: non mi pento di nulla, punto sull'unità dell'Occidente. A fine giornata la conferenza stampa del Tycoon. I leader NATO hanno il bene nel loro cuore, sono persone intelligenti, gran parte dei soldi NATO sono spesi per gli equipaggiamenti degli Stati Uniti. Veniamo in Italia, finestre chiuse nel raggio di 2 km, stoppa la consumazione di verdura e frutta raccolta in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato ieri mattina, dopo che nella serata di mercoledì un enorme incendio ha avvolto un capannone del Corriere BRT in via Don Giovanni Minzoni alla Bovisa, nella zona nord di Milano. Un bambino di un anno e mezzo, travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna, è morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo, di origine moldava, fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riducesse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso di una donna, la 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito a un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi a seno, un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia e plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati tre membri del personale sanitario della clinica. E una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 di ieri sulla 1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud all'altezza di Ronco Pascolo in provincia di Parma. I soccorsi giunti tempestivamente sul luogo della tragedia non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, troppo gravi le ferite riportate.
Le previsioni del tempo di oggi: l'anticiclone subtropicale si rinforza, la giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord, anche con un cielo localmente coperto sul Friuli, e inoltre sugli Appennini del sud ci saranno alcuni temporali, caldo intorno ai 39 gradi centigradi. E con il meteo anche oggi

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Sono ancora qui anche oggi con voi per un nuovo appuntamento con A come Almanacco, e quello targato 9 luglio, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 9 luglio 1922 Johnny Weissmuller nuota i 100 metri stile libero in 58,6 secondi, infrangendo il record mondiale e la barriera del minuto. Il nuotatore diverrà negli anni seguenti anche un noto attore, dando il suo volto al personaggio di Tarzan in tanti film degli anni 30 e 40. 1932, Svizzera. Alla conferenza di Losanna si stabilisce di condonare alla Germania i pagamenti dovuti per le riparazioni di guerra. 1941, a sostegno dell'invasione tedesca, l'Italia invia in Unione Sovietica il corpo di spedizione italiano. 1942, la famiglia di Anna Frank si nasconde nell'attico sopra l'ufficio del padre in un magazzino di Amsterdam. 1943, ancora nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, forze alleate eseguono l'invasione anfibia della Sicilia. Verrà denominata Operazione Husky. 1955, a Londra i due famosi scienziati Albert Einstein e Bertrand Russell firmano il manifesto Russell-Einstein sul disarmo nucleare. 1958. A Lituya Bay, in Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata. Pensate un po', era alta 524 metri. 1993. Il Ministero degli Interni inglese dichiara ufficialmente che le ossa ritrovate nella fossa di Ekaterinburg sono appartenute allo zar Nicola II di Russia e alla zarina Alessandra, fucilati dai comunisti nel 1918. 1997, la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno ed egli viene multato per 3 milioni di dollari per avere morsicato un orecchio durante un incontro al suo avversario Evander Holyfield. 2001, Cile. La Corte d'Appello di Santiago del Cile stabilisce che Augusto Pinochet non è processabile temporaneamente per moderata demenza. E per chiudere, 9 luglio 2006, a Berlino l'Italia batte la Francia per 5-3 dopo i calci di rigore nella finale dei Mondiali di Calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo a Spagna 1982.

0: Le citazioni celebri.
1: Quella di oggi dice così. Come? Nessun alibi? Allora deve essere innocente.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi presentiamo una canzone per i bambini incisa da Albino Montisci e intitolata Il Signor Noè.

0: Pensieri cristiani.
1: L'apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, diceva: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia, e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Le cose di Dio, il suo amore, le sue promesse. Dio ha tanto amato il peccatore mandando Gesù, lo sappiamo, nato da donna, dandolo come offerta per la nostra salvezza, e chi accetta questo ha vita eterna. Per credere in questo e riceverne i suoi benefici, dobbiamo averne la rivelazione. Dio dona con generosità, basta infatti chiedere per ricevere. E Dio vuole spandere su di noi allora tutte le cose che appartengono a Lui e alla sua pietà. Certo, l'amore di Dio in Cristo ci aiuta a credere in Lui e sovviene alle nostre debolezze, perché Egli è la nostra forza. Se hai bisogno del suo soccorso, non dimenticare che Egli ti ama così come sei, miserabile, peccatore. Guarda l'Iddio di ogni grazia, la cui essenza è amore. Egli è contento di darti il perdono dei tuoi peccati e la pace nel tuo cuore, e poi un giorno la vita eterna.

0: l'origine dei nomi.
1: È Donato il nome sul quale stiamo per soffermarci, e da esso deriva poi Donatello, ma anche la versione femminile Donata e Donatella. Donatus è il soprannome, poi nome personale, che deriva dal participio perfetto di donare, donato, regalato per l'appunto. Molto diffuso in ambienti cristiani, acquistò il significato di regalato da Dio. Ebbe grande diffusione nel Medioevo grazie al vescovo di Arezzo, che si chiamava proprio Donato, vissuto nel IV secolo. I diminutivi Donatello e Donatella sono divenuti comuni invece soprattutto in Toscana a partire dal 1400, in omaggio al grande scultore.

0: Avete ascoltato A come almanacco,
1: che si chiude qui anche per oggi, dandovi però appuntamento con un nuovo numero domani alla stessa ora. Ciao e grazie per l'ascolto.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Siamo già pronti e collegati col pastore ventista Paolo Benini. Benvenuto Paolo.
2: Buongiorno, buon'estate.
1: Eh sì, c'è una bellissima temperatura che per alcuni è troppa, per altri invece può essere accettabile. Paolo, stiamo analizzando la divinità di Gesù e anche quello che Gesù ci svela rispetto al Padre. Quindi la volta scorsa abbiamo letto dei testi che ci fanno capire come Gesù e l'Io sono, come Gesù in quelli che erano le sue espressioni manifestava di essere uno con il Padre. Le abbiamo fatto già in altre occasioni, perché questo è un tema che ci tocca tanto. Oggi cerchiamo di vedere attraverso testi biblici contenuti un po' tra l'Antico e il Nuovo Testamento, che ci dicono, ci rivelano qualcosa in più di Gesù. Tu mi suggerivi dei capitoli, proprio il capitolo 1 di Ezechiele, il capitolo 1 dell'Apocalisse, il capitolo 10 di Daniele. Qui ci sono presenti delle teofanie, cioè dei modi in cui Dio si rivela, che sono a volte molto singolari e molto immaginative.
2: Sì, adesso hai usato una parolona, teofania, va bene.
1: Che sono le manifestazioni della gloria di Dio, come Dio si manifesta, come Dio si rappresenta.
2: Dal Nuovo Testamento, dalla bocca di Gesù, dalle parole di Gesù, comprendiamo che, per esempio, Gesù dice: prima che Abramo fosse io sono, e dicendo di aver visto Abramo, di aver parlato con Abramo. E altri testi del Nuovo Testamento ci dicono che Gesù era con i patriarchi, ha fatto capolino nella storia del popolo di Israele più di una volta, con Mosè, con Abramo, con Giosuè, con altri. Ora, oggi vogliamo vedere qualcosa che ci dice in maniera originale qualcosa su Gesù prima e dopo la sua incarnazione, morte e resurrezione. Cominciamo con un testo del profeta Ezechiele,
1: sì,
2: al capitolo 1. È un testo assai curioso
1: e complesso,
2: che ci presenta un'apparizione che non è soltanto qui che Ezechiele la vede in altre occasioni anche. Allora andiamo a vedere su queste apparizioni, su queste manifestazioni che i profeti hanno visto. Tanti hanno costruito castelli, ma castelli non di sabbia di Creta, castelli di sabbia che basta un soffio di vento che cadono.
1: Mm-hmm.
2: Per esempio, leggiamo al capitolo 1 di Ezechiele,
1: sì,
2: leggiamo i versetti 9, 10 e 11, poi saltiamo ad altri per completare il quadro.
1: Allora, le loro ali si univano l'una all'altra, camminando non si voltavano, ognuno camminava dritto davanti a sé. Quanto all'aspetto delle loro facce, esse avevano tutte una faccia d'uomo, tutti quattro una faccia di leone a destra, tutte e quattro una faccia di bue a sinistra e tutte e quattro una faccia d'aquila. Le loro facce e le loro ali erano separate nella parte superiore, ognuno aveva due ali che si univano a quelle dell'altro e due che coprivano loro il corpo. Beh, qua è una visione insomma complessa, si parla di ali, di facce, quattro aspetti.
2: Esatto. Ora, poi più avanti ci descrive anche l'abbigliamento di questa persona, di questo essere, chiamiamolo essere più che persona. Allora, leggiamo adesso un altro testo, leggiamo i versetti 22, 23 e 24.
1: Sopra le teste degli esseri viventi, che sono quelli che avevamo descritto prima, c'era come una volta di un bagliore, come di cristallo, di ammirevole splendore, e si stendeva su in alto, sopra le loro teste. Sotto la volta le loro ali erano diritte, l'una verso l'altra. Ciascuno ne aveva due che coprivano il corpo.
2: Leggi anche il 24.
1: Quando camminavano io sentivo il rumore delle loro ali, come il rumore delle grandi acque, come la voce dell'Onnipotente, un rumore di gran tumulto, come il rumore di un accampamento. Quando si fermavano abbassavano le loro ali.
2: Allora, qui continua una descrizione assai curiosa. Adesso andiamo a leggere qualcosa che ci dice chi era questo essere. Aspetta un attimo che
1: Tu parli qui di un essere, però qua si parla di, diciamo, di più facce, di più persone, di più esseri. Non parliamo di persone, si parla di più esseri con tante facce, quattro facce, una diversa dall'altra, che camminavano tutti nella stessa direzione, che erano queste ali. Quindi è difficile poter immaginare un essere con queste caratteristiche.
2: Allora, leggi il versetto 28.
1: Qual è l'aspetto dell'arco che nella nuvola, in un giorno di pioggia, tale era l'aspetto di quello splendore che lo circondava? Era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. A quella vista, ecco, cadde sulla mia faccia.
2: E qui ci troviamo di fronte a un'affermazione molto indicativa. Sono andato a vedere il testo ebraico di questo versetto. Era una manifestazione di Yahweh. Quindi questa figura che Ezechiele vede così, così curiosa, così unica, così...
1: Quindi è una manifestazione così... della gloria di Dio, partendo da quando lui descrive, da Ezechiele descrive questa visione di questi quattro esseri viventi, perché parla di questi quattro esseri viventi che hanno, sì, un aspetto tutto particolare, fino ad arrivare al, diciamo, a quella affermazione che questa è l'immagine della gloria del Signore. Quindi quegli esseri viventi rappresentavano la gloria o rappresentavano dei cherubini o qualcosa di simile?
2: No, rappresentavano il Signore, della gloria del Signore, non di altro. Quindi il Signore, Yahweh, perché nella lingua ebraica c'è Yahweh, dove qui c'è Signore, è parso bene a lui a manifestarsi a un profeta col quale a volte scherza anche Ezechiele, in una maniera sinistra, e Ezechiele non ha paura, però continua la lettura fino a dove sei arrivato. La gloria del Signore. Vai fino alla fine del versetto.
1: A quella vista caddi sulla mia faccia e udì la voce di uno che parlava.
2: Ecco. Ezechiele ha avuto una visione di Yahweh. Questa visione di Yahweh lo turba al punto tale che cade, sviene. Non abbiamo idea di quale sia, se si butta in prostrazione, in adorazione, o cade perché gli vengono meno le forze. In Daniele vediamo che gli vengono meno le forze. Adesso andiamo in Daniele 10. Ezechiele ha questa visione. Non abbiamo letto tutto il capitolo. Io ho fatto un esercizio una volta che invito a fare a voi. Ho fatto la fotocopia del capitolo 1 di Ezechiele, la fotocopia del capitolo 10 di Daniele, la fotocopia del capitolo 1 dell'Apocalisse.
1: Ah, quindi li hai messi testi insieme per creare, per capire.
2: Li ho messi in parallelo, mm-hmm, e ho colorato, ho preso degli evidenziatori di vari colori
1: per vedere le parti
2: cose
1: comune.
2: Identiche le ho identificate, le ho sottolineate nelle tre versioni.
1: Ci ascoltiamo.
2: E sono molte le cose in comune.
1: Ci ascoltiamo un brano, Gloria, poi torniamo a parlarne. Riprendiamo il nostro dialogo con il pastore ventista Paolo Benini. Oggi, ecco, dobbiamo trasformare il nostro mente in un teatro, cioè nel senso dobbiamo immaginare quello che leggiamo, perché sono delle immagini che non sono comuni per noi. Allora andiamo in Daniele 10, quindi abbiamo visto Ezechiele 1, la manifestazione della gloria di Dio come... viene riportata agli occhi di Ezechiele questa manifestazione. Ora andiamo in Daniele 10. Cosa leggiamo? Da dove?
2: Leggiamo un bel brano a partire dal versetto 4.
1: Quindi
2: andiamo avanti fino alla...
1: quindi capitolo 10, dal verso 4 al...
2: al 12.
1: Ok. Il 24esimo giorno del primo mese, mentre mi trovavo sulla sponda del gran fiume, che è il Tigri, alzai gli occhi, guardai, ed ecco un uomo vestito di lino che aveva ai fianchi una cintura d'oro di Ufaz. Il suo corpo era come crisolito, la sua faccia splendeva come la folgore, i suoi occhi erano come fuoco fiammeggiante, le sue braccia e i suoi piedi erano come il bronzo splendente, il suono della sua voce era come il rumore di una moltitudine. Soltanto io, Daniele, vidi la visione. Gli uomini che erano con me non la videro, ma un gran terrore piombò su di loro e fuggirono a nascondersi. Io rimasi sola a contemplare quella grande visione. In me non rimase più forza. Il mio viso cambiò colore fino a rimanere sfigurato e le forze mi abbandonarono. Poi udì il suono delle sue parole, ma appena le udì caddi assopito con la faccia a terra. Ed ecco, una mano mi toccò e mi fece stare sulle mie ginocchia e sulle palme delle mani. Poi mi disse: Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo e alzati nel luogo dove stai, perché ora io sono mandato da te. Quando egli mi disse questo, io mi alzai in piedi tutto tremante. Al verso 12 devo arrivare?
2: Sì, sì, vai avanti.
1: Egli mi disse: non temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite e io sono venuto a motivo delle tue parole. Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso il re di Persia. Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire.
2: Daniele ha una visione che, di fronte alla quale ha la stessa reazione che ha avuto Ezechiele: cade sulla sua faccia,
1: perde
2: le forze. Ecco, la stessa visione la leggiamo con una differenza sostanziale che ci porterà a una conclusione in Apocalisse 1. Okay. Li leggiamo tutti e tre, così i nostri ascoltatori si fanno un'idea.
1: L'idea è buona, è quella di stamparsi queste tre pagine e metterle, no, tutte in parallelo. Quindi Apocalisse, il capitolo 1, i versi?
2: Leggiamo un attimo.
1: Quindi qua è Giovanni.
2: Dal versetto 11.
1: Quindi qua è Giovanni che ha una visione. Allora, dal versetto 11 dice: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sarde, a Filadelfia, a Laodicea. Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco e i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva sette stelle, dalla sua bocca usciva una spada e due taglie affilate. Il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli pose la sua mano destra su di me, dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades.
2: Allora, qui è chiaro, Daniele e Ezechiele hanno visto la stessa identica persona, anche perché è scritto un figlio d'uomo, un uomo. Hanno visto lo stesso essere. A Daniele non è detto chi è. A Giovanni è bastato dire: ero morto e sono tornato in vita, per capire chi è. D'altra parte, il versetto col quale abbiamo cominciato dice: io sono l'Alfa e l'Omega, almeno la versione che io ho, e per cui si presenta. Tanto nell'Antico quanto nel Nuovo Testamento, ai profeti lo stesso personaggio si presenta, di fronte al quale cadono, perdono le forze, ma ecco che a Giovanni si presenta in maniera più diretta e comprensibile per il profeta e dice una parola bellissima: non temere. A Daniele aveva detto: uomo molto amato. Qui non è detto questo, ma è detto: non temere, sono con te. Ecco, Gesù Cristo è qui colui che si presenta a Daniele, e per il fatto che si tratta di una figura simile, identica, possiamo dire che Gesù Cristo, nella figura di questa figura, che è la figura del sommo sacerdote ma esaltato in gloria, hanno visto Daniele e Giovanni. Ezechiele ci dice che era Yahweh. Per cui la conclusione è che Gesù Cristo, come siamo arrivati alla stessa conclusione con lo studio della parola Signore, che è la traduzione in greco dell'Antico Testamento della parola Yahweh, che Ezechiele, Daniele e Giovanni hanno visto Gesù, hanno visto Yahweh.
1: Quindi dietro il velo di questa gloria c'è Gesù.
2: C'è Gesù. Ora, Gesù si è presentato sempre nei momenti cruciali della storia della salvezza. A Ezechiele viene presentato in un frangente di deportazione, mentre è in deportazione. Ed è un atto di Dio per punire, redimere, redarguire, purificare il suo popolo. A Daniele viene presentato in una prospettiva di tempo della fine. A Giovanni si presenta all'introduzione del libro dell'Apocalisse e alla fine del libro si ripresenta con lo stesso nome, l'Alfa e l'Omega. Però a Giovanni si presenta camminando in mezzo alle sette chiese e tenendo le sette stelle in mano. Mm-hmm. La Chiesa è nelle mani di Gesù, il popolo dei fedeli è al sicuro perché Gesù regge la storia, la governa e lui si presenta come il Dio invincibile, il Dio Yahweh, colui che è, colui che ha creato. Teniamo presente che nella Bibbia, nell'Antico Testamento, quando il Signore si presenta a Mosè, il Signore dice: io sono Yahweh, il tuo Dio. E poi presenta il quarto comandamento dove dice: poiché io, Yahweh, in sette giorni ho creato i cieli, la terra, il mare e le cose che sono in essa.
1: Dobbiamo chiudere qui, Paolo. Quindi abbiamo dato, penso, una bella visione, tre visioni in una, e invitiamo chi ci segue a leggere questi brani in parallelo, per proprio dopo aver ascoltato il nostro dialogo, per andare ad approfondire che questa visione ci presenta la gloria di Dio e che è per noi resa comprensibile nella figura di Gesù Cristo. Quindi alla prossima.
2: Alla prossima, arrivederci, saluti.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Rebecca Ciociola, leggiamo oggi dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 7. Dio vi tratta come figli. Una delle cose più belle che scopriamo nel leggere la Bibbia è che Dio non ci ha semplicemente creati e poi abbandonati a noi stessi. Fin dal principio ha desiderato avere relazione con noi, sue creature, affinché queste creature particolari, sulle quali ha scelto di imprimere la sua immagine, potessero conoscerlo in modo intimo e personale. Non solo, non ha rinunciato a questo desiderio di fronte al nostro rifiuto, al nostro voltargli le spalle, ed è intervenuto nella storia non solo per salvarci, per toglierci da qualcosa di negativo, ma per darci qualcosa, inserendoci in una nuova realtà in cui cambia anche il nostro status, una famiglia nella quale diventiamo figli e dove Dio diventa nostro padre. Una famiglia che è compagna, sostegno e maestra in un percorso di crescita in cui da figli bambini diventiamo figli adulti, con tutto ciò che questo comporta. Quando questa realtà diventa nostra, Dio, come ci ricorda il verso di oggi, ci tratta come figli ed è nostro padre.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla lettera di Giacomo, capitolo 2, versetto 19, e dice: tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Uomini importanti e la Bibbia. A volte si ode affermare che soltanto gli sciocchi credono in Dio e nella Bibbia, mentre gli uomini importanti e intelligenti non accettano nulla di tutto ciò. Ma vi sono alcune testimonianze che dimostrano il contrario. Ad esempio, il presidente americano Abramo Lincoln imparò fin da giovane a leggere la Bibbia. Spesso alla Casa Bianca lo si trovava con una vecchia Bibbia di famiglia fra le mani e diceva: «È il più bel dono che Dio abbia dato all'uomo. Io leggo la Bibbia con impegno». Il re Giorgio V, parlando della Bibbia, diceva: «Spero vivamente che i miei sudditi non smettano mai di tenere in gran conto l'eredità della Bibbia, che da un punto di vista civile rappresenta il primo tesoro nazionale e spiritualmente è la cosa più preziosa di cui il mondo possa disporre». William Shakespeare scrisse nelle sue volontà: «Rimetto la mia anima nelle mani di Dio mio Creatore, sperando e credendo fermamente di essere reso partecipe della vita eterna per i meriti di Gesù Cristo mio Salvatore». Si potrebbero aggiungere altri nomi di personaggi importanti che hanno creduto in Dio e nella Bibbia. Fra coloro che stanno ascoltando questa mattina, forse non ci saranno uomini famosi come quelli appena nominati, ma per tutti è indispensabile accettare Dio e la Bibbia. Solo chi rifiuta di credere è veramente stolto, come asserito nella parola di Dio. Infatti è scritto nel Salmo 14 al versetto 1: «Lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio». Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici, ben ritrovati. È il 9 luglio e dal Vangelo di Luca leggeremo nel capitolo 18 il verso 1 che dice così: poi propose loro una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi. Dobbiamo subito mettere in chiaro che lo scopo essenziale della preghiera non è quello di ottenere qualcosa dal Signore, bensì quello di trascorrere del tempo con Lui, in cui attraverso la lode, l'adorazione, perché no, anche il silenzio, possiamo stabilire una relazione di intimità che ci consente poi di veicolare le nostre richieste in modo del tutto naturale. I discepoli erano molto curiosi circa la preghiera, tant'è vero che gli avevano chiesto di insegnare loro come fare, lo leggiamo in Luca 11 al verso 1. Ma di fatto Gesù aveva già mostrato come si doveva pregare. Si era appartato in un luogo, la Bibbia non dice quale luogo, e probabilmente il suo atteggiamento mentre pregava li aveva convinti che fino a quel momento loro avevano pregato, sì, ma in modo sbagliato. Gesù insegna loro il Padre Nostro, mettendo in risalto una sorta di sequenza che mette sempre Dio al primo posto, per poi passare alla richiesta. Ma la parabola da cui è tratto il verso di oggi aggiunge la necessità di insistere nella preghiera. Perché? Perché insistere, essere assidui, significa innanzitutto avere una relazione intima con Dio. Alcune persone stanno al telefono con una mamma, una sorella, un fidanzato, un'amica e parlano di tutto per ore. Perché mai non possiamo farlo con Dio? Il secondo motivo per cui dobbiamo insistere nella preghiera è che così dimostriamo di credere e di avere fede. Il terzo motivo è che la preghiera ci apparta e ci tiene lontano dai dubbi, dalle distrazioni del mondo e allontana il nostro nemico.
2: Il titolo della meditazione di oggi è Pregare senza stancarsi. Come ci dice il verso citato, pregare senza stancarsi significa che qualsiasi cosa succeda, non dobbiamo mai smettere di amare, di sperare e di credere. Quando ci stanchiamo di subire un torto, un'offesa o un danno da una persona e accusandola chiediamo giustizia, le nostre mani non sono più libere, ma occupate, perché una sarà impegnata per puntare il dito accusatore verso colui che ci ha arrecato il danno e l'altra per trascinarlo da un giudice iniquo e ottenere giustizia. In questa condizione, con le mani che non sono più libere, non potremo più pregare come ci viene richiesto, non potremo usarle per adorare o intercedere. Le nostre mani devono essere non solo pure, ma anche ripulite dall'ira e dalla contesa. Le nostre mani devono essere libere e rivolte verso l'alto. La parabola raccontata in Luca 18 ci parla di una vedova che ottenne favore da un giudice iniquo perché perseverò. La donna non smise di chiedere fino a quando non ottenne ciò di cui aveva bisogno. Perciò, caro amico e cara amica, oggi voglio dirti che se stai chiedendo a Dio delle risposte alla tua preghiera, controlla che le tue mani siano libere e rivolte verso l'alto. Non stancarti, ma persevera.
3: Hanno chiesto a un grande uomo di Dio quanto tempo durante il giorno spende in preghiera. E lui ha risposto così: non prego mai più di 10 minuti, ma non sto mai più di 10 minuti senza pregare. In pratica vuole dire sempre. Proprio come il verso di Gesù, non stancatevi mai di pregare. Ma pregare non deve essere una maratona, neanche una gara di resistenza. Soprattutto non è un ripetere ad oltranza e a cantilena le stesse parole. La preghiera non raggiunge il suo scopo perché è lunga, ma se è perseverante. L'uomo di Dio al quale è stata posta la domanda, con la sua risposta ha sottolineato l'importanza di una condizione indispensabile nella preghiera, la relazione. La relazione è conoscere, frequentare, trascorrere del tempo con una persona, quanto più se questa persona è Gesù. Lo stesso Gesù che ha detto: io sono la vite e voi i tralci attaccati alla vite. Essere tralci significa quindi dipendere da Lui. Grazie a questa condizione di grande privilegio possiamo interagire con Lui, condividere, confidarci, ricercare momenti di intima comunione con il Re dei Re. Questo fa crescere anche la nostra fede, altro elemento indispensabile per la preghiera. La Bibbia dice infatti che il giusto vivrà per la sua fede. La fede dunque invia la nostra preghiera come una raccomandata corricevuta di ritorno, suggellata da un timbro di autenticità e garanzia. Un timbro di colore rosso, rosso sangue. Niente e nessuno può impedire che la preghiera fatta con fede non giunga al trono di Dio e non ritorni a noi senza risposta. Cari amici, ci lasciamo con questa certezza. Vi aspettiamo domani. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: In questi giorni diverse testate, anche autorevoli, hanno sfiorato il clickbait parlando di una scoperta, il ritrovamento di 42 nuove pagine del Vangelo. In realtà le pagine in questione, che contengono una porzione di lettere dell'Apostolo Paolo, il cosiddetto Codex H, non rappresentano una parte di testo biblico perduto, ma piuttosto un manoscritto, un palinsesto, ossia un supporto riutilizzato nei secoli, dove un testo biblico è accompagnato da note e chiose del VI secolo, un corpus che fa luce su un periodo informativo in cui i testi biblici cominciavano a essere riuniti in una raccolta che si avvicinava sempre più al Nuovo Testamento, così come lo conosciamo oggi, sintetizza Premier News. Quindi sì, è una notizia ghiotta per gli esperti, ma non è la rivelazione clamorosa che qualcuno vorrebbe far credere.

0: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
1: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
2: Mario Calvagno e iniziamo Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo sarà vero, ma non ci credo. Sì, di solito si dice così e c'è il capostipite di quelli che dicono sarà vero ma non ci credo, che oggi sarà un po' l'oggetto della nostra riflessione che traiamo proseguendo il nostro itinerario nel Vangelo di Giovanni, proprio al capitolo 20 di questo Vangelo, i versetti dal 24 al 31. E quindi sì, Tommaso, il dubbioso per antonomasia, quello che vuole accertarsi di tutto, che vuole essere sicuro che le cose stiano veramente così. Tanto che alcuni anni fa, non so se la scelta commerciale fu felice o meno, insomma una marca di materiali per la casa chiamò Tommaso una scopa e il claim, lo slogan pubblicitario era Tommaso la scopa ficcanaso. I Tommaso, quelli chiamavano così, che si chiamano in questo modo, non credo siano tutti felici, anche perché poi ci furono altri non molto contenti come i Tommaso con un'altra scopa chiamata con un nome proprio maschile. Insomma, vabbè, non divaghiamo su questo, ma fermiamoci a Tommaso. Dovremmo trarre un bilancio, forse, da quello che lui può rappresentare con i suoi dubbi, con il fatto che vuole accertarsi di tutto. Insomma, la storia andò così, come ci racconta Giovanni nel suo Vangelo. Gesù era venuto alcuni giorni prima, all'improvviso era apparso all'interno di una casa, della stanza di una casa, la cui porta di accesso con l'esterno era proprio sbarrata nel vero senso della parola. Era chiusa non soltanto a chiave, ma proprio con le sbarre messe dietro, messe dal di dentro, in modo che nessuno potesse sfondarla, che nessuno potesse penetrare all'interno della casa, proprio perché gli apostoli avevano paura. Avevano sì sentito che Gesù era risorto, ma erano le donne che lo avevano detto, insomma, anche per giunta pure Maria Maddalena. Insomma, c'è proprio da riflettere su questo. Quindi già loro erano dubbiosi in ogni caso e si ritrovavano lì perché avevano paura, si erano rinchiusi dentro per non fare la stessa fine di Gesù, che era stato inchiodato alla croce proprio dai capi del popolo, dai capi dei sacerdoti, che avevano armato, tra virgolette, il braccio del governatore romano. E quindi Gesù appare in mezzo a questo gruppo e finalmente, ecco, tutti credono, vedono le sue mani, le mani che Gesù mostra, e vedono il costato, il fianco, le costole che Gesù mostra con la ferita della lancia e del soldato romano che lo aveva trafitto per dargli quello che si poteva chiamare il colpo di grazia, tra virgolette, ma Gesù era già morto. E quindi tutti credono. Credono vedendo Gesù risorto all'interno di quella stanza, peraltro entrato senza neppure aprire la porta, insomma, e con il suo corpo così tangibile, toccabile, insomma. E Tommaso non era lì in quel momento, non era presente. E quando gli altri dicono a Tommaso, era soprannominato Didimo, cioè gemello, quando dicono a Tommaso il gemello, abbiamo visto il Signore, Tommaso dice: guardate, se io non vedo nelle sue mani le ferite dei chiodi e non ci metto dentro il mio dito a toccarle, e se non tocco con la mano il suo fianco ferito, io non ci crederò. E allora, 8 giorni dopo quel momento di confronto tra Tommaso e gli altri, i discepoli tutti si trovarono di nuovo insieme in quella stanza, in quella casa, e questa volta però c'era anche Tommaso. Le porte anche in questo caso erano sbarrate e ancora la paura serpeggiava, non erano bastate dapprima le voci della resurrezione di Gesù, poi il vedere per buona parte di loro Gesù risorto, la paura rimaneva. Chissà che magari, anche se Gesù è risorto, poi non vengano lo stesso a farci del male? Ecco, questa è la domanda che magari tacitamente appariva nel loro cervello. E quella volta, ripeto, c'era anche Tommaso. 8 giorni dopo quella discussione, le porte ancora sbarrate, lo ripetiamo, e proprio come era già successo la volta prima, Gesù appare dentro la stanza, ma non è un ectoplasma, non è un fantasma, non è un asma di qualunque tipo, come dicevo la volta scorsa, è Gesù, proprio lui, in carne ed ossa. E Gesù appare in piedi, in mezzo a loro. E anche questa volta, come la volta prima, li saluta dicendo pace a voi. E poi non parla con tutti come aveva fatto precedentemente, ma parla con Tommaso, si rivolge a lui, lo guarda e gli parla e gli dice: beh, allora Tommaso, metti pure il dito nelle mie mani, metti la tua mano nel mio fianco, e non essere più incredulo, non essere più senza fede, ma credi. E questa storia, questa situazione si sviluppa di lì a pochi momenti in qualcosa di molto più bello, di molto più profondo, di ancora più vero, più intimo, e lo vedremo fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio. Stavamo parlando nel precedente segmento di Tommaso, di Gesù che appare, secondo quanto narra Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 20, versetti da 24 a 30, Gesù appare per la seconda volta, peraltro, in questa stanza sbarrata dall'interno, proprio con le sbarre messe dietro per la paura che i capi del popolo mandassero qualcuno per arrestarli, per far fare loro a questo gruppo di apostoli, così un po' sminuzzato, far fare la stessa fine che aveva fatto Gesù. E nonostante un piccolo gruppo di loro la volta prima avesse già avuto l'occasione, un'occasione pazzesca, importantissima, di vedere Gesù risorto che entra lì senza, passando attraverso il muro, attraverso la porta, insomma, senza che ci fosse la possibilità di entrare, nonostante questo ancora continuavano ad avere paura. E Tommaso in quella prima volta non era presente e aveva espresso i suoi forti dubbi, diciamo così: io voglio mettere le mie dita, le mie mani sul suo corpo, toccarlo, toccare le sue ferite, vedere così se veramente è lui. Io non ci credo, non ci posso credere. In questa seconda apparizione in quella stanza Gesù interpella direttamente lui, Tommaso, questa volta c'è, è presente, e lo interpella non con parole dure, non sotto forma di rimprovero, ma lo interpella dopo aver salutato con un pace a voi, anche questa volta lo interpella in maniera dolce, con un sorriso. Io lo immagino così, Gesù in questo frangente, in questa situazione, ed esorta Tommaso: sì, Tommaso, vuoi mettere il dito nelle mie mani, la tua mano nel mio fianco? Fallo, fallo pure, però non essere più incredulo, ma credi. Almeno utilizza questa occasione per credere, per rafforzare la tua fede. Ed è qui che accade quello che dicevo poc'anzi, qualcosa di intimo, di profondo, di vero. Tommaso si commuove, balbetta, cade ai piedi di Gesù in ginocchio, abbraccia le sue gambe e dice: mio Signore e mio Dio. Ed è una scena profonda, una scena intima. Mi richiama alla memoria quella di Maria, almeno molti commentatori dicono si trattasse di lei, nella casa del fariseo che aveva invitato Gesù ad una cena con tanti notabili, e Maria Maddalena si era intrufolata e da dietro, strisciando quasi a terra, aveva abbracciato i piedi di Gesù, li aveva riempiti di lacrime e poi aveva versato un intero contenitore di alabastro al cui interno c'era un profumo, una essenza molto costosa, e l'aveva versato sui piedi di Gesù per profumarli, e l'aveva lavati. Gesù stesso lo dice come sua constatazione personale: l'aveva lavati con le sue lacrime. E quando i ben pensanti, tra virgolette, nella loro mente hanno queste considerazioni: ma che donna, ma quale maestro, ma se lui fosse veramente tale, se lui fosse veramente mandato da Dio, saprebbe chi è questa donna. E poi c'era stato anche Giuda, ma questi soldi, tantissimi soldi spesi per comprare questa essenza profumata, si sarebbero potuti dare ai poveri, pensava Giuda in quel momento. Beh, tante constatazioni, tanti pensieri. E poi Gesù si era fatto sentire con la sua risposta. E qui c'è Tommaso che viene toccato profondamente nel suo cuore. Ha un comportamento, certo, non così delicato, non così dolce come quello che aveva avuto Maria. Per quello che può un uomo, diciamo così, Tommaso ha un comportamento veramente bello, veramente particolare. Mio Signore e mio Dio, poi balbetta alla fine. E questa certamente è una frase meravigliosa, sono delle parole veramente toccanti. È una confessione chiara, cioè Tommaso riconosce in Gesù non solo il Dio incarnato, non solo il Messia, non solo il Dio fatto uomo, non solo il Figlio dell'uomo, ma riconosce in Gesù colui che ha portato a compimento tutte le profezie, che ha portato a compimento il piano di Dio. Gesù stesso l'aveva detto sulla croce, pochi momenti prima di morire: tutto è compiuto, tutto è portato a compimento, alla conclusione. Ma Tommaso, ecco, in questo frangente, riconosce in Gesù il suo Dio, il nostro Dio. E Gesù pronuncia delle parole rivolgendosi a Tommaso e gli dice: beh, Tommaso, tu credi perché mi hai visto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno nel futuro. E questi beati siete voi, care amiche, cari amici. Siamo noi tutti. Oggi è proprio a noi che Gesù pensava. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Sapete, nella Bibbia, nell'intera Bibbia, Primo e Secondo Testamento, ci sono tante frasi con il riferimento del beati. Le beatitudini poi pronunciate da Gesù nel suo discorso sulla montagna, beati i poveri in spirito, beati i perseguitati ingiustamente, tante, tante beatitudini insieme a queste ci sono nelle sacre scritture, ma questa credo che sia proprio l'ultima beatitudine nelle parole di Gesù, cioè beati coloro che crederanno senza vedere, senza toccare con mano, senza fare l'esperienza, caro Tommaso, che tu hai fatto per 3 anni insieme a me, seguendomi. E questa esperienza che stai facendo adesso, questa esperienza particolare, Tommaso, che a nessuno è data, solo tu la stai potendo compiere. Tu credi perché mi hai visto, ma beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Beh, i miracoli fatti da Gesù, i segni, sono tantissimi, anzi addirittura Giovanni, concludendo il suo Vangelo, dice che Gesù fece tanti miracoli che non sono stati descritti nel suo libro, nel suo Vangelo, ma questi, dice lui, sono fatti, descritti perché crediate che Gesù è il Messia, che Gesù è il Figlio di Dio, e credendo in Lui, avendo fede in Lui, abbiate la vita nel suo nome. E questo credo che sia un invito rivolto a noi. Noi non abbiamo assistito a questo grande, grandissimo miracolo della resurrezione di Gesù. Non abbiamo potuto neanche, come Tommaso, mettere le dita nelle ferite delle mani di Gesù, toccare il suo fianco squarciato, e non abbiamo neanche visto gli occhi di Gesù, l'intensità, la profondità, la bellezza, la sicurezza del suo sguardo. No, tutto questo no. Non abbiamo neanche ascoltato il suono delle sue parole. Però Gesù ci definisce beati, beate e beati, coloro che pur non avendo vissuto 3 anni vicino a me, coloro che pur non avendo toccato le mie ferite, non avendo appunto fatto un'esperienza diretta con me, beati tutti loro e tutte loro nel momento in cui crederanno senza vedermi. Cari amiche, cari amici, quelle beate, quei beati, siamo noi. E se in questo momento non abbiamo fede, se in questo momento non abbiamo una fede forte, chiediamola a Gesù. Perché la Bibbia, sapete come lo definisce? Colui che crea la fede e la rende perfetta. Se non ce l'abbiamo, chiediamola a Lui allora. La otterremo certamente.
3: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
4: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Clarinetto e ottavino, flauto e tamburo, sempre accompagnati dalla chitarra classica, sono gli strumenti che si accorpano armoniosamente nel brano in onda oggi nella nostra rassegna Disco Highlight. In questi giorni vi sto proponendo il CD Uomo sulla Terra del cantante e cantautore cristiano Albino Montisci. Il brano che vi presento oggi, come vi anticipavo, è musicato da diversi strumenti e sembra ricordare le note delle ballate alle corti medievali. Il motivo ricorrente in questa ballata, dal ritmo veloce scandito dagli strumenti a fiato, è evocato dal titolo Lode a tempo di danza. Il canto è un'incitazione. Salmeggiamo con canti di giubilo alla gloria del Signore e acclamiamo il Signore, noi abitanti di tutta la terra. Ascoltiamola e lodiamo il Signore. Lode a tempo di danza, Albino Montisci.
5: Abitanti della terra, salmeggiate canti in giubilo alla gloria del Signore.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Allora, bentornati alla terza puntata del programma Lo Stupore Dipinto, un viaggio nell'iconografia dei miracoli biblici. Siamo appunto alla terza puntata. Sul podcast potete trovare le altre due. Qui con me la dottoressa Laura Lorusso, esperta in comunicazione creativa e valorizzazione dei beni culturali, e la professoressa Emanuela Fogliadini, docente di teologia ortodossa e di arte e teologia presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano e cofondatrice dell'Academy for Christian Art. Grazie per questa nuova puntata. Il tema di oggi, la puntata di oggi, è legata a un altro miracolo bellissimo che troviamo nel Vangelo, la pesca miracolosa.
2: Bene, benvenuti a tutti in questa terza puntata, benvenuta anche ad Emanuela, grazie per condividere con noi questi momenti. Allora, ci siamo chiesti con Emanuela, ma ormai confido che i nostri ascoltatori lo sappiano, se si poteva raccontare l'arte alla radio, e alla fine abbiamo deciso di sì, abbiamo deciso di presentarvi due opere, una di arte orientale, una di arte più occidentale, di epoche diverse, perché in fondo vogliamo portarvi con noi nel testo biblico, nei racconti che i Vangeli fanno di questi miracoli. E quindi nella prima puntata abbiamo parlato delle nozze di Canaan, poi abbiamo parlato della tempesta sedata e adesso finalmente della pesca miracolosa. Per chi vuole seguire con me la lettura del testo biblico, la pesca miracolosa lo troviamo nella prima puntata. Abbiamo parlato delle nozze di Canaan, poi abbiamo parlato della tempesta sedata e adesso finalmente della pesca miracolosa. Per chi vuole seguire con me la lettura

0: giungeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare». Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti». E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me perché sono un peccatore». Spaventato per la quantità di pesci che avevano presi, e così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Siamo in riva al mare, questa volta più vicini alla riva rispetto alla tempesta di cui abbiamo parlato il mese scorso. E dove ci porti quest'oggi, Emanuela?
1: Nello straordinario programma di Monreale, uno dei grandi cicli musivi italiani, tra i più estesi e anche tra i più eccezionali nel dettaglio di questo racconto. È una scena particolare perché i mosaicisti, che tra l'altro qui sono stati abilissimi, perché quando andrete a vedere le immagini nel podcast avrete la possibilità di ammirare i dettagli di come sono riusciti a rendere la rete. Ricordiamo che realizzare un mosaico è difficile, ci vuole tanta pazienza e tanto lavoro, la finezza della rete, i pesci che si intravedono e anche la pazienza con cui sono state realizzate le onde, quindi veramente una grande abilità e una grande attenzione ai dettagli e anche ai gesti dei personaggi, perché il Cristo appare maestoso anche come dimensioni, ci dice proprio la sua importanza sulla riva, che con la mano non tanto benedice ma compie il gesto della presa di parola. Si rivolge in particolare a Pietro. Mi permetto di immaginare che forse i mosaicisti di Monreale hanno un po' voluto quasi tra virgolette correggere l'evangelista Luca, perché Luca dice che Pietro si pose ai piedi del Cristo, ma non ci dice se era già tornato, visto che era sulla barca. I mosaicisti di Monreale lo immaginano invece ancora in acqua, ma in una posizione assolutamente strana, perché è come se compisse un gesto di inchino nei confronti del Cristo e mentre sta nuotando però tira già sulle mani come per rivolgersi a lui. Quindi è una scena veramente eccezionale. Allo stesso tempo il Cristo non lo sta guardando, perché guarda i discepoli che hanno una rete colma di pesci, e poi c'è anche tutta questa abilità dei mosaicisti nel raffigurare pesci diversi. Questa è stata sempre una delle grandi caratteristiche da Aquileia a Monreale, l'attenzione proprio per i dettagli. È una scena anche molto solenne e molto calma, perché si racconta proprio questa potenza del Cristo e poi l'evocazione giustamente che ci hai riletto di tutto questo inizio di sequela da parte dei discepoli, quindi una pesca che non è solo fisica ma che è metafora di quella che sarà la loro vita straordinaria.
0: Ci racconti meglio, perché io in questo momento sono andata a guardare l'immagine, anche io, della mano benedicente di Cristo.
1: Sì, sovente questa mano è intesa quasi come benedicente, però molto spesso è il gesto della presa di parola che viene dal mondo antico, quando gli oratori entravano in teatro, anche allora chiacchieravano durante le attese, e quindi

0: accanto tutta una serie di inservienti che erano deputati a raccogliere l'attenzione del pubblico, ma quando l'oratore in teatro piuttosto che nell'agorà era pronto a parlare e quindi tutti gli altri dovevano far silenzio, alzava la mano in questo gesto di presa di parola che dice proprio la forza, la potenza della persona del Cristo.
1: Invito i nostri radioascoltatori a vedere queste immagini meravigliose, i disegni delle tuniche dei discepoli, il tratteggio che c'è in questi disegni, e anche in questo caso abbiamo una scritta sul nostro mosaico.
0: Un'iscrizione in latino un po' più lunga, un po' più dettagliata, quasi un po' più didascalica, che ci spiega bene il miracolo.
2: E ora sul tema della pesca miracolosa, una riflessione musicale. Come sempre prendiamo spunto da una corale di Bach tratta dalla cantata BWV 88, Siehe, ich will viel Fische aussenden, composta a Lipsia per la quinta domenica dopo la Trinità, eseguita il 21 luglio 1726 per la prima volta. Il Vangelo previsto era esattamente quello del testo di Luca capitolo 5 e Bach apre con un versetto di Geremia, scelto come eco antico testamentario della chiamata di Pietro. Ecco, manderò molti pescatori, dice il Signore.

0: Torniamo con la dottoressa Laura La Russo in diretta per questa terza puntata, e in questa seconda parte stiamo parlando della pesca miracolosa, e quindi ripartiamo con le nostre due carissime relatrici.
1: Bene, grazie. Io vi voglio portare questa volta a Londra di nuovo. Siamo al Victoria and Albert Museum e stiamo guardando, ipotizziamo, la pesca miracolosa di Raffaello Sanzio, datata circa 1515-1516. In questo caso abbiamo un quadro dove le barche sono non una come nel Duomo di Monreale. Abbiamo le due barche, a sinistra il Cristo con Pietro inginocchiato davanti, che, come abbiamo letto prima nel testo sacro, ci allontanati da me perché sono un peccatore, mentre Cristo è seduto, no? La loro barca si vede che è piena di pesci, che i pesci strabordano dalla barca, non sono tutti diversi, in questo caso sono tutti quasi un po' neri, ma strabordano dalla barca. Mentre nella seconda barca ci sono due pescatori che hanno sempre queste reti cariche, uno carica le reti, l'altro governa la barca, è una scena come si sta andando avanti questa pesca. Pietro indossa una tunica blu ed è in ginocchio appunto davanti al Cristo, mentre Andrea è alle sue spalle. E sembra che proprio spalanchi queste braccia in un gesto di meraviglia. Si ipotizza che invece nell'altra barca, come diceva il testo biblico, ci sia Zebedeo insieme ai figli Giacomo e Giovanni, curvi sullo sforzo di tirare su le reti. Tipico della pittura di Raffaello è questo ambiente straordinariamente naturalistico, con questo paese in riva al lago, questi pesci vividi, questa fauna lacustre, e soprattutto vediamo quasi in primo piano sulla destra di questa immagine tre gru. Le gru sono un simbolo di vigilanza, alludono alle virtù fondamentali dei regnanti. L'occhio dello spettatore, se voi provate a cercare questa immagine, che si chiama proprio La pesca miracolosa di Raffaello Sanzio, o andate a vederla sul podcast, potete proprio lasciarvi guidare dai vostri occhi. Voi fissate l'immagine e vedrete che i vostri occhi automaticamente verranno sospinti sulla sinistra verso l'immagine del Cristo, in un equilibrio bilanciato, un'immagine pacata anche nei colori, un'immagine classica, equilibrata, eppure scoprirete, fissando questa immagine, che gli occhi si spostano verso la figura di Cristo.
2: Grande abilità anche Raffaello nel concentrare, come il nostro mosaico di Monreale, tutti sulla figura del Cristo, che diventa davvero colui che dà un senso nuovo alla vita degli apostoli.
1: Assolutamente. E infatti vedete in queste immagini che di fatto Cristo è anche lì con la mano benedicente, come ci diceva prima Emanuela, e tutti gli occhi di tutti sono girati verso Cristo, anche se quelli che stanno raccogliendo le reti si vede che alzano lo sguardo verso Cristo.
0: Anche in questa terza puntata, mi sembra, c'è una spy story anche qui di questo qua. È veramente un Raffaello, Emanuela Fogliandini?
2: E diciamo che Raffaello era talmente abile non solo a dipingere, ma anche a prendere tante committenze. Non necessariamente dipingeva tutto lui, anche per la vita breve che purtroppo lo portò via presto.
0: No, vi ho detto questo perché sia nella prima puntata c'è stata anche lì una storia, e così nella seconda. Anzi, andate a riascoltarle e a rivederle le opere, perché è interessante in questo.
1: Però una piccola chicca: questo comunque al Victoria and Albert Museum lo potrete vedere.
0: Ecco, mentre uno dei due è scomparso, esatto, ce l'ha solo qualcuno. Allora, intanto ringrazio sia la professoressa Fogliadini che la dottoressa La Russo, e intanto chi volesse e ci ha appena ascoltato può andare subito al sito hopmedia.it e troverà già il podcast, dove potrà ammirare i capolavori di cui i due relatori hanno parlato e quindi hanno espresso con la voce, li potrà vedere con i suoi occhi. Vi saluto e vi aspettiamo per la quarta puntata. La prossima puntata sarà la guarigione del paralitico.
3: Un bentrovato a tutte e a tutti.
4: Noi siamo Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno.
4: In collegamento abbiamo Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Ciao Gianni, benvenuto.
3: Ciao Gianni.
5: Ciao Carmen, ciao Mario e un saluto a chi ci segue.
3: Grazie.
4: Nella serie di riflessioni sui profeti detti minori, con la puntata di oggi concludiamo l'analisi del libro di Giona.
3: Sì, abbiamo visto nelle puntate precedenti, in alcune puntate che abbiamo fatto proprio su questo libro, che tutta la popolazione di Ninive, la grande città, si è sinceramente pentita proprio grazie alla predicazione di Giona, e la manifestazione di pentimento ha avuto effetto anche sul re. E allora leggiamo Giona capitolo 3 versetto 10. Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Beh Gianni, qui è interessante notare il concetto del pentimento di Dio. Cosa puoi dirci su questo?
5: Sì, dobbiamo dire sicuramente che vedere Dio che si pente è inconsueto, giusto?
4: Certo.
5: Tenendo conto anche, insomma, che Dio non muta, che Dio non fallisce, che Dio non cambia. Però questa espressione, che è un po' un antropomorfismo, insomma, è un applicare delle, come dire, delle categorie umane a Dio, non è una novità. Ci sono vari passi nell'Antico Testamento dove si parla anche del pentimento di Dio. Chiaramente Dio non si pente come si pente una persona. In realtà il pentimento di una persona, come vediamo nel caso nostro della città di Ninive, è proprio un tornare indietro completamente, quindi è il cambiamento della persona. Invece Dio, semmai, il pentimento lo vive come un cambiamento di prospettiva o di atteggiamento. Cioè potremmo dire che Dio si adatta anche al cambiamento dell'uomo quando l'uomo si rende conto del suo errore o dei suoi errori e si converte. Possiamo dire che quando Dio fa delle promesse o quando Dio fa degli avvertimenti, insomma, no? Questi sono sempre un po' condizionati, perché Dio si adatta alla risposta dell'uomo, è capace anche di cambiare prospettiva, o se vogliamo anche cambiare la sua azione, il suo atteggiamento, se l'uomo a sua volta dimostra di essere cambiato nei suoi atteggiamenti.
3: Certo.
4: E ancora notiamo un contrasto davvero forte. Mentre Dio si pente del male minacciato, il testo dice, proprio in apertura del capitolo 4, che Giona provò un grande dispiacere e fu irritato. Gianni, puoi quindi spiegarci da dove nasce questo sentimento di Giona?
5: Ecco, possiamo dire probabilmente che questo sentimento negativo di Giona nasce dalla sua incomprensione di fondo, no, della sua missione. La sua missione in realtà non era la distruzione di Ninive, ma piuttosto il recupero, e lui forse era troppo concentrato sull'idea della distruzione.
4: Esatto.
5: Giona non solo non capisce il significato della missione, ma soprattutto c'è una cosa che non capisce: la misericordia di Dio.
3: Sì, sì.
5: Ecco, qui l'esempio che troviamo in questo atteggiamento di Giona è un esempio che si vive a, diciamo, a vari livelli, ma soprattutto gli esseri umani lo vivono, cioè quello a volte di chiedere a Dio la misericordia e quindi chiedere a Dio la comprensione, la pazienza, e non riuscire a manifestare la misericordia e la pazienza verso gli altri. E qui c'è un tema di fondo importante, no? Una lezione che ci deve fare riflettere. Giona rappresenta un po' tutti noi qualche volta, no? Ci irritiamo, però ci rendiamo conto di aver sbagliato, chiediamo a Dio il perdono, la misericordia, e la questione su cui dobbiamo riflettere è: ma noi siamo capaci poi, quando chiediamo le cose a Dio, di offrirle agli altri come misericordia, pazienza, perdono, bontà? Ecco, questa è una lezione molto importante che impariamo da questa, diciamo, da questo episodio, eh?
3: Certo.
4: Quindi ci fermiamo qui per questa prima parte, riprenderemo subito dopo. Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno.
4: E riprendiamo la seconda parte dell'intervista di oggi con Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena.
3: Sì, nel primo segmento abbiamo visto in chiusura del libro di Giona, diciamo questa è l'ultima puntata dedicata proprio a questo profeta minore, e abbiamo visto i sentimenti contrastanti di Giona rispetto a quelli di Dio. Dio vuole salvare, Giona vuole distruggere questa città e i suoi abitanti, Ninive appunto.
4: Quindi vediamo, Gianni, che è Dio a suscitare il dialogo e la riflessione e pone a Giona questa domanda: fai bene a irritarti così? Allora, cosa ci fa capire proprio questa domanda rivolta a Giona?
5: È interessante, no? Dio interroga Giona e non smette di essere misericordioso. Anche di fronte al dubbio o all'irritazione dell'uomo, Dio lo vuole accompagnare nel suo processo, nel suo percorso di conoscenza. E sostiene Giona volendolo fare crescere e volendo suscitare in lui i sentimenti migliori che Giona non ha ancora acquisito.
3: Sì, sì.
5: E possiamo dire che qui Giona dimostra ancora tutta la sua carità umana. È proprio un essere umano come tanti altri che si aspetta qualcosa ma che non è ancora capace di capire fino in fondo l'invito di Dio, e Dio lo invita dicendogli fai bene a irritarti così, lo invita a riflettere e a calmarsi. In Giona 4 versetto 2 lui risponde a Dio, dice: oh Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato. In sostanza, Giona dice: io sapevo che andava a finire così, me lo immaginavo, quindi era inutile la mia predicazione. In realtà la predicazione di Giona è servita proprio per manifestare questa bontà, questa misericordia di Dio. Quindi Giona è uno strumento di Dio che non ha in mano il risultato, ma rimane strumento, il risultato è nelle mani di Dio. E in realtà il risultato c'è, perché Dio diventa colui che trasformerà i cuori, ma soprattutto è colui che manifesta la sua gran bontà. E Giona questo lo deve capire anche per la sua vita.
3: Certo. Nella parte finale del libro vediamo che Giona si mette fuori dalla città in attesa di vedere quello che accade, e Dio in qualche modo si prende cura di lui, provvedendo a fare nascere un albero di ricino per dargli riparo sotto l'ombra, ma quel ricino il giorno dopo si seccherà. E questo crea in Giona una forte irritazione. Allora Gianni, puoi spiegare brevemente cosa significa questo?
5: Ecco, allora è interessante vedere come Dio si prende cura di Giona, assicurando a lui anche un riparo all'ombra di un bel ricino, e Giona, dice il testo biblico, ne prova una grande gioia. Quindi quell'irritazione si calma, si trasforma, va bene? E probabilmente qui vuol far capire come Dio ha provato anche lui gioia quando ha visto i niniviti convertirsi. Il giorno dopo questo ricino si secca, perché dice il testo che un verme, insomma, ha mangiato le radici.
3: E
5: praticamente Giona si irrita perché non ha più quell'ombra, addirittura vuole morire, dice: prendi la mia vita a questo punto, no? E Dio per la seconda volta gli dice: ma fai bene a irritarti così? E cosa vuole dire praticamente Dio? È interessante la conclusione,
4: sì.
5: Perché mentre Giona ha una grande pietà, se vogliamo, attenzione per questo ricino, Dio gli dice così: e io non avrei pietà di Ninive, la gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame? Come a dire, se tu hai avuto pietà di un ricino che si è seccato, perché non dovrei avere pietà io di tante persone?
3: Certo.
5: Ecco, qui troviamo questa domanda conclusiva. Ecco, concludo dicendo che il libro di Giona è l'unico libro in tutta la Bibbia che si conclude con un punto di domanda, no? che vuole fare riflettere i lettori. E certo. Quindi ancora una volta Dio dice: ma voi proprio pensate che io non abbia pietà di voi? Ecco, questa è la domanda che ci lascia il libro di Giona.
4: Bene, noi la riportiamo, la riporti Giano, per fare riflettere anche gli ascoltatori. E ricordiamo allora, a questo proposito, il numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94 per contattarci. Inoltre potete anche richiedere l'iscrizione gratuita al corso biblico La Bibbia Parla, un corso di base di studio della Sacra Scrittura, ma ce ne sono anche tanti altri, basta che ci contattiate. Inoltre pure un'iniziativa interessante, potete anche, se non l'avete, ricevere una Bibbia cartacea, quindi insomma contattateci, ripetiamo.
3: Anche questa è gratuita, eh sì. 348 222 72 94.
4: Salutiamo allora il pastore della Chiesa Avventista di Parma, Cremona e Modena, Gianni Caccamo. Ciao e alla prossima.
3: Ciao,
5: grazie, ciao a tutti e un saluto ai nostri ascoltatori.
4: Ciao, ciao.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Stai combattendo una battaglia che da tempo è già stata vinta? Hiro Onoda era un militare giapponese che nel dicembre del 1944 fu inserito nel 61esimo reggimento della fanteria. La sua destinazione furono le Filippine, un territorio americano occupato in quel momento dal Giappone. Nel 1945 le truppe americane riconquistarono la zona, ma Onoda continuò la guerra, rifiutando l'idea che questa fosse terminata. Nel 1959 in Giappone Onoda fu dichiarato ufficialmente morto. Quando anni dopo uno studente lo ritrovò, Onoda ancora rifiutava di accettare l'idea che il conflitto fosse terminato. Attendeva di ricevere l'ordine di deporre le armi solo dal suo superiore. Nel 1974 l'ex comandante di Onoda tornò sull'isola di Lubang per informare il militare della sconfitta del Giappone e per ordinargli di deporre le armi. Il sottufficiale Onoda lasciò la guerra dopo 29 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto potrebbe sembrarci incredibile, eppure anche noi a volte combattiamo una battaglia che è già stata vinta. Anche se confidiamo nel Signore con tutto il cuore per quanto riguarda la nostra salvezza, è possibile che non ci fidiamo di Lui per tutte le altre aree della nostra vita, soprattutto se sono aree per noi molto sensibili. Nel profondo della nostra anima potremmo avere difficoltà a credere quando la scrittura dice «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù». Nei nostri cuori stiamo ancora combattendo la battaglia. Ma io ti incoraggio oggi a prendere Dio in parola. Lui non è un uomo da poter mentire. «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Sulla croce, Gesù è morto per spezzare ogni giogo della tua vita. Che tu possa essere incoraggiato oggi, perché non c'è nessuno meglio di Dio. Lui provvederà anche per te. Aggrappati stretto alla sua parola, alle sue promesse, mentre cerchi in fede il suo regno. Dio provvederà a tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.
1: Radio Logos, Foggia.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Considerando sempre l'argomento sulla Chiesa, è un argomento abbastanza lungo, però è importante perché noi facciamo parte della Chiesa, Chiesa del Signore. Si dicono che ci sono tante chiese, però Chiesa vuol dire comunità, vero? Chiesa era un nome che si usava nell'antica Grecia per distinguere, possiamo dire, le persone libere dagli schiavi o dalle persone, dai servi. Ma questa parola viene usata proprio nel Nuovo Testamento per distinguere coloro che sono del Signore, non di un ceto sociale elevato, ma quelli che appartengono al Signore Gesù. Bene, quindi la volta scorsa abbiamo considerato il fatto che la Chiesa deve crescere attraverso che cosa? Il cibo spirituale, la parola di Dio, abbiamo parlato molto della parola di Dio. Vogliamo parlare della santificazione. Che cos'è la santificazione? Santificazione vuol dire separazione dal peccato. E noi siamo chiamati a santificarci. Ed è una cosa molto, molto importante. E vorrei leggere, perché è la parola del Signore che dovrà darci giustamente le indicazioni, e vediamo diversi aspetti della santificazione. Prima vorrei leggere in Romani capitolo 12, versetto 2, dove qui l'Apostolo Paolo, scrivendo, dice, Romani 12, versetto 2, «E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio». La buona, accettevole e perfetta volontà. Quindi qua siamo esortati noi tutti a non conformarci a quelle del mondo, cioè di non essere simili a loro, cioè fare le cose che fanno loro, vivere la vita che fanno loro. Di cui qui l'Apostolo Paolo, leggendo nella lettera agli Efesini, ci dà un quadro di quello che l'uomo del mondo, cioè come la pensa, come eravamo anche noi prima di conoscere il Signore. In Efesini capitolo 4 vediamo qui l'Apostolo Paolo che cita diverse cose riguardante Efesini, ci dà un quadro di quello che è l'uomo del mondo, cioè come la pensa, come eravamo anche noi prima di conoscere il Signore. In Efesini capitolo 4 vediamo qui l'Apostolo

dei loro pensieri con intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è loro, a motivo dell'induramento del cuor loro. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Ma quanto a voi, non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Qui l'Apostolo Paolo menziona alcune cose che fanno i pagani. Chi sono i pagani? I pagani sono non cristiani, cioè quelli che non conoscono il Signore, quelli che hanno tutto un altro modo o tipo di vita. E qui vediamo alcune cose che lui menziona, i quali dice che i pagani si conducono nella vanità dei loro pensieri. Cioè i pensieri dell'uomo del mondo sono vanità. C'è un intero libro che parla di vanità. Qual è questo libro? Ecclesiaste. E fu scritto da un uomo che è stato l'uomo più ricco, l'uomo più saggio della terra, Salomone. Alla fine lui ebbe tutto dalla vita, ebbe ricchezza, onori, sapienza, intelligenza, conoscenza, era l'uomo più ricco della terra, ebbe tante donne, perché si dice che avere tante donne porta un certo che di piacere. Ebbene, la Bibbia dice che lui ebbe 700 mogli e 300 concubine. Pensate un po'. Alla fine lui disse che vanità della vanità, tutto è vanità. Cioè la vita è una cosa vana. L'uomo del mondo corre dietro al vento, pensando di raggiungere chissà che cosa, ma alla fine si trova sempre con le mani vuote. Questa è un correre. L'uomo del mondo, tutte le sue speranze, dove finiscono? Dove finiscono tutte le speranze del mondo? Alla tomba. Una volta che è morto non c'è più nulla. Anche le persone più ricche, più potenti, più illustri, più famosi, alla fine, alla tomba, tutto finisce lì. Quindi è vanità, è un correre dietro al vento. Perché vediamo che l'uomo del mondo spende tutta la sua esistenza, tutta la sua energia. Sesso, successo, soldi. L'uomo gira intorno a queste tre cose. Alla fine muore e non ha nulla in mano. Quindi qua dice che i pagani, cioè coloro che non conoscono Dio, si conducono nella vanità dei loro pensieri. Con l'intelligenza ottenebrata, che vuol dire? Perché questa intelligenza ottenebrata o piena di tenebre? Perché non conoscono la verità, non conoscono la luce. Chi è la luce? È Gesù la luce. Gesù ha detto: io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Cioè le persone camminano nelle tenebre dell'ignoranza in quanto non conoscono Gesù e non conoscono la sua parola. Perché conoscere la parola di Dio ci dà veramente un'intelligenza spirituale. Un'intelligenza che agli occhi di Dio è quella che vale. Perché dice anche in un altro passo, l'Apostolo Paolo dice che la sapienza di questo mondo è pazzia agli occhi di Dio. La sapienza degli uomini è pazzia davanti a Dio, per quanto riguarda le cose spirituali. Ma dico, se la sapienza è pazzia, la follia che cosa sarà? Non se ne prende proprio. E dice ancora, a motivo dell'induramento del cuor loro, perché l'uomo non viene alla conoscenza della verità? Perché l'uomo non viene alla conoscenza della verità? Lo dice l'Apostolo Giovanni.
Dice: la luce è venuta nel

0: appunto, ma il mondo ha amato più le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. L'uomo non viene alla conoscenza della verità proprio perché indurisce il suo cuore e quindi la luce non entra, anche se splende il sole. Ma chiudiamo porte e finestre, qua c'è buio. Ma dice, ma splende il sole, ma tu chiudi le porte e finestre e non entra nessuna luce. Quindi la persona che non si apre non potrà mai ricevere la luce del Signore, perché indurisce il suo cuore e Dio non forza la nostra volontà, per cui l'uomo rimane nelle tenebre. L'uomo si autocondanna per questo induramento del suo cuore, perché non ci vuole tanto a capire l'Evangelo e non ci vuole tanto ad accettarlo, perché l'Evangelo è alla portata di tutti, sia nell'accettarlo e sia nel capirlo. Ebbene, l'uomo però indurisce il suo cuore ed è questa è la sua perdizione. E dice ancora, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Possiamo dire, in altri termini, ai piaceri carnali, ai piaceri mondani. Quindi l'uomo in qualche modo si autocondanna. Non può dare la colpa a Dio se va all'inferno, perché Dio gli offre tutto e la salvezza è così facile, così semplice da accettare, ma l'uomo ha motivo dell'induramento. Da che cosa è prodotto l'induramento del cuore dell'uomo, secondo voi? Dal
1: diavolo.
0: Dal diavolo, sì, certo, il diavolo che ci suggerisce questa cosa. Dall'orgoglio. È l'orgoglio che uccide gli uomini. L'orgoglio. Lucifero, questo cherubino che era splendente, perfetto, è diventato un diavolo a causa del suo orgoglio, perché voleva essere come Dio. È questo orgoglio che uccide l'anima delle persone, perché non si vogliono sottomettere. Gli costa molto dire, Signore, tu sei giusto e io sono un peccatore. Per questo stupido orgoglio l'uomo si autocondanna per l'eternità. Il sentirsi qualcuno, l'uomo si sente di essere qualcuno e non sa che non è nessuno se non ha Gesù. L'uomo si autocondanna. E un altro versetto riguardante la nostra separazione dal mondo. Prima Giovanni capitolo 2 versetto 15 dice: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre ma è dal mondo, e il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Il mondo con tutta la sua concupiscenza passa via. L'apostolo Paolo dice in un altro passaggio, dice: le cose che si vedono sono per un tempo. Questa terra, questo universo materiale è per un tempo, ma le cose che non si vedono sono eterne. Il nostro spirito, la nostra anima, gli angeli, Dio, tutto ciò sono eterne. Ed è meraviglioso. Noi siamo creati per l'eternità. E qua l'apostolo Giovanni dice: non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Per mondo si intende tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio. Tutto ciò, l'elenco sarebbe lunghissimo, ma tutto ciò che non corrisponde alla volontà di Dio o nelle cose che riguardano e piacciono a Dio sono del mondo. E vogliamo vedere più avanti. Vedete, non amare il mondo e le cose che sono nel mondo e non fare le cose che fanno gli altri, sapete che cosa vuol dire per noi credenti? È andare contro corrente. Cioè, come un pesce che va contro corrente, troverà sempre difficoltà. Invece quelle che si lasciano andare dalla fiumana, è chiaro che non deve fare nessuno sforzo. Noi credenti andiamo o camminiamo controcorrente a quello che sono il sistema, i principi di questo mondo. E in questo ci vuole forza, ci vuole costanza, ci vuole coraggio. Perché andare controcorrente significa farci prendere per persone anormali, per persone strane, per persone che non fanno parte di questa società. Dice, ma tu sei un tipo strano. Ma noi credenti siamo chiamati ad esortarci e ad incoraggiarci gli uni gli altri. Romani capitolo 15, versetti 3 e 4, che dice, poiché anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli oltraggi di quelli che ti oltraggino sono caduti sopra di me. Perché tutto quello che fu scritto per l'addietro fu scritto per il nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. In Colossesi capitolo 3, versetto 16, dice ancora riguardante la scrittura, dice, la parola di Cristo abita in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Cioè la parola di Dio deve essere abbondante nella nostra vita, ci dobbiamo saziare, ci dobbiamo riempire. Ancora in Prima Tessalonicesi 5,11 dice, perciò consolatevi gli uni gli altri, edificatevi l'uno l'altro come d'altronde fate. Cioè noi dobbiamo esortarci e dobbiamo incoraggiarci. Ebrei capitolo 10, versetto 24-26, dice così, qui l'autore sacro che scrive, parole di ammonizione, dice, facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci a carità e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci a vicenda, e tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno, perché se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Quindi noi siamo chiamati ad esortarci, a incoraggiarci, ad aiutarci gli uni gli altri. Quindi questo è quello che la parola ci dice a noi come figlioli di Dio. Ebbene, noi come credenti, se siamo scherniti, dobbiamo dare gloria al Signore. Ci sono dei versetti incoraggianti. Prima Pietro, capitolo 4, sono versetti che sono delle vitamine per noi. In Prima Pietro, capitolo 4, dice, poiché basta l'aver dato il vostro passato a fare la volontà dei gentili o dei pagani, col vivere nelle lascivie, nelle concupiscenze, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, negli sbevazzamenti e nelle nefante idolatrie, per la qual cosa trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e dicono male di voi. Essi renderanno ragione a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Poi versetto 15, versetto 16, sempre dal stesso capitolo, l'apostolo Pietro dice, nessuno di voi patisca come omicida o ladro o malfattore o come ingerendosi nei fatti altrui, ma se uno patisce come cristiano non se ne vergogni ma glorifichi Dio portando questo nome. Quindi essere cristiani vuol dire ricevere degli scherni, delle beffe, delle ingiurie, delle calunnie. C'è una parola incoraggiante da parte direttamente del Signore Gesù che dice, capitolo 5 di Matteo, versetto 11 e 12, beate voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagione mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Se qualcuno ti dice qualche parolaccia perché tu sei un cristiano, sei un figliolo di Dio, Questa è una medaglia al valore per te. Il Signore un giorno ti ricompenserà. E senza paura e senza vergogna, noi diciamo di essere ciò che crediamo, il Signore metterà in conto e ti darà la ricompensa. E non certi come a volte rinnegano o si vergognano del Signore. Perché il Signore dice anche: chi si vergogna di me, anch'io mi vergognerò di lui. Ebbene, vogliamo vedere che cosa la santificazione è meta del cristiano. La santificazione, qualcuno ha detto, è l'azione per la quale Dio mette a parte per sé coloro che Egli ama. Andiamo a vedere alcuni punti. Il credente sa di essere un santo. Non è un'esagerazione, ma è parola di Dio. E voglio leggere solo un versetto che dice così, in 1 Corinzi 1:30. E a lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione. Gesù è per noi santificazione. L'apostolo Paolo, scrivendo ai credenti delle varie chiese, lui sempre usa questo appellativo di santi, ai santi che sono a Roma, ai santi che sono ad Efeso. Noi siamo santi, e questo lo dice anche la lettera agli Ebrei, in virtù dell'opera che Cristo ha compiuto per noi. E la lettera agli Ebrei, capitolo 10, bellissimo versetto, Ebrei 10:10, dice: in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E al versetto 14 dello stesso capitolo: poiché con un'unica offerta Egli, cioè Cristo, ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Cristo ci ha santificati. Non è l'uomo che ci santifica. Non sono le nostre opere, non sono i sacramenti, ma è Gesù che ci ha santificato, avendoci fatto il dono del suo Santo Spirito. Ebbene, un altro punto: come si ottiene la santificazione pratica? Ci andiamo alle cose pratiche, affinché noi possiamo essere veramente santi. Primo, la santificazione è opera di Dio in noi. E voglio leggere i versetti. In Filippesi, capitolo 1, versetto 6, dice: avendo fiducia in questo, che colui, cioè Dio, che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È Dio che si è preso l'impegno di santificarci. Secondo, noi siamo santi per l'intercessione di Cristo. Cristo che è il nostro sommo sacerdote. In Ebrei capitolo 7, anche questo è un versetto importante, versetto 24 e 26, dice: ma questi, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Il nostro sommo sacerdote Cristo Gesù, che prega per noi, che intercede per noi, è grazie a lui che noi siamo santificati. Lui ci santifica. Un altro: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo operano nella vita del credente per la santificazione. In Romani capitolo 8, versetto 12 e 14, questa è per l'azione dello Spirito Santo. Romani capitolo 8, versetto 12 a 14 dice: così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. È lo Spirito Santo che ci dà la forza di santificarci. Ci vuole anche la nostra collaborazione, il nostro impegno, ci vuole anche la nostra volontà. E poi un altro punto, la santificazione avviene per l'azione della parola di Dio. Se una persona trascura, non legge la parola di Dio, non può crescere nella vita spirituale. È impossibile. Certe persone non leggono la Bibbia o la leggono forse rarissimamente. Facendo così non possono crescere. E ci sono persone credenti che magari dopo tanti anni di vita cristiana sono rimaste ancora piccoli. Perché? Perché non leggono, perché non studiano, perché non si impegnano. Non è questione di tempo, è questione di come noi viviamo la nostra vita. E infatti dice, per l'azione della parola di Dio, in Ebrei capitolo 4, versetto 12, dice, perché la parola di Dio è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore. È la parola di Dio che opera in noi. E in Seconda Timoteo, l'Apostolo Paolo, scrivendo in capitolo 3, 16 e 17, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona. Leggo io la Bibbia tutti i giorni? Quanto tempo occupo io nella lettura della Bibbia? Quanto tempo? Forse poco, 5 minuti, 10 minuti. Quanto tempo impiego io nella preghiera? Poi, un altro punto, la santificazione si ottiene contemplando Gesù. In 2 Corinzi capitolo 3, versetto 18, dice l'Apostolo Paolo, e noi tutti contemplando a viso scoperto come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nelle stesse immagini di Lui di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è Spirito. Contemplando il Signore, tu cresci. Tu sei ciò che tu contempli, vero? Noi ci medesimiamo o ci rispecchiamo e appariamo ciò che noi guardiamo o contempliamo. Abbiamo visto nell'Antico Testamento che quando Mosè stette 40 giorni sul monte Sinai, contemplando la presenza del Signore, lo stesso volto splendé in un modo soprannaturale. Lui contemplò e quando è sceso a valle hanno visto che il suo volto splendeva. La presenza del Signore rispecchiava nella sua faccia. Se noi camminiamo con Gesù, noi, contemplando Lui, camminiamo in novità di vita, camminiamo per lo Spirito, camminiamo come piace a Lui. Ma se ci lasciamo attirare dai pensieri del mondo, noi ci medesimiamo e viviamo e pensiamo come quelle del mondo. L'applicazione della santificazione. Su che cosa bisogna applicare la santificazione? Sul nostro corpo. Sul nostro corpo. Noi siamo un essere formato da spirito, anima e corpo. Ebbene, l'Apostolo Paolo dice così in Prima Corinzi, riguardante il nostro corpo, la nostra santificazione. Prima Corinzi capitolo 6, leggiamo, versetto 12-13, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande, ma il Dio distruggerà questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo. Poi versetti 19 e 20, stesso capitolo, E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. E qui l'Apostolo Paolo parla di tre cose: mangiare, di bere e dei rapporti sessuali. Sono cose lecite, sono cose che fanno parte della nostra vita fisica, però attenzione di non abusare e quantomeno vivere nella fornicazione. E quanti sono oggi che vivono nella fornicazione? Ma quanti sono? Due persone che si accoppiano, ma non sono marito e moglie, commettono adulterio o fornicazione. E quanti sono oggi le coppie? Dice, noi conviviamo. Quello è il mio compagno e quella è la mia compagna. Ma questo il Signore non lo può accettare. E quanti sono che peccano di fornicazione? E nella lettera agli Ebrei dice, il vostro talamo, cioè il vostro letto, sia incontaminato, perché Dio giudicherà gli adulteri e i fornicatori. Questi porteranno la pena, perché la Bibbia dice nei Proverbi, l'adultero non rimarrà impunito. L'adultero non rimarrà impunito, perché Dio è un Dio santo e un Dio giusto. E l'uomo vive come se Dio non esistesse e non sa che dovrà rendere conto a lui nel giorno del giudizio. Sono parole molto pesanti che il Signore ci mette in guardia. Bene, poi un'altra cosa, riguardante i nostri pensieri, la nostra mente. Anche noi siamo persone razionali, persone che ragioniamo. Davide nel Salmo 51, versetto 6, versetto 7 dice, ecco, tu ami la sincerità nell'interiore, insegnami dunque sapienza nel segreto del cuore, purificami con l'issipo e sarò netto, lavami e sarò più bianco che neve. Tu ami la sincerità dell'interiore, del cuore. Davanti a Dio non possiamo mentire perché Lui conosce i nostri cuori. E poi l'Apostolo Paolo, guardando i nostri pensieri, questi per quanto soffrono di depressione, anche il credente è soggetto alla depressione. Filippesi capitolo 4, versetto 8, questo è un rimedio contro la depressione. Ripeto, Filippesi 4, 8 dice, del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle di cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Poi per quanto riguarda le nostre parole, prima Pietro capitolo 2 versetto 1 dice l'Apostolo, gettando dunque lungi da voi ogni malizia, cioè pensare male, una persona maligna che pensa male, ogni frode, cioè la persona che cerca di ingannare, l'ipocrisia, la persona che vuole apparire qualcosa che in effetti non è, siano banditi da voi. In Colossesi, riguardante la menzogna, Paolo, scrivendo alla chiesa di Colosse, capitolo 3, versetto 9, dice, non mentite gli uni gli altri, non mentite, dite la verità, siete sinceri, e questa è una cosa grave, mentire. Dice ancora, le parole fuori luogo o discorsi scurrili. In Efesini capitolo 4, versetto 25, dice, perciò bandite, ancora una volta lo dice l'Apostolo, bandite la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Capitolo 5, versetto 4, Efesini, dice, né disonestà, né buffonerie, né facizie scurrili, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazie. Facizie scurrile, cioè delle cose sciocche, stupide, barzellette a doppio senso. Queste non devono essere neanche menzionate nella nostra bocca. Il nostro cammino cristiano, come deve essere? In Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 6, l'Apostolo Giovanni scrive, da questo conosciamo che siamo in Lui, chi dice che dimorare in Lui deve nel modo che egli camminò camminare anch'esso. Gesù ha camminato in santità, in purezza. Dobbiamo essere anche noi così. Efesini 5, 8, 10 dice: perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figlioli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità, esaminando che cosa sia accetto al Signore. L'ultimo punto. Qual è lo scopo della nostra santificazione? Qual è? Perché Dio vuole che noi ci santifichiamo? La risposta la troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 29. Perché quelli che Egli, cioè Dio, ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Dio ci ha preconosciuti, ci ha predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Così è come Gesù, così Dio vuole che tutti i suoi figlioli adottati in Gesù siano come suo figlio. Lui è il nostro modello. Non deve essere il modello di un fratello o di una sorella, o di un pastore, o di un vescovo, o di un anziano. Deve essere il modello. Gesù è il mio modello. Lui è il modello perfetto. E in Ebrei capitolo 12, versetto 14 dice: procacciate pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Quindi il Signore vuole che noi ci santifichiamo. In Prima Tessalonicese dice: o il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. E in Apocalisse capitolo 22 versetto 10 dice così: poi mi disse: non suggellare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Che è ingiusto sia ingiusto ancora, che è contaminato si contamini ancora, e che è giusto pratica ancora la giustizia, e che è santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo tosto, e il mio premio è con me per rendere ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Gesù sta per tornare e Lui vuole trovarci pronti al suo ritorno. E cosa vuole da noi? Ci santifichiamo. Quindi bandiamo ogni forma di peccato di corpo, di anima e di spirito, aspettando il suo tanto atteso ritorno.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Nei miei momenti di quiete con Dio, mentre penso a quello che Gesù ha fatto per me, a volte mi chiedo: ma Dio, perché Gesù è dovuto morire e ha dovuto soffrire in modo così atroce? La Bibbia pone la domanda in modo differente. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? Sì, ha dovuto sopportare questa terribile sofferenza. Perché? Perché la sua morte, il compimento della sua missione, ci rende figli e figlie di Dio. Perché la sua morte porta la forza della vita, la vita eterna, e niente e nessuno può paragonarsi a questo. Così, la fine della vita di Gesù segna l'inizio della nostra vita con Lui. Quindi, anche quando si devono attraversare i tempi della rinuncia, pensa a questo. Proprio come il bruco che diventa farfalla, a volte bisogna accettare la morte di qualcosa perché qualcos'altro di molto più magnifico e potente possa nascere e portare frutto. Sì, lo so, sembra una follia, ma è comunque vero. La vita può esplodere dalla morte. E se la fine fosse solo l'inizio? Grazie di esistere, Eric Sellerier.

Un caro saluto a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci per trascorrere ancora insieme questo tempo, 10 minuti circa, con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Come conciliare l'ira di Dio con il perdono. Leggiamo dalla Bibbia, esattamente nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3, il verso 19. Ed è il Signore Gesù che parla e dice: il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Partiamo subito con una domanda. È Dio il colpevole di tutti i mali che affliggono l'umanità? Nella parola di Dio, la Bibbia, vi è l'unica chiave di interpretazione, quindi la risposta a questa domanda. La Bibbia, sapete, essendo parola di Dio, penetra nel significato della vita e mostra all'uomo come risolvere i suoi problemi esistenziali, i problemi etici, morali e spirituali. E soprattutto indica la soluzione al vero problema dell'uomo, il peccato. Alcuni credono che la Bibbia sia un libro storico, altri un libro morale, altri ancora un libro sorpassato e noioso. Io voglio dirvi, cari amici, che questo libro, la Bibbia, contiene il piano meraviglioso di Dio per la salvezza dell'uomo. Il tema centrale di questo libro è meraviglioso, il tema è Gesù Cristo. Egli appare fin dal primo verso della Genesi, viene rivelato attraverso le pagine dell'Antico Testamento come il Messia che doveva venire e poi viene presentato nei Vangeli come il Salvatore che è venuto a cercare e salvare i peccatori. E poi nelle epistole del Nuovo Testamento come il Figlio di Dio coronato di gloria alla destra del Padre. E infine nel libro dell'Apocalisse come colui che torna per regnare e giudicare i popoli. Ritorniamo alla domanda iniziale. È Dio il colpevole di tutti i mali che ci sono nel mondo? Cioè le guerre, gli omicidi, la pedofilia, gli stupri, i femminicidi, povertà e così via. E ritorniamo alla domanda iniziale. È Dio il colpevole di tutti i mali che ci sono nel mondo? Cioè le guerre, gli omicidi, la pedofilia, gli stupri, i femminicidi.

dandogli dominio su tutto il creato, potrebbe Dio desiderare il male o rimanere indifferenti di fronte ai drammi dell'umanità? Certamente no, amici. Dio non può essere accusato se non dalla follia e dalla stoltezza degli uomini. È l'uomo che, potendo scegliere tra il bene e il male, ha scelto il male, scatenando la sua ira. La parola di Dio, amici, è chiara nel verso di oggi. L'uomo ha scelto il peccato, cioè la ribellione contro Dio. Per fare cosa? Beh, per seguire le menzogne di Satana. Lo ha fatto il nostro progenitore Adamo, ma lo hanno fatto tutti quelli che si sono succeduti, quindi anche noi. Allora voi domanderete: ma è giusto che noi scontiamo gli errori dei nostri progenitori? Se loro hanno sbagliato, perché dobbiamo pagare noi le conseguenze? Il problema, sapete qual è? Che noi non siamo stati capaci di fare meglio. E nel corso della storia lo abbiamo dimostrato. Infatti, ancora oggi vediamo come l'uomo vive la sua vita. Malvagità, ingiustizia, idolatria, impurità, disonore verso i propri corpi, adorazione e servizio alla creatura e non al creatore, passioni infame, donne con donne, uomini con uomini, quindi atti infami e così via. E allora, siccome l'uomo non ascolta quello che Dio dice per il suo bene, Dio li ha abbandonati, dice il verso 28 del capitolo 1 della lettera ai Romani. Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa. Di chi è la colpa allora? Di Dio? Ripeto il mio no. No, perché poi al capitolo 5 della stessa lettera ai Romani, al verso 8, dice: Dio, invece, mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi Dio mostrerà la sua ira se l'uomo non si ravvede, ponendo la sua fede nel Signore Gesù Cristo. Ma Dio mostrerà il suo perdono e la sua salvezza verso coloro che vanno a Lui chiedendo perdono e affidandosi all'amore incondizionato del Signore Gesù. Bene amici, la meditazione termina qui. Grazie per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: capitolo, però, leggiamo dal versetto 1 al versetto 20. Durante il quindicesimo anno di regno dell'imperatore Tiberio Cesare, un messaggio di Dio giunse a Giovanni, figlio di Zaccaria, mentre viveva nel deserto. In quel periodo Pilato era governatore della Giudea, Erode era tetrarca di Galilea, suo fratello Filippo della Iturea e della Traconitide e Lisania di Abilene, sotto i sommi sacerdoti giudei Anna e Caifa. Giovanni si spostava da un posto all'altro lungo le sponde del fiume Giordano e predicava che tutti dovevano essere battezzati per dimostrare che si erano convertiti a Dio e allontanati dal peccato e che potevano così essere perdonati. Si realizzava così ciò che aveva scritto il profeta Isaia: Giovanni era una voce che grida nel deserto. Preparate la strada al Signore, allargate il sentiero davanti a Lui. Spianate le montagne, colmate le valli, raddrizzate le curve, rendete lisce le strade scabrose. E allora tutta l'umanità vedrà il Signore mandato da Dio. Molta gente andava da Giovanni per farsi battezzare ed egli diceva loro: figli di serpenti, voi che cercate di scampare dall'inferno senza convertirvi sinceramente a Dio, ecco perché volete essere battezzati. Prima date prova coi fatti che siete davvero pentiti. E non pensate di essere al sicuro perché discendete da Abramo, non basta. Vi assicuro che Dio può creare figli d'Abramo anche da queste pietre del deserto. La scure del suo giudizio è già alzata sopra di voi, pronta per tagliare le vostre radici e abbattervi. Ogni albero che non dà buoni frutti sarà abbattuto e buttato nel fuoco. Qualcuno fra la folla gli chiedeva: che vuoi che facciamo? Giovanni rispondeva: se avete due vestiti, datene uno ai poveri, se avete del cibo in più, datelo agli affamati. Perfino gli esattori delle tasse, noti per la loro corruzione, venivano da Giovanni per farsi battezzare e chiedevano: come possiamo provarti che abbiamo cambiato vita? Con la vostra onestà, rispondeva Giovanni, non riscuotete tasse superiori a quanto esiga il governo romano. E noi? Chiedevano alcuni soldati. Che dici di noi? Giovanni rispondeva: non estorcete denaro con minacce e violenza, non accusate nessuno con false denunce, siate soddisfatti della vostra paga. Intanto tutti aspettavano che il Messia arrivasse presto ed erano ansiosi di sapere se fosse Giovanni. Era questo l'interrogativo del momento e se ne discuteva ovunque, ma Giovanni disse a tutti: io battezzo soltanto con acqua, ma presto arriverà qualcuno che è tanto più forte di me, al quale non sono nemmeno degno di allacciare i sandali. Egli vi battezzerà col fuoco e con lo Spirito Santo, separerà la pula dal grano, brucerà la pula col fuoco eterno e raccoglierà il grano nei suoi granai. Giovanni si servì di molti avvertimenti del genere mentre annunciava la buona notizia alla gente. Ma dopo che Giovanni ebbe pubblicamente criticato Erode, governatore della Galilea, per aver sposato Erodiade, moglie di suo fratello, e per molti altri mali commessi, Erode lo rinchiuse in prigione, aggiungendo così un altro peccato alle sue innumerevoli colpe. Come ho già detto in precedenza, Luca è molto metodico nell'elencare i dettagli per darci un buon quadro di riferimento, cioè chi, dove, quando, eccetera. Il Battista era eccentrico, era pieno dello spirito e devoto alla volontà di Dio. Era anche molto diretto nel proclamare la verità, a volte anche in modo scontroso. Eppure le persone erano attratte a lui, venivano ad ascoltarlo e cercavano di essere battezzate. E questo termine della parola greca, battizo, significa letteralmente immersione, come quando un tessuto viene immerso in un colore e lo assume. Coloro che prendevano decisioni spirituali importanti spesso venivano battezzati pubblicamente per mostrare a tutti il loro impegno. Il messaggio di Giovanni sul pentimento era molto diretto, usando parole che portavano al convincimento coloro che potevano essere venuti aspettandosi che il semplice atto fisico del battesimo li avrebbe in qualche modo messi a posto con Dio. e si confrontava anche con i capi religiosi e i loro seguaci sulla futilità di rivendicare la loro discendenza come via alla salvezza, qualcosa che anche Gesù sottolineerà in futuro. Giovanni affermava chiaramente che senza un pentimento sincero sarebbero stati solo sotto l'ira di Dio. E hai notato anche che a causa della sua franchezza la folla cercava soluzioni. Persone di diverse estrazioni sociali facevano la domanda: cosa dobbiamo fare dunque? Ti rispondono così i non credenti ai quali dai testimonianza. Il cristianesimo è una relazione, non una religione. Inizia con l'atteggiamento di umiltà e sottomissione a Dio, dimostrato proprio dal pentimento. Il principale scopo del ministero di Giovanni Battista è preparare le persone a comprendere il ruolo del Messia, ricordare loro la realtà del peccato, la necessità di un giusto rapporto con Dio. È fondamentale per quel messaggio. La metafora poi agricola si riferisce al processo di separare il grano utilizzabile dalla crusca e dai gambi che non sono commestibili. Il primo passo è la trebbiatura per staccare il grano dagli steli. E il passo successivo è la ventilazione utilizzando una forca per lanciare il grano trebbiato in aria. E ciò permetteva al vento di far volare via la paglia leggera da bruciare, mentre il buon grano cadeva di nuovo nel mucchio e veniva utilizzato. E così Dio farà, separando l'umanità che sarà nella sua presenza o destinata alla dannazione eterna. Riflessione. Potresti essere stato battezzato da bambino, ma non hai mai avuto l'opportunità di pentirti. Se non l'hai ancora fatto, fallo prima che sia troppo tardi. Padre, è bello vedere come anche gli esattori delle tasse, che erano malvisti da tutti quanti, chiedevano a Giovanni: come possiamo provarti che la nostra vita è cambiata? Io prego che quello sia il desiderio di ognuno di noi, ognuno di noi che ha fatto questa decisione di seguirti, di dire: sto testimoniando con una vita diversa. O mi comporto allo stesso modo, non è cambiato nulla. Apri i nostri occhi per poterlo valutare. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Oggi e nei prossimi giorni, nella nostra rubrica Disco Highlight, vi presento un altro disco del conosciutissimo musicista, cantautore e cantante cristiano Albino Montisci. Si tratta di Uomo sulla Terra, il suo secondo album, pubblicato un bel po' di anni fa. Usciva infatti nel 1983. La canzone che vi propongo adesso porta il titolo del CD, Uomo sulla Terra, un inno di gloria al Signore. Colui che con gran bontà offre l'acqua a chi è assetato e che calma le tempeste e i timori nel cuore dell'uomo. Gesù, che si è fatto uomo sulla terra, ha portato vita, pace e amore. Ed è il solo che ha il potere di far nascere un fiore nei deserti aridi delle nostre vite. Una canzone che trasmette anche fede e speranza al sapere che dal cielo, dove siede, un giorno Gesù ritornerà. La tromba squillerà e si udirà la sua voce. È il tempo di ascoltare la sua canzone. Uomo sulla Terra, Albino Montisci.
1: Disco Highlight. Brucia questo.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Oggi continuiamo con il Vangelo di Luca. Siamo al

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci.
2: A Radio Logos, sono le ore 17 e 22 minuti.
3: E siamo pronti per il nostro dialogo con Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi, buon
4: ciao,
3: venerdì
4: Daniela,
3: 25 marzo. Siamo in primavera.
4: Sì, sì.
3: Possiamo dirlo, possiamo annunciare questo arrivo della primavera. Allora, Luigi, abbiamo parlato nelle scorse puntate di reincarnazione, di quali potevano essere, insomma, quali contraddizioni si trovano nella reincarnazione. Oggi parleremo di altri guasti, di altre contraddizioni problematiche che vengono fuori dalla teoria della reincarnazione. Ad esempio, nel settore della medicina e della prevenzione, questa teoria ha causato dei danni. Vuoi parlarci un po' di quali guasti ha provocato?
4: Sì, diciamo che riprendo ciò che abbiamo detto alla fine del scorso intervento, cioè che esiste una legge chiamata il Karman che dovrebbe in qualche modo punire inesorabilmente ogni trasgressione e quindi permettere una reincarnazione per espiare le colpe, no? Poi ci sono diverse variazioni sul tema, ma insomma la fondamentale idea è questa. Quindi per esempio per questa legge non si può aiutare magari chi sta soffrendo o chi sta morendo. Perché? Perché se si aiutasse una persona che soffre o che sta morendo, si interromperebbe il corso proprio di questa legge del karma, quindi si farebbe più danno che bene secondo questa filosofia. La persona che soffre starebbe espiando dei peccati commessi in una vita precedente, quindi aiutarla a vincere la sua sofferenza, la sua malattia, significherebbe prolungargli il ciclo delle rinascite. Quindi c'è una certa logica, diciamo anche buonista, no? Che però insomma rende prigionieri, e questo spiega anche perché nei paesi dove il credo reincarnazionista è materia di fede, nonostante tutti i progressi della medicina, ci siano ancora uomini, donne e bambini che sono affetti da gravi malattie, dove invece altrove sono state debellate. E degli studi recenti hanno dimostrato che le scoperte della genetica in India hanno minato proprio seriamente le convinzioni reincarnazioniste sui difetti di nascita. Ecco, per esempio, da quando le madri hanno imparato ad applicare più elementari principi dell'igiene, certe malattie infettive sono state praticamente debellate, no? Si pensava, diciamo, che questi difetti della nascita fossero appunto delle colpe da espiare, insomma, per la famosa legge del karma. Allora, la cura prenatale, per esempio, quando è stata applicata, ha diminuito l'incidenza l'incidenza di parti malformi, e così anche questa legge così spietata del karma, la legge karmica e la superstizione che ne è derivata, che vedeva appunto un difetto della nascita, una punizione di sobbarcarsi tutta la vita, è stata frantumata, però ripeto, non dappertutto. Ecco, questa legge ha causato miserie e continua a causarle, quindi insegna che la vita è soltanto sofferenza da espiare e sopportare, e non è che soltanto i credenti nella legge del karma cadono in questo tranello, ci sono molti cristiani che insomma sono vittime di questa idea così strana, ma anche la stessa Madre Teresa di Calcutta, insomma, almeno se l'aforisma è originale, quando si avvicinò a un malato che stava veramente male, si lamentava, e lei disse: fratello, insomma, sopporta questo male perché la mano di Dio è su di te, insomma, no? Ti sta aiutando, ti sta provando. Allora il malato le rispose: ma sorella, potrebbe dire a Dio di guardare da un'altra parte, per favore, insomma. Cioè, ecco, anche tra i cristiani c'è quest'idea che bisogna a tutti i costi soffrire perché spiamo certi peccati. Ora, è vero che la sofferenza nel cristianesimo può essere anche in qualche modo di aiuto alla crescita, ma non è Dio che manda sofferenze per espiare, è Dio che ha espiato i nostri peccati, e quando c'è il male, proprio con il dolore il conseguente, con la serenità e la fiducia di un Dio che non ci abbandona e che non è l'autore del male, noi possiamo anche aiutare, insomma, in qualche modo venirne fuori, no?
3: Potremmo, quindi, Luigi, sì, riprendere il testo dell'apostolo Paolo, che credo si trovi in Romani 8, quello che dice: tutte le cose cooperano al bene di quelli,
4: sì,
3: chiamano,
4: sì,
3: Dio,
4: certo,
3: cioè
4: certo,
3: che le cose negative che Dio, che Dio permette, cioè Dio,
4: quando il male c'è,
3: il Signore, diciamo, ci aiuta a fare in modo che da quel male ne possiamo trarre del,
4: certo,
3: bene.
4: Anche perché Cristo stesso nell'Antico Testamento è stato dipinto come uomo di dolori, familiare col patire. Ora, non è che Gesù Cristo dovesse scontare qualche peccato per le sue sofferenze. Quando tu prendi posizione per Dio, per la verità, in un mondo che è il peccato, inevitabilmente te ne vengono addosso tutti i colori, anche soltanto da quelli di casa tua, come dice Gesù, no? Quando vedono che tu hai una tua addirittura morale, insomma,
3: ti contrastano.
4: Sì. Prego.
3: No, dico, ti contrastano, no? Quando ci sono, come Gesù era contrastato dai suoi.
4: Insomma, quindi le sofferenze ci sono anche per il cristiano. Ci sono cristiani che muoiono di tumore, di infarto, di ictus, e non per questo sono dei depravati, insomma, assolutamente.
3: Oppure dove ci sono le persecuzioni e quindi i cristiani muoiono.
4: Persecuzioni, quindi certo, certo. Purtroppo è un mondo in cui il dolore e la sofferenza ci sono, ma non siamo costretti da una legge a sopportarli. Il dolore e la sofferenza possono essere vinti nell'amore di Dio. Se il Signore non intende liberarci da questa sofferenza, non è perché lui sottostà a una sua legge, come appunto quella del karma, ma è perché probabilmente nella sofferenza c'è, come diceva Ellen White in una sua bellissima pagina, una terapia, diciamo, d'urto. Il Dio ha visto in te un diamante ricoperto di scorie. Allora, se la fornace ardente è intorno a te, non dire per quale motivo, ma ringrazia Dio, perché probabilmente con quella fornace ardente, il cui calore è controllato dalla mano di Dio, in quella fornace ardente tu perdi solamente le scorie, non la vita. E le scorie, una volta che sono andate via, lasciano in risalto, diciamo, la bellezza del diamante. Se c'è una sofferenza, probabilmente questa ti aiuterà a far venire fuori il diamante. Tutta un'altra cosa dalla legge del karma, che ti induce alla rassegnazione. Invece in questo caso c'è una sofferenza attiva che spesso si conclude anche con la vittoria sulla sofferenza. Non è detto che uno debba soffrire per forza tutta la vita.
3: Certo, poi ci sono anche della Bibbia, noi troviamo storie di uomini che hanno sofferto molto e altri invece che, pur credendo in Dio, non hanno sofferto. È quello che succede nella vita, ciò che accade. E quindi l'importante è che qualsiasi cosa accada, noi possiamo passarla con Gesù, cioè siamo mano nella mano con Lui. Ora ci ascoltiamo un bellissimo brano in inglese, Without You.

0: torniamo subito a parlare con Luigi Caratelli. Quindi abbiamo visto come la reincarnazione porta alcune teorie, alcune prese di posizione che cozzano con la prevenzione, con la medicina, per cui alcune cose poi sono andate a decadere, no? Di questa, per quanto riguarda la teoria della reincarnazione, che sicuramente avrà tanti rivoli fra coloro che ci credono. Ma andiamo a quello che invece succede oggi nelle denominazioni cristiane, perché non è qualcosa che riguarda solo le religioni orientali, ma anche nel cristianesimo ci sono delle influenze della reincarnazione che sono entrate.
1: Sì, certo, concludevo il discorso precedente dicendo che la legge del karma praticamente rende totalmente insensibile alla sofferenza degli altri, perché non incoraggia ad alleviarle, questo tra virgolette in buona fede, mentre nel cristianesimo, proprio perché tu hai sperimentato la sofferenza, ti proponi come aiuto per chi sta soffrendo, cioè se diventi quasi un maestro per quanti stanno soffrendo, esattamente il contrario della spietata legge del karma. Però ecco, diciamo che a livello filosofico la teoria della reincarnazione è entrata anche nel cristianesimo, infatti i credenti nella reincarnazione cristiani, perché ci sono, ci dicono che nello stesso Vangelo ci sono gli agganci per poter pensare alla reincarnazione, no? Quando si parla nel Vangelo di Giovanni Battista che
0: è venuto nello spirito di Elia,
1: che doveva venire, no? Quindi la tesi reincarnazionista è che Giovanni Battista è la reincarnazione, diciamo, di Elia. E invece vediamo nel Vangelo che si parla della trasfigurazione di Gesù, sale sul monte, si porta alcuni discepoli e lì, in questo momento, diciamo, in cui il cielo incontra la terra, appaiono proprio Elia e Mosè, quindi non poteva essere reincarnato Elia perché era ancora in cielo, e quindi per conseguenza diciamo che Giovanni Battista non era la reincarnazione di Elia, ma come dice l'Evangelo di Giovanni, si dice che egli, Giovanni, andrà avanti a lui, cioè a Gesù, con lo spirito e la potenza di Elia. Cioè Giovanni Battista era l'Elia, indicato anche di Gesù, non perché sia stata la reincarnazione, infatti abbiamo visto che appare insieme a Gesù e a Mosè sul monte della trasfigurazione, ma perché a Giovanni Battista era stata affidata una missione simile a quella affidata a suo tempo al profeta Elia. Quindi la potenza con la quale Giovanni Battista predicava era la potenza di Elia a suo tempo, che sfidò il malvagio re Acab, no? E poi diciamo, d'altronde Giovanni stesso elimina ogni dubbio in proposito quando alla richiesta dei sacerdoti che gli dicevano tu chi sei, no? E gli risponde io non sono il Cristo, e allora gli domandarono allora sei Elia, ed egli rispose no, non sono Elia. Quindi Giovanni Battista venne decapitato, poi successivamente morì, però Elia apparve insieme a Mosè, ripeto, sul monte della trasfigurazione. Quindi non appare Giovanni Battista nella figura di Elia, insomma, ecco. E quindi un'altra prova a sostegno è quello dell'esperienza del cieco nato, no? Leggiamo quello che dice il Vangelo, che Gesù passando vide un cieco fin dalla nascita e i discepoli lo interrogarono. Anche qui c'è una ignoranza dottrinale da parte dei discepoli, perché con la tradizione che vigeva in quel tempo viene fuori questa domanda: maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Quindi praticamente una specie di trasmissione del peccato, no? Anche magari di stampo reincarnazionista, e Gesù lì spassa via ogni pretesa di reincarnazionismo cristiano e dice no, né lui peccò né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Quindi la tesi reincarnazionista dice: quando ha potuto peccare il cieco se in una vita precedente, no? Visto che il male lo accompagna fin dalla sua nascita. No, Gesù fa capire che innanzitutto la domanda non è posta da Gesù ma dai discepoli, quindi dall'ignoranza dei discepoli. Sono loro che dimostrano di avere una mentalità distorta, no? E inclinata al pregiudizio. Invece Gesù fa capire che no, la sofferenza c'è, spesso ce la portiamo fin dalla nascita, ma non è insomma una cosa per cui dobbiamo,
0: non è una colpa precisa di qualcuno, cioè non per il genitore,
1: esatto,
0: che hanno peccato, o il figlio,
1: no, non è così, ma è per la gloria di Dio. Adesso vi faccio vedere che io,
0: questo è una grande una bella notizia, no? Nel senso che comunque anche quando ognuno paga per le proprie conseguenze, non per quelle degli altri, e poi che, esatto, appunto il Signore va molto oltre ed è molto misericordioso, quindi questo è importante. Allora grazie con queste parole che ci hai detto e alla prossima.
1: E una buona giornata a tutti.
2: E buongiorno a tutti, cari amici, a tutti coloro che amano le mandorle. Oggi parliamo di amicizia. Ne parliamo assieme a Vito Mancuso, che è uno squisito conversatore di tantissimi argomenti. Per ultimo anche questo legato all'amicizia. Non posso dire che siamo amici, però ho letto moltissime cose di Mancuso e ne condivido la stragrande maggioranza. Allora, con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, ci faremo compagnia per un'ora, e i numeri per poter partecipare alla nostra sagra: 800 098 650, il numero verde, oppure 348 222 72 94. Iniziamo dunque questo nostro percorso fatto in sei tappe con una domanda che sembra un sasso nello stagno che crea tutti i cerchi possibili e immaginabili. Esiste qualcosa di più importante del conoscere se stessi? No, non credo esista. Vito Mancuso, nel suo illuminante pezzo sull'amicizia, ci ricorda che siamo maestri nello scaricare le colpe dei nostri malumori sugli altri, sul governo, sul coniuge, sul vicino di casa molesto. Ma Montaigne, affilato come un bisturi, taglia corto. Nessuno sta male per molto tempo se non per colpa sua. Attenzione, non è cinismo, è un appello alla responsabilità, se vogliamo. I mali arrivano, certo, ma il modo in cui ci feriscono dipende da quanto abitiamo la nostra casa interiore. Però c'è un paradosso. La nostra mente è un labirinto dove ci perdiamo da soli. Come possiamo conoscerci senza ingannarci? La verità è che siamo ciechi davanti ai nostri difetti e aquile su quelli altrui, bravissimi a scorgerli anche da 100.000 metri. Ecco perché non basta la solitudine per diventare saggi, serve un altro sguardo, serve uno specchio realista, non deformante, non un vetro qualunque dunque. Serve cosa? Un amico. Come il sole nei granai, di sole ne abbiamo avuto parecchio, anche se ieri sera è venuta fortissimo la pioggia da noi, almeno in questa landa sperduta dell'Italia dell'est, quasi dell'est appunto. Però non è un po' utopico pensare che gli amici sono degli specchi? Questo è il tema, l'amicizia. Gli amici oggi sono solo contatti sulla rubrica social, persone a cui chiediamo favori, stop. Aristotele, che di legami se ne intendeva, divideva le amicizie in tre parti distinte: amicizie per piacere, per utile e per virtù. Oggi il mondo sembra girare solo attorno ai primi due, piacere e utile. Cioè, siamo diventati, così sembra, secondo Mancuso, esperti nel collezionare utilità. Il collega giusto, il contatto influente, così poi posso saltare la fila. Ci vuole sempre un amico in ospedale, così saltiamo la fila anche lì. È l'amicizia che scade però come un prodotto da discount. Ma Vito Mancuso ci suggerisce una rotta diversa. Cita il suo rapporto con Andrea Malaguti, ad esempio, nata come collaborazione professionale, diventata nel tempo condivisione di valori. Ecco, la spiritualità che passa dall'amicizia, passare dall'uso dell'altro al riconoscimento dell'altro. Amare qualcuno non perché serve a qualcosa, ma perché risuona nel nostro cuore. Come diceva qualcuno, l'amico è colui che entra quando il resto del mondo se ne esce. È una rivoluzione silenziosa, se vogliamo, in un mondo che grida sempre: cosa ci guadagno? Cosa vuoi che guadagni? Hai un amico, hai uno specchio che ti dice davvero come sei.
3: Leggo un messaggio che mi è arrivato alla redazione. Mi sento spesso incompreso. Come può un amico aiutarmi a capire chi sono, se a volte non capisco nemmeno me stesso?
2: È proprio questo il punto. Scomodiamo ancora Aristotele, vai. Ci insegna che l'amico è un alter ego, un altro io. Non è uno specchio passivo che ti dice solo quello che vuoi sentire, è uno specchio vivo. Tu non puoi vedere la tua faccia senza un riflesso, è vero o non è vero? Allo stesso modo non puoi vedere le tue ombre senza qualcuno che ti sia caro e che, guardandoti con benevolenza, ti restituisca la tua verità. L'amico è colui che possiede quel dono raro, il dono dell'empatia. È la capacità di scendere nel buco dell'altro senza nessun spavento, senza nessuna cima da legarsi per tornare indietro, come ha fatto Arianna con il suo filo. Non ha paura di incontrarsi faccia a faccia con il Minotauro. Il Minotauro sei tu poi alla fine. Se ti senti incompreso, forse, caro amico che ci scrivi, mi sento spesso incompreso, come può un amico aiutarmi a capire chi sono se a volte non capisco nemmeno me stesso? Se ti senti incompreso, forse è perché cerchi approvazione? Sì, forse perché cerchi approvazione e non magari la verità. Un amico vero non è chi ti accarezza sempre il pelo per il verso giusto, ma chi ti spettina e ti permette di vedere che tu, per paura o cecità o tutte e due insieme, continui a nascondere a te stesso. Questo è.
3: Fiorella Mannoia ci ricorda, e non è un imperfetto eroi, non è un plurale imperfetto, è proprio a che fare con queste persone molto particolari che la Mannoia assoggetta a persone comuni. Beato il popolo che non ha bisogno di eroi, diceva Bertolt Brecht, e come dargli torto. Tornando a noi, amici cari, sull'amicizia, tornando a Montaigne, che abbiamo già citato in questo articolo di Vito Mancuso, dice: nessuno sta male per molto tempo se non per colpa sua. Beh, tornando a Montaigne, se il vicino continua a fare rumore, la filosofia mi aiuta davvero a restare calmo? No, questa è la prova del 9, hai ragione. No, non siamo infatti vocati a diventare monaci zen, perché siamo persone reali con problemi, bollette, stress, traffico, sudore, zanzare, tigre. Ma la differenza tra la vittima e l'uomo libero sta forse tutta lì, nella reazione. Se il vicino urla, il problema è il rumore, no? Ma se quel rumore diventa un'ossessione che ti rovina la vita, il problema sei tu che lo lasci entrare. Lo diceva ancora il grande filosofo: la vera forza non è eliminare i mali. A volte non puoi eliminare i mali, non è proprio possibile, ma costruire una cittadella interiore che sia imprendibile, impermeabile. L'amicizia serve anche a questo, a riportarti alla realtà quando la tua mente inizia a costruire castelli di rabbia. L'amico è l'ancora che ti dice: ehi, respira, è solo rumore, non è mica la fine del mondo, eh? Amici cari, continuiamo a farci compagnia riflettendo sui temi legati all'amicizia. Non lo facciamo perché siamo particolarmente illuminati, ma perché abbiamo avuto l'opportunità di incontrare Vito Mancuso, che ne ha parlato recentemente sulla Stampa. Aristotele dice che esistiamo per la nostra attività. Significa che siamo solo ciò che facciamo? Assolutamente no. Non è così. Mancuso richiama l'idea che l'opera umana sia compiuta se conforme alla saggezza. Quindi non siamo solo il nostro lavoro, il nostro compito, il nostro ufficio in centro o in periferia.
2: il nostro titolo di studio o il nostro titolo di non studio, la nostra professione, professione di fede magari. Siamo la qualità del nostro agire. Sì, è lì che si manifesta chi siamo, nel nostro agire. Cioè, se passi la vita a fare cose che non ti rispecchiano, sarai sempre un estraneo a te stesso. E l'amicizia, quella basata sui valori, non sull'opportunità, sul servizio, quella basata sui valori funge da filtro, ti spinge a essere la versione migliore di ciò che fai. Un amico non ti giudica per quanto guadagni, ma per come occupi il tuo tempo sulla terra. È una forma di letteratura, se vogliamo, di letteratura vivente. La tua vita è una storia che scrivi ogni giorno e l'amico è il lettore più critico e amorevole che tu possa desiderare. Se avessi un amico, ci starebbe bene qua What a Friend We Have in Jesus, ma non è nella lista. Siamo arrivati più o meno in porto, amici cari, che ve ne importa di essere arrivati al porto? È che fra un po' ci dobbiamo salutare. Abbiamo parlato di amicizia, fondamentalmente, di specchi, del gioco degli specchi, di rumore, di virtù e di quanto sia difficile ma meravigliosi guardarsi dentro. E questo è possibile grazie allo specchio dell'amico che non ti blandisce, che non ti dice balle, ma ti dice la verità. Conoscere se stessi non è un esercizio di narcisismo puro, è un atto di coraggio piuttosto necessario per non soccombere ai mali della vita. E abbiamo scoperto che non è un viaggio solitario, è un'avventura che per forza richiede compagnia. Avere quindi un equipaggio all'interno della nostra nave fondato da persone che ci vogliono bene, da amici. L'amicizia dunque è il ponte tra la nostra solitudine e la pienezza dell'essere, dell'esistere. Domani, quando tornerete ai vostri rumori, o anche stasera, o anche questo pomeriggio, o ai vostri compiti, ricordatevi, non siete soli in questo labirinto. È necessario cercarlo, quello specchio, cercare quel alter ego, quell'altro io che ci aiuti a vedere la nostra vera faccia, perché alla fine l'unica eredità che conta è quanto siamo stati capaci di onorare la nostra umanità attraverso quella degli altri. Conoscere se stessi è un lavoro da titani, però farlo da soli è da persone illuse. L'amico non è chi ti dà ragione, ma lo specchio che ti impedisce di raccontarti bugie. La virtù sta nella relazione, non nel soliloquio. Ok?

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Forse hai letto il passo della Bibbia che dice: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri, con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Ti può essere capitato di sperimentare tutto ciò la domenica, quando si vivono dei momenti di lode e di adorazione. Ecco tre buone ragioni per lodare Dio. La lode ti introduce alla presenza di Dio. La lode attiva il braccio di Dio. La lode ti calma. Dopo una settimana stressante, questi momenti di lode con l'intero corpo di Cristo sono come una boccata d'aria fresca. Nel bel mezzo delle prove della nostra vita ci aiutano ad andare avanti e dopo aver ricevuto una buona notizia o aver visto la risposta a una preghiera ci danno l'opportunità di esprimere la nostra gratitudine a Dio in modo assolutamente speciale. Io non so cosa tu stia attraversando in questo momento, ma ti sfido oggi. Che tu sia nella tua camera, in macchina o su un mezzo pubblico, ascolta la tua canzone di lode preferita e loda Dio. Poi puoi annotare su un diario o sul tuo telefonino quali sono state le tue sensazioni. La tua lode è preziosa, ti permette di avvicinarti di più a Dio e di crescere in Lui. Che questa attitudine possa diventare per te un'azione quotidiana come mangiare o bere. Impegnati a fare del bene alla tua anima lodando Dio ogni giorno. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Ascoltato Miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Sono ancora qui anche oggi con voi per un nuovo appuntamento con A come Almanacco. È quello targato 9 luglio, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 9 luglio 1922 Johnny Weissmuller nuota i 100 metri stile libero in 58,6 secondi, infrangendo il record mondiale e la barriera del minuto. Il nuotatore diverrà negli anni seguenti anche un noto attore, dando il suo volto al personaggio di Tarzan in tanti film degli anni 30 e 40. 1932, Svizzera. Alla conferenza di Losanna si stabilisce di condonare alla Germania i pagamenti dovuti per le riparazioni di guerra. 1941, a sostegno dell'invasione tedesca, l'Italia invia in Unione Sovietica il corpo di spedizione italiano. 1942, la famiglia di Anna Frank si nasconde nell'attico sopra l'ufficio del padre in un magazzino di Amsterdam. 1943, ancora nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, forze alleate eseguono l'invasione anfibia della Sicilia. Verrà denominata Operazione Husky. 1955, a Londra i due famosi scienziati Albert Einstein e Bertrand Russell firmano il manifesto Russell-Einstein sul disarmo nucleare. 1958. A Lituya Bay, in Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata. Pensate un po', era alta 524 metri. 1993. Il Ministero degli Interni inglese dichiara ufficialmente che le ossa ritrovate nella fossa di Ekaterinburg sono appartenute allo zar Nicola II di Russia e alla zarina Alessandra, fucilati dai comunisti nel 1918. 1997, la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno ed egli viene multato per 3 milioni di dollari per avere morsicato un orecchio durante un incontro al suo avversario Evander Holyfield. 2001, Cile, la Corte d'Appello di Santiago del Cile stabilisce che Augusto Pinochet non è processabile temporaneamente per moderata demenza. E per chiudere, 9 luglio 2006, a Berlino l'Italia batte la Francia per 5-3 dopo i calci di rigore nella finale dei Mondiali di Calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo a Spagna 1982.

0: Le citazioni celebri.
1: Quella di oggi dice così. Come? Nessun alibi? Allora deve essere innocente.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi presentiamo una canzone per i bambini incisa da Albino Montisci e intitolata Il Signor Noè.

0: veri cristiani.
1: L'apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, diceva: «L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono pazzia, e non le può conoscere, perché le si giudicano spiritualmente. Le cose di Dio, il suo amore, le sue promesse. Dio ha tanto amato il peccatore, mandando Gesù, lo sappiamo, nato da donna, dandolo come offerta per la nostra salvezza, e chi accetta questo ha vita eterna. Per credere in questo e riceverne i suoi benefici, dobbiamo averne la rivelazione. Dio dona con generosità, basta infatti chiedere per ricevere. E Dio vuole spandere su di noi allora tutte le cose che appartengono a Lui e alla sua pietà. Certo, l'amore di Dio in Cristo ci aiuta a credere in Lui e sovviene alle nostre debolezze, perché Egli è la nostra forza. Se hai bisogno del suo soccorso, non dimenticare che Egli ti ama così come sei, miserabile, peccatore. Guarda l'Iddio di ogni grazia, la cui essenza è amore. Egli è contento di darti il perdono dei tuoi peccati e la pace nel tuo cuore, e poi un giorno la vita eterna.

0: nomi?
1: Donato, il nome sul quale stiamo per soffermarci, e da esso deriva poi Donatello, ma anche la versione femminile Donata e Donatella. Donatus è il soprannome, poi nome personale, che deriva dal participio perfetto di donare, donato, regalato per l'appunto. Molto diffuso in ambienti cristiani, acquistò il significato di regalato da Dio. Ebbe grande diffusione nel Medioevo grazie al vescovo di Arezzo, che si chiamava proprio Donato, vissuto nel IV secolo. I diminutivi Donatello e Donatella sono divenuti comuni invece soprattutto in Toscana a partire dal 1400, in omaggio al grande scultore.

0: Avete ascoltato A come almanacco,
1: che si chiude qui anche per oggi, dandovi però appuntamento con un nuovo numero domani alla stessa ora. Ciao e grazie per l'ascolto.
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Con la riflessione curata da Rebecca Ciociola, leggiamo oggi dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 7. Dio vi tratta come figli. Una delle cose più belle che scopriamo nel leggere la Bibbia è che Dio non ci ha semplicemente creati e poi abbandonati a noi stessi. Fin dal principio ha desiderato avere relazione con noi, sue creature, affinché queste creature particolari, sulle quali ha scelto di imprimere la sua immagine, potessero conoscerlo in modo intimo e personale. Non solo, non ha rinunciato a questo desiderio di fronte al nostro rifiuto, al nostro voltargli le spalle, ed è intervenuto nella storia non solo per salvarci, per toglierci da qualcosa di negativo, ma per darci qualcosa, inserendoci in una nuova realtà in cui cambia anche il nostro status, una famiglia nella quale diventiamo figli e dove Dio diventa nostro padre. Una famiglia che è compagna, sostegno e maestra in un percorso di crescita in cui da figli bambini diventiamo figli adulti, con tutto ciò che questo comporta. Quando questa realtà diventa nostra, Dio, come ci ricorda il verso di oggi, ci tratta come figli ed è nostro padre.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla lettera di Giacomo, capitolo 2, versetto 19, e dice: tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Uomini importanti e la Bibbia. A volte si ode affermare che soltanto gli sciocchi credono in Dio e nella Bibbia, mentre gli uomini importanti e intelligenti non accettano nulla di tutto ciò. Ma vi sono alcune testimonianze che dimostrano il contrario. Ad esempio, il presidente americano Abramo Lincoln imparò fin da giovane a leggere la Bibbia. Spesso alla Casa Bianca lo si trovava con una vecchia Bibbia di famiglia fra le mani e diceva: «È più il bel dono che Dio abbia dato all'uomo. Io leggo la Bibbia con impegno». Il re Giorgio V, parlando della Bibbia, diceva: «Spero vivamente che i miei sudditi non smettano mai di tenere in gran conto l'eredità della Bibbia, che da un punto di vista civile rappresenta il primo tesoro nazionale e spiritualmente è la cosa più preziosa di cui il mondo possa disporre». William Shakespeare scrisse nelle sue volontà: «Rimetto la mia anima nelle mani di Dio mio creatore, sperando e credendo fermamente di essere reso partecipe della vita eterna per i meriti di Gesù Cristo mio Salvatore». Si potrebbero aggiungere altri nomi di personaggi importanti che hanno creduto in Dio e nella Bibbia. Fra coloro che stanno ascoltando questa mattina, forse non ci saranno uomini famosi come quelli appena nominati, ma per tutti è indispensabile accettare Dio e la Bibbia. Solo chi rifiuta di credere è veramente stolto, come asserito nella parola di Dio. Infatti è scritto nel Salmo 14 al versetto 1: «Lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio». Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici, ben ritrovati. È il 9 luglio e dal Vangelo di Luca leggeremo nel capitolo 18 il verso 1 che dice così. Poi propose loro una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi. Dobbiamo subito mettere in chiaro che lo scopo essenziale della preghiera non è quello di ottenere qualcosa dal Signore, bensì quello di trascorrere del tempo con Lui, in cui attraverso la lode, l'adorazione, perché no, anche il silenzio, possiamo stabilire una relazione di intimità che ci consente poi di veicolare le nostre richieste in modo del tutto naturale. I discepoli erano molto curiosi circa la preghiera, tant'è vero che gli avevano chiesto di insegnare loro come fare, lo leggiamo in Luca 11 al verso 1. Ma di fatto Gesù aveva già mostrato come si doveva pregare. Si era appartato in un luogo, la Bibbia non dice quale luogo, e probabilmente il suo atteggiamento mentre pregava li aveva convinti che fino a quel momento loro avevano pregato, sì, ma in modo sbagliato. Gesù insegna loro il Padre Nostro, mettendo in risalto una sorta di sequenza che mette sempre Dio al primo posto, per poi passare alla richiesta. Ma la parabola da cui è tratto il verso di oggi aggiunge la necessità di insistere nella preghiera. Perché? Perché insistere, essere assidui, significa innanzitutto avere una relazione intima con Dio. Alcune persone stanno al telefono con una mamma, una sorella, un fidanzato, un'amica e parlano di tutto per ore. Perché mai non possiamo farlo con Dio? Il secondo motivo per cui dobbiamo insistere nella preghiera è che così dimostriamo di credere e di avere fede. Il terzo motivo è che la preghiera ci apparta e ci tiene lontano dai dubbi, dalle distrazioni del mondo e allontana il nostro nemico.
2: Il titolo della meditazione di oggi è Pregare senza stancarsi. Come ci dice il verso citato, pregare senza stancarsi significa che qualsiasi cosa succeda, non dobbiamo mai smettere di amare, di sperare e di credere. Quando ci stanchiamo di subire un torto, un'offesa o un danno da una persona e accusandola chiediamo giustizia, le nostre mani non sono più libere, ma occupate, perché una sarà impegnata per puntare il dito accusatore verso colui che ci ha arrecato il danno e l'altra per trascinarlo da un giudice iniquo e ottenere giustizia. In questa condizione, con le mani che non sono più libere, non potremo più pregare come ci viene richiesto, non potremo usarle per adorare o intercedere. Le nostre mani devono essere non solo pure, ma anche ripulite dall'ira e dalla contesa. Le nostre mani devono essere libere e rivolte verso l'alto. La parabola raccontata in Luca 18 ci parla di una vedova che ottenne favore da un giudice iniquo perché perseverò. La donna non smise di chiedere fino a quando non ottenne ciò di cui aveva bisogno. Perciò, caro amico e cara amica, oggi voglio dirti che se stai chiedendo a Dio delle risposte alla tua preghiera, controlla che le tue mani siano libere e rivolte verso l'alto. Non stancarti, ma persevera.
3: Hanno chiesto a un grande uomo di Dio quanto tempo durante il giorno spende in preghiera. E lui ha risposto così: non prego mai più di 10 minuti, ma non sto mai più di 10 minuti senza pregare. In pratica vuole dire sempre. Proprio come il verso di Gesù, non stancatevi mai di pregare. Ma pregare non deve essere una maratona, neanche una gara di resistenza. Soprattutto non è un ripetere ad oltranza e a cantilena le stesse parole. La preghiera non raggiunge il suo scopo perché è lunga, ma se è perseverante. L'uomo di Dio al quale è stata posta la domanda, con la sua risposta ha sottolineato l'importanza di una condizione indispensabile nella preghiera, la relazione. La relazione è conoscere, frequentare, trascorrere del tempo con una persona, quanto più se questa persona è Gesù. Lo stesso Gesù che ha detto «Io sono la vite e voi i tralci attaccati alla vite». Essere tralci significa quindi dipendere da Lui. Grazie a questa condizione di grande privilegio possiamo interagire con Lui, condividere, confidarci, ricercare momenti di intima comunione con il Re dei Re. Questo fa crescere anche la nostra fede, altro elemento indispensabile per la preghiera. La Bibbia dice infatti che il giusto vivrà per la sua fede. La fede dunque invia la nostra preghiera come una raccomandata corricevuta di ritorno, suggellata da un timbro di autenticità e garanzia. Un timbro di colore rosso, rosso sangue. Niente e nessuno può impedire che la preghiera fatta con fede non giunga al trono di Dio e non ritorni a noi senza risposta. Cari amici, ci lasciamo con questa certezza, vi aspettiamo domani, Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: In questi giorni diverse testate, anche autorevoli, hanno sfiorato il clickbait parlando di una scoperta, il ritrovamento di 42 nuove pagine del Vangelo. In realtà le pagine in questione, che contengono una porzione di lettere dell'Apostolo Paolo, il cosiddetto Codex H, non rappresentano una parte di testo biblico perduto, ma piuttosto un manoscritto, un palinsesto, ossia un supporto riutilizzato nei secoli, dove un testo biblico è accompagnato da note e chiose del VI secolo, un corpus che fa luce su un periodo informativo in cui i testi biblici cominciavano a essere riuniti in una raccolta che si avvicinava sempre più al Nuovo Testamento, così come lo conosciamo oggi, sintetizza Premier News. Quindi sì, è una notizia ghiotta per gli esperti, ma non è la rivelazione clamorosa che qualcuno vorrebbe far credere.

gentili amici in ascolto, da parte di Fabio un cordiale saluto ed un benvenuto a questo nuovo incontro radiofonico con Il Sentiero, programma sulla natura durante il quale oggi vi racconterò di un animale che tutti conoscono. La settimana scorsa, parlando dello scoiattolo, lo abbiamo definito la simpatia impersonata. La protagonista di oggi, invece, viene solitamente presa come esempio di furbizia. Senza dubbio avrete capito che stiamo parlando della volpe, animale che fino da bambini abbiamo conosciuto come protagonista di fiabe e racconti nei quali fa la parte del simpatico brigante che riesce sempre a farla franca. Nella realtà le cose però stanno diversamente. La volpe non è affatto quell'animale astuto e furbo che molti ritengono che sia, o perlomeno non lo è più di un qualsiasi cane e certamente lo è meno del lupo, che quanto ad intelligenza dà dei punti a parecchi animali. La volpe è sì intelligente, come lo sono però la maggior parte degli animali che appartengono alla famiglia dei canidi. La chiave del suo successo, ai giorni nostri la volpe ha aumentato notevolmente la propria consistenza numerica, la chiave del suo successo, dicevo, si deve ricercare dunque non tanto nell'intelligenza che, lo abbiamo detto, è né più né meno come quella di tanti altri animali, bensì nelle straordinarie capacità di adattamento di questo mammifero, che può vivere quasi dovunque e nutrirsi praticamente di qualsiasi cosa gli capiti a tiro. Il vero volto della volpe, dunque, è quello di un animale capace di adattarsi alle situazioni più disparate e di sfruttare a proprio vantaggio le modificazioni che l'uomo apporta all'ambiente naturale. Prima fra tutte la presenza sul territorio di discariche a cielo aperto, dove sempre alta è la presenza di rifiuti alimentari. Rifiuti per l'uomo, ottimo cibo per le volpi, che purtroppo stanno trasformandosi da predatori in ripulitori di immondezzai. Studi precisi, condotti su questo animale, hanno messo in evidenza, infatti, come siano grasse ed in buona salute le volpi che vivono vicino alle discariche, mentre progressivamente più magre e malconce quelle che hanno il loro territorio lontano da queste. Le volpi, dunque, sfruttando l'uomo, sono aumentate di numero, in certe zone in modo quasi esplosivo. In questo favorite anche dall'alta prolificità di cui sono dotate, e dalla relativamente bassa mortalità infantile dovuta alle più che assidue cure che i genitori hanno per i cuccioli. Di questo aumento delle volpi si lamentano i contadini che si vedono depredati i pollai e che a volte ricorrono contro questi animali a mezzi illegali come lacci, tagliole o esche avvelenate. La soluzione del problema consisterebbe nell'eliminazione delle discariche a cielo aperto. Verrebbe così a mancare quella fonte di cibo che ha consentito una riproduzione a dismisura delle volpi, che tornerebbero così a dare la caccia ai topi, loro preda abituale.

In più di un'occasione mi è capitato di poter osservare le volpi in natura. Il mio interesse per loro è nato quando da bambino mi recavo al giardino pubblico di Modena, dove, oltre ad un leone e a diversi altri animali, in una gabbia era ospitato pure un paio di volpi. Ricordo che le guardavo percorrere in lungo e in largo la loro gabbia angusta, sognando di poter aprire quella prigione per vederle correre libere. A dire la verità, erano i lupi ad affascinarmi ancora più delle volpi, ma i lupi ormai nell'Appennino emiliano-romagnolo erano estinti e neppure il piccolo zoo del giardino pubblico ne ospitava qualcuno. Perciò le mie fantasie di bambino si riversavano quasi interamente sulla volpe, animale che sapevo ancora presente sulle colline dell'Appennino e che comunque era sempre un mammifero selvatico, un predatore fiero e misterioso e per me, in un certo senso, il simbolo della libertà. Da quei giorni l'interesse per questo animale non è certo diminuito. Frequentando il bosco e la campagna, ho imparato a riconoscere le tracce della sua presenza. Ne ho scoperto le tane, i luoghi di passaggio. Ho imparato a conoscerne le abitudini. In più di un'occasione ho potuto osservarla, come dicevo poco fa. La prima volta che la vidi fu quando, da ragazzo, stavo attraversando la parte più folta di un bosco, non lontano dal paesino di Riccò, sulle colline del Modenese. La volpe era là, distesa sul terreno fra un sasso ed un cespuglio. Al mio sopraggiungere semplicemente si alzò e se ne andò senza troppa fretta. In un'altra occasione mi è capitato di osservarla sulle colline dell'Istria. Mi trovavo sulla sommità di un colle boscoso in favore di vento e la sentii sopraggiungere dal folto del bosco, finché apparve una quindicina di metri davanti a me sul sentiero. Annusò un po' i dintorni, si soffermò in modo particolare sull'immancabile cartaccia unta gettata da qualcuno sul sentiero, poi tranquilla si rituffò nel bosco allontanandosi. Questi sono stati però incontri casuali. Molto più interessante è l'osservazione di questi animali fatta dopo aver scoperto una tana con i cuccioli. Allora, con adeguati appostamenti, si potranno osservare sia i giochi dei nuovi nati, sia il movimento degli adulti che portano cibo ai piccoli. Questo tipo di osservazione è estremamente impegnativa perché richiede tempi lunghi, levatacce e una buona dose di spirito di sacrificio. Ci si deve muovere, infatti, spesso su terreni difficili, in mezzo a rovi, spine e cespugli, e con infinite precauzioni per non disturbare la privacy della famiglia di volpi. I sacrifici però sono ripagati da immagini e sensazioni indimenticabili. L'amore e la cura che mamma volpe dimostra ai suoi piccoli è qualcosa di commovente, e i giochi dei cuccioli sono una delle scene più allegre e gioiose a cui si è dato di assistere in natura.

In quest'ultima parte del programma voglio darvi alcuni punti di riferimento che riguardano la vita della volpe. In gennaio le volpi sono in calore e in questo periodo è più facile vederle perché talora si mostrano allo scoperto anche di giorno, essendo rese più ardite dall'eccitamento sessuale. Si possono anche udire i loro richiami, che sono degli abbai molto rochi emessi durante la notte dai maschi che cercano le femmine. Dopo un adeguato periodo di corteggiamento, le coppie diventano stabili ed avviene l'accoppiamento. I piccoli che nasceranno, poi in marzo-aprile, di solito sono 4, ma possono essere anche 5 o 6, o eccezionalmente fino a 8. Quando per la prima volta i cuccioli si affacciano all'imboccatura della tana e gettano uno sguardo sul mondo esterno, la natura è nel massimo del rigoglio e loro cominciano a prendere confidenza con gli odori e i rumori del loro ambiente naturale. Durante l'estate i volpacchiotti vivono con i genitori ed apprendono le tecniche di caccia, ma in autunno, ormai adulti, devono abbandonare il nucleo familiare. Questo avviene soprattutto per i maschi. Le femmine a volte rimangono nel territorio dei genitori e non è raro che una di queste, nella successiva annata riproduttiva, aiuti la madre nell'allevamento della nuova cucciolata. Il periodo della gestazione e quello dell'allevamento della prole sono i momenti dell'anno in cui più pressante si fa per le volpi il bisogno di cibo e dunque più frequenti le visite ai pollai presso le case dei contadini.

Gentili ascoltatori, eccoci al termine di questo nostro incontro. Ringraziandovi per la cortese attenzione, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

0: con el Prem de Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

luce del tuo volto, mostrami.

0: Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
2: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera dai canali di Cristiani Online. Anche questa sera siamo nella gioia perché abbiamo modo di poter trascorrere questo tempo, quest'ora nella pace, nella gioia, nella comunione fraterna e soprattutto un'ora trascorsa nell'ascoltare la parola del Signore. È bello potersi rivedere, è bello potersi collegare con un unico obiettivo, quello di ascoltare il messaggio che Dio ha ancora una volta da proporci. Ringraziamo il Signore perché questa sera sarà con noi il fratello Adino Genta. Il titolo che ha scelto per noi è Fai i tuoi calcoli. Quindi saremo invitati dalla parola del Signore a saper meditare bene sulla nostra vita, sulle nostre scelte, su quelle che sono le nostre decisioni, perché tutto è finalizzato a piacere a Dio e portare gloria a Dio. Un abbraccio forte a tutti, tutti voi, fratelli, sorelle, amici. Un abbraccio forte, consentitemelo, ai fratelli di Radio Logos, perché anche questa sera siamo insieme, possiamo servire il Signore insieme e vogliamo salutare in modo particolare tutti quelli che ci ascoltano tramite la radio a Foggia, nella provincia di Foggia. Come ripetiamo spesso, abbiamo aperto dei canali, un canale WhatsApp, se volete fare delle domande oppure avete delle considerazioni, delle richieste particolari come una Bibbia piuttosto che un Nuovo Testamento oppure della letteratura cristiana, potete scriverci utilizzando il numero WhatsApp 350 15 22 021 oppure la casella postale, l'indirizzo mail cristianionline@gmail.com e vi daremo tutte le indicazioni, tutte le risposte e vi forniremo anche tutto il materiale che vi necessita. Ecco, siamo nella gioia e vogliamo ancora una volta mettere questo tempo nelle mani del Signore. Perché? Perché riteniamo che Egli è il sovrano nella nostra vita e noi possiamo in ogni cosa piacere a lui. Vogliamo che questo tempo sia guidato dalla sua mano. Quindi preghiamo, preghiamo, poi avremo modo di fare una piccola introduzione. Ascolteremo un solo canto e poi ci collegheremo subito con il fratello Adino. Preghiamo, Padre, ti vogliamo ringraziare ancora per questa sera, per la possibilità che abbiamo di stare insieme e ancora una volta poter godere la comunione, anche ascoltare la tua parola. Grazie per il fratello Adino, grazie per il suo servizio, per il suo impegno. Voglia tu benedirlo nell'esposizione della tua parola. Vogliamo altresì ricordarci di chi soffre, come i nostri cari in Venezuela. Padre, voglia tu mettere la mano potente tua su quel popolo che è stato toccato in un modo tragico dal terremoto. Grazie per ogni cosa, sappiamo che tu interverrai, stai intervenendo, e grazie per quello che fai e farai in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Allora, voglio con voi leggere quella che ritengo essere una preghiera di completa apertura davanti a Dio, ed è la preghiera che fa il re Davide. E allora in questa preghiera leggiamo solo due versi, nel Salmo 139, il verso 23 e 24. Le parole sono queste: esaminami, o Dio. È Davide che parla direttamente con Dio. Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Questa è la preghiera che il re Davide rivolge a Dio. È meravigliosa perché in questo vediamo come Davide non è lì a chiedere a Dio una benedizione, ma invita Dio a esaminare il suo cuore. Infatti, la prima cosa che dice è: esamina, mio Dio. Un'altra versione, un'altra traduzione dice: investigami, ecco Dio. E quindi c'è un invito ad esaminare il suo cuore. E questo perché? Perché ovviamente il re Davide voleva che la sua vita fosse in linea con la volontà del Signore. Questa richiesta manifesta l'umiltà, la disponibilità anche a essere corretti, il desiderio sincero di piacere al Signore. Poi va avanti e dice: non solo esaminami, o Dio, ma anche conosci il mio cuore. E qua vediamo come l'importanza delle parole di Davide sono ancora oggi valide per noi. Perché? Perché solo Dio
ha la capacità di conoscere il cuore dell'uomo in un modo perfetto, totale. E quindi bisogna andare a lui con umiltà, disponibilità e dire, come Davide, Signore, conosci il mio cuore. E questo ci fa anche capire come noi possiamo ingannare noi stessi, possiamo autogiustificarci. Invece l'atteggiamento giusto è quello di Davide, del re Davide. Signore, esaminami, investigami e conosci il mio cuore. E qual era la finalità di questa investigazione? La finalità è quella di rimuovere tutte quelle cose che non vanno. Dice, provami. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. La prova è chiaro che non deve essere vista come una punizione, ma è uno strumento, è un mezzo attraverso il quale Dio mette alla luce tutte quelle realtà, della nostra vita, della nostra fede, che non sono secondo la volontà del Signore. Ecco, investigami. Conosci il mio cuore, mettimi alla prova per conoscere i miei pensieri e tutto questo deve portare poi una attenta e matura trasformazione in meglio. Vedi se in me c'è qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Sono parole meravigliose. Questa credo sia una delle preghiere più intense, più vere che noi troviamo nella scrittura. E qui qui il re Davide. Cosa, parla di una via malvagia che potrebbe essere anche definita la via dell'idolatria, perché anche noi ci facciamo degli idoli, mettiamo tante cose davanti a Dio. Dio deve avere il primato nella nostra vita ed è questo quello che in sostanza Davide sta dicendo. Dio, tu devi esaminarmi, devi investigarmi, perché solo tu puoi conoscere a fondo il mio cuore e metti alla prova la mia vita, il mio cuore, affinché tutte quelle cose che hanno preso il tuo posto, il primato, possano essere rimosse. Quindi se c'è un peccato che non è stato confessato e abbandonato, dobbiamo rimuovere tutto ciò che ostacola la nostra comunione con Dio. Perché? Perché alla fine, come dice il re Davide, noi vogliamo camminare per la via eterna. E la via eterna è quel percorso che è caratterizzato dall'obbedienza alla parola di Dio, dalla guida dello Spirito Santo, dalla totale sottomissione a Dio. Quindi è bella questa preghiera. È bella perché? Perché ci dà anche un modello da seguire. Tutti noi abbiamo bisogno ancora di crescere, abbiamo bisogno di maturare, abbiamo bisogno di cambiare. L'unico modo per poter cambiare è affidarci a Dio. Far sì che Dio possa continuare a lavorare nella nostra vita e noi vogliamo e dobbiamo lasciarlo lavorare. E per poter lavorare nella nostra vita, ecco, noi dobbiamo ogni giorno, come Re Davide, dire: Signore, investigami, vedi cosa c'è nella mia mente, nel mio cuore, e rimuovi tutte quelle cose che non ti onorano. Perché? Perché io voglio fare la tua volontà, voglio camminare per la via eterna, non per la via iniqua. La nostra vita non deve essere mai caratterizzata da vie inique, vie caratterizzate dal compromesso con il mondo e con il peccato, ma vogliamo camminare seguendo le orme del Maestro. Che il Signore possa benedire questa piccola riflessione. Adesso ascolteremo un canto e poi ci collegheremo subito con il nostro fratello Adino Genta e, come ho ricordato all'inizio, il tema che ha scelto per noi è Fai i tuoi calcoli.

Buonasera a tutti voi. Che il Signore vi possa benedire in questa sera all'ascolto della sua parola. E spero, visto il titolo, che tutti siate pronti con la calcolatrice per fare i calcoli. Ma in questo caso la calcolatrice dell'anima, del vostro cuore, del mio cuore. Andiamo su un testo che troviamo nell'Evangelo di Luca, il grande medico, al capitolo 14, dai versetti 25 a 34. Ora, molta gente andava con lui, lui è Gesù, ed egli, rivolto verso di loro, disse: Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui dicendo: Quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure, qual è il re che partendo per muovere guerra a un altro re non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale, certo, è buono. Ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Il testo va ancora avanti e dice: Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda. L'introduzione che ha fatto il mio caro amico e fratello Enzo mi spalanca la porta a quello che ho in cuore di comunicarvi questa sera. È un assist, calcisticamente parlando, che Enzo mi ha fatto, mi ha porto questa sera. Leggendo questo testo così radicale, così anche, permettetemi, crudo, qual è una domanda che ci può venire in mente? Una può essere: cosa vuol dire essere un discepolo? Tento di dare una brevissima risposta. Essere un discepolo di Cristo in particolare significa riservare, significa riversare a Gesù Cristo la propria totale devozione. E alle persone che seguivano e che seguono Gesù, chiediamoci un'altra domanda: ma Gesù insegna a odiare? Ma ha persino ordinato ai suoi seguaci di amare i propri nemici?
come troviamo scritto sempre in Luca al capitolo 6, versetto 27. Ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. È chiaro qui Gesù, per cui non è possibile affermare che Gesù inviti a odiare i loro familiari più stretti. Allora dobbiamo capire qual è l'inghippo del discorso? Odiare, secondo il significato biblico, è anche significare, vuol significare amare qualcuno di meno. E quando gli ebrei mettono a confronto un affetto più forte e uno più debole, chiamano il primo amore e il secondo odio. Quindi Gesù vuole insegnare che l'amore del discepolo nei suoi confronti deve essere così essenziale, così profondo, così totale, così devoto, che il più grande tra gli amori terreni al confronto deve sembrare odio. E poi Gesù spiega chiaramente questo concetto. E lo spiega in Matteo 10:37, quando dice: chi ama padre o madre più di me, ecco, confronto tra due amori. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. E Giovanni 12:25 ci dice che nemmeno alla propria vita dovrebbe essere dato un valore assoluto. Ecco cosa dice Gesù qui. Chi ama la sua vita, cosa succede? La perde. E chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà in vita eterna. Miei cari ascoltatori, tutti, compresi quelli amatissimi di Radio Logos, Gesù non tentò mai di spingere gli uomini a una professione di fede fatta solo a parole, né cercò mai di attrarre un largo seguito predicando un messaggio attraente. Abbiamo letto prima in Luca che molta gente andava con lui, c'era un sacco di gente interessata, ma non tutti erano devoti, soprattutto quando Gesù mette il dito sulla piaga. E ogni volta che le folle si attorniavano dietro di lui, come abbiamo letto, si rivolgeva a esse per fare delle selezioni, elencando chiaramente le condizioni a cui avrebbe dovuto sottostare un vero discepolo. E il testo che abbiamo letto è proprio una di queste occasioni, dove Gesù ammonì quelli che volevano seguirlo a fare prima i propri calcoli. E nel brano che abbiamo letto, Gesù che cosa fa? Paragona il discepolato, ovvero la vita cristiana, ad un progetto di costruzione e a una dichiarazione di guerra di un re ad un altro re. Ora, dice il testo, Gesù stesso, sarebbe pura follia, cominciare la costruzione di una casa, qui parla di una torre, se prima non si è certi di avere sufficienti fondi per completarla, se non si vuole che tale struttura incompleta rimanga a ricordo della propria inadempienza.
Perché vedete, cari ascoltatori, una cosa è prendere una decisione per Gesù nel calore emotivo, magari di una bella riunione di evangelizzazione. Ho fatto campi per tanti anni in un campeggio che si chiama Pravernara con degli adolescenti e nell'ultima sera tutti attorno al falò si cantava, si pregava, si lodava. E in questo contesto così emotivo, tutti si convertivano, tutti facevano dichiarazione di voler seguire Gesù e di amarlo, di dare la loro vita a Gesù. Ma non era sempre così, c'era un contesto particolarmente emotivo. Quindi un conto è questo, ma ben altra cosa è rinunciare a noi stessi, cioè a ciò che noi siamo nel profondo, e prendere ogni giorno la propria croce per seguire Gesù. Vorrei puntualizzare che portare la propria croce non si riferisce a una malattia, perché tutti, credenti e non credenti, discepoli della domenica, o discepoli del tempo, della settimana, del mese, dell'anno, tutti hanno la possibilità di cadere nella malattia. Portare la propria croce vuol dire quelle sofferenze che noi come cristiani, come discepoli abbiamo quando amiamo il Signore. E perché amiamo il Signore abbiamo delle difficoltà. Questo è portare la propria croce. Portare la propria croce è rinunciare ai nostri interessi, ai nostri egoismi, a tutte le nostre cose che vengono dalla carne. Perché diventare cristiani nel nostro contesto costa poco, forse nulla o qualcosa, ma dove c'è la persecuzione, ad esempio, il prezzo di una fede che deve essere continua, costante, il prezzo di una fede che avanza nella strada del sacrificio, qui è molto alto. Perché vedete, una cosa è cominciare bene la corsa, altra cosa è continuare a correre, avanzare ogni giorno, lottando nella prosperità, ma anche nell'avversità, lottando nella gioia, ma anche nel dolore. Sapete una cosa, cari ascoltatori? Chi ancora non ha affidato la propria vita a Gesù ci osserva. Siamo osservati speciali. Ci osserva con occhio critico e per uno strano istinto intuisce che la vita cristiana merita tutto o nulla. E quando vede un cristiano vero, un discepolo consacrato, diciamo un cristiano tutto d'un pezzo, nutre gran rispetto per lui, anche se cercherà di mettergli il bastone fra le ruote. Al contrario, quando vede un cristiano, un credente tiepido, incoerente fra ciò che dice e ciò che fa, non gli riserva che disprezzo. E può affermare, magari non con queste parole bibliche, può affermare e dire: costui ha cominciato a costruire, ma non è stato in grado di portare a termine, non è stato in grado di concludere. Tanto rumore al momento della sua professione di fede, al momento della sua conversione, ma ora, adesso, è esattamente come uno di noi. È partito in quarta, ma adesso è in prima ridotta e zoppica vistosamente. Sapete, voglio dirvi una cosa.
E proprio per questo motivo che Gesù nel nostro testo dice: fai i tuoi calcoli, fai prima i tuoi calcoli. La seconda immagine presenta un re in procinto di dichiarare guerra ad un altro re. Non è esagerato paragonare la vita cristiana a una guerra. Noi abbiamo dei nemici feroci in quanto discepoli, in quanto cristiani. Il primo è il mondo, la filosofia che il mondo ci vuole trasmettere. Il secondo è la nostra carne, i nostri desideri, il nostro io che vuole primeggiare. E poi c'è il più pericoloso che li riassume tutti, il diavolo, il nemico numero uno. E poi, dopo tutto questo, possono esserci scoraggiamenti, sofferenze, lacrime, fatiche, prove. E c'è la morte di noi stessi ogni giorno, cioè la rinuncia a tutto quello che viene da noi. Se tu vuoi seguire Gesù, caro ascoltatore, dovresti ricordare il Getsemani e il Golgota. E solo allora calcolare il prezzo. Vedete che si tratta di un impegno completo, un impegno reale che ti prende tutto, un impegno verso Gesù e non di una piagnucolosa resa con tutta la miseria che essa comporta. Il brano ci presenta due immagini splendide che ho già citato e abbiamo letto, due parabole gemelle in cui il Signore Gesù diffida i suoi ascoltatori contro ogni decisione impulsiva di voler essere suoi discepoli. E queste due parabole sono simili, ma vogliono evidenziare due verità leggermente diverse, ma molto importanti. Chi costruisce la torre, la casa, è libero di costruirla o non costruirla, può fare come vuole, ma sul re incombe la minaccia di un'invasione, deve fare per forza qualcosa. Ora, nella prima parabola, Gesù desidera comunicare il seguente messaggio. Prima siediti. E rifletti bene, calcola bene se veramente vuoi seguirmi. Nella seconda parabola dice, le prime parole sono uguali, prima siediti e calcola, vedi, siediti e rifletti bene, calcola bene se veramente vuoi seguirmi. Nella seconda parabola dice, le prime parole sono uguali, prima

Plutone. Quindi dovremmo, così per prima cosa, fare i nostri calcoli per valutare il prezzo da pagare. Ma quale sarebbe questo prezzo da pagare? Non è la salvezza un dono? Oh, certamente. E sono qui per confermare, specificare che la salvezza è un dono che viene dal Signore. Certo che la salvezza è un dono. Ma poi c'è la consacrazione. Poi c'è la disciplina nel vivere ogni giorno. Disciplina è la stessa radice della parola discepolo. E la risposta di Gesù viene dal versetto che già abbiamo letto e che vi rileggo, il versetto 33. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Gesù è radicale e noi dobbiamo accettare queste parole. Il prezzo, cari ascoltatori, è tutto. Tutto quello che uno ha e tutto quello che uno è. Questo ha significato per Gesù e non può significare di meno per me che voglio seguirlo. Non può significare di meno per te se vuoi seguirlo. Non può significare di meno per tutti quelli che vogliono seguirlo. Ma se colui che era ricco, al di là di ogni immaginazione, divenne volontariamente povero, chiediamoci, ma potremmo noi, suoi discepoli, se lo siamo, conquistare la corona con qualche mezzo che costi meno? Riflettiamo. E Gesù termina il suo dire con queste parole che riassumono tutto il concetto. Lo abbiamo già letto e lo rileggiamo. Luca 14, 34. Voi siete il sale. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa lo si salerà? Non è più buono a nulla, se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Il sale aveva un ruolo primario nella vita dei popoli antichi. I romani amavano affermare nulla, nulla è più importante del sole e del sale. E dobbiamo sapere, è interessante, che ai tempi di Gesù pare non esistesse sale puro come quello che è presente oggi sulle nostre tavole, grazie al Signore, perché conteneva varie impurità, come ad esempio la sabbia, il gesso ed altre cose. Poteva quindi capitare che perdesse il suo potere salino e di conseguenza diventasse insipido, cioè senza sapore e di nessun valore, e non poteva così essere utilizzato. E spesso veniva usato per formare un sentiero, una strada, come il catrame, ad esempio. E in questo modo non era più buono per quello che doveva fare, per il suo compito. Non era più buono se non ad essere gettato via. E così, essendo su una strada, era calpestato dagli uomini. Ma Gesù in Matteo 5,13 ci dice ancora qualcosa di particolare. Voi siete il sale della terra. Sta parlando proprio a me, ma sta parlando proprio a te questa sera, se sei un suo discepolo. Tu sei il sale della terra, ma attenzione, se il sale diventa insipido, senza sapore, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla, se non ad essere gettato via e

0: calpestato dagli uomini. Gli uomini camminano sulla strada e calpestano la strada. E in questo caso questo sale viene calpestato. E qui c'è un riferimento alla nostra vita. Se non siamo dei discepoli che amano con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza loro, il loro maestro. E qui, cari ascoltatori, la morale della metafora mi sembra molto, molto chiara. E qual è? Il discepolato. La vita cristiana ha un solo e unico scopo, che è quello di glorificare Dio con una vita completamente, totalmente consacrata a Gesù. E il cristiano può capitare che in certe occasioni può perdere il sapore, come accumulando tesori sulla terra, soddisfacendo il proprio piacere, le proprie comodità, i propri desideri. Attenzione, fratelli cari e sorelle carissime, se non raggiungiamo l'obiettivo principale, che è quello di glorificare il nome di Dio nella nostra esistenza, rischiamo fortemente di venire meno in tutto. Questa è la radicalità delle parole di Gesù, che a noi non fa piacere sentirle. Preferiamo parlare sempre dell'amore di Gesù. Dell'amore di Gesù, ma certo che dobbiamo parlare dell'amore di Gesù e del nostro Padre Celeste, ma dobbiamo parlare anche delle nostre responsabilità. E il nostro destino, quando veniamo meno in quanto discepoli, come il sale insipido, è quello di cadere sotto i piedi degli uomini e venire calpestati, cioè cadere sotto la loro derisione e il loro disprezzo, come scritto qui, per chi guarda una torre, una casa che si è iniziata a costruire e poi è rimasta lì per conto proprio, per conto suo. E le parole finali però sono straordinarie, perché mettono in mostra la grazia e la misericordia di Gesù, nonostante magari una vita di discepolato non perfettamente coerente. Quali sono queste parole? Chi ha orecchi per udire, oda. Chi ha orecchi per udire, ascolti. E Gesù pronunciò spesso queste parole al termine proprio di qualche duro discorso, come lo è questo. Come se sapesse che non tutti lo avrebbero ascoltato e accettato. Vi ricordate la conclusione delle sette chiese dell'Apocalisse? Chi ha orecchi per udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E questa sera, proprio a te che sei in ascolto, sì, ripeto, proprio a te, il Signore Gesù, attraverso la sua parola e il suo Spirito, ti dice: chi ha orecchi da udire, ascolti. Come dicevo, lui sapeva che non tutti lo avrebbero ascoltato e accettato. Egli era cosciente che alcuni avrebbero tentato di smussare la lama affilata delle sue taglienti richieste, che avrebbero cercato di abbassare il livello. Ma ecco la grazia e la misericordia. Sapeva anche che ci sarebbero stati dei cuori aperti, dei cuori onesti e buoni che si sarebbero piegati alle sue parole. E io chiedo al Signore che questa sera, tra tutti voi che siete in ascolto e tra quelli che ascolteranno più tardi o nei prossimi giorni la registrazione, che fra di voi ci possa essere qualcuno con un cuore aperto, con un cuore onesto e buono, con le orecchie tese e in ascolto, per prendere quello che Gesù vuole dare. Gesù, nella sua grazia, ci lascia una porta aperta. E quelli che hanno orecchi per ascoltare, chi sono? Sono quelli che tengono conto del prezzo, che hanno la calcolatrice del cuore accesa e che fanno prima i loro calcoli, prima di prendere un impegno con Gesù, perché sia un impegno vero, perché sia un impegno serio, come io mi auguro e spero che sia per tutti voi o almeno per qualcuno di voi, per alcuni di voi. E dopo aver fatto i propri calcoli, affermano. E che tu possa affermare, che tu possa cantare le parole che sono una preghiera di un bellissimo canto che noi abbiamo nel nostro innario che cantiamo, oltre ad altri, e una strofa, quella finale, dice: O mio Signore, fonte di amore, sempre ti seguirò. Io voglio amarti, io voglio adorarti, sempre per te vivrò, sempre voglio essere un tuo seguace, un tuo discepolo. Questa è una preghiera personale, ma vogliamo fare anche questa preghiera insieme, come comunità che stiamo ascoltando, come varie chiese che siamo rappresentati nell'ascolto questa sera. O nostro Signore, fonte di amore, sempre ti seguiremo, sempre vogliamo amarti, sempre vogliamo adorarti, sempre per te vivremo. Che così possa essere, preghiamo. Signore, ancora ti chiedo e ti chiediamo che qualcuno possa rispondere a questo appello. Chi ancora non ti conosce, ti possa accettare completamente senza riserve. E chi già ti conosce, possa verificare la qualità del suo discepolato, di come ti segue. Signore, ti preghiamo per questo. Benedici ciascuno di noi, le nostre famiglie, le nostre chiese, benedici tutti gli ascoltatori che possano realizzare questo nel loro cuore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù, colui che è eterno e colui che ci sta preparando una casa nel cielo. Nel suo nome ti benediciamo e ti lodiamo. Amen.
1: Ringraziamo il Signore per la sua parola, per l'incoraggiamento che abbiamo avuto dal caro fratello Adino Genta e impariamo a fare bene i nostri calcoli, che la nostra vita possa essere sempre totalmente sottomessa a Dio, una vita guidata dallo Spirito Santo, una vita caratterizzata da una totale ubbidienza alla parola del Signore. Vogliamo essere in ogni cosa simili al nostro meraviglioso Maestro, Salvatore e Signore Cristo Gesù. Bene, vogliamo così salutarvi per adesso perché l'appuntamento è fra qualche minuto con la serata evangelistica a Monte San Giacomo e così continuare ad ascoltare la parola e continuare ad essere in comunione fraterna e anche pregare per la salvezza delle anime perdute. Che Dio vi benedica, buona serata a tutti.

Were you there when they crucified my Lord?

0: Una buona serata da Radio Logos. Sono le ore 20 e 34 minuti.
1: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB, canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 38 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: Perfetto, allora vogliamo salutare tutti voi che siete qui nella sala ricevimento del Rezzo, così vogliamo salutare anche tutti coloro che ci stanno seguendo dai nostri canali di Cristiani Online. Buonasera a tutti e vogliamo ringraziare il Signore perché abbiamo un'altra occasione per poter parlare del nostro meraviglioso Dio e soprattutto poter apprezzare quello che l'unico Salvatore, Cristo Gesù, ha compiuto per tutta l'umanità 2000 anni fa su quel legno della croce. Vogliamo ancora una volta essere pronti ad accettare il messaggio che nel 2026 Dio continua a rivolgere a tutti quanti noi. Siamo nella gioia perché anche questa sera abbiamo un programma che, piacendo al Signore, verrà sviluppato e abbiamo con noi il fratello Davide Martella che è arrivato da Manfredonia e quindi avremo modo di ascoltare quello che il Signore gli ha messo nel cuore. Però credo che sia importante sempre, prima di iniziare ogni incontro, pregare e mettere questo tempo nelle mani del Signore. Allora vogliamo pregare. Padre, ti vogliamo ringraziare ancora per l'opportunità che abbiamo di stare insieme in questo posto e soprattutto poterci radunare sotto il nome di Cristo Gesù e poter ricevere quello che è il tuo messaggio. Voglio tu benedire ogni cosa che sarà fatta ancora questa sera e vogliamo elevare a te il nostro ringraziamento per l'amore meraviglioso ed unico che hai mostrato a noi nella persona di Cristo Gesù, il tuo unico figlio che è andato su quel legno della croce a morire per la nostra salvezza. Grazie, grazie in Cristo Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Allora, vogliamo iniziare e questa sera abbiamo la terza domanda. Cercherò di essere più rapido delle due sere precedenti. La prima domanda: Dio esiste? Abbiamo detto che Dio esiste, perché esiste l'orologio, perché c'è l'orologiaio, esiste il creato, perché c'è il creatore. La domanda di ieri sera invece era: ma la Bibbia è un libro come tutti gli altri? Assolutamente no. Io vi ho detto ieri, vi ho dato un dato che era relativo a 4-5 anni fa, cioè che la Bibbia era stata tradotta in 2400 lingue o dialetti. Il mio amico, nonché fratello, Alessandro, ieri è andato a rivedere il numero e la statistica dice che oggi la Bibbia è stata già tradotta completa o in parte in più di 4.156 tra lingue e dialetti e soprattutto ogni settimana ci sono due progetti nuovi. Quindi pensate un po', nessun libro ha l'impatto che ha la Bibbia. La terza domanda è: ma Gesù è solo un maestro? È un capo religioso? È una guida religiosa come tutti gli altri? La domanda è no. La realtà è che Gesù non era un maestro, un insegnante come tutti gli altri. Perché? Perché il suo stile di predicare era diverso da tutti gli altri, ma anche e soprattutto il suo messaggio era diverso. Di cosa predicò Gesù? O di chi predicò Gesù? Gesù ha predicato di se stesso ed è l'unico grande insegnante o guida religiosa che ha parlato di se stesso. Gesù era al tempo stesso colui che portava il messaggio, ma era anche il messaggio stesso. Il cuore e l'anima del suo messaggio riguardava quello che egli avrebbe compiuto sulla terra, la missione che il Padre gli aveva affidato. E sapete, se noi pensiamo ai grandi religiosi o maestri, chiamateli come volete, delle più grandi, diciamo, religioni, c'è un giochino che possiamo fare. Se noi togliamo Maometto all'Islam non cambia assolutamente nulla, non si modifica sostanzialmente il principio fondamentale di questa religione, che è la sottomissione a Dio. Oppure se togliete Buddha al buddismo non modificate l'essenza di questa religione, cioè l'illuminazione. È lo stesso se andate a togliere Confucio al confucianesimo, ma se eliminate Cristo dal cristianesimo non stiamo più parlando di cristianesimo. non stiamo più parlando di cristianesimo. Ecco perché noi affermiamo che la cosa fondamentale per ogni uomo è credere in Cristo Gesù, avere questa relazione meravigliosa con Cristo Gesù, perché Egli è il cristianesimo stesso. Chi diceva di essere Gesù? Perché ovviamente noi dobbiamo andare sempre ad una fonte che sia accettabile, ma attendibile soprattutto. Gesù parla di sé e fa delle affermazioni che sono perentorie, sono importanti e fondamentali per dare il senso della sua identità. Lui dice: io sono il pane della vita, in Giovanni. Io sono la luce del mondo. Gesù non ha parlato mai degli altri, ha parlato di sé. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato. Io sono il buon pastore. Io sono, e questa è la cosa più forte che dice in Giovanni 11, 25 e 26, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore con il corpo, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi di tu questo? La domanda che Dio Cristo fa a me e a tutti noi. Crediamo noi in questo, che Gesù è la risurrezione e la vita, e che credendo in Lui noi non moriremo mai, lasceremo questo corpo? Sì, lasceremo questo corpo un giorno, ma la nostra anima, il nostro spirito andranno, se abbiamo accettato Cristo come personale salvatore, alla Sua presenza. Che meraviglia! E quali sono le prove? Le prove che affermano questa straordinaria verità. Ci sono le profezie, l'abbiamo detto più volte. Ci sono più di 300 profezie che riguardano Cristo Gesù che si sono adempiute. Uomini che hanno scritto, re come Davide, che hanno scritto 1000 anni che prima che Gesù venisse all'esistenza, di lui, di quello che avrebbe fatto, come sarebbe nato e anche della sua morte. Come facevano a conoscere tutte queste cose? Ma lo stesso Michea, Zaccaria, come facevano a sapere quello che sarebbe successo dopo 1000 anni? Io non so neanche domani cosa accadrà, non so se voi riuscite a leggere il futuro. E allora chi ha parlato? È Dio che ha parlato, perché il messaggio era forte e meraviglioso. La prova che Gesù è il figlio di Dio, i miracoli. Quanti miracoli ha fatto? E quando chiedevano a qualcuno di Cristo, questi rispondevano: ma noi l'abbiamo visto fare miracoli, abbiamo visto fare cose prodigiose, zoppi che iniziavano a camminare, ciechi che iniziavano a vedere, sordi che sentivano, muti che iniziavano a parlare. Ma chi può fare una cosa di questo tipo? Ha trasformato l'acqua in vino, sfamò migliaia di persone utilizzando che cosa? Pochi pesciolini e pochi pani. Ha calmato per 2 volte la tempesta utilizzando la potenza della sua parola. Ma la cosa più eclatante qual è stata? Che un giorno ha comandato ad un uomo che era morto da 4 giorni di uscire dal sepolcro. E cosa è successo? Che quell'uomo, Lazzaro, uscì dal sepolcro. Dio, Cristo Gesù, è meraviglioso. Non è solo il maestro dei maestri. Egli è il figlio di Dio, colui che ancora oggi parla ai nostri cuori. Vogliamo ascoltare 2 canti.
1: Buonasera. Alziamoci, cantiamo insieme.

Grazie, grazie Sam, grazie ragazzi, perché anche con il canto ci avete portato a pensare a Dio, a Cristo Gesù, a quello che egli ha fatto, l'agnello purissimo. L'ultima prova, e prima di questa prova, prima di parlare di questa prova, ovviamente bisogna dire che la risurrezione è un evento straordinario ed è la prova delle prove, perché la risurrezione di Cristo Gesù lo differenzia da tutti gli altri. Perché se voi andate presso la tomba di qualunque grosso leader religioso, quella tomba, sapete come la trovate? Ancora piena. C'è un'unica tomba vuota, è la tomba di Cristo Gesù. E i guardiani, i soldati che erano lì a vigilare hanno dovuto mentire. Hanno detto no, ma sono venuti i suoi discepoli e hanno rapito il corpo. Ma non è così. Gesù è risorto, è morto volontariamente ed è risorto volontariamente. La risurrezione dimostra che egli è Dio, Dio perfetto, ma anche uomo perfetto. Egli è morto e risorto per la nostra salvezza. Ed è bello pensare a Cristo Gesù non solo come il buon maestro, ma anche e soprattutto come colui che è l'unica via che può portare alla salvezza dell'anima di ogni essere umano. Abbiamo ripetutamente detto che noi non predichiamo una religione, non vi proponiamo una nuova religione, perché ogni religione ha una caratteristica, quella di non poter salvare l'anima di nessuno. Non c'è nessuna religione.

religione che può salvare l'anima. C'è un'unica via che porta alla salvezza dell'anima ed è Cristo Gesù. Perché? Perché non è la religione o l'istituzione che è andata a morire su quel legno della croce, ma è Cristo Gesù, ha pagato per noi. Dicevamo la prima sera, la cosa straordinaria qual è? Che noi tutti, gli uomini, siamo peccatori, sbagliamo tutti, se vogliamo essere onesti. Se qualcuno di noi dovesse stasera dire no, io non sbaglio mai, dimostra che è un peccatore perché sta mentendo. Tutti noi sbagliamo. Sapete, su quella croce c'è andato il giusto, colui che non ha mai mentito, colui che non ha mai sbagliato, colui anzi che ha fatto sempre del bene. E questa è la grandezza dell'amore. Quando in Romani l'apostolo Paolo parla della grandezza dell'amore di Dio, dice questo: la grandezza dell'amore di Dio è in questo, che mentre noi eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Quando eravamo peccatori, non quando siamo diventate delle brave persone. La grandezza dell'amore. E adesso vogliamo vedere un mimo, non so se le ragazze sono già pronte, e quindi un mimo che ci parla della morte di Cristo Gesù, ma ci parla anche e soprattutto della sua risurrezione. È un mimo che ha una caratteristica, quella di rappresentare un evento meraviglioso, rappresentare una verità importante. Ieri stamattina parlavamo con Raffaele, ma con altri, c'era anche Peppino, e loro dicevano, ecco, il mimo ieri sera ha avuto un gran bell'impatto, perché anche senza spiegarlo, comunque già il mimo aveva dato un insegnamento, ci aveva lasciato un messaggio. E anche il mimo che ascolteremo e vedremo questa sera, perché ovviamente c'è anche un sottofondo musicale, ci lascia un messaggio forte e potente su Cristo Gesù. E subito dopo il mimo poi chiamo Franco avanti, così ci darà la sua testimonianza, quindi avremo modo di, ancora una volta, anche tramite la testimonianza di Franco, di vedere come Dio trasformi le vite di tutti coloro che vanno a Lui, perché la grandezza della persona, della relazione con Cristo è questa. Nel momento in cui noi abbiamo iniziato a seguire Cristo, di conseguenza la nostra vita viene trasformata, perché riconosciamo che non c'è persona che ci ami come Cristo Gesù. Non c'è persona degna di essere seguita e accettata come Cristo Gesù e più di Cristo Gesù. Non c'è persona più fedele di Cristo Gesù, ed è normale dare a Lui tutta la nostra vita e tutta la nostra attenzione. Ovviamente le ragazze, anche domani sera che ci sposteremo al Cineteatro di Sassano, ci faranno vedere un altro mimo, e diciamo la raccomandazione che faccio alle ragazze è di venire già preparate e di non prendersi del tempo per andarsi a preparare, ma iniziare la riunione già preparate, va bene? Ok? Ragazze, venite avanti. Com'è il titolo di questo mimo? Le bandiere, non è proprio questo. Non ha un titolo, ma un potente messaggio.

0: Bravi. Facciamo un altro applauso perché c'è sempre l'emozione, ma grazie, grazie. Poi da domani sera avremo modo di vederne altri, quindi grazie, grazie mille. Franco, con la sua testimonianza, ovviamente sarà breve perché Franco potrebbe parlare per 3 giorni, per tutto il suo vissuto. Però nel frattempo chiedo ai ragazzi a Sam di prendere già posto, così si trovano già allineati.
1: Buonasera, un caro saluto a tutti. È sempre emozionante pensare a quello che Gesù ha fatto per noi e come il canto, le parole del canto, il sottofondo, la vita non ha senso senza Gesù. E vi voglio raccontare brevemente alcune riflessioni sulla mia vita. La vita non ha senso senza Gesù, ma la vita prende senso con Gesù. In qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza della vita noi ci troviamo, sia quando attraversiamo momenti felici, momenti belli, ma anche quando passiamo attraverso il dolore, la sofferenza, la tristezza. Ma in tutto questo ho imparato una frase molto bella che mi aiuta ad andare avanti nella mia vita, e la frase è questa: non abbandonare mai la fede. Non abbandonare mai la fede, qualunque essa sia la circostanza della tua vita. E uno potrebbe dire, troppo semplice da dire, tu non sai cosa si passa nella vita. Ebbene, vi racconto brevemente alcune cose. Sono orfano, da piccolo sono rimasto orfano, ho attraversato il periodo dell'adozione, ho vissuto in un collegio, ho cambiato non so quante volte residenza, perché quando mi chiedono ma tu di dove sei, è la domanda più difficile che mi possono porre, perché sono stato in diverse parti dell'Italia, dal sud al nord, e sono ritornato al sud. Ma in tutte queste situazioni non ho mai abbandonato il Signore. Dopo l'adozione, grazie a Dio, Dio si è preso cura di me attraverso delle persone che mi hanno voluto bene, non solo a me, ma anche ai miei fratelli e alle mie sorelle, e siamo diventati grandi. Dopo, cosa dirvi? Tante altre difficoltà, ma vi parlo brevemente di alcune cose successe proprio in questi mesi, cose fresche. Lo scorso anno, come tutti gli anni, noi siamo abituati a fare un resoconto della nostra vita. Arriva il fine anno e siamo abituati a fare un resoconto di quello che ci ha offerto l'anno, e poi guardiamo in prospettiva a cosa ci darà il nuovo anno. Ebbene, noi come Chiesa, appunto qui Cristiana Evangelica di Monte San Giacomo, che io faccio parte della comunità qui di Monte San Giacomo, una riflessione era proprio questa: che in Cristo noi abbiamo ottenuto la più completa vittoria. In Cristo siamo vincitori, siamo più che vincitori. Ed è l'Apostolo Paolo che scrive questo verso nel capitolo 8 di Romani, dal versetto 31-39, parla di questa vittoria. E abbiamo parlato appunto di questa vittoria. Finiamo il 2025 guardando a quella vittoria che il Signore ci ha dato. Iniziamo il nuovo anno guardando a quella vittoria che abbiamo ricevuto in Cristo, perché la vita ha senso con Cristo. Ma succedono delle cose strane nella vita, e così abbiamo iniziato l'anno 2026 come famiglia. Mi sono trovato di fronte a 4 ostacoli, 4 impedimenti, uno peggiore di un altro. A questo punto mi sono chiesto perché, ma ancora non ho trovato una risposta a questo perché. Uno di questi fatti mi ha veramente travolto in pieno, ha cambiato proprio la mia personalità, Una sera è successo un qualcosa di imprevedibile in me, che mi ha portato ad assaporare fino in fondo cosa vuol dire soffrire, scoprire cos'è il dolore. In mezzo a tanti dolori, a tante difficoltà, in una vita così complicata che ho avuto, toccare il dolore con le mie mani, la sofferenza, e dire perché, perché proprio a me, al punto che sono stato portato in ospedale, poi sono uscito da questa situazione, ho dovuto chiedere aiuto ad un amico credente, psicologo, per venire fuori da determinate situazioni, ma in tutto questo è stato bello che cosa? Avere una chiesa vicino, una chiesa al mio fianco, che è la chiesa di Monte San Giacomo, i miei fratelli, le mie sorelle, la mia famiglia in Cristo, che mi hanno aiutato a superare giorno per giorno, attraverso la preghiera, attraverso l'incoraggiamento, quei momenti tristi, quei momenti bui. A un bel momento di questa situazione, che è durata quasi 3 mesi, un amico mi fa: certo Franco, tu stai soffrendo. E il versetto 18 di questo capitolo dei Romani parla proprio di sofferenza, e l'apostolo Paolo dice: infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Amici, con Gesù la vita ha un senso. Profonda sofferenza, tu stai soffrendo, però ricordati, il Signore Gesù ha sofferto su questa terra per noi, ha sofferto per darci che cosa? Vita eterna, una gloria, una speranza futura. Gesù ha sofferto per dare a noi un qualcosa di bello. Queste parole sono state veramente di aiuto per me. Gesù ha sofferto, guarda le sofferenze di Cristo, però guarda a quella gloria che ci aspetta. Le sofferenze di questo tempo, dice, sono qualcosa che passeranno. Guarda alla gloria, ci parla la parola di Dio. Ringrazio in tutto questo non solo la Chiesa, ma anche mia moglie che mi è stata vicina, i miei figli che mi sono stati vicini. Mia moglie è molto più forte di me. Io sono fragile, io sono debole, ma nella mia fragilità, nella mia debolezza, non ho smesso mai di rimanere attaccato a Dio. Perché c'è un altro brano della Scrittura, un altro versetto che dice: tutte le cose che operano al bene per coloro che amano Dio. È vero, in tutte queste circostanze arriva la tempesta. La tempesta porta sofferenza, dolore, smarrimento, e vi dico che so cosa vuol dire tutto questo, l'ho provato sulla mia pelle. La tempesta lascia dei segni, lascia delle cicatrici, lascia qualcosa che ogni tanto dà dolore, fa riflettere, però guardare a colui che è morto sulla croce, Cristo Gesù, guardare a Lui, riporre tutta la nostra fiducia, tutta la nostra fede, confidare in Dio è la nostra speranza. Confidare in Dio è la nostra speranza, e quella speranza cosa fa? Ci trasporta verso la gloria celeste. Oggi è facile di fronte a ostacoli della vita, oggi è facile di fronte a circostanze che si presentano, dolori, sofferenze, malattie, famiglie che si dividono perché non vanno più d'accordo, coppie che si separano, invece di trovare un accordo, invece di vedere, di risolvere il problema subito. E ancora di più triste è quando si abbandona il Signore, quando si abbandona la fede. E il richiamo invece è non abbandonare mai la fede, qualunque esso sia il problema, la situazione, la circostanza della tua vita. Anzi, ancora di più, aggrappati a questa speranza, aggrappati al Signore, perché Lui solo è quella speranza vera e quella certezza di un futuro migliore. Che Dio ci possa benedire. Grazie.
0: Grazie Franco, grazie per la tua testimonianza, che il Signore possa continuare a toccarti, a benedirti insieme alla tua famiglia, e così che veramente il Signore possa dare pace a tutti voi. Non so quello che state vivendo nella vostra vita, però come diceva Franco, la fede in Dio fa la differenza, anche nei momenti tristi. Vogliamo ascoltare due canti e poi daremo la parola al nostro caro fratello Davide Martella.

Perché l'ultima canzone, analizziamoci e cantiamo in piedi.

0: Grazie, bravissimi. Bene, Davide, vieni avanti. Io prima ho fatto un errore perché anch'io sbaglio, e questa è la dimostrazione che anch'io sono un peccatore, perdonato. E dovevano le ragazze spiegare il mimo, ahimè mi sono perso questo passaggio, però questo serve anche per invitarvi domani sera al Cineteatro di Sassano, dove ripeteremo questo mimo e avranno modo di poterlo spiegare. Quindi vi lasciamo questa suspense. Davide.
1: Bene, dopo queste belle esecuzioni, ora io spero che il predicatore non vi annoi, ma premetto che sarò breve. Grazie per questa opportunità che mi viene offerta di essere qui a San Giacomo un'ennesima volta e poter condividere la parola del Signore, poter condividere il Vangelo. E sono contento di vedere tanti di voi, tanti visi non conosco, molti visi conosco. E due momenti annunciati fondamentali. E non so quanti di noi abbiamo letto il Vangelo di Giovanni, forse una volta, due volte, tre volte, o 4, 10 o 15 volte. Leggevo di un uomo di Dio che ha letto 200 volte la Bibbia, Müller, nella sua vita. 200 volte Müller ha letto la Bibbia per intero. Perché la Bibbia non è un libro qualunque che lo finisci di leggere e lo rimetti in biblioteca, nei tuoi scaffali della tua libreria. Ma la Bibbia è nutrimento. È nutrimento del nostro spirito, è nutrimento dei nostri cuori. Dicevo il Vangelo di Giovanni, e forse questo episodio a cui mi rifarò, tutti noi l'abbiamo almeno letto una volta. Comunque lo andremo a leggere, un episodio registrato dall'Apostolo Giovanni relativo ad un incontro che Gesù ebbe con un uomo molto importante nella società lì dove viveva, e un uomo di spicco nell'ambiente religioso, ma un uomo, diremmo noi, tutto d'un pezzo, perché era sincero, era onesto, si studiava di essere onesto, Nicodemo. E lui andò di notte da Gesù, aveva tante cose da chiedergli. Tanto, dall'approccio nell'incontro con Gesù ci accorgiamo che Nicodemo aveva tante cose da chiedere a Gesù, e la conversazione che Nicodemo ha con Gesù, o che Gesù avrà con Nicodemo, viene divisa da Giovanni in tre parti, e vogliamo leggere ora questo episodio nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3. C'era fra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico, che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Nella prima parte Gesù annuncia a Nicodemo la nuova vita, una nuova vita che viene data gratuitamente, viene data mediante una nascita. E questa nascita viene chiamata da Gesù nascita d'acqua e di spirito, cioè l'ascolto della parola di Dio. Una nascita che viene prodotta da questa parola che viene predicata in questo momento, ieri sera, l'altra sera. Una nascita dal Vangelo, dalla parola del Vangelo, che è potenza questa parola, potenza di Dio. E quando questa parola viene ascoltata, viene annunciata, viene da noi, cari amici, ascoltata, lo Spirito di Dio applica questa parola ai cuori, applica questa parola alle nostre vite. Non respingiamo l'azione dello Spirito di Dio, che è di applicare questa parola. Gesù dice: bisogna nascere d'acqua e di spirito. E Gesù poi accenna a Nicodemo nella seconda parte, accenna del bisogno del Figlio di Dio di andare alla croce. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, al 38° anno di viaggio nel deserto, il popolo di Israele ancora una volta si ribella contro Dio e contro Mosè. Dio manda una piaga, dei serpenti. Loro non ne potevano più. Mosè prega a Dio: noi abbiamo peccato, prega a Dio che mandi via questi serpenti. Dio non mandò via i serpenti, disse a Mosè: fai un serpente di rame, forgialo, mettilo su un'asta alta. Chi guarderà il serpente sarà stato morso, e guarderà il serpente non morirà, guarirà. Chi morso dal serpente non guarderà il serpente di rame, morirà. E Gesù dice a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato in croce, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Passiamo alla terza parte. E allora Gesù aggiunge, dopo queste parole: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E poi continua: Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Allora, la prima parte, Gesù annuncia una nuova vita nascendo d'acqua e di spirito. Nella seconda parte Gesù annuncia il bisogno di andare in croce per dare la salvezza a chiunque crede, perché Dio ha tanto amato il mondo. Nella terza parte Gesù dice a Nicodemo che il messaggio della salvezza nasce da Dio ed è per tutti gli uomini questa salvezza, per chiunque crede per tutti gli uomini. E Gesù ricorda Nicodemo e a noi tutti. Infatti sono le ultime parole di questo episodio che abbiamo letto. Ricorda Nicodemo, bisogna allontanare le opere delle tenebre, non lasciarsi prendere dalle opere delle tenebre, perché queste opere annebbiano la visione spirituale. Devi sapere che il nemico di Dio e il nemico dei credenti cerca di annebbiare sempre più la vista degli uomini. Questa sera dici no alle tenebre. Dici no alle tenebre. Di al Signore, io voglio passare nella luce, voglio diventare un figlio di luce. Il Signore ti cerca. Egli ha tanto amato il mondo da dare suo figlio e l'ha dato per te personalmente. Lo ha dato per te personalmente. E ora a te tocca riconoscere che Gesù è stato da Dio, dal Padre, proprio mandato per te personalmente. E Giovanni ci parla qui della unicità dell'amore di Dio. Dio ha manifestato il suo amore in un modo unico, unico per chiunque, chiunque. E tu in questo chiunque, questa sera, ci metti il tuo nome. Il tuo nome devi metterci in questo chiunque. Allora, Gesù quella notte dirà a Nicodemo quelle parole che racchiudono il messaggio intero di questo libro, la Bibbia. Perché Dio ha tanto amato il mondo. Vedete, queste parole sono famose non perché più importanti di tutto il resto della Bibbia, ma perché racchiudono queste parole. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio, il senso della rivelazione di Dio agli uomini. E Dio si rivela agli uomini attraverso la sua parola. L'uomo era senza forza, scriverà l'Apostolo Paolo in una delle sue lettere. Eravamo senza forza. Cristo, a suo tempo, è morto per noi che eravamo senza forza. Cristo, a suo tempo, è morto per i peccatori, per le persone, e tutti gli uomini hanno peccato, impossibilitati a salvarsi da sé. Voglio fare un breve spelling del versetto di cui mi sto occupando. Dio ha tanto amato il mondo. Dio ha tanto amato il mondo. Dio non è distante dal mondo. Dio non è assente, disinteressato. Dio ti ama. E il desiderio di Dio è che tu viva alla sua presenza l'eternità. Dio vuole salvarti ora, questa sera. Il mondo, mondo qui in questo testo indica l'umanità, non il pianeta, non l'universo. Qui non significa Dio vuole salvare la terra, no, ma Dio vuole salvare quelli che vivono sulla terra, noi che viviamo su questo pianeta. Noi, amici cari, siamo, pensa un attimo, destinatari dell'amore di Dio. Ma Dio, come ama il mondo? il nostro versetto continua dicendo che ha dato il suo unico figlio. Ha dato il suo figlio. Dare il proprio figlio per il mondo. Dare il proprio figlio per noi. In questo modo Dio ha tanto amato il mondo. Qualcuno ha detto: Dio esce da se stesso e, poiché è amore, raggiunge chi lui ama. E Dio ha raggiunto il mondo mandando il suo unico figlio. Questo figlio è il segno evidente, questo figlio dato per noi è il segno evidente del suo amore ed è il mezzo di salvezza. Un giorno l'apostolo Pietro, a gran voce e sottolineando, disse alla gente di Gerusalemme, quelle persone che avevano assistito e gridato pure crocifiggilo, assistito alla crocifissione: sappiate che non c'è salvezza sotto il cielo. Gesù Cristo, questo è il nome, Gesù Cristo che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. E il verso continua: affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio, per mezzo del suo Figlio, conduce te questa sera a Lui perché tu sia salvato. Dalla conversazione di Gesù con Nicodemo, che abbiamo poc'anzi letto, emergono due momenti assolutamente fondamentali. E questi due momenti assolutamente fondamentali del nostro tema di questa sera sono introdotti dal vocabolo bisogna. Gesù dice bisogna. E allora il primo è che bisogna nascere di nuovo. A quest'uomo tutto di un pezzo, onesto, religioso, ubbidiente ai comandamenti, Gesù dice a quest'uomo bisogna nascere di nuovo. Beh, era più logico lo dicesse al ladrone sulla croce: devi nascere di nuovo. Se Nicodemo, cari amici, aveva bisogno di nascere di nuovo, vuol dire che la nuova nascita, questo bisogno, è il bisogno mio, il bisogno tuo, il bisogno di tutti, compreso il ladrone sulla croce. Il secondo momento, ancora introdotto dal vocabolo bisogna, bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. E questi due momenti, innalzato alla croce, questi due momenti sono collegati fra di loro. Gli uomini non possono andare in cielo perché tutti, ma proprio tutti, siamo peccatori. Perciò il bisogno di una rinascita, bisogna nascere di nuovo, una nascita da Dio. Infatti l'apostolo Giovanni parla della nuova nascita e delle persone che sono nate di nuovo, dice: queste persone, questi nati di nuovo, non sono nati per gli sforzi religiosi, non sono nati per libero potere, perché avevano il potere di farlo da sé. Non sono nati da sangue. Una sorella che ho visto ieri dalla diretta si battezzerà, ho preso atto che si battezzerà il primo agosto, il primo agosto. Lei è nata da genitori già cristiani, ma questa nascita spirituale, nata fisicamente da genitori cristiani evangelici, ma la nascita spirituale non si trasmette nel sangue. Non si trasmette nel sangue. Lei è nata da Dio, spiritualmente è nata da Dio. Non è da sangue, dice Giovanni, non è dagli sforzi umani, non è da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quel che è carne rimane carne, dice Gesù, spiegando meglio a Nicodemo. Quel che è spirito, perciò bisogna che nasciate di nuovo. Per i peccati bisogna scontare la condanna, ma era, cari amici, qui radunati questa sera, era impossibile per noi fare questo, scontare noi la condanna. Io ero ormai condannato per l'eternità, perciò bisogna, disse Gesù, che il Figlio dell'uomo porti la condanna degli uomini sulla croce. E lui portò la mia condanna, portò la tua condanna sulla croce. Bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, bisogna, non c'è altro modo, bisogna nascere di nuovo. Nessun non nato di nuovo sarà in paradiso. In paradiso non ci saranno, non ci sono e non ci saranno persone che non sono nate di nuovo, che sono arrivate lì attraverso altre scorciatoie, altre vie. Bisogna e bisogna che io vada alla croce e porti la condanna degli uomini. E lui portò la mia condanna, portò la tua condanna. Lui era senza peccato, cari amici, e si caricò dei nostri peccati e fu giudicato. Fu giudicato la croce e porti la condanna degli uomini. E lui portò la mia condanna, portò la tua condanna. Lui era senza peccato, cari amici, e si caricò.

L'Apostolo Paolo, 2 Corinzi 5:21, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. La ragione di tutto questo qual è? Dio ha tanto amato il mondo. E ora voglio fare una precisazione. Siccome Dio è amore, molti intendono che tutti sono salvati, perché Dio ama tutti gli uomini. Automaticamente tutti sono salvati. E infatti si pensa che Dio salva il mondo per amore. Però qui ci viene detto che l'amore di Dio non ha salvato il mondo. Dio non ha salvato il mondo attraverso il suo amore. L'amore in sé non potrà mai salvare un peccatore. Dio non salva per amore, ma salva per grazia. Perché è amore, Dio fa grazia. Dio salva per la sua grazia. Non è così. Dio ha tanto amato il mondo, tutti sono salvati. Dio ha tanto amato il mondo e lui fa grazia. Come si legge in uno scritto di Paolo, la lettera agli Efesini, capitolo 2, infatti è per grazia che siete stati salvati, perché Dio è amore, no? Dio è amore, fa grazia, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, questa salvezza è il dono di Dio, dice Paolo. Non è per le opere. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. E allora, amici, Dio salva per grazia. Ha tanto amato il mondo che fa grazia, che fa grazia. Ha dato il suo unigenito figlio perché ama il mondo e attraverso lui poter fare grazia agli uomini. Fare grazia a chiunque, e in questo chiunque, ripeto, potete metterci il vostro nome, a chiunque, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Notate, accanto al verbo credere c'è la preposizione in, questa parolina in, che fa intendere chiaramente, non come molti pensano, devi credere a Cristo. No, fa intendere, devi credere in Cristo. Devi mettere la tua fiducia in Cristo. Devi credere che Cristo è morto per te personalmente. E allora ecco la tua fiducia in Cristo. Giovanni ci dice nel discorso che abbiamo letto con Gesù che Gesù è venuto nel mondo la prima volta. Quando è venuto per morire sulla croce, non è venuto in veste di giudice, ma è venuto in veste di salvatore. Dice questo a Nicodemo e lo sottolinea Gesù perché i farisei erano tendenti, molto tendenti a credere che il Messia che doveva venire come giudice. Doveva venire per giudicare, regnare, giudicare. Loro l'aspettavano così.

E non solo i farisei, il popolo giudaico lo aspettava così, come giudice. Ecco che Gesù dice: non è venuto per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Va da sé che chiunque crede non viene condannato, perché Gesù ha portato la sua condanna sulla croce, ma bisogna credere in lui per essere affrancati da questa condanna. Sarà effettivo questo per te se riponi la tua fiducia in Cristo. È stato già pagato. Devi riporre la tua fiducia in Cristo. Lui non è venuto per giudicare, ma è venuto per salvare. Ma se tu non credi, un giorno lo incontrerai come giudice. Si racconta di un uomo che si trovò implicato in un brutto guaio. Perciò fu arrestato. Fu arrestato. In tribunale, erano tutti in attesa lì seduti, e poi si alzano in piedi perché sta entrando il giudice. E quest'uomo tirò un sospiro di sollievo guardando l'avvocato. Io conosco il giudice e lui conosce me. E gli raccontò che qualche anno prima il giudice l'aveva salvato. Stava andando a finire sotto un treno. Il giudice è riuscito in tempo a prendere quest'uomo e tirarlo via dai binari con il suo carretto, perché stava attraversando i binari mentre arrivava il treno. E il giudice uscì dalla macchina e fu lesto a salvare quest'uomo. E quindi, da un colpo di gomito all'avvocato, ci andrà bene, perché io conosco il giudice, lui conosce me. E si svolse tutto il processo e il giudice lesse la condanna per quest'uomo. Lesse la condanna, emise la condanna, condannò quest'uomo. Prima di uscire, quindi, ed essere portati dagli agenti penitenziari, quindi ammanettato e portati per essere portati in carcere, chiese la gentilezza se poteva andare a salutare il giudice. E così gli fu concesso. Andò dal giudice per salutarlo e espresse il suo disappunto. Mi aspettavo, insomma, che m'avrebbe, signor giudice, no, favorito in qualche modo. Si ricorda, no, di me? Sì, mi ricordo molto bene. E quella sera io fui il tuo salvatore. Infatti ti salvai la vita. Quella sera fui il tuo salvatore, ma oggi sono il tuo giudice imparziale, il tuo giudice. E vedete, coloro che non riconoscono Gesù, non ripongono la loro fiducia in Cristo, oggi che lo puoi incontrare come Salvatore, un giorno lo incontreranno come giudice. Dicevo, Gesù sta parlando a Nicodemo, che era un fariseo, e i farisei aspettavano il Messia come giudice. Ma il Signore Gesù chiarisce a Nicodemo: sono venuto per salvare il mondo, non per giudicare il mondo, ma sono venuto per salvarlo. Il mondo è perduto. Il mondo è perduto. E non deve attendere, vedete, il giudizio finale, l'uomo, per sapere se è perduto o no. Non deve attendere il giudizio finale. Tu lo puoi sapere questa sera. Se riponi la tua fiducia in Cristo, sarai salvato. Ma se non riponi la tua fiducia in Cristo, puoi essere certo che sarai perduto per l'eternità. Una sola la ragione, una sola la ragione. Il Vangelo dice: l'uomo è sotto processo, l'uomo è già condannato, ma c'è la possibilità
di ricevere la grazia. C'è la possibilità di dire sì alla grazia di Dio. Questa sera tu hai questa possibilità di dire sì alla grazia di Dio. Lo farai? E sapete qual è il motivo per cui tanti vanno alla perdizione? Il motivo è che dicono no alla grazia di Dio. Negli archivi della Corte Costituzionale degli Stati Uniti d'America leggevo alcuni anni fa che in quegli archivi si legge una triste storia, si legge di una triste storia. Qual è questa storia? Ai tempi del presidente Andrew Johnson, 1865, immediatamente dopo la presidenza di Lincoln, fu assassinato Lincoln nel 1865, successe poi come presidente negli Stati Uniti d'America questo Johnson. Ci fu un caso a quei tempi che suscitò sofferenza e suscitò stupore negli Stati Uniti d'America. Di che si tratta? Si tratta di un episodio, direi, singolare, singolare. Un uomo era stato condannato a morte per impiccagione, causa di un crimine che aveva commesso. Ma in qualche modo il suo caso viene portato alla conoscenza del presidente degli Stati Uniti, Johnson, il quale, dopo aver esaminato bene la cosa, dopo essersi consigliato con alcuni suoi ministri, decise di graziare quest'uomo e gli scrisse la lettera di grazia, che fu subito consegnato nella cella. Ma grande sorpresa dell'agente penitenziario e di tutti gli altri, quest'uomo strappò la lettera in mille pezzi che gettò sul pavimento della cella. Si ebbe allora una nuova convocazione della Corte Suprema. Cosa bisognava fare in questo caso? E affrontando, ecco, la domanda se la grazia rifiutata mantenesse o no il suo valore e se il detenuto doveva essere o no liberato oppure giustiziato. Dopo un ampio dibattimento, la sentenza della Corte Suprema fu la seguente. La lettera di grazia è un documento il cui valore dipende dall'accettazione da parte della persona per la quale è stata emessa. Quell'uomo non accettò la lettera di grazia. La strappò, la lettera di grazia, seppure scritta dal presidente degli Stati Uniti, non aveva più alcun valore, perché quell'uomo la rifiutò. Infatti, dopo alcuni giorni, George Wilson, si chiamava quell'uomo, fu impiccato. Il motivo della sua morte ora qual era? Il rifiuto, aver rifiutato la grazia. Altrimenti sarebbe stato liberato se l'avesse accettato. E vedete, cari amici, dire no, il rifiuto, è non avvalersi della grazia. Il rifiuto, nel tuo caso, se tu rifiuterai, il tuo rifiuto per te, no? Diventerà, causerà l'inefficacia della grazia per te. La grazia di Dio è sempre efficace per tutti gli uomini ed è sempre a disposizione di tutti gli uomini, ma non per coloro che la rifiutano. Perde la sua efficacia nella persona che ha rifiutato la grazia di Dio. Ed ecco la buona novella. Dio vuole salvarti, caro amico. Dio vuole perdonarti. La condanna, il giudizio tuo l'ha preso Gesù e l'ha portato su di sé. Lui è andato alla croce,
ha portato nel suo corpo i tuoi peccati, i miei peccati, ha pagato. E ora è a disposizione tua la grazia. Chiunque crede in Lui, dice Gesù, non perisca, ma abbia vita eterna. C'è un'unica strada per incontrare Dio. E questo incontro tuo con Dio è il desiderio di Dio stesso. E l'unica strada è la fede. Lui ha fatto grazia. Lui offre la sua grazia. Ora devi riporre la tua fiducia, la fede in Lui. E sapete che cos'è la fede? Non è creduloneria. Ah, io credo che Lui è esistito. Credo che è esistito. La fede è adesione. Devi aderire a Cristo. Credere, ricordate la preposizione? Credere in Cristo. La fede è adesione a Cristo. La fede salva perché è adesione prima che comprensione. Devo prima comprendere tutta la dottrina del Vangelo. No, Cristo è morto per te, questo devi comprendere. Cristo ha pagato per te, questo bisogna comprendere. E quindi affidare la nostra vita a Cristo. È importante, no? Comprendere il percorso poi, o i percorsi della fede, ma dopo aver riposto la fiducia in Cristo, perché è fondamentale aderire a Cristo prima di comprendere tante cose. E cioè, se tu hai compreso che Cristo è morto per te, ha pagato per te, è sufficiente perché tu aderisca a Lui. E chiudo. Chi di voi vuole farlo? Chi di voi vuole aderire a Cristo? E pregare in questo momento. Io voglio pregare. Ora. E ti suggerisco, se il tuo cuore è toccato, forse da ieri sera, dall'altra sera, questa sera, è toccato dal Vangelo, se il tuo cuore è stato compunto dalla parola del Signore, di con me questa preghiera. Voglio suggerirti queste parole affinché tu le dica nel tuo cuore al Signore per affidare la tua vita a Lui. Signore, ho compreso che Tu hai tanto amato me e per me hai dato il Tuo Figlio, Gesù. L'hai dato proprio per me. Ho compreso che ha pagato per i miei peccati e la mia condanna. Sì, Lui è stato giudicato al mio posto, lì in croce. E io voglio affidare questa sera la mia vita a te, Gesù. Entra in me, perdona i miei peccati, purificami, lavami, affido la mia vita a te. Grazie perché tu mi ricevi. Grazie di cuore. Da questo momento voglio vivere per te. Ti prego, Signore, entra nel mio cuore. Amen. Chi di voi vuole rendere testimonianza, alzando la mano o alzandosi in piedi, di aver dato la sua vita a Cristo? C'è qualcuno? Non è necessario questo per rendere più bello l'incontro, la conferenza, no? Ma è necessario per fissare un momento di testimonianza, seppure silenziosa in questo momento. Avrai poi opportunità di dirlo, come l'ha detto Franco, come l'ha detto ieri Sefora. Avrai opportunità, ma
seppur silenziosa, alzando la mano, alzandoti in piedi, è un momento che tu fisserai nella tua vita. Un momento che diventa un monumento. Quella sera, mi pare 7 luglio, no, 9 luglio, ho dato la mia vita a Cristo. Vuoi tu farlo? C'è qualcuno che è pronto ad alzare la mano, alzarsi in piedi e testimoniare di questo? Continueremo a pregare per te. Il Signore ti benedica e tocchi il tuo cuore con la sua potente parola. Amen.

Se fosse necessario, mi alzerei non un'altra volta, ma altre mille volte. Ma la scrittura dice che c'è un momento dove si crede con il cuore e si confessa anche con la bocca, perché non si può aver vergogna di una così grande salvezza, di un amore così grande. Sapete, a volte questi appelli non servono per creare qualcosa di teatrale, ma per prendere una posizione. Io non so quanti di voi oggi hanno la certezza di essere figli di Dio. C'è un grande errore, che è una grande menzogna che viene predicata, viene insegnata, che tutti gli uomini sono figli di Dio. Sapete, sia nella Bibbia che utilizziamo noi cristiani evangelici, che questa, sia nella Bibbia che utilizzate voi cattolici, viene detta la stessa cosa. Nel Vangelo di Giovanni 1,12 si dice: a quanti però lo accolsero, diede il potere di divenire figli di Dio a coloro che credono nel suo nome. Non si nasce figli di Dio, si diventa nel momento in cui si accetta Cristo Gesù come personale salvatore. E sapete, leggo in questa Bibbia che c'è stata donata ad un matrimonio dal dottore Romano, e c'è un'introduzione al Vangelo secondo Giovanni dove si dice perché è stato scritto questo Vangelo, e si richiama poi il capitolo 20, il verso 31: affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo abbiate la vita nel suo nome. Se qualcuno questa sera non ha la certezza che dopo la morte entrerà nella vita eterna con il Signore, non ha ancora stabilito un rapporto, una relazione con Cristo Gesù, che è l'unico Salvatore. L'invito che facciamo è a prendere una posizione, ma dovete farlo nel vostro cuore. Non vi viene chiesto di cambiare religione, ripeto, non serve a nulla. Potete anche appartenere a tutte le religioni del mondo, ma non troverete mai la pace se non attraverso Cristo Gesù, perché solo credendo in Cristo si può avere la vita eterna nel suo nome. Davide ha già pregato, io non voglio pregare, però quello che voglio lasciarvi questa sera è un messaggio forte che viene da parte di Dio, da parte della parola. È stato presentato Cristo, è stata presentata la salvezza in Cristo Gesù. La domanda che la parola, che Dio stesso fa a voi, è: credete in quello che insieme abbiamo considerato e ripetuto e riletto e meditato in queste tre sere? Credete voi in Cristo Gesù come il vostro personale salvatore? Questo salva. Che il Signore possa continuare a lavorare nella vostra vita, continuare a benedire ognuno di voi. Noi continueremo anche da domani e fino a domenica a ricordare questo grande sacrificio, questo unico grande sacrificio che dà

0: e 36 minuti.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E all'interno dell'ornitorinco Mario Calvagno,
3: Carmen Zammataro,
2: ed al telefono con noi il dottor Marco Vignetti, ematologo, dirigente medico della divisione di ematologia dell'Università La Sapienza di Roma, coordinatore del centro di sperimentazioni cliniche del gruppo GIMEMA, gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto. Benvenuto dottor Marco Vignetti.
4: Grazie
3: a lei di essere con noi.
2: Giovedì 21 giugno,
3: giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, promossa dall'AIL e posta sotto l'altro patronato della Presidenza della Repubblica. Molte vite ricominciano dalla ricerca, 18 ore per far luce sulle malattie del sangue. Nel giorno più lungo dell'anno, infatti, il mondo dell'arte e della cultura sostiene il messaggio di speranza e fiducia nella ricerca scientifica. Diverse iniziative caratterizzeranno la giornata. Dottor Vignetti, ce ne può parlare brevemente?
4: Sì, questa è una giornata dedicata essenzialmente a ricordare come sia importante continuare a sostenere la ricerca nel campo delle malattie ematologiche dell'adulto. L'Associazione Italiana contro le Leucemie raccoglie fondi da moltissimi anni per aiutare i pazienti, ma soprattutto per promuovere la ricerca. La ricerca ha fatto passi da gigante negli ultimi 7-8 anni, ci sono moltissimi nuovi farmaci, moltissime nuove speranze, ma è assolutamente indispensabile continuare, perché ci sono ancora tantissime situazioni nelle quali queste malattie non guariscono. Una delle iniziative più importanti è quella di mettere a disposizione i più grandi ematologi italiani al telefono, che risponderanno alle telefonate dei pazienti tutto il giorno tra le 8 e le 20, dal professor Mandelli al professor Baccarani di Bologna, tutti una serie di ematologi italiani tra i più famosi risponderanno alle telefonate della gente.
2: Dottor Vignetti, i tumori del sangue sono malattie ancora poco conosciute nella loro complessità. Leucemie, linfomi, mieloma, ci può delineare un quadro di queste malattie?
4: Certo, ovviamente non è facilissimo sintetizzarlo.
2: Certo.
4: La parola leucemia è più famosa, è una parola che fa molta paura, però è quella malattia dove i più grandi progressi sono stati fatti, direi proprio nel corso degli ultimi 10-15 anni. Anche nell'adulto, perché mentre nel bambino la parola leucemia è associata a una malattia che può essere guarita già da 30 anni, nell'adulto le cose sono state un pochino più difficili, ma negli ultimi 10-15 anni direi che almeno un terzo delle persone che si ammalano di leucemia hanno la possibilità di guarire. Naturalmente questo dipende da tante cose, dipende dall'età, dipende dalla forma, dipende dal tipo di farmaci che sono disponibili. Il linfoma è una malattia invece diciamo un po' più solida, diciamo noi. La leucemia è soltanto le cellule del sangue che impazziscono nel midollo osseo, nel linfoma ci sono questi linfonodi, le cosiddette ghiandole, parlare con un termine più comprensibile, che si ingrossano e si possono ingrossare, però si devono ingrossare molto, se no domani mattina uno stolo di persone con una piccola ghiandolina ingrossata vuol dire almeno come una noce, se non addirittura un mandarino, si possono ingrossare, e lì c'è anche una malattia maligna. Sotto la parola linfomi oggi abbiamo forse più di 50-60 malattie diverse, ognuna delle quali viene curata in un modo diverso, e proprio questa capacità di mirare la cura e di usare farmaci diversi a seconda del sottotipo di linfoma è quello che sta portando grandi progressi. Anche i linfomi guariscono. Il mieloma è una malattia ancora più complicata, c'è una proteina che viene prodotta nel sangue in eccesso e provoca delle alterazioni anche a livello delle ossa, può essere curata molto bene anche questa, pensate, con farmaci come la talidomide, un farmaco vecchio che era stato rigettato negli anni 60 perché dava la focomelia, ecco, è un farmaco che oggi come oggi ha portato a grandi avanzamenti nella cura del mieloma.
3: Quindi un tempo essere colpiti da queste malattie significava sicura condanna, oggi non è più così, come lei giustamente ci sta dicendo. La ricerca scientifica ha ottenuto risultati concreti, in quali campi, dottore?
4: Ma i più grandi avanzamenti sono stati fatti in questi ultimi anni con i farmaci mirati, i cosiddetti farmaci intelligenti. Questo è un aspetto che va considerato, perché a prescindere dalla possibilità di Allora, la prima cosa da dire è che le persone che si ammalano di leucemia e di linfoma, la maggior parte di esse vengono curate, affrontano delle cure con l'obiettivo di provare a guarire la loro malattia. Quindi questo è una cosa che ognuno deve sempre avere in mente nel momento in cui si trova a dover fronteggiare per la prima volta una situazione di questo genere. Le cure iniziano con l'obiettivo di provare a guarire dalla malattia. Non tutti guariscono, molti non guariscono. Le malattie in quei casi possono essere tenute sotto controllo anche per molto molto tempo, molti anni. I più grandi progressi sulle terapie mirate che non solo attaccano direttamente le cellule della malattia cercando di risparmiare il tessuto sano, gli organi sani, ma soprattutto sono terapie che si tollerano meglio, si comincia a uscire dalla chemioterapia e basta per fare terapie che sono delle compresse che si mandano giù con un bicchiere d'acqua. Ecco, questo diciamo è un progresso enorme che è esploso negli ultimi 7-8 anni.
2: Certo.
4: La leucemia mieloide cronica è uno di questi esempi, ma anche la leucemia acuta promielocitica che viene curata con un derivato della vitamina A e con l'arsenico. È veramente una rivoluzione. Stiamo trovando nuovi farmaci. Stiamo anche trovando nuove indicazioni, un nuovo modo di utilizzare vecchi farmaci.
2: Farmaci già conosciuti, già utilizzati per altri motivi, poi insomma.
4: Una dei farmaci più efficaci che sta venendo fuori per curare una forma acutissima di leucemia acuta, la leucemia acuta promielocitica, è l'arsenico, che è in condizioni di mandare in remissione la malattia da solo. Pensate come tornano, no, i vecchi sali arsenicali che venivano usati, ecco. Sta tornando anche questo. Questo con l'obiettivo di guarire, non di tenere sotto controllo o di tamponare la malattia, ma con l'obiettivo di guarirle. Dette queste parole però di speranza, è chiaro che siamo ancora in piena battaglia. Si comincia a guarire, si comincia a curare, ma c'è bisogno di tantissima ricerca. C'è bisogno, proprio perché ci sono tanti farmaci, c'è bisogno di aumentare ancora di più il numero di ricerche che si fanno su questi farmaci, per imparare a conoscerli, per imparare ad usarli, per capire dove vanno usati meglio. E in questo senso l'Associazione Italiana contro le leucemie aiuta il GIMEMA finanziando degli uffici che si occupano proprio di organizzare le sperimentazioni promosse dagli sperimentatori, promosse dalle università, dagli ospedali, sperimentazioni dedicate proprio ai malati e promosse dai ricercatori con il supporto, ma anche senza, a volte, delle industrie farmaceutiche. Quindi certo, una ricerca alternativa a quella che viene condotta dall'industria
3: farmaceutica.
4: Quindi
3: GIMEMA, Gruppo Italiano Malattie Ematologiche nell'Adulto. Quest'anno la giornata nazionale è proprio dedicata a questo progetto. Ma con quale obiettivo lavora il gruppo? Già lei ne accennava.
4: Guardi, questo gruppo è stato costituito negli anni '80. Il gruppo promuove soprattutto la collaborazione, quello che oggi ci piace chiamare, con una parola che va molto di moda ma molto giusta, network. Il network è fondamentale perché bisogna mettere insieme le esperienze di tutti. Voi capite che per capire qualcosa da 10 casi ci si mette 20 anni, da 1000 casi ci si mette 20 giorni. Quindi gli ematologi si sono riuniti in un gruppo nazionale che collabora con gruppi internazionali e che questo network organizza ricerche. Le ricerche che cosa sono? Sono a un certo punto un'idea di uno sperimentatore che mette insieme una serie di colleghi, affronta un problema e verifica se un certo trattamento è più efficace o meno di un altro, se un certo trattamento è meno tossico o meno di un altro. Fare questo però significa aver dietro una grossissima organizzazione che deve diffondere il protocollo di trattamento tra tutti i centri in modo che tutti i pazienti vengano trattati nello stesso modo, che deve raccogliere tutti i dati, che deve analizzare dal punto di vista statistico queste informazioni. E questo è quello che fa il GIMEMA. Considerate che decine e decine di sperimentazioni cliniche, questo è il nome tecnico di questo tipo di progetti, si chiamano sperimentazioni cliniche, decine e decine di queste sperimentazioni cliniche sono state condotte e vengono condotte in Italia dal gruppo GIMEMA, che agisce in Italia ma agisce anche in Europa collaborando con altri gruppi cooperatori che fanno lo stesso tipo di lavoro.
2: Un'attività molto importante, poi fatta nell'interesse di tutti, a partire da quello dei malati, poi dei ricercatori, del loro lavoro sicuramente opportuno e importantissimo.
4: E cercando soprattutto di diffondere i risultati di tutto questo, certo, in modo trasparente, su siti web che possono essere anche raggiungibili dai pazienti, c'è il sito del GMEMA, oltre a quello dell'AIL naturalmente, www.ailt, c'è il sito del GMEMA che è www.gmema.org, e sul quale si può anche vedere che cosa queste organizzazioni stanno portando avanti.
3: Ecco, leggevo nel comunicato che mi è giunto dall'AIL dell'obiettivo che si vuole raggiungere, non solo curare al meglio tutti i pazienti aumentando la durata, ma anche la qualità della vita e la percentuale di guarigione.
4: Bravissima.
3: Cosa ci può dire a proposito di questa affermazione?
4: Bravissima. Guardi, noi ematologi abbiamo un peccato, diciamo così, veniale, non so se tanto veniale, che è quello che nel corso di questi anni, forse per cercare di guarire a tutti i costi oppure comunque di curare al massimo un malato, a volte ci dimentichiamo della qualità della vita. Ora non siamo a quelle situazioni drammatiche che si discutono sui giornali o si vedono sui film dell'accanimento terapeutico, però nei nostri malati una cura che ha la probabilità di guarire la malattia è una cura che è molto forte. Questo molto forte si traduce in cosa? Si traduce naturalmente in malessere, in nausea, vomito, caduta, certo, di capelli, periodi di ricovero più o meno lunghi, febbre. Questo è una cosa che noi consideriamo naturalmente un deterioramento della qualità della vita. Allora, quello che stiamo cercando di mettere a punto è di identificare le cure, diciamo, più ritagliate, migliori possibili per il singolo paziente, in modo da tale da ridurre il periodo di ricovero in ospedale, per esempio, al tempo più breve, e quindi questo significa, tra l'altro, attivare gruppi di assistenza domiciliare. Anche questo fa l'AIL, se un paziente può stare a casa sua e non c'è bisogno che sia ricoverato in ospedale, accorciare il periodo di ricovero in ospedale migliora tantissimo la qualità di vita. E poi naturalmente usare farmaci che abbiano meno effetti collaterali, e questo, per esempio, c'è una patologia in particolare, la leucemia mieloide cronica, nella quale c'è un farmaco nuovo che si somministra per bocca che sta quasi sostituendo il trapianto di midollo di cellule staminali. E chiaramente una cosa è prendere 4-6 compresse al giorno con un bicchiere d'acqua, una cosa è ricoverarsi in un reparto per fare un trapianto di midollo.
2: Certo.
4: Quindi in questo senso si sta cominciando a fare anche molta attenzione alla qualità della vita. Questo è un lusso che oggi ci possiamo permettere perché abbiamo in mano terapie efficaci. 20 anni fa la scelta non c'era, o si provava il tutto per tutto oppure... E quindi questo è un grande progresso, a poter anche occuparsi di migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro familiari, che non, anche loro che stanno intorno a tutto questo giro che dura a volte mesi o dura addirittura a volte anni, anche i familiari vengono completamente stravolti da questa avventura da percorrere, quindi bisogna fare attenzione a non stravolgere troppo tutta la vita, diciamo, sociale del malato e dei suoi parenti.
2: Bene, ricordiamo allora giovedì 21 giugno, giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. C'è anche un numero verde 800-226524 a cui si può chiamare per avere che tipo di risposte, dottor Vignetti?
4: Guardi, tutte le risposte che sono connesse con un problema ematologico, diciamo, da qual è un centro dove ci si può, diciamo, rivolgere per un problema di carattere ematologico, ad avere un chiarimento su una malattia, su una cura, su un farmaco, risponderanno veramente i più brillanti ematologi, quelli che hanno costruito l'ematologia italiana, che è una delle ematologie all'avanguardia nel mondo in questi ultimi 20-30 anni, ripeto, la fra professor Mandelli, a tutti i collaboratori e i suoi colleghi più o meno più o meno giovani. E consideri che il discorso per noi adesso è far capire alla gente che si può combattere contro queste malattie, ma che la battaglia è ancora in corso, ecco, quindi nemmeno, diciamo, dare troppe illusioni, però queste sono malattie che quando si affrontano con l'obiettivo di tentare di guarirle, e questo è uno dei messaggi più forti che noi cerchiamo sempre di dare.
2: Andiamo avanti per la lotta, insomma.
4: Esatto.
3: La ringraziamo, dottor Marco Vignetti, ematologo, dirigente medico della divisione di ematologia dell'Università La Sapienza di Roma e coordinatore del centro di sperimentazione cliniche del gruppo GMEMA, gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto. Alla prossima!
2: Grazie, tanti
4: grazie
2: auguri.
4: Grazie mille a voi.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
0: a Radio Logos. Sono le ore 22 e 51 minuti.
5: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Buon ascolto!
6: Prima di cominciare, questa sera farò soltanto una breve introduzione del nostro studio. Mi verrebbe voglia di farvi una domanda. Chi di voi è venuto a questo campo perché attratto dal tema dello studio che sarebbe stato affrontato in questo campo? Seconda domanda di riserva, c'è sempre una domanda di riserva. Chi di voi sa qual è... Bravo. Io vi faccio questa domanda perché, come vi diceva Abramo, da anni organizzo campeggi a Poggio Bertini e l'anno scorso, in occasione del campo di Capodanno, ho scoperto che almeno una quarantina di giovani erano lì senza sapere chi parlava, senza sapere quale era l'argomento. Dice: c'è un campo, partiamo, andiamo. Ora, io spero che questo sia un segno, anzi vorrei sperare che questo sia un segno di totale fiducia negli organizzatori del campo, ma la realtà mi porta ad essere un po' meno ottimista e a pensare che piuttosto si va a un campo perché c'è quella ragazza che mi piace, perché c'è quel bel ragazzo. Quando sono arrivato, dopo una mezz'oretta sono uscito Bethel, quindi a farmi una passeggiata fuori, e ho sentito gridare il nome di un ragazzo e una frotta di ragazze che gli correvano incontro. Io gli ho anche detto: ma così lo spaventate? Non lo sapete che i ragazzi oggi sono molto timidi e si fanno spaventare dalle ragazze? Beh, non voglio fare altre domande. Alla seconda domanda di riserva non aggiungerò la riserva della riserva. Però vi voglio subito dire una cosa. Chi di voi sa che razza di campo è questo? È un campo di... Allora, biblico. Già c'è un aggettivo e già abbiamo fatto un piccolo passo avanti, piccolissimo. Un campo di giovani, allora Abramo ed io ora ce ne torniamo a casa. No, più io che Abramo, è per la verità. Un campo di... Oh, ma c'è una parolina che ho letto sull'avviso, sull'annuncio, sulla pubblicità di questo campo. Non solo campo di giovani, ma i giovani che devono venire a fare qui in questa settimana? Eh? C'è una parolina un po' antipatica, anzi parecchio antipatica. I campi, quando sono nati tanti anni fa in Italia, ormai più di 60 anni fa, si chiamavano campi di studio biblico. Allora, non basta l'aggettivo biblico, bisogna aggiungerci anche un nome, campo di studio biblico. Siete qui anche per riposarvi, per andare in piscina, per conversare, per fare le passeggiate, per scherzare, giocare insieme. Per quanto mi sarà possibile, state attenti ai miei gavettoni, sarò il primo a farvi degli scherzi. Però l'obiettivo principale, gavettoni se non sarà freddo come stasera ovviamente, sarò il primo a giocare, a scherzare con voi. Però non è un campo di svago biblico, un campo di riposo biblico, un campo di passatempo biblico, un campo di divertimento biblico, è un campo di studio biblico. Abramo vi ha detto che era necessario portare questa, Io aggiungo che era necessario anche portare, scusate, portare questa, chi ce l'ha questa? Non per scrivere ti amo, Elisa ti amo sulle panche, ma per scrivere degli appunti. È perché è un campo di studio biblico. Ahimè, sentirete sempre la stessa voce, ma due studi al giorno non sono così pesanti. Io cercherò anche di non renderveli pesanti. Se volete farmi delle domande mentre parlo, se ci sono cose che non capite, alzate pure la mano oppure fatemi delle domande alla fine degli studi. Però è importante che noi consideriamo come obiettivo principale di questo campo studiare la Bibbia, studiare la parola del Signore, attraverso l'argomento del quale nessuno mi ha saputo dare il titolo. C'è qualcuno così bravo che sa darmelo? Bravo, chi è che l'ha detto? Alzati in piedi perché meriti un applauso, guarda, bravo. Il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Non è che sei uscito nel frattempo a leggere, no. Bene, il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Questo è un argomento importante. Perché? Perché la Bibbia nel suo insieme racchiude il piano di Dio, come vedremo, per la salvezza dell'uomo peccatore. La prima domanda che vorrei farvi e che mi sono fatto prima di tutto io: quando si parla di salvezza, questa parola fa immediatamente pensare ad una situazione di pericolo, di imminente pericolo, fa pensare ad una situazione di disagio. Una persona è salvata da una situazione nella quale si trovava a disagio, da una situazione che costituiva per lei motivo di sofferenza o di pericolo. Cosa significa la parola salvezza secondo quello che il Signore ci indica nella sua parola? Vorrei iniziare citando a memoria un versetto che troviamo al capitolo 19 dell'Evangelo di Luca. Gesù si trovava in casa di quell'omino così basso che voleva vedere Gesù, come dice la canzoncina che abbiamo studiato alla scuola domenicale. L'omino si chiamava? Oh, bravi, fin qui ci siamo, Zaccheo. E alla fine di questo incontro, quest'uomo che era visto da tutti come un grande peccatore, e in realtà lo era, motivo per il quale chi conosce quel racconto e quella storia ricorderà che i farisei avevano criticato Gesù, è andato a mangiare, è ospite in casa di un uomo peccatore. Alla fine di questa storia Zaccheo è trasformato nella sua vita, addirittura si disfà dei suoi beni, metà li dona ai poveri, con l'altra metà va a riparare tutti i danni che aveva fatto nei confronti delle persone che aveva defraudato. E in quell'occasione Gesù fa un'affermazione che è l'affermazione dalla quale partiremo con il nostro studio questa sera. Qual è l'affermazione? Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e per salvare l'uomo. C'è un piccolo aggettivo dopo. L'uomo pe? No, sì, certo, anche l'uomo, ma in quanto peccatore, come vedremo, l'uomo è perduto. Benissimo. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare l'uomo perduto. Solo la scrittura, solo la Bibbia ci insegna che l'uomo è perduto nei confronti della sua relazione con Dio. C'è un episodio molto bello all'inizio del libro del profeta Isaia, capitolo 6, un episodio nel quale Isaia racconta una visione particolare che ha ricevuto all'interno del Tempio della gloria e della santità di Dio. E quando Isaia si è trovato a confronto con la gloria e la santità di Dio, che cosa ha gridato? Povero me che sono, perché sono perduto. Ha realizzato un senso di profonda perdizione trovandosi davanti alla gloria e alla santità di Dio. Ora, la parola perdizione, qualcuno di voi potrebbe ricordarmi che può avere diversi significati. Nel contesto biblico la parola perdizione ha principalmente due significati. La parola perdizione significa prima di tutto smarrimento. Non so se vi è mai successo di perdervi. A me è successo qualche anno fa, il giorno prima dell'inizio della scuola, alcune mie colleghe e colleghi mi proposero di fare una passeggiata in montagna. Dice: a te che piace tanto camminare, perché non ci accompagni? Io, da grande esperta guida, sono partito per questa montagna. Poi a un certo momento una mia collega mi fa: ma sai che io sono stato qui a caccia con mio marito, se si prende di là si fa prima. E io mi sono fidato, abbiamo preso di là e dopo un'ora di cammino, stava già facendosi notte, il prima proprio era sparito, non si ritrovava più la strada. Già facevo qualche battuta, vi immaginate domani sul giornale, insegnanti il giorno prima della scuola si perdono mentre sono a spasso per il bosco. Insomma, sono risalito su un punto alto, guardato nella valle, ho visto le luci accese di un piccolo paese, ho detto: andiamo di là, qualsiasi sentiero troviamo, alle 10 di sera siamo arrivati in questo paese, incontrando cinghiali, cerbiatti. È un'avventura veramente avventurosa. Smarrirsi significa non sapere esattamente dove andare, avere perso la strada. L'uomo che si è allontanato da Dio, l'uomo che ha rotto la sua relazione con Lui, è perduto perché non è capace di ritrovare la strada che lo porta alla casa del Padre. Ci sono tante strade attraverso le quali l'uomo cerca di risolvere i suoi problemi esistenziali, ma una sola è in grado di riportarlo a centrare l'obiettivo per il quale è stato creato. Il profeta Isaia, parlando della nostra condizione di uomini, ricorda questa realtà: noi tutti eravamo smarriti. Cioè avevamo perduto la giusta via, smarriti come pecore, ognuno di voi seguiva la propria via. Essere perduti nel senso di essere smarriti non significa non sapere più dove andare, ma significa piuttosto andare nella direzione sbagliata, andare nella direzione che non è la direzione giusta per aiutarci a realizzare le nostre potenzialità di uomini e di donne. L'uomo quindi è perduto perché nella sua relazione con Dio è smarrito, ha perso la strada sulla quale potrebbe realizzare gli obiettivi per i quali Dio lo ha creato. Ma perdizione ha un senso ancora più drammatico nella parola del Signore, ha il senso di condanna. Vi è una giustizia che, come vedremo nel corso dei nostri studi, Dio ha rivelato attraverso la sua parola. Vi è una giustizia che Dio desidera che sia soddisfatta. Nessun uomo è in grado di soddisfare questa giustizia. Davanti a questa giustizia l'uomo è perduto perché condannato. E la condanna non è una condanna che dura dei giorni, una condanna semplice. L'apostolo Paolo ci ricorda al capitolo 6 versetto 23 della lettera ai Romani che il salario del peccato è la morte. L'uomo è perduto non soltanto perché è condannato, ma l'uomo è perduto perché non ha in sé nessuna risorsa per soddisfare la giustizia di Dio e quindi per essere liberato dalla sua condanna. Allora, perdizione significa smarrimento, perdizione significa condanna. Noi abbiamo bisogno di essere salvati dallo smarrimento e quindi di ritrovare la giusta strada sulla quale il Signore vuole che noi camminiamo, e noi abbiamo bisogno di essere liberati e salvati dalla condanna, quindi di non essere più soggetti al potere della morte e della morte per sempre. Un'altra considerazione importante che vorrei fare è che la perdizione dell'uomo è una verità di fede, cioè è una verità che noi dobbiamo credere anche se non la vediamo. Se io guardo Emanuele, lo vedo un po' assonnato, ma dal suo abbigliamento, dal suo atteggiamento, non posso sapere se è perduto o non è perduto, non posso vedere se è perduto o non è perduto. Se voi vedete a me, non potete sapere se sono una persona smarrita o condannata. Ma se io guardo Emanuele e se Emanuele mi dice: io del Signore Gesù, di quello che ha fatto per me, me ne infischio, io devo credere sulla base della sua parola che Emanuele, scusa se ti ho citato, ma hai fatto una scelta bella che pochi giovani hanno il coraggio di fare, quella di sederti in prima fila. Questo lo dico anche per incoraggiarvi a venire un po' più avanti. Ecco, se c'è questo rifiuto, io devo credere che Emanuele è perduto. A volte ci troviamo davanti a delle persone, a degli amici che ci sembrano così bravi, ma se non hanno il Signore sono perduti. Noi non li vediamo perduti. Possiamo forse, se sono dei giovani che eccedono nel loro comportamento, nella loro condotta, se bevono, se si drogano, se cambiano ragazza, come cambiano i vestiti, se hanno quindi una vita disordinata, possiamo dire: quel ragazzo o quella ragazza non sa che cosa fare nella sua vita, è perduto in base agli obiettivi della sua vita. Ma questo ha a che fare con la vita? Se bevono, se si drogano, se cambiano ragazza, come cambiano i vestiti, se hanno quindi una vita disordinata, possiamo dire: quel ragazzo o quella ragazza non sa che cosa fare nella sua vita, è perduto.

non ha il Signore è una persona perduta. A volte mi capita, non so se vi è mai successo a voi che siete più giovani di me, di sentir dire a delle persone: oh, quella persona è tanto per bene che gli manca solo il Signore, come se fosse una nocciolina che gli manca, come se fosse una piccola cosa che gli manca. Anche alla persona apparentemente migliore, se manca la salvezza, è una persona perduta. Negare la perdizione dell'uomo, arrivo qui all'ultimo punto del quale ci occuperemo questa sera, vi ho detto che avrei fatto solo un'introduzione molto breve. Negare la perdizione dell'uomo equivale a negare il valore e lo scopo della missione di Cristo. Il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto, l'uomo perduto. Se io non credo che l'uomo sia perduto, non credo neppure nell'obiettivo, nello scopo della venuta di Cristo. La venuta di Cristo sulla terra diventa una venuta del tutto inutile se l'uomo non è perduto. È proprio il fatto che il Figlio di Dio, diventando figlio dell'uomo, diventando uomo perfetto, sia venuto nel mondo, proprio questo fatto è la rivelazione, dimostrazione che l'uomo è perduto e perciò ha bisogno di salvezza. Che cosa ha detto Gesù? Il Figlio dell'uomo è venuto per cercare ciò che era perduto. Il verbo cercare ci fa pensare al fatto che ci fa pensare al significato della perdizione come smarrimento. Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare l'uomo che era e che è senza di lui smarrito. È venuto inoltre, come abbiamo detto, per salvare l'uomo che è condannato. L'uomo perduto ha bisogno di essere cercato. L'uomo perduto ha bisogno di essere salvato. Ma questo bisogno di superare il proprio smarrimento, questo bisogno di essere salvato, ha bisogno di una consapevolezza, di una coscienza. Nell'episodio che vi ho raccontato, quando mi sono smarrito sulla montagna, non è che sono rimasto con le mani in tasca ad aspettare che qualcuno dal cielo mi prendesse per i capelli e mi portasse sulla strada giusta. Io mi sono mosso per cercare la strada giusta. Mi sono mosso, sono andato, ho la scelta che mi è stata insegnata fin da ragazzo, andare nella posizione più alta, là dove si vede la valle, per poter capire dove ritrovare il sentiero. Noi dobbiamo essere consapevoli del nostro smarrimento e muoverci per cercare e per vedere il sentiero. Quando il Signore ha fatto quelle promesse che spesso ricordiamo quasi come sorta di proverbi e di battute: picchiate e bussate vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, non sono delle semplici battute, ma sono delle promesse che sono precedute da una richiesta di impegno. Per vedere la porta aperta dobbiamo bussare, per trovare dobbiamo cercare, per ottenere dal Signore dobbiamo chiedere. Cioè, il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e per salvare. Ma Zaccheo non sarebbe stato né trovato né salvato se fosse rimasto chiuso in casa. Zaccheo, vi ricordate che cosa ha fatto? È uscito di casa, è andato a cercare il Signore, a conoscere il Signore. È salito sopra un albero perché era così piccolo che non poteva vederlo. Quindi noi abbiamo bisogno di essere salvati perché siamo smarriti e siamo condannati. Il Figliuol dell'uomo è venuto per cercare noi che eravamo smarriti, per salvare noi che eravamo condannati.

0: nati, ma sta anche a noi porci alla sua ricerca. E la verità più importante che vorrei lasciare sul vostro cuore questa sera, prima di fermarmi, è proprio questa. La parola di Dio è chiamata da tanti come la storia della salvezza. In questa parola, come vedremo, noi troviamo descritto, e come abbiamo già visto stasera, il nostro bisogno di essere salvati dallo smarrimento e dalla condanna. In questa parola troviamo anche scritto in quale modo noi possiamo essere salvati. Ma che cosa è necessario fare? È necessario aprire questa parola, è necessario leggerla, ed è quello che insieme cercheremo di fare nel corso di questa settimana. Noi studieremo insieme il piano, cioè il progetto che Dio ha concepito nel suo amore, nella sua giustizia e nella sua santità per cercare l'uomo perduto smarrito, per salvare l'uomo perduto condannato dal suo peccato. Ma dovremo metterci anche noi alla ricerca, non stare semplicemente seduti su una panca ad ascoltare, a distrarsi, a pensare ad altro, ma impegnarci a cercare per trovare, a bussare alla porta per vedere la porta della salvezza aperta nella nostra vita, a chiedere al Signore di rivelarci perché Egli possa davvero donarci la grazia di conoscere e di approfondire le verità della sua parola. Quindi partiamo da questo dato di fatto: tutti siamo peccatori, perciò tutti siamo perduti, perciò tutti siamo smarriti, tutti siamo condannati, tutti abbiamo bisogno della salvezza. Questo piano che Dio ha concepito e ci ha rivelato nella Bibbia è un piano che riguarda me, che riguarda ciascuno di noi. Noi partiremo nel nostro percorso domani mattina vedendo prima di tutto la necessità del piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Poi vedremo in quale modo Dio ha preparato questo progetto, questo piano di salvezza. Poi vedremo in quale modo Dio ha realizzato questo piano di salvezza. Vedremo in quale modo Dio lo completerà nel futuro, questo progetto di salvezza per noi. E poi, attraverso due studi conclusivi, considereremo insieme come poter vivere la realtà della salvezza già da ora, qui sulla terra, in attesa del momento in cui il Signore la completerà in modo perfetto e definitivo. E soprattutto vedremo che la salvezza che Dio ci offre non è un'ipotesi, non è una speranza, non è un obiettivo che dobbiamo rincorrere, ma è un possesso del quale possiamo essere assolutamente certi. Andiamo a letto questa sera ricordando questo versetto, imparandolo a memoria: il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto. A quel ciò che era perduto io posso sostituire il mio nome. Ciascuno di noi può sostituire il proprio nome, e allora vedremo in quale modo Dio è venuto per cercare e per salvare me, per cercare e per salvare ciascuno di noi. Ed allora veramente questo campo non sarà soltanto un campo di divertimento, di passatempo, di riposo, non sarà soltanto neppure un campo di studio biblico, ma diventerà per noi un campo di salvezza, un campo nel quale davvero realizzare in modo nuovo e impostare in modo nuovo la nostra relazione con il Signore. A me è accaduto tanti anni fa, durante un campo di vedere la mia vita rinnovata. La mia preghiera è che la vita di tutti noi possa uscire rinnovata da questo tempo, non soltanto di coloro che ancora non hanno preso la loro decisione per il Signore, ma anche di coloro che l'hanno presa e l'hanno testimoniata. Rivedere a nuovo certe verità può costituire per il nostro cammino un incoraggiamento davvero prezioso. Poi vi farò una sorpresa: a metà campo vi darò una dispensa, così potrete confrontare se avete preso bene i vostri appunti. Non è questo un incoraggiamento per dirvi non prendete più appunti, tanto avrete qualcosa di scritto, ma dovrete confrontare se siete bravi a prendere gli appunti. Bene, che il Signore voglia benedirci in questo cammino, durante il quale praticamente scorreremo tutte le oltre 1000 pagine della Bibbia. Qualcuno si è subito spaventato. Ho detto scorreremo, non leggeremo, vedendo i momenti essenziali del piano che il Signore ha preparato per la nostra salvezza. Che il Signore veramente voglia benedirvi e benedirci insieme in questi giorni che Egli ci donerà. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora, domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Salve amici, bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e sono felice di essere con voi in questi 10 minuti e quindi vi auguro un buon ascolto. Con la meditazione di oggi parte una serie di riflessioni sulla preghiera insegnata dal Signore Gesù, il Padre nostro. Voglio leggere soltanto un breve frammento del verso 9 del capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo. Dice: voi dunque pregate così. Dicevo, oggi parte questa serie di meditazioni sul Padre nostro, quindi la puntata di oggi è una introduzione. Dio volendo, quindi, come dicevo, avremo questa serie di meditazioni su questa preghiera così conosciuta da tutti i cristiani e anche i non cristiani. Questa preghiera è stata insegnata da Gesù ai suoi discepoli e il Signore, come premessa, la introduce con due presupposti che sono molto importanti e che vedremo. Vedremo uno di questi presupposti in questa meditazione, l'altro lo vedremo domani. I due presupposti sono: come non si deve pregare, cioè Gesù dice non essere come gli ipocriti, quindi vedremo cosa vuol dire essere ipocrita. E poi il secondo presupposto è il luogo della preghiera personale. Questo è scritto nel versetto 5 del capitolo 6, sempre del Vangelo di Matteo. Allora, come non si deve pregare? Gesù fa questa premessa: non essere come gli ipocriti. Quindi, non è la prima volta che il Signore Gesù affronta la questione degli ipocriti. Lo fa parlando di coloro che avevano parte integrante all'interno della religiosità ebraica, e cioè i farisei e gli scribi. Nel campo spirituale gli ipocriti sono dannosi, non solo per loro, ma per tutta la comunità. Ma chi sono gli ipocriti? Bene, gli ipocriti sono coloro che portano una maschera, nel senso che recitano la parte di qualcuno che essi in realtà non sono. Il Signore Gesù, sapete, è il solo in tutto il Nuovo Testamento ad usare il termine ipocrita. Lo usa per ben 20 volte in tutti e quattro gli Evangeli, e spesso riferendosi a queste due caste di persone che ho citato prima e che sono gli scribi e i farisei. La parola greca ipocrita significa attore, significa simulatore, colui che finge o recita una parte. E Gesù richiede pertanto dai suoi discepoli un atteggiamento sincero, genuino e onesto, che parte dal cuore, particolarmente nella preghiera. Gli scribi e i farisei che ho citato furono definiti dal Signore Gesù ipocriti perché nella pratica recitavano la parte dei giusti, o meglio, facevano credere alla gente indossando una maschera che essi erano giusti, ma invece erano pieni di iniquità e pieni di ingiustizia. Al contrario di queste due categorie citate, i quali amavano
farsi notare agli spigoli delle case quando pregavano, oppure quando facevano la loro offerta al tempio usavano molte monete spicciole di piccolo taglio in modo da fare suonare la tromba, come è scritto proprio nel Vangelo. La tromba era una sorta di imbuto a spirale dove si raccoglievano appunto le offerte. Che cosa deve evitare allora il credente quando prega? Bene, Gesù è chiaro: non pregare per farsi vedere dagli altri. Questo è scritto nel versetto 5 dello stesso capitolo. Oppure non pregare pensando di ingraziarsi o di piegare Dio con i propri sforzi e parole forbite. E questo lo troviamo nel versetto 8, sempre del capitolo 6. Oppure non pregare con le labbra, ma senza la mente e soprattutto senza il cuore. Questo è scritto nei versetti 7 e poi 8 dello stesso Vangelo. Poi Gesù dice anche di non pregare usando ripetizioni all'infinito, ripetizioni di formule. Infatti i religiosi davano spesso alla preghiera un aspetto scaramantico, perché appunto usavano fare i vari segni, lunghezze e ripetitività delle preghiere e così via. In tutte queste espressioni, diciamo così, manca la vita, la comunione, manca il rapporto di confidenza padre-figlio, che invece ci insegna il Padre nostro. E nel pregare, dice Gesù, non usate soverchie dicerie come fanno i pagani, al versetto 7 del capitolo 6. E qui il termine originale per soverchie dicerie è battologeo. E nel pregare, dice Gesù, non usate soverchie dicerie come fanno i pagani, al versetto 7 del capitolo 6. E qui il termine

Gesù dice: non annoiate Dio con le vostre preghiere, non annoiate Dio pregando con le parole di batto. Perché non è la moltitudine delle parole che ci rende grati a Dio, così come non si diventa figli di qualcuno soltanto perché dalla mattina alla sera gli diciamo: tu sei mio padre. Gesù dice: non li rassomigliate dunque, cioè i pagani, poiché il Padre vostro sa che le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediete. Bene amici, abbiamo terminato per oggi, domani vedremo il luogo personale dove pregare. Bene allora amici, a risentirci a domani e grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed eccoci alla fine di un'altra settimana. Siamo anche alla fine del terzo capitolo del Vangelo secondo Luca. Leggeremo dal versetto 21 al versetto 38. Non leggerò tutti i versetti perché ci saranno diversi nomi che fanno parte della genealogia di Giuseppe. Infatti vediamo Cristo sotto la genealogia di Giuseppe qui in Luca, mentre nel Vangelo secondo Matteo seguiamo Gesù sotto la genealogia di Maria. Per cui vi evito tutti questi nomi strani, ok? Un giorno dopo che tutte le persone erano state battezzate, anche Gesù si fece battezzare. Dopo il battesimo, mentre era in preghiera, i cieli si aprirono e lo Spirito Santo, sotto forma di colomba, si fermò su di lui. Una voce dal cielo disse: «Tu sei il mio amatissimo figlio, in te mi sono compiaciuto». Gesù aveva circa 30 anni quando cominciò il suo pubblico ministero. Era conosciuto come figlio di Giuseppe. Il padre di Giuseppe era Eli, il padre di Eli era Matà. E poi c'è una carrellata di nomi e salto al versetto 36. Il padre di Sem era Noè. Il padre di Noè era Lamec, il padre di Lamec era Metusalemme, il padre di Metusalemme era Enoch, il padre di Enoch era Yaret, il padre di Yaret era Mellel, il padre di Mellel era Cainam, il padre di Cainam era Enos, il padre di Enos era Set, il padre di Set era Adamo, il padre di Adamo era Dio. Nonostante Luca sia così meticoloso, non fornisce dei dettagli sul battesimo di Gesù, probabilmente perché Marco e Matteo avevano già scritto dei resoconti dettagliati. E ciò implica che il lettore sia stato alla conoscenza di questo evento. Gli unici dettagli descritti da Luca indicano che Gesù è il promesso inviato da Dio. Anche se tutti e quattro i Vangeli rappresentano lo Spirito Santo sotto forma di colomba, lasciatemi sottolineare che egli scese su di lui come una colomba e non necessariamente una colomba scese e si posò sulla spalla di Gesù, come vediamo rappresentato nelle opere d'arte. Ricordiamo che lo Spirito Santo è anche rappresentato come fuoco e come vento, e quindi la sua forma fisica non è veramente identificabile. Luca presenta una genealogia più completa rispetto a quella di Matteo. Non tutti conoscevano della concezione miracolosa di Gesù, e la gente avrebbe presumibilmente pensato che Giuseppe fosse il padre biologico, e per questo mette tra virgole «così si credeva». Quindi Luca, seguendo la discendenza biologica, traccia l'ascendenza di Maria, che è della linea di sangue di Davide, e mostra che Gesù era un discendente di sangue di Davide. Così è

era il padre di Maria e il nonno materno di Gesù Cristo. Il fatto che Giuseppe sia chiamato figlio di Eli è inteso nel senso che era il genero di Eli. Tuttavia Gesù è presentato come l'erede legittimo di Giuseppe. Lo scopo di Matteo è di dimostrare agli ebrei che Gesù è il Messia. Gli ebrei avrebbero riconosciuto da questo elenco genealogico che Gesù aveva il diritto legale di ereditare il trono di Davide, che era una componente essenziale se Gesù fosse veramente il Messia. Così Luca traccia la genealogia di Gesù fino ad Adamo, mentre Matteo inizia con Abramo e termina con Gesù. Riflessione. Attraverso il sacrificio di Cristo noi possiamo ottenere l'adozione di Dio. Ricordati che non siamo automaticamente tutti i suoi figli. Padre Celeste, una lunga lista di nomi che a volte per noi non rappresentano nulla, ma sappiamo che per gli ebrei era molto importante perché ci tenevano alle genealogie. Però come abbiamo visto, anche il Battista diceva: non vantatevi di essere figli di Abramo, perché non vi porta a nulla. Infatti tu, Signore, dici che hai figli e figlie, non hai nipoti o pronipoti. Allora ognuno di noi deve arrivare a quella decisione di farti nostro Signore, di farti nostro Padre. Siamo tutti creature tue, ma non siamo tutti figli e figlie finché non veniamo adottati. E prego che se qualcuno ancora sta ascoltando questo programma e non ha fatto questo passo, che si fermi e valuti cosa voglia dire arrendersi a te, al tuo volere. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana, 28esima settimana per essere esatti. Ok, vi auguro un fantastico weekend. Per quelli che sono al mare, godetevelo anche per me. E ci sentiamo lunedì. Ciao.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 29 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Noi siamo la Chiesa che siamo chiamati alla santificazione, cioè Cristo è santo, Lui è il capo, noi siamo membra e quindi come il capo è santo anche noi dobbiamo essere santi, cioè come anche dice siate santi come Dio è santo, cioè noi dobbiamo in qualche modo rispecchiare quello che è Dio stesso, il nostro Padre. Vediamo che la Chiesa deve avere quell'amore fraterno. C'è una cosa, un componente, un ingrediente che deve essere nella nostra vita, di vita comunitaria o di vita dei credenti. Cioè, non si può escludere anche questo, perché uno ha bisogno dell'altro. E quindi non possiamo dire, beh, io non ho bisogno del fratello o della sorella. Ogni fratello, ogni sorella che il Signore ci dà è un dono del Signore, vero? Bene, allora vogliamo vedere attraverso i passi della scrittura quello che è l'amore. L'amore che diciamo è un comandamento del Signore. Prima voglio leggere un versetto, ce ne sono tanti, vogliamo aggiungere a questa diciamo lunga lista di come la Bibbia parla molto, anzi moltissimo, dell'amore. In Giovanni capitolo 13, versetto 34. Giovanni 13, versetto 34 dice così: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Questa parola, gli uni gli altri, vediamo che la riscontriamo molte volte, e almeno 25 volte si parla e si dice consolatevi gli uni gli altri, pregate gli uni per gli altri, esortatevi gli uni per gli altri e così via. E lì ci sarebbe uno studio bellissimo da fare, no? Visto che parliamo della Chiesa, vogliamo parlare della cosa forse più importante, che è l'amore. Quando è che Gesù disse queste parole ai suoi discepoli? Qui vediamo che lo dice nel momento in cui lui fu tradito, capitolo 13, quando lui ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Era l'ultima notte in cui il Signore trascorreva con i suoi, possiamo dire, dopo 3 anni di ministero, che l'aveva curati, l'aveva aiutati, l'aveva ammaestrati, dice questo comandamento. Quindi io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Ma vediamo che nel capitolo 13, nel capitolo 14, nel capitolo 15, nel capitolo 16, vediamo che lì il Signor Gesù fa un lungo discorso di commiato e di esortazione e di incoraggiamento e di promesse. Per esempio, lui dice: sappiate che io vi manderò lo Spirito Santo, il Consolatore, che vi guiderà, vi ammaestrerà, vi consolerà. Lo Spirito Santo che in noi ci consola. La parola originale è molto bella in greco. Paracleto significa uno che sta a fianco di un altro per aiutarlo, per sostenerlo, per incoraggiarlo. Cioè, nei momenti di tristezza, nei momenti di prova, nei momenti di tentazione, vediamo che lo Spirito Santo è presente in noi e ci dà la forza. E dice anche un'altra cosa: lo Spirito Santo che in voi mi glorificherà. Un altro segno evidente che noi siamo del Signore è il fatto che noi adoriamo, ringraziamo Gesù. Cosa che non fa nessuno se non ha lo Spirito Santo. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. E nessuno dirà Gesù è anatema per lo Spirito Santo. È impossibile maledire Gesù o parlare male di Gesù o sottovalutare Gesù o mettere Gesù a livello degli altri. Come il caso che fanno per esempio altri religiosi. Gesù è uguale a un santo, a una santa, a un uomo politico, a un uomo religioso. Questo lo Spirito Santo ci dà luce, perché Gesù non può essere mai e poi mai paragonato a una persona, perché Gesù può essere paragonato soltanto a Dio Padre,
e a Dio Spirito Santo, perché i tre formano la Trinità. Quindi è lo Spirito Santo che ci dà questa luce. Lo Spirito Santo mi glorificherà. C'è la terza persona della Trinità è in noi per glorificare il Figlio di Dio. Questo dimostra che Gesù è Dio. Perché se non fosse Dio, lo Spirito Santo non glorificherebbe Gesù. Uguale al Padre. Il Signore disse altre cose. Il Signore non soltanto fece la promessa dello Spirito Santo, ma se noi andiamo lì a vedere, a capitolo 14, ci dà un'altra bella promessa. Io vado a prepararvi un luogo e quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Una promessa del cielo, cioè non siate contristati, perché io vi rivedrò, voi rivedrete me. Sono tutte promesse meravigliose. E poi dice ancora, fra le ultime parole, prima di ascendere al cielo, che cosa disse Gesù? Andate e predicate il mio Vangelo ad ogni creatura. Chiunque avrà creduto sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. È una cosa terribile rifiutare l'Evangelo. Giorni fa abbiamo visitato un fratello in Germania, che è stato qui 22 anni fa. E un paio d'anni fa gli è morta la moglie. Questo è stato il primo missionario che è andato in Africa nel 57. E lui diceva: non posso rendermi conto che una persona che muore e va all'inferno, non è tanto l'inferno per cui soffrirà nel fuoco eterno, quanto che sarà eternamente lontano da Dio, eternamente. E questo l'ha proprio accentuato, eternamente lontani dalla fonte della vita, dalla fonte della gioia, lontani eternamente da Dio. È una cosa terribile, sarà ancora peggio di peggio che le fiamme del fuoco eterno. E quindi chi non avrà creduto sarà condannato. È una sentenza terribile. Non è una questione di tempo, è una questione che per tutta l'eternità la persona sarà lontano da Dio, la fonte di ogni bene. Ma Gesù rassicura a coloro che credono in Lui di dare la vita eterna. Chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Il semplice credere nel Gesù, una persona ha la vita eterna. Altri passi che ci parlano o sono analoghi a questo rapporto che ci deve essere fra il credente e l'altro, voglio leggerne alcuni perché sono uno più bello dell'altro. Per esempio, se andiamo sempre nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 12, dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo è il mio comandamento. E più avanti, versetto 17, dice: questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. È un comandamento del Signore. In Romani, capitolo 12, per esempio, versetto 9 e 10, dice: l'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni d'affezione gli uni per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. Romani 13,8 dice: non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Prima Pietro capitolo 1 versetto 22 dice: avendo purificate le anime vostre con l'obbedienza alla verità, per arrivare ad un amore fraterno non finto, amatevi l'un l'altro di cuore intensamente. E voglio leggere ancora in Prima Giovanni capitolo 4 versetto 7 dice così: diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce il Dio. E ancora in Prima Giovanni 4, 11, 12,
Diletti, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno vide già mai Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e l'amore di Dio diventa perfetto in noi. Qui vediamo come l'amore è in prima linea. Cioè, l'amore è una cosa fondamentale, importantissima. E qua viene accentuata dal Signore e anche dagli Apostoli, l'amore. L'amore che dovremmo giustamente dimostrare gli uni gli altri. In Giovanni capitolo 1, versetto 4 a 20, dice ancora, apostolo Giovanni che ci dà una descrizione di quello che è l'amore. Ripeto, prima Giovanni 4, 20 dice, se uno dice io amo Dio e odia il suo fratello è bugiardo. Perché chi non ama il suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto. Quindi l'odio non dovrebbe mai esserci nella nostra vita. Odio. Odio è sinonimo di omicidio. Perché l'apostolo Giovanni lo dice, chi odia è come se avesse commesso un omicidio. Quindi per un fratello che magari mi ha fatto un torto, uno sgarbo, una malazione, odio non deve esistere. Posso solo fare che cosa? Posso pregare per quella persona affinché si ravvede, affinché come figlio prodigo rientri in se stesso. Ma non devo odiare. Questo sentimento deve essere proprio debellato, tolto via dal nostro cuore. Non deve esistere odio. Odio è sinonimo di omicidio. Anche l'apostolo Giovanni, proprio avanti leggiamo, dice, parlando di Caino e Abele. Caino odiò suo fratello e lo uccise. Perché? Perché era dal maligno. Per questo era ucciso. E se oggi tante persone purtroppo uccidano senza pietà un altro suo simile, per nulla, per niente si può dire, per poche decine di euro, proprio Satana incorporato in quella persona che uccide un'altra persona. Non può esserci altro motivo. Caino era dal maligno e uccise suo fratello, perché le sue opere erano malvagie. Vediamo che questo comandamento, cioè l'amore, porta due implicazioni basilari. Primo, l'amarsi l'un l'altro non è facoltativo. Quelli che amano Cristo sono tenuti ad amarsi gli uni gli altri perché credono in Lui. Non amare è disubbidienza al suo comandamento. Io sono chiamato ad amare. Quindi non è facoltativo, ma anche l'amarsi non è automatico. Esso è dipendente da piegarsi ad obbedire. Cioè noi dobbiamo in qualche modo impegnarci ad amare quella persona che magari abbiamo un sentimento all'opposto, forse di antipatia, forse un po' di astio, di rancore. Dico, Signore, di fronte a questo sentimento Tu me lo puoi cambiare. Io non posso cambiare i miei sentimenti, non posso sforzare, però posso pregare il Signore che mi cambia il sentimento, mi cambia anche i pensieri. Quando abbiamo qualche difficoltà, sapete, dobbiamo andare a Gesù. Non c'è altra via, non c'è altro aiuto se non il Signore. Perché noi a volte ci sforziamo, ma non è perché non vogliamo, è perché non ce la facciamo. E chi può aiutarci in questo? Solo il Signore. Quindi non dobbiamo arrenderci. È sbagliato dire io sono fatto così e non cambio. Oppure il mio carattere è questo. Anche questo è sbagliato. Perché il Signore vuole cambiare il nostro carattere. Non dobbiamo essere o agire o pensare come quando eravamo senza il Signore. Quindi il Signore vuole cambiare la nostra vita. Un altro punto, la base per definire l'amore, essa sfida, dice qualcuno ha detto la definizione, essa è qualcosa di intimo che mostra se stesso con l'azione. Quindi il dire io amo
però non passa all'atto pratico. Sono parole che non dicono molto. Infatti in prima Giovanni capitolo 4 versetto 8 e 10, prima lettera di Giovanni capitolo 4 versetto 8 e 10 dice: chi non ama non ha conosciuto il Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unigenito figliolo nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma è che gli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Cioè Dio è amore, e il vero amore si dimostra come? Nell'atto pratico. A volte diciamo ti amo, solo parole buttate al vento, perché i fatti parlano più delle parole. Dio ha dimostrato il suo amore per noi nel dare il suo figliolo. Quindi dal passo sopra citato si può definire che l'amore è un'intima attitudine o affezione, un'espressione di comportamento o azione benevola. Esso cerca estremamente il benessere dell'altro. Cioè l'amore di Dio è un amore prettamente altruistico, perché voi sapete ci sono diversi tipi di amore. C'è l'amore egocentrico, c'è la parola, possiamo dire, fileo, che vuol dire cercare il mio tornaconto, il mio benessere, cercare i miei piaceri. Mi ricordo di una frase di un fratello che era poi direttore della scuola biblica, questo non lo posso dimenticare. Ha detto: nel dire io amo mia moglie, non che tu devi essere a mio servizio, ma io devo essere al tuo servizio. Io dico ti amo nel dire io voglio il tuo bene, cioè io devo fare il possibile per renderti felice. Questo è l'amore. L'amore non è, dice, tu sei al mio servizio come una servetta, bacchetta magica e fare quello che ti dico. Questo non è l'amore, quello di Dio. Questo è l'amore egocentrico. L'amore cristocentrico vuol dire che Cristo deve regnare su di noi. Dio è amore, abbiamo detto. Cioè Dio vuole il nostro bene. Che meraviglioso Signore. Come un padre che vuole il bene dei suoi figli e fa di tutto e di più per renderli felici. Questo è quello che Dio ha fatto per noi. Questo è quello che Dio ha fatto per mezzo di Cristo nella nostra vita. Essere al livello di Gesù. Perché quello che il Signore ci dice non è impossibile. In quanto Gesù ha dato la sua vita per noi. E se noi dessimo la nostra vita per Lui, già potremmo dire: Signore, qualcosa c'è in me, che io do la mia vita anche per Te. Come ci sono state, ci sono ancora oggi, credenti che sono torturati, che sono in prigione, che sono uccisi per amore di Gesù. Quindi dare la propria vita per il Signore. E penso che già tu sei arrivato lì. Ma qui è una dimostrazione che noi amiamo Gesù. E così anche dovremmo essere verso nostra moglie, nostro marito, i nostri figli e anche verso i nostri fratelli. Vediamo che il Signore dice anche che questo è un nuovo comandamento. Perché dice un nuovo comandamento? Qual è il capitolo che ci parla dell'amore? Voglio leggere solo un paio di versetti. In Prima Corinzi capitolo 13, versetto 4 a 7, qui l'Apostolo Paolo ci dà una descrizione dell'amore di Dio, del vero amore. Allora, Prima Corinzi capitolo 13, versetto 4, dice: l'amore è paziente e benigno, l'amore non invidia. Sono invidioso? Se il fratello o la sorella, una persona sta meglio di me, sono invidioso? L'invidia, sapete cos'è l'invidia? Sinonimo di immaturità.
Io c'ho una 500 appena appena, bisogna spingerla per camminare, quella c'è una Mercedes. Sono invidioso? No. Perché quando gli altri stanno bene, noi siamo contenti, gioiamo anche noi, stiamo bene anche noi. Perché l'invidia, sapete cosa dice la Bibbia dell'invidia? L'invidia è la carie delle ossa. Cioè questi sentimenti che noi nutriamo, a volte abbiamo nella nostra vita, ci distruggono. Perché quando una cosa è brutta e cattiva, lo è per me e per chiunque. Ecco che certi sentimenti, certi pensieri, per vivere bene dobbiamo toglierceli, se vogliamo vivere. Dice, ma non ci riesco. Sì, d'accordo, però il Signore ti può cambiare. E Lui l'aiuto che ci può dare. L'amore quindi non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Che livello il Signore ci vuole? Dico, Signore, ce n'ho tanta strada da fare, però col tuo aiuto posso riuscirci. Perché abbiamo in noi che cosa? Lo Spirito Santo. E Lui ci può aiutare ad essere pazienti, a non invidiare, eccetera, eccetera. Quindi il Signore chiamò questo tipo di amore il nuovo comandamento, perché esso era qualitativamente sconosciuto prima. Dio, vediamo che nei 10 comandamenti, 5 comandamenti riguardano che cosa? Il nostro rapporto con il prossimo. Sapete quali sono gli ultimi 5 comandamenti? Il 6, non uccidere. Il 7, non commettere adulterio. L'8, non rubare. Il 9, non attestare il falso contro il tuo prossimo. Il 10, non concupire o non desiderare la casa del tuo prossimo. Non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Se noi mettessimo tutti in pratica questi comandamenti, non ci sarebbe bisogno né di polizia, né di carabinieri, non ci sarebbero carceri, vero? Saremmo nel paradiso terrestre. Ma invece tutte queste cose vengono praticate e vanno sempre ad aumentare, uccidere, rubare, attestare il falso, concupire, significa desiderare. Vedete, con 5 frasi si risolverebbe il problema del mondo. Invece uno ha paura dell'altro, sospetta l'altro, perché non c'è fiducia. Perché non c'è amore. Vedete, il Signore con 5 frasi ha risolto i problemi di tutti gli uomini. E gli uomini le fanno di leggi, li annullano, li attuano, li cambiano. Come la parola di Dio invece è immutabile, perché Dio sa che cosa noi abbiamo bisogno. Poche parole, ma se noi li mettiamo in pratica, queste parole hanno un grande effetto sulla nostra e sulla vita degli altri. Allora vivremo in pace con tutti. Ebbene, vediamo brevemente. L'amore di Cristo è stato perfetto per noi. E voglio leggere dei versetti. Per esempio, che cosa ha fatto Gesù per noi? Il suo amore è stato ed è perfetto. In Filippesi capitolo 2, versetto 7, dice, Gesù dice, annichilì se stesso, prendendo forma di servo, e divenendo simile agli uomini. Chi se stesso? Guardate, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Cosa vuol dire? Che lui, Dio, si è fatto piccolo piccolo. Si è svuotato, si vuol dire. Si è fatto servo. No, Signore, lui è servo per servire noi. È diventato uomo, pur essendo Dio. Cioè, l'amore di Gesù non poteva fare di più. In Tito capitolo 2, versetto 14, dice, riguardante la nostra salvezza, il quale, cioè Gesù, ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità
e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone. In Ebrei, qua sono versetti stupendi, in Ebrei capitolo 7, versetto 25, dice: onde che può anche salvare appieno, cioè Gesù, quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. In Ebrei 4, 15, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. E ancora un altro in Ebrei 2,18 dice: poiché in quanto egli stesso ha sofferto essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Che bello questo! Che quando noi siamo tentati, e Gesù è stato tentato in ogni cosa, Lui può capirci, e meglio di Lui nessuno ci può aiutare. È meraviglioso. In Prima Pietro 2,24 dice: egli, cioè Gesù, che ha portato egli stessi i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure siete stati sanati. Lui ha portato i nostri peccati sul legno della croce. Sapete, i nostri peccati, tutte le nostre colpe se l'ha addossato Lui. Come dire, tutti i tuoi debiti me li addosso su di me, e tu sei ormai senza nessun debito. I peccati che abbiamo commessi, ma quanti sono? Come l'arena del mare. Sono tanti. Non dice: guarda, la misura è troppa. Gesù, anche se sono miliardi, come i granelli della sabbia e tutte le spiagge del mondo, Lui si è addossato su di sé. Che Dio d'amore, che Dio di salvezza. Come non possiamo non lodarlo con tutto il nostro cuore. Ebbene, un'altra promessa che ci fa, che l'abbiamo detto, che il Signore ci porterà in cielo. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi il nostro rapporto, la nostra comunione con Gesù non termina sulla terra, ma continuerà per tutta l'eternità. Per tutta l'eternità. Bene, voglio concludere con tre cose. Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Questi tre aspetti del nostro rapporto con Dio, Dio con noi e noi con il nostro prossimo. L'amore di Dio verso l'uomo si esprime con atti di bontà e misericordia. L'amore dell'uomo verso Dio si esprime con atti di ubbidienza ai Suoi comandamenti. Gesù lo dice: se tu mi ami, osserverai i miei comandamenti. L'amore dei credenti si esprime con l'amarsi gli uni gli altri. Veramente l'amore, dice anche, credo, l'apostolo Paolo, l'amore è l'adempimento della legge. Chi non ama non sbaglia mai. Ognuno di noi siamo desiderosi di amore. E allora, siccome l'amore di Dio, dice l'apostolo Paolo ai Romani, è stato versato nei nostri cuori per lo Spirito Santo, diamo l'amore anche agli altri. A volte un saluto, un sorriso, una parola, sono cose che non costano. Però sapete, una persona giù gli fa un sorriso, un saluto, possiamo dire una battuta sulla spalla e via. Sapete, una parola di conforto. Non paghiamo soldi, però sono un grande aiuto. Una persona che sta a letto malata non ha bisogno di soldi, ha bisogno di una parola. Una parola di incoraggiamento, una parola di conforto, di consolazione, di speranza. Quelle fanno più delle medicine. Non capita tutto a noi? Quando andiamo da un medico e vogliamo vedere, non so, i risultati di un esame, quando il dottore dice: non c'è niente,
ma tu risusciti. Ma se ti dice, guarda, c'è qualcosa che non va, la cosa è diversa. Quindi tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri e di esercitare questo bellissimo sentimento, l'amore, l'agape. L'agape vuol dire amore che dona o si dona agli altri per il bene degli altri. Che il Signore ci aiuti a metterlo in pratica. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Siamo collegati di nuovo con Luigi Caratelli. Allora Luigi, le profezie sono importanti, Dio ha dato le profezie, cioè lui che ha permesso che queste profezie si trovassero nella scrittura, ma si possono correre anche dei rischi, quindi dovremmo capire come credenti che ci sono dei privilegi ad avere, a conoscere prima alcune cose che accadranno, ma bisogna stare attenti perché si possono commettere degli errori anche di un certo tipo. Allora, stavamo parlando della profezia di Fatima, visto che il Papa ha fatto questo gesto particolare, che è quello di consacrare sia l'Ucraina che la Russia al cuore della Madonna di Fatima. Dici un po' qualcosa su queste profezie, su questa Madonna di Fatima?
2: Tutto, visto che mi hai spiegato, no? Poi ci eravamo anche messi d'accordo sul tema della profezia arma a doppio taglio, cioè
1: sì.
2: Gesù invita ad ascoltare, a leggere le profezie, tutto l'Antico e il Nuovo Testamento è una profezia, se vogliamo. Il problema sono gli interpreti, cioè come interpreti la profezia, e si rischia di vedere anche in una sola foglia che cade dall'albero un segno dei tempi, cioè ci sono persone che gridano ai segni dei tempi anche quando non ci sono segni dei tempi. Ci sono delle clausole, magari lo vedremo in altri momenti, sempre parlando di profezia. L'Apocalisse ci dà delle indicazioni, no? E tutta la Bibbia ci dà delle indicazioni per capire quando è il momento di interessarsi in maniera più approfondita di profezie. Prima di parlare di Fatima, perché diventa molto, diciamo, in qualche modo anche fastidioso per i miei amici cattolici, perché è senz'altro un elemento importante della fede cattolica, no? Come lo era per me. Io ripeto, fino a stancare i miei ascoltatori, che ho servito messa a Paolo VI da chierichetto, quindi da cattolico, ho insegnato catechismo, e quindi io ho avuto la mia Madonna di riferimento, insomma. Ma dopo aver studiato il Vangelo e la Bibbia, ho incominciato ad avere seri dubbi, non sulla Maria del Vangelo, assolutamente, no? Che rispetto profondamente perché è un'icona stupenda, no? Ma sulla Maria delle varie apparizioni. E quindi, parlando di Fatima, qui scopriamo già degli inghippi, insomma, che dei quali vorrei mettere a conoscenza i miei fratelli cattolici, no? Ecco, io stesso ho vissuto un'esperienza abbastanza strana quando ero a Conegliano Veneto e stavo scrivendo appunto il mio libro, ed ero giunto al capitolo sulle apparizioni mariane, sulla Madonna, no? E citavo in questo libro gli studi di Edmond Paris, che su Fatima aveva da dire quelli cattolici, no? Ecco, io stesso ho vissuto un'esperienza abbastanza strana quando ero a Conegliano Veneto e stavo scrivendo appunto il mio libro, ed ero giunto al capitolo sulle apparizioni mariane, sulla Madonna, no?

0: mette 50.000 lire sul tavolo e mi dice prendile perché ne avrai bisogno. Io dico, ma scusa, che è questo atteggiamento? Non capisco. Ma prendile perché potrai perdere il lavoro. Insomma, per farla breve, l'ho fatto confessato perché io vado a fare i massaggi da una persona qui a Conegliano, la quale ha anche le visite mensili della Madonna, e la Madonna rivela a questo medium, diciamo massaggiatore, perché glielo ha confessato poi a questo ragazzo, i nomi delle donne che abortiscono durante il mese. Quindi poi questo massaggiatore va a fare la spia per mezzo della Madonna, diciamo istigato dalla Madonna, al vescovo di, credo che fosse lì, di Vittorio Veneto, perché c'era lì il vescovado, no? E poi dice, è per questo che mi aveva dato le 50.000 lire, perché la Madonna ha rivelato a questo mio massaggiatore i nomi dei protestanti nemici della Madonna che sono qui a Conegliano, e c'ha il quadernetto con tutti i nomi, e ci sei anche tu, perché stai scrivendo qualcosa che alla Madonna non piace e la Madonna te la farà pagare. Allora io ho detto, vabbè, posso essere sul fronte opposto della Madonna, ma se lei viene dal cielo dove c'è tolleranza assoluta, non vedo perché me la faccia pagare se io ho dei dubbi su di lei. Ecco, questa Madonna non mi convince molto, ed è quello che non ha potuto convincere Edmond Farì, perché l'esperienza di Fatima va dal 13 maggio 1917 al 13 ottobre 1917, quindi in 6 apparizioni la Madonna darebbe a 3 pastorelli, Lucia, che è vissuta fino a vicino agli anni 2000, poi Giacinto e Francesca, che sono morti per la spagnola nel 19 e nel 20, dei messaggi, delle profezie di avvertimento. Quindi se tu dai una profezia per avvertire qualcuno che non si faccia del male, questa profezia la fai conoscere in tempo o dopo 20 anni?
1: Penso in tempo, se deve, pronto, se deve evitare.
0: Dico, guarda che fra un anno avrai dei problemi, io ti dico come affrontarli, ti faccio una profezia. E la cosa più brutta di Fatima è proprio questa. Infatti Edmond Farì parla di lati oscuri, no? Perché Lucia ha scritto le rivelazioni non subito dopo, quando le sono state date dalla presunta Madonna, cioè nel 1917, ma nel 1936 fino al 1942, e su suggerimento dei suoi superiori. Quindi qui puzza di bruciato. Ammettendo la buona fede, qualcuno dal di fuori potrebbe dire, ma a me sembra una macchinazione. Allora Edmond Farì dice, Lucia ha preso i voti, quindi è stata rinchiusa subito in convento, non ha avuto più contatti con il mondo, e dal profondo del suo convento che ella ha completato a più riprese, su richiesta dei superiori, ciò che le aveva detto la signora nel 1917. E quello che ha notato Edmond Farì, e che ho notato anch'io, è che questi ricordi si adattano come per combinazione alla situazione internazionale del momento in cui essa li prediceva. Ecco perché dicevo, attenzione, se c'entra di nuovo la Madonna di Fatima, non siate così ingenui da prendere posizione a favore della Russia o contro la Russia, a favore dell'Ucraina. Attenzione, c'è qualcosa che ci sta sfuggendo, e vedrete che tra poco si metteranno d'accordo, perché le profezie vanno in un senso completamente diverso da quello che alcuni stanno ipotizzando adesso.
1: Quindi scusami, Luigi,
0: il sud, il nuovo ordine mondiale asiatico contro quello occidentale, sono solo passaggi.
1: Allora Luigi, scusami se ti interrompo. Volevo dirti, prima di ascoltare il brano musicale, quindi praticamente queste profezie sono state date per un periodo storico, ma sono state rivelate solo dopo che le cose sono accadute, ho capito bene?
0: Mi hai assolutamente facilitato il compito per poterlo spiegare dopo. È così.
1: Ok, perché cercavo di capire, no? Quindi, e invece Gesù dice che io vi dico le cose prima, perché così quando avverranno voi crediate, quindi questo è importante. Ma ascoltiamo Mia Martini con il brano Almeno tu nell'universo.

0: L'universo, Mia Martino, un brano veramente molto bello. Poi ognuno può vedere questo tunnel universo come meglio crede, no? Quindi chi può vederlo come Dio, chi come la persona amata, eccetera eccetera. Torniamo a parlare con Luigi Caratelli. Allora, Luigi, se ho capito bene, come dicevo prima del brano, quindi queste profezie di Fatima sono state poi rese pubbliche, sono state poi rivelate solo dopo anni dal loro adempimento. Quindi come si fa a capire se quelle profezie già c'erano prima o se invece sono state scritte strada facendo, visto che non sono state rivelate al tempo opportuno, ma dopo anni che gli avvenimenti erano accaduti?
1: Eh sì, questo è il dubbio di Edmond Paris, e credo, spero che lo faccia arrabbiare, ripeto la mia solita battuta, il dubbio anche di Hans Kung. Cioè, sono tutte profezie post datate, no? Nel senso che sono state rivelate dopo l'avvenimento che essi indicavano. Ma anche se, dicevamo prima in privato, no, una profezia si realizza ma i canoni non sono quelli biblici, già Deuteronomio mette in allarme il credente dal saper riconoscere vera e falsa profezia, vero e falso miracolo, perché dice: se un profeta appare, ti dice una cosa e questa poi accade, quindi c'è un nesso, no, di causa e effetto, se la cosa che ti ha profetizzato questo profeta accade ma lui non è stato mandato da Dio, allora lì abbiamo veramente da essere molto seri e molto preparati, soprattutto sulla base biblica, no? Perché ci sono molti profeti in giro che fanno miracoli, che fanno profezie, alcune delle quali si possono anche avverare, ma portano lontano dalla rivelazione biblica. Allora, come vedremo più avanti, già l'apparizione mariana è un allontanamento dal dettato biblico, perché non esiste in nessun posto della Bibbia una indicazione che ci permetta di considerare Maria in cielo e nella possibilità di apparire agli uomini, soprattutto in questo caso, come il Papa Francesco, che ripeto è il più rivoluzionario della storia dei papi, a un certo punto affida il mondo al cuore immacolato di Maria. Ma tu devi affidare il mondo al cuore di Gesù, non di Maria, e questo già è uno scippo teologico che dovrebbe far pensare molti sulla genuinità dei riferimenti a Fatima. Allora, proprio tornando alle analisi di Edmond Paris, uno dei più grandi intellettuali al mondo, quando lui fa riferimento alla seconda apparizione, che è il 13 giugno del 1917, dice che appunto lì la Madonna comunica a Lucia la morte di Giacinto e Francesco. Infatti, due anni dopo avviene la morte di Francesco, e nel 1920 la morte di Giacinta, dicono a causa della spagnola. Va bene, questo sarebbe stato il piccolo segreto di Fatima, però è stato rivelato solo nel 27, cioè 7 anni dopo che i due ragazzini erano morti. Allora, come dicevi prima tu, Gesù dice: io vi dico prima le cose, quindi quando saranno avvenute voi saprete che ho detto la verità. Qui invece le cose vengono rivelate dopo la presunta profezia che le avrebbe dovute rivelare, e questo è niente, insomma, no? Ma il peggio è quando, sempre Montpadì cita la terza apparizione, la famosa apparizione in cui viene menzionata la Russia, quella del 13 luglio 1917. Ecco perché dicevo attenzione a questo tirar fuori dal cappello, dal cilindro, la Madonna di Fatima nella guerra russo-ucraina, perché vedrete che la guerra russo-ucraina sarà solo un ricordo, non ci sarà più, e forse proprio grazie alla mediazione di Papa Francesco e della Madonna. Io sto ipotizzando, non sono un profeta, e voi direte: ma meglio di così, l'importante è che non ci sia la guerra. Va bene, poi vedremo in assenza di guerra, nella pace, dove ci porteranno le apparizioni. E infatti nel 17, il 13 luglio 17, nel corso della terza apparizione, Lucia rivela questo: la guerra va verso la fine, ancora non siamo alla rivelazione della Russia, scusate, la guerra va verso la fine, quindi la prima guerra mondiale, ma se non si smetterà di offendere il Signore sotto il regno di Pio IX, ne comincerà un'altra peggiore, cioè comincerà la seconda guerra mondiale. Per impedirla verrò a chiedere la consacrazione della Russia, sì, c'entra la Russia, al mio cuore immacolato. Se daranno ascolto alle mie richieste, la Russia si convertirà e ci sarà pace, altrimenti diffonderà nel mondo i suoi errori. Ora, il problema è che questa profezia fatta nel 17 viene fatta conoscere solo nel 1942.
0: Quindi dopo, quando siamo già alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quasi.
1: La profezia diceva: avvertite i peccatori e avvertite la Russia. Ora, nel 42 la Russia aveva già fatto la rivoluzione bolscevica, quindi se tu non l'hai avvertita prima, cara Madonna di Fatima o cara Lucia, non hai potuto scongiurare le minacce che la profezia poteva scongiurare se si fosse pregato prima del 42 e si fossero anche salvati i peccatori. E poi fa una riflessione, è Bompari, che è semplicissima ma straordinaria. Ci domandiamo quale avvertimento hanno potuto ascoltare i peccatori se questo avvertimento è stato pubblicato solo dopo che gli avvenimenti che dovevano essere scongiurati
0: sono già caduti,
1: e la Russia atea, erano ormai alle spalle. Cioè, voglio dire, questo è un singolare avvertimento, conclude Paris, che attende che il male sia fatto per esprimersi. E allora mi chiedo, c'era un sottobosco politico, geopolitico, nel manipolare le apparizioni e le informazioni di Fatima o che cos'altro?
0: Ci lasciamo.
1: Anche un cattolico, Michel Agnolet, commenterà proprio a caldo questo testo, quello sulla Russia, che perde evidentemente un po' del suo valore profetico dall'istante in cui, comunicato nel 1917, fu pubblicato soltanto nel 42, e anche questo cattolico si accorge che c'è un imbroglio.
0: Certo, ci sono delle incongruenze.
1: Pubblicato nel 42. Innanzitutto lo pubblica Pio XII, che molti riconoscono il papa più germanofilo della storia, nel momento in cui, qui c'entra la Russia, l'armata nazista di Hitler subiva disastri proprio in Russia e quindi si cercava di riprendere l'offensiva. E in quel momento la Chiesa Cattolica, per voce di alcuni suoi emissari, non tutti erano d'accordo, ma per esempio del cardinale Baudillon a Parigi, chiedeva ai parigini di offrirsi volontari per andare a combattere a fianco dei nazisti.
0: Addirittura. Luigi
1: diceva: la guerra di Hitler è una nobile impresa per la difesa della cultura europea. E un altro prelato, Monsignor Tiso, poco prima scriveva: il cattolicesimo e il nazismo hanno molti punti in comune ed essi operano con la mano nella mano per riformare il mondo.
0: Ci devo proprio lasciare qui, Luigi, ma continueremo la prossima volta. Abbiamo dato tanti suggerimenti anche per avere uno spirito di critica, comunque farci delle domande e essere ricercatori, questo è molto importante.
1: E poi vedremo perché c'è il conflitto Russia-Ucraina e che cosa c'entra la Madonna di Fatima nel prossimo incontro, senz'altro.
0: Grazie, perché sicuramente possiamo avere il modo in questi giorni di riflettere e di fare delle ricerche. Grazie, alla prossima.
1: Di non schierarsi né a favore di un guerreggiante né a favore dell'altro. Chiunque fa la guerra è
0: sbaglia,
1: un come la profezia della poesia di Trilussi.
2: E sulle prime pagine di quasi tutti i giornali si parla ampiamente dello scisma dei lefebriani, la sfida al Papa, ordinati i vescovi, ora è scisma. Questo è il Corriere della Sera. D'altra parte, su Repubblica oggi leggiamo un articolo di Augias dal titolo L'Oriente, Lutero, Re Enrico, 1000 anni di scissioni all'ombra del potere. E lui dice abbastanza chiaramente che tutto sommato gli scismi a volte sono anche segni di vitalità. Ne parliamo con il professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Però prima di sentire il professore, intanto grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno. So che Claudio voleva...
3: No, approfitto della presenza del professor Ferrario per chiedergli, ma quando succedono queste cose all'interno di una stessa religione, vuol dire che uno c'ha la verità e l'altro c'ha la verità, quindi convinti di essere la verità? Perché mi sembra la risposta sia stata: facciamo questo per la salvezza della Chiesa. È difficile stare insieme.
2: Allora, vediamo un po' cosa ne pensa il professor Ferrario.
4: Ma io direi è un episodio tipicamente, la logica di questo episodio è tipicamente cattolico-romana, cioè è uno scontro intanto che riguarda esclusivamente la questione del potere, in questo caso il potere di ordinare altri preti, è strettamente legata alla dottrina cattolica del ministero. Dal punto di vista del Vaticano, le ordinazioni di ieri sono bensì illegittime, ma valide. Anche questo aggettivo valido sembra un passaporto, no? per un'ordinazione al servizio di Gesù. Cioè la logica cattolico-romana del ministero e la concezione cattolico-romana del papato ha portato alla seguente domanda: specchio delle mie brame, chi è il più papista del reame? Ecco, cioè, la risposta un po' paradossale è che la Fraternità Sacerdotale San Pio X, per gli amici FSSX, che sembra un jet militare, è più papista del Papa, cioè sono scomunicati perché dal punto di vista del Papa sono troppo papisti, hanno un'idea del papato che secondo il Papa è eccessiva, e quindi il Papa usa il suo potere, che secondo quegli altri non è enfatizzato nella misura sufficiente, per scomunicarli. Ecco, questo sarebbe il quadro.
2: Senta, ma si può sospirare di fronte a queste situazioni qua? Perché uno dice, ma voglio dire...
4: Allora, sì, dal mio punto di vista di cristiano, sì e no. Io devo dire, ho letto un po' di interviste, questa cosa mi ha incuriosito, e ho creduto di vedere... non ho elementi per dare giudizi tassativi naturalmente, ma ho creduto di vedere sofferenza vera da entrambe le parti, e allora è sempre meglio non ridacchiare troppo della sofferenza, casomai poi il Signore Gesù si arrabbia veramente, non per il Papa o queste storie qua, ma perché appunto là dove si soffre il dolore va preso sul serio. Detto questo, effettivamente, secondo me, anziché andare a dire, come ha fatto il cardinale Müller, che in fondo quelli sono luterani, perché appunto un po' nella stessa linea di Augias, che come suo costume mette insieme tutto il contrario di tutto, ecco, io direi, forse se io fossi cattolico mi chiederei, ma questa concezione del papato, del ministero, della tradizione, dell'autorità, non ha in sé qualche cosa di paradossale? Perché questo è proprio il paradosso del cattolicesimo romano, dell'autocomprensione cattolico-romana, che si avvita in modo veramente impressionante. Dopodiché ci sono le questioni di merito, eccetera, ma proprio dal punto di vista strutturale la vedrai così.
2: Ecco, professore, però sembrerebbe quasi di intravedere un fil rouge nelle convulsioni delle chiese, quindi non solo della Chiesa cattolica, diciamo il dibattito tra la tradizione di vario tipo e l'innovazione. Ecco, non si può decifrare anche così quello che sta succedendo, cioè un'anima conservatrice o super conservatrice che si confronta a disagio con la modernità, il tentativo di venire a capo della modernità. Non lo so, io vorrei, sto tagliando con
4: naturalmente questa è presa da un altro punto di vista, ed è chiaro che in situazioni come per esempio quelle delle chiese evangeliche, dove la chiesa è infinitamente meno centralizzata o addirittura non lo è per nulla, la dinamica che lei ha descritto, cioè la tensione tra diciamo così innovazione e tradizione, il significato della storia, della dimensione della storicità, del tempo, del divenire nella fede cristiana, normalmente anche lì porta a separazioni d'altro tipo, cioè ognuno, detto un po' come lo vedono gli altri, non è così, ognuno si fa la sua chiesetta. Ma io per esempio credo che ci siano anche esempi di tentativi di tenere insieme questa, e certo è molto faticoso perché dipende anche da molte culture, dalle culture, dalle sensibilità, dalle esperienze, cioè noi in Occidente, in Europa, veniamo da determinate esperienze, l'Africa viene da altre esperienze. Prendiamo un tema: ordinazione delle donne al ministero ha a che vedere con il cambiamento della percezione del ruolo della donna nella nostra società, da parte delle donne stesse intanto, e poi anche degli uomini, si spera. Però certo, lo stesso fenomeno è vissuto in modo molto diverso in Europa, oppure certo, in Centrafrica.
2: Questo tema del dibattito fra diciamo, nel campo cattolico, il Concilio Vaticano II e la reazione che continua a suscitare, no? Quel punto di riferimento importante, ma a volte anche dibattuto. Questo è una situazione tipicamente cattolica, però ci possiamo domandare anche se le altre comunità cristiane, di fronte alla necessità dell'innovazione, reagiscono sempre nella maniera opportuna, tenendo conto del bisogno di unità, ma nello stesso tempo di andare avanti. Però ne parliamo fra poco. Intanto ci ascoltiamo di Taia, For All My Life. Ricordo che siamo sempre in compagnia del professor Fulvio Ferrario, abbiamo accennato alle problematiche all'interno del mondo cattolico, si parla di scisma, e pochi giorni fa è stato firmato il patto tra le religioni in Italia. Zuppi, che è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dice: insieme per una umanità più unita. E dunque ancora una volta c'è il dilemma dell'unità che si cerca di realizzare faticosamente, a volte in maniera un po' verticistica, dall'altra invece gli scismi che non mancano anche all'interno del cristianesimo. Qualcuno potrebbe dire: beh, questi scismi sono anche motivi di scandalo per un'umanità che cerca invece il sistema di andare d'accordo, di essere più unita. Ecco, lei come vive questa situazione? Augias dice che tutto sommato gli scismi sono anche segni di vitalità, però vediamo un po'.
4: Ma direi che sono proprio due domande, cioè sono due questioni un po' diverse. Cioè, da una parte effettivamente il cristianesimo, io vorrei limitarmi per quanto riguarda gli scismi appunto al cristianesimo. Il cristianesimo ha una storia conflittuale perché si tratta di interpretare la figura di Gesù. Detto questo, non ogni diversità diventa uno scisma, la parola scisma comunque ha un significato che viene dal codice del diritto canonico, cioè come tale è interna alla logica, al modo di pensare cattolico romano, quindi io per esempio non la faccio mia automaticamente. Effettivamente, diciamo, il carattere dialettico del cristianesimo, come di tutte le altre religioni, è un fatto. Appunto, preferisco, per elaborarlo, per pensarlo teologicamente, per interpretarlo, diciamo, normalmente mi servo di altre fonti rispetto a Corrado Augias, mettiamola così. Per quanto invece riguarda il patto tra le religioni, è chiaro che esistono dei settori, la funzione di questo tipo di discorsi, posso dirlo senza polemica, ma anche senza, spero, in un atteggiamento non saccente, non sdottoreggiante, a volte sono leggermente generici, cioè delle raccolte di buone intenzioni contro le quali non si può dire niente, ma se un testo, cioè se quello che un testo dice non può essere negato, se il contrario di quello che dice il testo è assurdo, è facile che quello che dice il testo sia un po', non dico banale, ma insomma un po' generico. Dobbiamo volerci più bene, siamo per la pace e non per la guerra, ci vuole più giustizia, eccetera eccetera. La funzione però è di unire i settori delle religioni che comunque remano per una società meno intollerante e meno conflittuale, quindi diciamo i cristiani, gli islamici, eventualmente gli ebrei, oggi questo è molto complesso, e altri buoni contro i cattivi che ci sono dappertutto. Una delle questioni dello scisma lì di Lefebvre è che questi non vogliono saperne di libertà di religione, perché dicono: siccome la verità è una, se tu dai la libertà di religione hai la libertà di sbagliare. Dice: la Chiesa cattolica ha sempre detto così. Vero, vero, vero. E Pio IX, che è quello che lo ha detto meglio di tutti, è stato proclamato santo qualche decennio fa. Comunque, invece altri dicono: ma cerchiamo di stare insieme. Per esempio, molte religioni, che sono lì, tipico il caso dell'Islam, sono legate in Italia anche a realtà sociopolitiche come l'immigrazione, no? E quindi effettivamente tutto ciò che rema dalla parte giusta per aiutare dinamiche di inclusione, per opporsi a questa intolleranza, non so, becera, cattiva, che esibisce in modo abbastanza spaventoso, se mi posso permettere, la propria truculenza. Per cui, capito, non, nessuno è più truculento, c'è sempre qualcuno che scavalca in truculenza quelli che sembravano i più cattivi di tutti. Ah, tra parentesi, qualcuno di questi era alle consacrazioni dei vescovi, eh? Ho sentito adesso la rassegna della stampa, c'era l'onorevole Borghezio, ben noto alle cronache, non a quelle buone, e c'erano esponenti di Forza Nuova, cioè della destra neonazista.
3: Ecco, questo,
4: insieme alle, ecco, il patto delle religioni dice magari non con questi qui, magari si può fare qualcosa d'altro, magari possiamo, e da questo punto di vista bisogna, non si può non essere d'accordo, cioè un po' di collaborazione. Ah, poi sul piano, naturalmente sul piano umanitario,
2: certo.
4: In fondo la storia del bambino tirato fuori in Venezuela dai Giordani, lì non è Giordani, non è di per sé una qualifica religiosa, però la dice lunga, insomma, la dice lunga, no? In fondo è un bel simbolo. Questi arrivano dalla Giordania, che è anche un territorio di conflitto, la Cisgiordania è uno dei posti più insicuri del mondo per chi ci abita da sempre, e questi qui vanno lì e tirano fuori il bambino. Ecco, è un po' questo, sono dei controsimboli nei confronti di questi che vengono qua grondando sangue dalla bocca e propongono questo come una opzione politica per il nostro futuro prossimo.
2: Allora, siamo veramente in conclusione, no. Claudio, una battuta?
3: Era il dubbio che mi era venuto molto, no? Con queste destre sempre più forti, anche questa forma qui ha un senso di conservatorismo, e quindi il fatto che il professore ci ha detto della presenza di Borghezio non mi meraviglia per niente.
2: Allora, siamo arrivati alla conclusione, poi naturalmente ci farà piacere conoscere anche le opinioni dei nostri ascoltatori. Che dire, rimane sempre il tema di Babele, cioè un'unità che non funziona, e dall'altra parte la Pentecoste, e siamo qui tra questi due poli in cui cerchiamo come cristiani anche di trovare degli orientamenti, ma insomma ne riparleremo. Grazie davvero, professore, per essere stato in nostra compagnia, a risentirci
4: presto.
2: Buona
4: giornata a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra, secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.